0: di Jacques-Martin Hotteterre, Parigi, 29 settembre 1673, 16 luglio 1763, avete ascoltato Suite in re maggiore per flauto e basso continuo, opera 5, numero 3. Hans Martin Linde, flauto.
1: Robert Schumann. Variazioni in fa maggiore per pianoforte sul nome Abeg, opera prima. Tema animato, 3 variazioni, cantabile, finale alla fantasia, vivace. Pianista Yevgeny Kissin.

0: Di Robert Schumann avete ascoltato Variazioni in Fa maggiore per pianoforte sul nome Abeck, opera prima. Pianista Yevgeny Kissin.
1: Toivo Tulev. And then in silence, there with me be only you. Per coro misto a cappella. Coro filarmonico da camera dell'Estonia diretto da Paul Hillier.

In silence, there with me be only you. Per coro misto a cappella. Coro filarmonico da camera dell'Estonia diretto da Paul Hillier.

Rai Radio 3 Classica. Antonio Bazzini. Scherzo variato per violino e orchestra d'archi su temi dall'Invitation alla valse di Carl Maria von Weber. Violinista Carlo Lazzari. Orchestra d'archi, i solisti filarmonici italiani.

0: Di Antonio Bazzini avete ascoltato Scherzo variato per violino e orchestra d'archi su temi dall'Invitation alla valse di Carl Maria von Weber. Violinista Carlo Lazzari. Orchestra d'archi i solisti filarmonici italiani.
1: Giovanni Pierluigi da Palestrina. Assumpta est Maria. Mottetto a 6 voci per coro a cappella. Parte prima. Assumpta est Maria. Parte seconda. Quae est ista. The Tollis Scholars. Direttore Peter Phillips.

Di Giovanni Pierluigi da Palestrina avete ascoltato Assumpta Est Maria, mottetto a sei voci per coro a cappella. The Tollis Scholars, direttore Peter Phillips.

Arcangelo Corelli, sonata nona in la maggiore per violino e basso continuo, opera quinta, versione di Francesco Geminiani. Preludio, largo, giga, allegro. Adagio, tempo di gavotta, allegro. Susanne Scholz, violino, Michael Hell, clavicembalo.

0: Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata nona in La maggiore per violino e basso continuo, opera quinta, versione di Francesco Geminiani. Susanne Scholz, violino, Michael Hell, clavicembalo.
1: Ludwig van Beethoven. 12 variazioni in sol maggiore per violoncello e pianoforte sopra un tema di Handel. Tema, allegretto. Variazioni dalla prima alla dodicesima. Violoncellista Yo-Yo Ma. Pianista Emanuel Ax.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato 12 variazioni in sol maggiore per violoncello e pianoforte sopra un tema di Handel. Violoncellista Yo-Yo Ma, pianista Emanuel Ax.
1: Igor Stravinsky, concerto in re per orchestra d'archi, dedicato all'orchestra da camera di Basilea e al suo direttore Paul Sacher. Vivace, arioso, andantino, rondò, allegro. Stuttgarter Kammerorchester diretta da Dennis Russell Davis.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: César Franck, Preludio, Fuga e Variazione per organo in Si minore, opera 18, numero 3 da CPS pour Grand Orgue, dedicato a Camille Saint-Saëns. Organista Christopher Herrick.

0: Di César Franck avete ascoltato Preludio, fuga e variazione per organo in Si minore, opera 18, numero 3 da CPS pour Grand Orgue, dedicato a Camille Saint-Saëns. Organista Christopher Herrick.
1: Johannes Brahms. 25 variazioni e fuga in Si bemolle maggiore su un tema di Handel. Opera 24. Pianista Olga Kern.

0: di Johannes Brahms avete ascoltato 25 variazioni e fuga in si bemolle maggiore su un tema di Handel, opera 24. Pianista Olga Kern.
1: Richard Strauss, Metamorphose per archi, arrangiamento di Rudolf Leopold per settetto di archi. Chuichi Okada e Manon Galy, violini. Manuel Vioxjud e Grégoire Vecchioni, viole. Bumjum Kim e Aurélien Pascal, violoncelli. Laurent Durantel, contrabbasso.

di Richard Strauss abbiamo ascoltato Metamorphose per archi, arrangiamento di Rudolf Leopold per settetto di archi, Shuichi Okada e Manon Galli, violini, Manuel Vioque-Jude e Grégoire Vecchioni, viole, Bunjum Kim e Aurélien Pascal, violoncelli, Laurent Durantel, contrabbasso.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto numero 14 in sol maggiore per archi K387. Allegro vivace assai, menuetto, andante cantabile, molto allegro. Quartetto Van Quyck, Nicolas Van Quyck, Sylvain Favre-Boulle, violino, Emmanuel François, viola, François Robin, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il quartetto numero 14 in sol maggiore per archi, K387. Quartetto Van Quyck, Nicolas Van Quyck, Sylvain Favre Boulle, violino, Emmanuel François, viola, François Robin, violoncello.
1: Dmitri Shostakovich, concerto numero 2 per violino e orchestra, in do diesis minore, opera 129, composto nel 1967 e dedicato a David Oistrakh, moderato più mosso, moderato, adagio, adagio allegro, violinista Arabella Steinbacher, orchestra sinfonica della Radio Bavarese diretta da Andris Nelsons.

0: Di Dmitri Shostakovich avete ascoltato concerto numero 2 per violino e orchestra in Do diesis minore, opera 129. Violinista Arabella Steinbacher. Orchestra sinfonica della Radio Bavarese diretta da Andris Nelsons.
1: Carlo Antonio Marino. Concerto a 5 con due violini obbligati. Largo e spiccato, allegro, adagio, allegro. Stefano Montanari, violino. Ensemble barocco Carlo Antonio Marino. Natale Arnoldi, direzione.

di Carlo Antonio Marino abbiamo ascoltato Concerto a 5 con due violini obbligati, Stefano Montanari violino, Ensemble Barocco Carlo Antonio Marino, Natale Arnoldi direzione.

Rai Radio 3. Johannes Brahms, variazioni in si bemolle maggiore su un tema di Haydn per due pianoforti, opera 56b. Tema corale di Sant'Antonio, andante. Variazione prima, andante con moto. Seconda, vivace. Terza, con moto. Quarta, andante. Quinta, poco presto. Sesta, vivace. Settima, grazioso. Ottava, poco presto. Finale, andante. Marta Argerich e Nelson Friri, pianoforte.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Non mi lamento, all'ufficio oggetti smarriti c'è il vuoto, tutto è in ordine, ma mi si è spenta per sempre qualche stella, svanita, mi si è sprofondato qualche continente. Buongiorno, le 6 minuto e 35 secondi, benvenuti all'ascolto di Qui Comincia, anche oggi con voi Arturo Stalteri al microfono, Federico Vizzaccaro, regia, scelte musicali e cura del programma, Alessandro Cesolini alla console, il 335-5634-296 per i vostri messaggi. Una frase iniziale da una poesia dell'artista polacca Wisława Szymborska sugli oggetti smarriti che rappresentano un po' il nostro passato che non riusciamo a recuperare anche se diventiamo dei collezionisti seriali, come accade esempio al protagonista del libro di oggi di Abigail Johnson, Il collezionista delle cose perdute, libro che esce per PM, un romanzo tradotto da Chiara Brovelli. Chi è Abigail Johnson? Questo è il suo debutto, è una artista inglese e questo romanzo d'esordio ha già vinto il premio Curtis Brown Creative Writing e ci racconta due personaggi, due generazioni anche diverse, una persona piuttosto matura, Alfred, che vive in una casa talmente piena di oggetti, come leggiamo, da sembrare sul punto di esplodere. Ogni cosa è lì da sempre, ma da quando ha perso sua moglie nulla può essere più uguale e quindi gli oggetti gli servono per sentirsi un po' meno solo. Dall'altra parte c'è Kian, che ha 17 anni, una rabbia che gli brucia addosso e la convinzione che se non si difende da solo nessuno lo farà al posto suo. Non avrebbe mai dovuto incontrare Alfred e invece succede, nel peggiore dei modi, un mattone lanciato contro una finestra, un ricovero in ospedale, l'intervento dei servizi sociali e una casa che non può più essere ignorata. Ed ecco dunque l'obbligo di passare del tempo insieme e mettere ordine in questa casa. Kian deve fare questo per recuperare un po' il suo contatto con la realtà e con una generazione diversa, però Alfred non vuole separarsi dai suoi tesori e quindi il conflitto, ma anche poi l'avvicinamento fra questi due personaggi. Dunque l'infanzia perduta, l'infanzia in qualche modo vagheggiata da Kian, possiamo ritrovarla anche in questa meravigliosa opera di Schumann, ovvero le sue scene di bambini, Kindszene, l'opera 15. Schumann qui pensa a qualcosa non adatto a mani di bambini, come accadeva ad esempio all'album per la gioventù, ma a adulti che non hanno mai dimenticato di essere stati bambini. 1838, quando scrive queste miniature musicali, pensando anche in questo caso a Clara, diceva: tu a volte mi sembri realmente una bambina, dimentica di essere una virtuosa e per entrare in questi brani che io ti dedico completamente. Sono dei piccoli gioielli, come accade sempre in Schumann, soprattutto quando poi torna, insomma, alla sua, così, al suo aspetto di bambino, e c'è questo, forse il più famoso, il Träumerei, questa sorta di reverie che è diventato il pezzo più noto, anche più massacrato, diciamolo. Però, insomma, rimane un pezzo di grande bellezza che ascoltiamo da Marta Argerich al pianoforte.

Robert Schumann, il suo celebre Träumerei, dalle Kinderszene all'opera 15, Martha Argerich al pianoforte, ecco l'infanzia, l'infanzia che può essere felicità assoluta e dolore assoluto e sofferenza assoluta e paura, paura del buio che io ricordo perfettamente, che devo dire mi porto ancora addosso. Allora, il libro di Abigail Johnson, il collezionista delle cose perdute, in cui Alfred ormai colleziona tutto dalla morte della moglie 3 anni prima, appunto, di questa sua passione e mania, è stata un po' la molla che gli ha fatto abbandonare il contatto col mondo esterno. Non vede più nessuno, non fa entrare nessuno da 3 anni nella sua casa, però è costretto a un certo punto a frequentare Kian, che deve, per riscattarsi dal suo gesto, aiutarlo a mettere un po' ordine e a dar via gli oggetti che non occorrono. E a un certo punto i due si trovano davanti a delle decorazioni natalizie e Kian dice: queste valgono qualcosa solo per me. Alfred rimosse la carta velina stropicciata che separava le decorazioni oro e viola, ne tirò fuori una, la sollevò alla luce. Aveva una minuscola crepa, ma brillava ancora meravigliosamente mentre girava appesa al filo di nylon. Non decoro la casa per Natale da quando è morta Ida. È un peccato, in verità, sono così belle. Il loro albero di Natale aveva il posto d'onore davanti alla finestra che dava sul giardino anteriore, pieno di luci e palline e decorazioni fatte a mano che Maggie portava da scuola. Non si era reso conto di quanto gli mancasse. Può ancora rendere qualche posto, questo posto accogliente per lei, gli suggerì Kian. Alfred guardò ancora le decorazioni, non riuscì a rimetterle sotto la carta velina dove nessuno le avrebbe viste brillare. Avevano ancora un po' di vita in loro, ma non valeva la pena di sforzarsi quando a casa c'era soltanto lui. Non credo, ma è sciocco. Cosa? Kian alzò gli occhi dalle pagine della guida. È solo che preparerò il tacchino al forno per Natale, lo faccio sempre, sai, ed è troppo per una persona sola, è così. Mi chiedevo se ti andasse di venire qui, se non hai impegni, naturalmente. Kian esitò prima di rispondere. Non lo so, avevo in mente di mangiare davanti alle TV una bella cenetta preparata al microonde. Alfred mise giù la scatola. Ovviamente Kian non aveva voglia di andare da lui a Natale. Probabilmente non vedeva l'ora di finirla con le visite e dirgli addio. Alfred si era fatto prendere dall'idea fuorviante che fossero amici, ormai dimenticandosi che Kian era costretto a trascorrere del tempo con lui per evitare la prigione. Si voltò e scrollò un foglio di giornale. Scherzavo, disse, non ho certo intenzione di rifiutare un vero tacchino, tanto me ne sarei rimasto in casa a aspettare l'ora di andare al pub. Decorazioni natalizie sono bellissime, soprattutto quando ce le hai da circa 70-80 anni o addirittura appartengono ai tuoi nonni, come accade nel mio caso, oppure come quando vengono cantate da un grande artista americano, Sufjan Stevens, piccolo genio della musica degli ultimi anni, che ha inciso vari dischi dedicati al Natale. Uno di questi contiene proprio il pezzo Put the Lights on the Tree, ovvero appunto metti le luci sull'albero, un breve brano divertente in cui si parla del mettere le decorazioni natalizie, ma anche telefonare alla nonna che vive da sola e dirle che andrei a trovarla per Natale, e lei in lacrime è commossa al telefono. Questo è Sufjan Stevens, da questo disco ormai di tanti anni fa, 2 cofanetti lui ha inciso con vari mini cd dedicati al Natale, sono pezzi tradizionali e pezzi che lui stesso ha scritto, come accade per questo Put the Lights on the Tree che ascoltiamo da lo stesso Sufjan Stevens.

e inavvertitamente sono andato in onda e stavo appunto dicendo a Federico Vizzaccaro che mi piace cantarla quando arriva Natale. Questa è Put the Lights on the Tree, un classico oramai di Sufjan Stevens, perché di Natale si parla anche all'interno, anche se di sfuggita, nel libro di Abigail Johnston, il collezionista delle cose perdute. Ma Alfred ha anche una bella collezione di dischi, tutti numerati, esempio Dan Set Imperial 1965, verde e crema, condizioni buone. L'aveva trovato in un cassonetto, figuriamoci. Oggetti abbandonati, scartati perché considerati privi di utilità. A un certo punto lui prende e mette sul giradischi le note del violino di The Lark Ascending, Alfred di Vaughan Williams. Alfred alzò il volume e chiuse gli occhi, immaginando di librarsi nel cielo, le braccia aperte, la brezza fresca sulle guance, il vento tra i capelli ormai radi, il sole faceva capolino tra le nuvole e lo scaldava, filtrando attraverso la giacca abbottonata fino al collo. Quando il pezzo finì, aprì gli occhi e si sentì oppresso dall'odore di chiuso del soggiorno in penombra. Qualche tempo prima aveva coperto le finestre con dei fogli di giornale per proteggersi dagli sguardi indiscreti. Così si risparmiava il fastidio di aprire e chiudere le tende e in più aveva acquistato una conoscenza enciclopedica delle notizie del 22 febbraio 1997. Se mai avesse deciso di presentarsi a un quiz, quello sarebbe stato il suo argomento. Quel giorno Dolly, la pecora clonata, aveva rubato la scena, ma Alfred era più divertito dagli articoli minori che un lettore distratto avrebbe saltato, come la notizia del Consiglio Comunale riunitosi per discutere di salute e sicurezza, da cui un rappresentante era uscito con una gamba rotta. Ancora adesso lo faceva ridacchiare. Era quasi ora di cena, si starebbe riscaldando dato lo stufato di manzo, avrebbe tirato fuori dal congelatore due fette di pane. Era un veterano di guerra, sapeva che bisognava essere pronti a tutto, ma c'era bisogno di un grande lavoro di pianificazione che anno dopo anno diventava sempre più difficile e impegnativo. Eppure si era assicurato di riempire la dispensa di cibo in scatola nel caso il Millennium Bug avesse scatenato una catastrofe. Questo è Alfred prima di incontrare Kian e di avere una svolta nella propria vita, ormai sembra così rigida, nella nostalgia del passato e nel rifiuto del presente e soprattutto del futuro. Dunque The Lark Ascending, ascolta questo brano di Ralph Vaughan Williams che racconta appunto di questa allodola che si alza nel cielo. L'artista inglese la compose nel 1914, prima pensando solo a un pezzo per violino e pianoforte. Vaughan Williams amava molto il violino, lo preferiva anzi al pianoforte, poi ne fece anche una versione per violino e orchestra. Si ispirò a una poesia di George Meredith e lo scrisse con grande entusiasmo. Lui era un grande amante dei poeti, anche della musica popolare inglese, un artista tra l'altro della grande capacità pittorica dal punto di vista strumentale, conosceva benissimo l'orchestra, sapeva come far vibrare gli strumenti e come raccontare anche delle immagini, delle scene, delle sensazioni, delle atmosfere attraverso una paletta di colori sempre variegata. Allora ascoltiamolo proprio il pezzo di Ralph Vaughan Williams. È una lunga perorazione musicale, circa 15 minuti a seconda ovviamente dell'interpretazione del protagonista, e il violino realmente, non dico imita perché Williams va ben oltre, però insomma ci ricorda il canto di un'allodola che è felice, si libra nel cielo e si abbandona agli spazi. Ralph Vaughan Williams, The Lark Ascending. Abbiamo in questo caso Bernard Haitink con la London Philharmonic Orchestra.

Scrittura raffinatissima per questo The Lark Ascending di Ralph Vaughan Williams, London Philharmonic Orchestra, Bernard Haitink e al violino Sarah Chang, l'artista statunitense di origine coreana, in questa lunga perorazione in cui il violino realmente diventa il suono vivo di un uccello che si libera libero nel cielo. Lark Ascending, che anche Alfred, protagonista del nostro libro, ascolta la mattina. Il collezionista delle cose perdute, infatti è il libro di oggi di Abigail Johnson, oggi a cui comincia alle 6:31 minuti e 20 secondi, ma Kian, appunto il ragazzo che poi suo magnato diventerà suo amico, e ha anche un fratello più piccolo che lui avrebbe voluto, diciamo, educare, ma per la sua vita non proprio irreprensibile è stato invece affidato il fratello a una famiglia, la famiglia di Simone, ma lui riesce a vederlo ogni settimana. E l'ultima volta che si erano visti, qui lui sta appunto per raggiungerlo, per incontrarlo, il clima era caldo, estivo, il cielo una striscia azzurro brillante che sembrava non avere fine. Le famiglie facevano picnic, andavano in bicicletta, l'aria era invasa dal rumore di palline da tennis, pattini, rotelle e fontane. Avevano preso una barchetta remando un po' sul lago, poi avevano dato ai cigni i resti del loro sandwich sfuggendo a un pennuto che si era fatto troppo avido. Kian aveva comprato un gelato gigante a Dan, così grande da lasciarlo a bocca aperta. Avevano trascorso un pomeriggio splendido e proprio allora, mentre tornava a casa con le braccia scaldate dal sole e le macchie d'erba umide sulle ginocchia, Kian aveva deciso di fare domanda per diventare il tutore legale di suo fratello, ma l'estate non dura per sempre. Alzò lo sguardo verso gli alberi spogli che fiancheggiavano il sentiero, sforzandosi di ritrovare un po' di ottimismo anche in quel clima. Non aveva abbastanza soldi per proporre a Dan qualcosa di divertente stavolta, sperò che la coca nello zaino potesse bastare. Salutò Simone, la madre affidataria di Dan, che aveva suggerito di vedersi al parco dopo la scuola, anche se lui aveva il permesso di andare a prendere e riportare il fratello da solo. Aveva detto che lo faceva per lui, il parco era a metà strada per entrambi e comunque dopo avrebbe dovuto portare Dan a fare spese, quindi era la soluzione più logica. Ma Kian aveva letto il messaggio tra le righe, ultimamente non si era dimostrato affidabile, ma presto sarebbe cambiato tutto. Infatti Dan stava per compiere 18 anni e lui, cambiando vita, cercherà di prenderlo e di essere il suo tutore legale. E dunque Abigail Johnson racconta di Alfred, che ha questa mania di collezionare oggetti, una collezione di oggetti appartenuti

A un amico è quella che ispirò Modest Mussorgsky a scrivere i suoi quadri di un'esposizione dedicati al suo amico Victor Hartmann, che era scomparso giovane e che aveva fatto dei bozzetti dei quadri, delle piccole sculture. Ed ecco che quindi viene proposta una mostra, e Mussorgsky immagina di passare da un quadro a un bozzetto a una, così, a un manufatto all'altro, attraverso appunto la famosa promenade di questa suite per pianoforte, poi diventata, grazie anche a Ravel, per orchestra, ma non solo, e quindi di fermarsi poi davanti a alcune immagini. Come esempio, la prima è proprio quella dello gnomo, momento vivace, in mi bemolle minore, piuttosto violento, scuro, trepidante, questo essere grottesco che Mussorgsky descrive perfettamente. L'ascoltiamo nella versione pianistica originale da Ivo Pogorelic al pianoforte.

Geniale, Modest Mussorgsky, questo è il suo gnomo dai quadri di un'esposizione, il sempre vivo, no? Ivo Pogarelic al pianoforte, questa suite per pianoforte poi divenuta anche per orchestra grazie a Ravel, a Rimsky-Korsakov, e poi c'è una versione rock di Ernst Lohengrin Palmer, pezzo di grande ispirazione. Mussorgsky per veramente genio e sregolatezza, a volte iniziava i pezzi poi li abbandonava lì e qualcun altro dava una forma finale, e lui stesso raccontava che l'ispirazione era una cosa improvvisa, come se qualcuno gli indicasse le note poi da scrivere. Dunque vi ricordo il libro di oggi, Il collezionista delle cose perdute di Abigail Johnson, che esce per PM. Insomma, Alfred colleziona oggetti per superare il trauma della morte della moglie avvenuta 3 anni prima. Ecco gli scacchi. Aveva 3 scacchiere. Dopotutto, chi doveva sfidare? Quando sua figlia Maggie, leggiamo, era ancora una ragazzina, le aveva insegnato a giocare, era diventata un'avversaria tosta. Rimise tutti i pezzi al loro posto, ripose il gioco da un lato, seccato dall'intruzione non richiesta di Maggie nei suoi pensieri. Era molto più facile quando si dimenticava della sua esistenza, era un dolore peculiare la perdita di una figlia viva e vegeta. Quando era la morte a separare, la porta sbatteva chiudendosi del tutto, ma in questo caso era rimasto aperto uno spiraglio che continuava a dargli il tormento. Aprì una credenza cercando qualcos'altro da lucidare e sul fondo intravide i suoi scarponi allacciati con cura. L'ultima volta l'aveva messi per arrampicarsi su Scaffold Pike 10 anni prima. Qualcosa lo sfiorò, una brezza veloce, la promessa di qualcosa di nuovo, uno scopo, una speranza. Tornò a sedersi. Era solo un passato lontano. E allora ecco, dove vanno a finire questi oggetti perduti? Secondo Mary Poppins vanno a finire dietro la luna, giocano a nascondine e poi improvvisamente riappaiono. Ce lo racconta Emily Blunt, che è stata protagonista del secondo film su Mary Poppins, uscito tanti anni fa, che è stato un grande successo. Emily Blunt ora ha un grande successo anch'essa, perché dopo Il diavolo veste Prada 2 e Disclosure Day di Spielberg è diventato un personaggio quasi di culto. E in questo caso canta proprio The Place Where Lost Things Go, il luogo dove le cose perdute vanno a finire. Questo è anche l'ascolto che vi proponiamo per chiudere l'appuntamento con Qui comincia di oggi. Dunque, Arturo Stalteri a questi microfoni vi saluta e vi ringrazia, accanto a Federico Vizzacro, Alessandro Cesolini. Vi ricordo che tra poco c'è Radio 3 Mondo, poi noi ci troviamo ancora domattina alle 6 parlando di cose molto diverse, quindi non un romanzo ma un saggio, ma intanto la voce, tra l'altro molto ben impostata, di Emily Blunt, quindi attrice e ottima cantante, nel ruolo di Mary Poppins in questo The Place Where Lost Things Go. Ci sentiamo domani.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Donald Trump torna a criticare l'Italia e non smette di minacciare l'Iran, mentre in Svizzera i negoziati fra Washington e Teheran continuano a livello tecnico.
3: Se l'Iran si comporterà male, farò quello che devo fare. Così dichiara Donald Trump, che però concede: i negoziati stanno andando bene e ribadisce: lo stretto di Hormuz è aperto, l'Iran non avrà mai l'arma atomica. È il suo vice Vance, ripartendo dalla Svizzera, a far sapere che le decennali sanzioni americane al petrolio iraniano sono state sospese per i 60 giorni dei negoziati. In cambio, gli iraniani avrebbero detto sì agli ispettori della IEA e alla libera navigazione nello stretto di Hormuz. Questione presentata però in modo diverso da Teheran. Hormuz lo amministreremo noi, ribadisce il capo negoziatore Galibaf, anche lui reduce dai 18 ore di colloqui in Svizzera, in cui si è istituita anche una linea di comunicazione per monitorare il cessate il fuoco in Libano. Sugli ispettori a IEA invece nessun nuovo impegno, secondo Teheran. Nel mirino di Trump torna intanto l'Italia. Si è comportata molto male e così altri paesi NATO come la Germania, cita anche il premier britannico Starmer. Abbiamo speso miliardi per loro e loro non ci sono stati per noi. È tornato ad attaccare Trump. Valeria Fraschetti, GR3.
4: I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare. Giorgia Meloni, secondo fonti di governo, lo avrebbe ribadito durante il Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio. La Premier avrebbe spiegato che il botta e risposta con Trump non deve avere alcuna conseguenza sui rapporti transatlantici, che restano solidi. Da qui l'invito ai propri ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio nella residenza dell'ambasciatore statunitense in vista dell'Independence Day.
2: Nel Regno Unito le dimissioni del Premier laburista Keir Starmer spianano la strada al rivale Andy Burnham, ex sindaco di Manchester rieletto in Parlamento. Il leader della destra, Farage, invoca le elezioni anticipate. Starmer è il sesto premier bruciato nel dopo Brexit. Oggi ricorre il 10° anniversario del referendum che ha sancito l'uscita di Londra dall'Unione Europea.
4: E a proposito di Unione, la presidente della BCE, Christine Lagarde, in audizione all'Europarlamento, ha allontanato la necessità di una nuova stretta monetaria.
5: Rimanere concentrati sulla stabilità dei prezzi, su un approccio guidato dai dati. Ancora una volta la presidente della BCE Christine Lagarde mette al centro dei piani della banca centrale i numeri. L'obiettivo di sempre è il 2% di inflazione. Questa volta la Lagarde è fiduciosa. Con un'adeguata politica monetaria l'inflazione tornerà al nostro obiettivo. Certo, lo shock energetico legato alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, avverte, è troppo grande per essere ignorato. I rischi di intervenire ancora una volta sui tassi di interesse ci sono, ma al momento non c'è la necessità di irrigidire ulteriormente la politica monetaria. La guerra pesa, in particolare sui servizi, ma il settore manifatturiero mostra maggiore tenuta e le nuove stime dell'Eurosistema indicano una crescita del PIL pari allo 0,8% nel 2026. Non è stagnazione, ha sottolineato la Lagarde davanti alla Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo, e ha aggiunto che l'Europa deve puntare su ciò che può cambiare e di sperare che la procedura legislativa per l'euro digitale possa concludersi entro la fine del 2026. Paola Bonanni, GR3.
2: A Montreal, in Canada, un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo un poliziotto e un passante, poi è stato colpito a morte da altri agenti. La sparatoria ha avuto luogo nel quartiere ebraico e l'Organizzazione Sionista Mondiale parla di attentato antisemita, una matrice di cui la polizia non sembra però convinta, avendo trovato a casa del killer materiale che indicherebbe la misoginia come movente del gesto.
4: La vicenda delle due sorelline di 12 e 16 anni fuggite da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate nell'abitazione di una lontana parente a Formia. Fermati il nonno, la madre e il suo compagno, ma le indagini proseguono per individuare altre eventuali responsabilità.
6: I vestiti sparsi, il letto disfatto, segregate in una stanza a Formia per 15 giorni, Sara ed Alicia, potendo uscire solo a pranzo e cena, spiega il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo.
7: L'unica cosa potevano fare era guardare il televisore.
6: Eppure aggiunge, quando siamo arrivati non hanno fatto salti di gioia, volevano restare con la mamma, cui era stata revocata la responsabilità genitoriale. Maria Sofia, l'anziana parente acquisita che l'ha nascoste nel proprio alloggio popolare, ora è indagata.
8: C'avevo l'ordine di non farle vedere. Mi hanno domandato se io potevo prendere questo. queste bambine?
6: Per gli inquirenti a portarle lì sottraendole alla casa, famiglia abruzzese, il nonno e il compagno della madre con lei sono in carcere per sequestro di persona, potrebbero scappare e hanno depistato, si legge nel decreto di fermo, la svolta nel caso, con una videochiamata intercettata della mamma alle figlie dietro la vicenda. Un amore genitoriale malato, afferma il procuratore.
7: Due genitori che hanno rinunziato all'amore disinteressato.
6: Il padre intanto.
9: Felicissimo, dopo tanto buio è arrivato il sole.
6: Elena Baiocco, GR3.
2: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio. Dopo l'ennesimo flop della nazionale italiana, toccherà all'ex numero uno del CONI il difficile compito di rilanciare un settore da anni in declino. Ora Onda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
11: Stop! E un po' meno?
10: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
11: Stop! Po' meno.
12: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
11: Stop! Buona!
12: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: MAPS. Musica, arte, poesia e spettacolo torna alla scoperta delle meraviglie di Siracusa e della stagione 2026 del Teatro Greco.
14: Dove arte e mito hanno trovato casa.
13: Con Rachele Renna, un viaggio oltre il palco e il territorio, nel cuore della tragedia greca.
14: Un viaggio fatto di sconfinamenti.
13: MAPS, sconfinamenti, venerdì 23 e 20, Rai 5.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno da Rai Mobilità in A7. Incidente all'altezza dell'allacciamento con il raccordo Bereguardo in direzione Genova. In A10, a causa dei lavori, lo svincolo di Albenga è chiuso in entrata fino alle ore 8. In A4, uscita chiusa di Meolo Roncade in direzione Trieste, sempre per lavori. E sempre in A4, la Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Sulla statale 42 del Tonale della Mendola si rallenta per lavori tra Darfo, statale 510, ed Edolo, statale 39 del Passo di Aprica, in entrambe le direzioni. Andiamo in A1, code per lavori tra Casal Pusterlengo e l'allacciamento all'A21 in direzione Bologna. Proseguendo sulla Firenze-Roma troviamo rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Scandicci e Firenze Imprugnete in direzione Roma. Sul tratto urbano dell'A24 siamo nella capitale. Traffico congestionato tra la tangenziale est e via Togliatti in direzione del grande raccordo anulare, dove è chiusa una corsia per lavori tra la diramazione di Roma Sud e l'area di servizio Casilina in direzione Salaria. Incidente sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino all'altezza dell'allacciamento con la Roma Civitavecchia in direzione aeroporto. Traffico congestionato in A14, tratto Pescara-Bari, tra Pescara Nord e l'allacciamento all'A25 in direzione Bari. È tutto per questo aggiornamento. Da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno, bentornati alla rassegna stampa estera di Radio 3, a chi ci ascolta in diretta, chi ci ascolta in podcast su Rai Play Sound o su altre piattaforme digitali. Oggi è martedì 23 giugno, io sono Davide Lerner, un saluto vi arriva anche da Alessandro Cesolini alla console, Filippo Travaglio in regia, Costanza Spocci in redazione e Anna Maria Giordano alla cura del programma. Il caso ha voluto che il decimo anniversario del referendum che decretò la Brexit cadesse proprio oggi, nel pieno dell'ennesima crisi politica inglese. Le dimissioni del premier Starmer aprono la strada alla nomina del settimo primo ministro nel corso del decennio trascorso da allora, il quinto in soli 4 anni, in un paese che, al contrario del nostro, era noto per la solidità e durata dei suoi governi. Si tratta di circostanze a dir poco anomale. Ho chiesto a Dennis McShane, ex ministro per gli affari europei di Blair e autore di diversi libri sulla Brexit, se la coincidenza fra questa instabilità politica e il periodo post-Brexit sia davvero solo casuale. Mi ha risposto no. Dopo la Brexit l'economia è andata male e quando va male l'economia va male anche la politica. Andiamo allora a tuffarci nel caos della politica inglese, partendo dalla BBC, che titola sul suo sito "Why did Keir Starmer resign and what could happen next?" Perché Starmer si è dimesso e cosa potrebbe succedere ora. BBC che parte ricordando che il premier inglese rimarrà comunque in carica fino a quando non sarà nominato un suo successore. Fa poi un passo indietro l'articolo della BBC ricordandoci quali siano le cause della sua caduta a meno di 2 anni da quella che era stata una vittoria elettorale schiacciante che gli garantiva una maggioranza solidissima in Parlamento. Ebbene, leggiamo, la pressione sul leader laburista andava montando già da tempo, tra sondaggi disastrosi e una serie di rivelazioni compromettenti sulla sua decisione di nominare Peter Mandelson come ambasciatore negli Stati Uniti lo scorso anno. Mandelson, ricordiamo, che si è rivelato poi coinvolto fino al collo nei file Epstein. Le elezioni dei parlamenti gallese e scozzese, nonché dei consigli comunali in alcune zone dell'Inghilterra lo scorso maggio, dovevano essere l'ultima occasione per Starmer, sono invece andate malissimo, spingendo West Reading, il ministro della salute di Starmer, a dimettersi dalla carica insieme a una serie di ministri di livello inferiore. Ecco allora che un alleato di Andy Burnham, il sindaco di Manchester, si è dimesso questo ormai diverse settimane fa dalla carica di deputato di Makerfield per spianare la strada proprio a Burnham, che, ricordiamolo, per sfidare Starmer doveva prima di tutto guadagnarsi un seggio a Westminster, condizione necessaria per diventare primo ministro. Tutto questo è velocemente avvenuto. Burnham si è aggiudicato questo seggio e se non si candidasse nessun altro, dice la BBC, diventerebbe automaticamente leader del partito laburista senza dover affrontare alcuna competizione. Ciò fa intravedere la possibilità che possa poi arrivare a Downing Street già a metà luglio, meno di un mese dopo aver assunto il ruolo di deputato, e quindi meno di 2 anni potremmo aggiungere da quando si era insediato Starmer. Chiunque vincesse le elezioni per la leadership del partito laburista diventerebbe automaticamente premier senza che sia necessario indire elezioni generali, visto che i primi ministri britannici traggono il proprio potere dalla fiducia della Camera dei Comuni, ricorda la BBC, che scrive anche che le prossime elezioni generali nel Regno Unito non devono tenersi prima del 2029. Sono diverse le testate che propongono dei profili di Andy Burnham, il sindaco di Manchester, che ormai viene dato per scontato sarà il prossimo primo ministro britannico. Andiamo sul Guardian, uomo del popolo che potrebbe diventare premier. Si legge nel catenaccio di questo profilo che il successore possibile di Starmer ha promesso di comprendere gli elettori al di fuori di Londra e coloro che si sentono inascoltati. parte da un aneddoto, una storia che Andy Burnham ama raccontare di se stesso, come la svolta nella sua carriera politica sarebbe avvenuta nel 2009, quando è stato fischiato in uno stadio di calcio nel nord-ovest dell'Inghilterra in occasione del 20° anniversario della tragedia di Hillsborough, la fatale calca che nell'89 causò la morte di 97 tifosi del Liverpool durante una semifinale di FA Cup, la coppa nazionale equivalente alla nostra Coppa Italia, fra Liverpool e Nottingham Forest. Burnham rappresentava il governo laburista di Gordon Brown a Anfield, famoso stadio di Liverpool, mentre iniziava a pronunciare le parole di cordoglio al microfono. Il discorso dell'allora ministro 39enne fu interrotto da grida forti e rabbiose provenienti dagli spalti che chiedevano giustizia per le vittime. Infatti, ricorda il quotidiano londinese, una serie di governi aveva respinto le richieste di un'inchiesta pubblica sul disastro. Burnham, visibilmente scosso dai fischi, sul punto di scoppiare a piangere, aveva poi spiegato: il mio percorso lontano da Westminster, quindi diciamo dalla politica di palazzo, è iniziato quel giorno ad Anfield, è stata la svolta verso una politica sul campo. Ora invece, a seguito dell'annuncio di Starmer, a 56 anni, Burnham sembra destinato a diventare leader della politica di palazzo per eccellenza, dopo aver ricoperto negli ultimi 9 anni la carica di sindaco di Manchester. Si prepara ad assumere questa carica grazie a un fascino quasi fanciullesco, scrive il Guardian, ma anche alla promessa di distinguersi da chi lo ha preceduto, proponendo una linea in grado di comprendere le motivazioni e le preoccupazioni di chi vive fuori da Londra, si sente ignorato. I suoi due fratelli furono i primi della famiglia ad andare all'università. Burnham ottenne risultati buoni a scuola, tanto da aggiudicarsi un prestigioso posto per studiare a Cambridge. Nel 2010 provò a correre per la posizione di leadership del Labour, ma perse contro Miliband. Poi nuovamente fu sconfitto nel 2015 da Jeremy Corbyn. È stato uno dei pochi a non dimettersi, a proposito di Brexit, uno dei pochi a non dimettersi dalla squadra di Corbyn nel 2016, quando la mancanza di un sostegno energico da parte del leader laburista alla permanenza nell'UE fu da alcuni considerata una concausa della vittoria della campagna per l'uscita dall'Unione. Nel 2017 diventa, come detto, sindaco di Manchester, aggiudicandosi il 60% dei voti, e poi viene rieletto con un margine ancora più ampio nel 2021. A Manchester riceve elogi per aver trasformato il sistema dei trasporti della regione, il suo forte impegno a favore della zona, che ha registrato risultati economici superiori a gran parte del resto del paese, gli è valso il soprannome di Re del Nord. Restano ancora dubbi su quali siano esattamente le posizioni politiche attuali di Burnham, ma all'interno del Partito Laburista è considerato la migliore opportunità che il partito abbia per sfidare la destra anti-immigrazione di Nigel Farage e i Verdi a sinistra. Dicevamo dell'anniversario della Brexit, che inevitabilmente trova un po' meno spazio nei media inglesi a causa di questi capovolgimenti di attualità politica. Si trovano comunque dati interessanti, fra i quali che oggi il 57% dei cittadini britannici considera sia stato un errore lasciare l'Unione nel 2016, solo il 30% pensa sia stata la cosa giusta da fare, malgrado il paese risulti più debole, più povero, più isolato. Si parla di regret of Brexit, rimpianto di essere usciti dall'Unione, in particolare appunto a causa della contrazione economica che ne è seguita. Si stima Londra abbia perso una fetta di prodotto interno lordo fino agli 8 punti percentuali. Non si è realizzata insomma quella Singapore on Thames, Singapore sul Tamigi, che la campagna del Leave aveva ipotizzato, cioè una potenza economica globale svincolata dagli obblighi normativi imposti dall'UE. La Reuters, l'agenzia inglese, propone una storia curiosa, personale, sulla Brexit. Un'imprenditrice polacca ritrova il suo futuro in patria dopo appunto l'uscita inglese dall'UE. Magdalena Poltorak si è innamorata di Londra, prima da studentessa, poi come impiegata, ma 10 anni dal voto ha deciso di uscire, con cui la Gran Bretagna ha deciso di uscire dall'UE. Guardandosi intorno nel suo centro benessere di Varsavia, vede una vita che ritiene non avrebbe mai potuto costruirsi nel Regno Unito. Fa parte dell'ondata di lavoratori polacchi che si è riversata in Gran Bretagna dopo l'adesione della Polonia all'UE nel 2004, ma che sta tornando in patria da quando c'è stata appunto la Brexit e da quando, aggiungiamo noi, l'economia di Varsavia ha cominciato a crescere molto molto più velocemente di quella inglese. Ricorda Reuters che dopo l'ingresso della Polonia nell'UE il numero di polacchi nel Regno Unito passò da 62.000 a addirittura quasi 1 milione nel 2016, cioè è bastato a rendere i polacchi la più grande comunità di origine straniera nel Regno Unito, superando anche indiani e pakistani. Il polacco ha superato il gallese, diventando la seconda lingua più parlata del paese, ma dal referendum ogni anno decine di migliaia hanno lasciato Londra nell'ambito di un più ampio fenomeno di ritorno dei lavoratori registrato nell'ultimo decennio, che secondo i successivi governi polacchi è dovuto tanto al miglioramento delle opportunità economiche in patria quanto al mutare delle condizioni all'estero. Poltorak afferma che l'impatto della Brexit è diventato più evidente col passare del tempo, in particolare sul mercato del lavoro e nel contesto imprenditoriale. Così, dopo 12 anni, ha deciso di tornare in Polonia. La Varsavia in cui è tornata è una storia a sé stante, uno skyline trasformato con moderni grattacieli di vetro affiancati dalle torri di cemento dell'era comunista. Brexit, di cui si parla anche nella stampa europea, quotidiano economico francese Les Echos scrive: nessuno può negare l'evidenza, dopo 10 anni la Brexit ha avuto effetti devastanti sulla crescita, sugli investimenti. Non è un motivo per indire un nuovo voto, sarebbe come riaprire un vaso di Pandora, ma l'esperienza britannica ha il merito di dimostrare per assurdo che far parte dell'Unione significa essere più forti. Le cause del populismo d'oltremanica non sono scomparse, tutt'altro. I partiti di estrema destra continuano a cavalcare l'onda della Brexit, fingendo di credere che occorra portarla alle estreme conseguenze per raccoglierne tutti i frutti. Allude qui Les Echos a Nigel Farage, che secondo l'Economist fra pochi anni potrebbe diventare addirittura premier inglese, ma l'Europa non ha mai dimostrato così tanto la propria utilità da quando i britannici sono usciti, tanto più nel mondo di Trump, dove contano solo i rapporti di forza e la logica dei blocchi. Così la stampa francese. Francia che viene travolta nel frattempo da un'ondata di caldo. Su Reuters c'è un titolo: "At least 18 dead in France, including 2 children in hot car, as Europe bakes", mentre l'Europa appunto subisce un'ondata di caldo, almeno 18 morti in Francia, fra cui 2 bambini rimasti chiusi in un'auto surriscaldata. Le Monde titola: "La France surprise avec une canicule hors norme", Francia alle prese con un'ondata di caldo fuori dal normale. "Stiamo per vivere 4 giorni che figureranno tra le giornate più calde mai registrate nel paese", si legge nel catenaccio. Scuole chiuse, treni soppressi, corpi messi a dura prova. La Francia soffre e entra nel pieno di un'ondata di caldo iniziata il 17 giugno che si sta già rivelando eccezionale sia per intensità che per durata che per precocità, visto che l'estate è appena iniziata. Potrebbe diventare storica, dice il quotidiano di Parigi. Più che di un picco, si tratta di un periodo di caldo persistente che esporrà oltre il 90% della popolazione francese a temperature estreme. La fine di questo episodio non è ancora stata indicata da Météo France. Un evento eccezionale, soprattutto così presto, ribadisce la climatologa Christine Bern. Sulle mappe di Meteo France è comparso un colore usato raramente, il viola. Simboleggia temperature comprese fra i 40 e i 42 gradi. Caldissimo in senso figurato rimane il panorama politico medio orientale, lo sentivamo al GR3, malgrado il raffreddamento procurato dai colloqui USA Iran in Svizzera. Proviamo a raccogliere i punti di vista dei vari paesi con una ricognizione a volo d'uccello della stampa regionale, a partire da Israele. Andiamo su Israel Hayom, il punto di vista della destra israeliana, che dice: le operazioni militari contro l'Iran ci hanno permesso di allontanare solo per un po' la minaccia nucleare e missilistica che gravava su Israele lo scorso anno e quest'anno. Ora dobbiamo partire dal presupposto duro ma ragionevole che la spada ci verrà nuovamente puntata al collo. Se ci addormentiamo in questi anni di apparente tranquillità, il mostro islamista ferito, cioè l'Iran, si riprenderà e ci metterà nuovamente in pericolo, ricostruirà le proprie capacità per i piani imperialisti e genocidi che lo hanno caratterizzato fin dall'inizio. Israele non potrà accettare. La guerra riprenderà inevitabilmente. È meglio per noi che riprenda il prima possibile, prima che la portata del pericolo aumenti. Così Israel Hayom, punto di vista della destra israeliana. L'Europa e ora anche l'America hanno chiarito che non ritengono sia loro dovere eliminare quel regime mostruoso. A loro avviso è solo un problema di Israele, non ci deve sorprendere. L'America sta ancora una volta elargendo denaro all'Iran in cambio di promesse che non saranno mantenute, riconoscendone anche le ambizioni imperialistiche, fra virgolette, solo in Libano. Israele deve prepararsi ad affrontare la minaccia iraniana da solo. Sono finiti i giorni delle illusioni che l'Iran fosse un problema di tutto l'Occidente. Il Libano è la prova immediata di questo conflitto. Gli americani dimostrano pericolosa moderazione, mentre Netanyahu e il ministro di difesa Katz si sono espressi. Ora debbono farlo, dice Israel Hayom, anche Eisenkot, Bennett e Golan, l'opposizione alla vigilia delle elezioni. La stampa saudita, siamo su Okatz, Khaled al-Suleiman è scettico sugli accordi. Il problema dell'Iran risiede meno nelle sue capacità militari che nella sua dottrina politica basata su un'ideologia estremista che considera i propri vicini come nemici permanenti. Con una mentalità e una politica del genere non è possibile raggiungere una pace duratura, scrive il quotidiano di Riyadh. L'Arabia Saudita ha riposto la propria fiducia in relazioni normali con l'Iran, ma l'Iran ha continuato a destabilizzare la regione. La stampa iraniana sottolinea la freddezza di Teheran nei confronti della delegazione statunitense in Svizzera con orgoglio. Teheran Times titola: niente foto, l'Iran vuole fatti, non strette di mano. E Quds, il quotidiano sempre iraniano, dice che Teheran sta cercando risultati reali e tangibili e cercando di non entrare nel gioco della messa in scena di Trump. Javan, quotidiano dalla linea dura, cita tre azioni concrete: l'aver imposto la guerra in Libano come tema principale, il rifiuto delle foto di gruppo e l'abbandono temporaneo dei colloqui dopo le minacce di Trump. Il presidente nel frattempo, Mojtaba Khamenei, smentisce le tensioni il presidente Pezeshkian smentisce le tensioni con la guida suprema in merito ai colloqui con gli Stati Uniti. Erano circolate voci secondo cui appunto Mojtaba Khamenei fosse freddo rispetto alla decisione di negoziare con gli Stati Uniti. Infine la stampa turca, il ministro degli esteri Fidan si esprime contro Israele dicendo: naturalmente c'è sempre Israele in agguato, pronto a sabotare tutto non appena ne avrà occasione, ha detto rispetto ai colloqui appunto con gli Stati Uniti. Stati Uniti che sul piano interno piangono la scomparsa di un grande economista, Alan Greenspan. Questa è la nostra ultima notizia, il maestro della Fed statunitense che ha attraversato anni di boom e crisi muore a 100 anni, acclamato come il più grande presidente della Federal Reserve al momento del suo pensionamento nel 2006, è stato poi criticato per la grave crisi finanziaria scoppiata appena 2 anni dopo. Questa era l'ultima notizia di oggi, vi ricordo che potete riascoltare e diffondere la trasmissione andando sulla pagina Radio Tremondo di Rai Play Sound o in podcast sulle altre piattaforme digitali. Un saluto da Davide Lerner e buon proseguimento con l'ascolto di Radio 3.
1: I suoni dell'acqua. Il 2 e il 3 luglio Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
2: Rai, Radio 3.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera.
6: Buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3 e a chi ci ascolta in podcast. Oggi a fare i titoli di testa sono le dimissioni del premier britannico Keir Starmer. E il titolo migliore è sicuramente quello del manifesto. British Museum titola su una foto del premier davanti a Downing Street mentre annuncia appunto che lascia. Il premier britannico Starmer lascia la guida del Labour, in lacrime a Downing Street, rivendica le politiche che in soli 2 anni hanno bruciato la sua leadership e steso il partito. Liberista e conservatore, ha messo sotto attacco la libertà di parola in nome della lotta all'antisemitismo. Il rivale Burnham verso il governo, ma per la sinistra moderata la crisi è senza ritorno. Questo è il manifesto, che poi al taglio centrale parla del piano casa, prima del via libera al piano senza fondi, Salvini piazza il commissario e Fratelli d'Italia una norma razzista. Vedremo poi nel dettaglio di che cosa si tratta, degli approfondimenti. Taglio basso, Iran e USA, il dialogo e ostacoli, in Libano riemergono i cadaveri, si riferisce ai colloqui in corso in Svizzera, e poi la Colombia amaga la vittoria del candidato di destra alle presidenziali colombiane. Il Corriere della Sera, Londra, l'addio di Starmer. Di spalla nucleare, Teheran accetta le ispezioni, tra virgolette, sanzioni USA sospese. Questo è un po', diciamo, lo scambio. Il regime potrà vendere il petrolio, vedremo poi nel pezzo di Greta Privitera. C'è un'intervista al presidente israeliano Herzog di Davide Frattini. Agli italiani dico di rispettare gli israeliani, ma vedremo poi negli approfondimenti che cosa dice a proposito della guerra in Libano. La notizia delle sorelline ritrovate è stata a Formia, le sorelline che erano scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo. È stata arrestata la madre insieme al compagno e al nonno, erano segregate secondo l'accusa di chi le ha ritrovate. La foto centrale riguarda Schwarzer, il marciatore altotesino che era tornato appunto a marciare ed è stato di nuovo fermato per doping. Sono innocente ma non mi arrendo. I due fondi sono il primo riguarda di Luigi Ippolito, riguarda un'analisi di che cosa ha portato Starmer alle dimissioni, il secondo di Goffredo Buccini. Invece entra un po', diciamo, nel vivo dei temi che da qui al prossimo anno saranno di attualità in vista della campagna elettorale, il tema dei migranti e il voto. La Repubblica, la caduta di Starmer, e poi di spalla un intervento di Tito Boeri, Salari, la finta trasparenza del governo. È un'analisi sul su l'applicazione delle direttive europee sulla trasparenza dei salari, che doveva servire diciamo a ridurre anche il gap di genere, e secondo Boeri come viene applicata, verrà applicata in Italia, rischia di essere soltanto un diciamo un requisito formale e non portare a una vera diciamo riallineamento dei salari. Sotto premio Strega, quell'ipocrisia sulla maldicenza, Massimo Recalcati sul caso dello scontro tra Mari e Michela Murgia. Dall'Iran sia al ritorno agli ispettori nucleari nel taglio centrale. La Stampa, il titolo grande, USA Iran il patto del petrolio, estrema sintesi quello che abbiamo visto anche già in altri titoli, e di apertura alta, maledizione Brexit, si dimette anche Starmer, e qui appunto già si indica una delle cause, lo vedremo poi negli approfondimenti, della instabilità che da ormai da 10 anni caratterizza il governo di Londra. Di spalla tutto un comparto che riguarda la politica interna, questo tutti i movimenti già in vista diciamo dell'anno elettorale l'anno prossimo, quindi Meloni, Tajani, Salvini e Vannacci, corsa ad ostacoli verso il voto di Marcello Sorgi, poi il centrosinistra, Campolargo e la variabile Renzi e di Federico Geremica, e poi ancora il caso Mari Murgia. Così la letteratura diventa un reality di Francesca Sforza. E sempre sul caso Schwarzer, Mauro Berruto, che addirittura fa un commento: se per capire Alex serve Pirandello, perché è un'altra vicenda che insomma appassiona molti esperti anche diciamo della psiche umana. Il Fatto Quotidiano, Starmer, ennesimo KO della sinistra bellicista, anche il Fatto in prima pagina, caccia allo strega, Mari ha profanato il Murgia Correct, si capisce dove va a parare questo intervento, di nuovo Schwarzer in prima pagina, e poi un'altra notizia di ieri, l'elezione ai vertici del calcio italiano di Giovanni Malagò, calcio Gattopardo in mano a Malagò, salvi i Gravina Boy. Cioè, è stato eletto Malagò, ma il cambio non riguarda invece diciamo tutti i collaboratori del presidente. Poi abbiamo il Messaggero, che invece sceglie di aprire in apertura alta FIGC Malagò presidente, con un'intervista, il calcio azzurro riparte. E la foto centrale è invece riguarda il caso delle sorelle appunto ritrovate nel rifugio delle sorelle, reportage dalla casa della zia dove sono state rinchiuse le minorenne e fatte sparire dalla comunità 15 giorni fa. Di spalla si dimette Starmer, la Gran Bretagna paga il dopo Brexit, di nuovo l'accenno appunto ai rapporti con l'Europa. E poi tra gli altri titoli Trump un altro attacco, perché ieri sera tardi Trump ha di nuovo attaccato i paesi della NATO e anche l'Italia, ma Meloni e i ministri normalizziamo i rapporti con gli USA, si fa riferimento qui a quello che ha detto ieri la Premier ai suoi ministri, soprattutto diciamo in vista dei prossimi appuntamenti transatlantici e della NATO. Il foglio di nuovo in alto, cioè una vasca sulla questione dello Strega, che veramente è da quando c'è stata la decisione della Fondazione Bellonci di non cambiare niente, quindi di non sospendere o comunque di non dare sanzioni a Mari, si stanno scatenando un po' tutti a commentare il caso e la questione di quanto sia lecito criticare, cosa criticare, spesso forse anche non cogliendo del tutto il senso di quello che è successo. Ma invece qui Michele Masneri racconta un gustosissimo diciamo finto reportage dal viaggio in pulmino dei finalisti dello Strega tra Salerno, Bisceglie e Guadalajara, perché andranno in Messico con tante polemiche. Il foglio tratta il caso della Brexit, scusate, delle dimissioni di Starmer, diciamo facendo un ulteriore salto il miracolo della stabilità italiana, e cioè 5 premier in 8 anni a Londra, 6 capi di governo in 5 anni in Francia, governi di minoranza in Spagna, e l'Italia, oltre Meloni, c'è di più. Indagine breve su virtù inconfessabili di un inaspettato modello italiano, scrive il direttore Cerasa. E poi un regno ingovernabile, riferimento alla appunto alle dimissioni di Starmer. Il Mattino, Domenico, la beffa, il cuore c'era, non fu richiesto, quindi sceglie la cronaca, e il fatto, si ritorna al fatto del bambino che è morto per il trapianto sbagliato a Napoli. C'era un organo disponibile a Bologna, secondo le ultime rivelazioni, ma il bambino era stato messo fuori lista, poi reinserito, e insomma è stato un ulteriore pasticcio. Il titolo grande è Petrolio, il patto dei 60 giorni, si riferisce appunto alle trattative tra USA e Iran. Stop a tempo delle sanzioni sul greggio. E poi Malagò, il calcio riparte, Starmer più piccolo di taglio. Il Domani, Starmer si dimette, c'è Burnham, così Londra divora i suoi premier. E poi continua di taglio con la sua inchiesta che avevamo già visto ieri su Crosetto e la SRL che ha comprato un bar a Prati a Roma, e diciamo la sede del bar è nello studio di Invitti, nominato ad aprile sindaco in Avio, quindi che è una persona che ha, diciamo, anche dei contatti nella difesa. Poi vedremo questo caso. E anche in prima pagina il piano casa per Matteo Salvini, il maxi stipendio al commissario, quindi ulteriori elementi che riguardano questo provvedimento. Strega e streghe dietro il cliché della bruttezza, e in fondo è affidato a Nadia Urbinati l'Italia, riguarda ancora il caso Trump-Meloni. L'Italia oggi è irrilevante, la piaggeria è arma inutile. Leggo brevemente, diciamo in estrema sintesi, il pensiero di Nadia Urbinati, che è questo: nelle relazioni internazionali le affermazioni di solidarietà non possono limitarsi a parola. Averlo creduto, come l'ha creduto Giorgia Meloni, dimostra due cose: la pochezza politica e strategica del suo governo. Davvero credeva che bastasse fare dichiarazioni, invite alle feste di partito, avere l'introduzione di J.D. Vance al libro in inglese per mostrare la fedeltà agli interessi di Washington? L'isolamento del nostro paese rispetto a tutti i leader europei, tra cui quelli che hanno tenuto la schiena dritta, come Pedro Sanchez, anche lui ha i suoi guai, e quelli che hanno solidità economica e sanno mantenere relazioni costanti con la Casa Bianca, pur senza dichiararsi identici nei propositi. Quindi critica e dà una sua spiegazione a quello che è stato questo scontro degli scorsi giorni. Il Sole 24 Ore apre sulla tassa sui pacchi slitta ad ottobre. È una tassa sui pacchi che arrivano da fuori Europa, quindi in particolare, diciamo, riguarderebbe quelli cinesi. C'è una tassa europea, ma l'Italia aveva stabilito inizio anno un'ulteriore tassa, quella europea di 2 euro, un'ulteriore tassa di 3 euro, questo sui mini pacchi extra UE, ma questo si è rivelato un boomerang, perché nel frattempo è diminuito il numero di pacchi che arrivano direttamente in Italia, ma entrano nell'Unione Europea attraverso altri porti. Quindi è necessario, diciamo, adeguarsi alle norme della comunità in cui viviamo, e quindi questo è un tema che riguarderà molto le aziende. Nucleare, l'Iran apre le ispezioni e torna sul mercato del petrolio. E poi grande pizza balla a Gaza, situazione difficile, l'attenzione resti alta, e racconta, come del resto anche poi altri giornali all'interno, la visita di pizza balla all'interno di Gaza per inaugurare un asilo e un centro medico, e vedremo poi cosa ci racconta. La morte di Greenspan, lo stregone della crisi finanziaria, è stato alla guida della Fed dal 1987 al 2006. E poi sul comparto salute, poi vedremo la questione dei farmaci negli approfondimenti. UE, in calo gli arrivi di nuovi farmaci dagli Stati Uniti e l'effetto Trump. E poi ancora l'elezione di Malagò. Il giornale, si arrende anche Starmer, l'eurosinistra a pezzi, effetto Trump, sale la fiducia nella Meloni. La verità, la caduta delle due S di sinistra, in realtà scritte, e poi vedremo la questione dei farmaci negli approfondimenti. UE, in calo gli arrivi di nuovi farmaci dagli Stati Uniti e l'effetto Trump. E poi ancora l'elezione di Malagò. Il giornale, si arrende anche Starmer, l'eurosinistra a pezzi, effetto Trump, sale la fiducia della Meloni, nella Meloni. La verità, la caduta delle due S di sinistra, in realtà scritto SS, non di buonissimo, di buon gusto,

0: 24 anni per corruzione. E poi dal green ai migranti, la sponda USA serve, Fidanza in missione per ricucire dopo le trampate. E poi qui in prima pagina un richiamo a quello che succederà oggi alla Consulta, dove verranno ascoltati, e lo vedremo poi negli approfondimenti, dei malati terminali sul tema del, del fine vita. Libero, le ricette dei compagni Landini via i ricchi, e di nuovo si riferisce alla patrimoniale. E dice il leader del CGL, rilancia patrimoniale, attacca, rischiamo una fuga di capitali. Il Tempo, nato per litigare, di nuovo un approfondimento, diciamo, una continuazione del dibattito su Trump. Il Dubbio, stop agonie PM Star, così il CSM ha riscoperto la civiltà del diritto, si riferisce alle nuove regole che riguardano il diritto di cronaca e diciamo il diritto di reputazione. Sullo stesso tema c'è un articolo molto interessante di Caterina Malavenda sul Corriere della Sera. L'Avvenire, più armi che cibo, si riferisce a quello che ha detto ieri il Papa visitando l'agenzia dell'ONU sul cibo. E poi di taglio, leggi, linee guida, regolamenti, il fine vita nel caos normativo. E adesso, dopo i titoli, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Allora, cominciamo con le notizie che arrivano da Londra, anche se insomma molto avete già sentito dai giornali stranieri, quindi andiamo veloci. Però chi è Andy, l'uomo che ha sfidato e battuto Starmer? Prendiamo dal Corriere della Sera il ritratto che ne fa Luigi Ippolito, il corrispondente. La sfida di Andy, uomo per tutte le stagioni, che vuole cancellare 40 anni di neoliberismo. Ex ministro della sanità del governo Brown, sindaco di Manchester. Che premier potrebbe rivelarsi? Si chiede Ippolito. Lui è sicuramente un grande comunicatore e l'uomo politico genuinamente popolare in Gran Bretagna, forte del successo riscosso nel promuovere la rinascita della sua città. Ma le sue intenzioni politiche restano assai vaghe. Di certo non è visto di buon occhio dai mercati finanziari. Già lo scorso autunno, quando aveva rese pubbliche le sue ambizioni da premier, dichiarando improvvidamente che la Gran Bretagna non deve sentirsi impegno ai mercati obbligazionari, aveva fatto affondare la sterline e schizzare in alto lo spread. La City le considerava pertanto il peggior candidato possibile alla successione di Starmer, e questo perché Burnham aveva detto che intende rompere le regole di bilancio e fare più debito per finanziare la spesa pubblica. Con Londra sorvegliata speciale sui mercati a causa degli alti livelli di deficit e debito pubblico, non è il miglior viatico per la stabilità. È più probabile tuttavia che il nuovo premier dovrà venire a più miti consigli. In ogni caso, Burnham ha detto che intende fare marcia indietro su 40 anni di neoliberismo, ossia tutto ciò che c'è stato in Gran Bretagna da Margaret Thatcher in poi. Cosa che ha suscitato un affondo critico da parte di Tony Blair, che ha messo in guardia dall'affidarsi a ricette stantie che riporterebbero il paese agli anni 70. La filosofia del manchesterismo include in primo luogo le nazionalizzazioni o un controllo pubblico dei servizi essenziali, a partire da acqua e elettricità, poi l'impegno ad alleviare il caro vita, ma i margini di spesa sono limitati. Escluso un aumento generalizzato delle tasse, Burnham potrebbe andare a colpire le rendite a partire dal capital gains. Tra le altre ipotesi c'è un accento delle autonomie locali, l'abolizione della Camera dei Lord, l'instaurazione del sistema di voto proporzionale e un riavvicinamento alla UE più deciso di quanto non abbia fatto finora Starmer. Su quest'ultimo punto, tuttavia, dopo aver detto in passato di auspicare un rientro in Europa, Burnham ha ultimamente tirato il freno. E questo infatti è uno dei temi che vedremo. Brexit, il decennio perduto, su tutti i giornali ci sono analisi, perché oggi è l'anniversario del referendum della Brexit. Dalla Stampa, Marco Bresolin, ci sono, come potrete vedere, grafici, dati, moltissimi dati, e scrive Bresolin che in questi anni i governi britannici si sono succeduti hanno potuto riprendersi il controllo delle decisioni legate alle politiche pubbliche, ma a prezzo di un'instabilità politica senza precedenti e soprattutto di un significativo deterioramento economico. E se gli effetti giuridici dell'uscita si sono materializzati soltanto 3 anni e mezzo dopo la Brexit, le conseguenze economiche legate all'incertezza della situazione si sono fatte sentire fin da subito. Poi sono arrivati il Covid, il conflitto in Ucraina, con la crisi energetica, le tensioni

0: commerciali provocate da Donald Trump e la guerra nel Golfo, scosse che hanno colpito tutti i paesi europei, ma che, secondo gli economisti, hanno visto il Regno Unito subire una botta in maniera più pesante di quanto non l'avrebbe subita rimanendo tra le mura della Casa Comune Europea. L'impatto è stato decisamente asimmetrico. Secondo Ian Begg della London School of Economics, l'effetto economico negativo della Brexit sul Regno Unito è stato di 5 volte superiore rispetto a quello sull'Unione Europea. I dati ufficiali dell'Ufficio per la Responsabilità di Bilancio, organismo indipendente del Tesoro britannico, dicono che entro il 2030 la crescita del PIL sarà di 4 punti percentuali inferiori rispetto a quanto sarebbe stato in caso di permanenza nell'Unione Europea. La produttività si è contratta del 3-4%, idem l'occupazione, che ha visto un aumento dei giovani che non studiano e non lavorano. Non c'è stato un big bang economico provocato da una recessione, ma una fase di stagnazione e di lenta erosione, come sottolineato dal Center for European Reform. Lo studio del centro di ricerca NBER stima un calo degli investimenti di 12-13 punti percentuali, che altri studi quantificano addirittura al 18%. E questi sono i dati. Per quanto riguarda un capitolo a parte, scrive ancora Bresolin, merita il discorso legato ai flussi migratori, tra i principali motori che avevano spinto gli elettori a votare l'uscita dall'Unione Europea. Gli arrivi dei cittadini UE, che all'epoca del referendum rappresentavano 3/4 del totale, sono effettivamente diminuiti, ma quelli dei cittadini extra UE sono aumentati in maniera esponenziale e oggi rappresentano il 90% degli ingressi. Nel 2016 il saldo degli arrivi era circa di 300.000 unità, ma negli anni è aumentato fino a toccare il picco di 900.000 nel 2023, per poi scendere a 171.000 nel 2025 in seguito alla stretta decisa dal governo. La stretta efficace, una quota significativa, riguarda forza lavoro poco qualificata che genera scarsa produttività e un limitato effetto sul PIL, mentre a Londra arrivano sempre meno cervelli. Grande sponsor del ritorno del Regno Unito nell'Unione Europea è il sindaco di Londra, Sadiq Khan, intervistato da Antonella Guerrera su Repubblica, e dice: la Brexit è stato il più grande atto di masochismo economico della storia, causato dalle bugie di Farage, Johnson e altri. L'economia della capitale è più povera di 30 miliardi, i londinesi hanno perso in media 3.500 sterline a testa, e spera che si possa ritornare abbastanza in tempi abbastanza rapidi ad avere contatti più stretti con l'Unione Europea. Sull'Unione Europea si occupa Elsa Fornero sulla Stampa, perché anche l'Unione ha i suoi problemi. Gli stati prendono senza cedere, così la UE resta un gigante immobile, e dice che dagli stati nazionali l'Europa è vista solo come un moltiplicatore di fondi da spendere, dal fisco all'esercito comune le nazioni non sono disponibili al bene comune e dovrebbero invece rafforzare la capacità di decisione e di investimento dell'Unione. L'Europa potrà smettere, conclude Fornero, potrà smettere di essere un gigante immobilizzato solo quando gli Stati membri accetteranno e i cittadini comprenderanno che su varie questioni decisive il bene comune europeo non è la somma degli interessi nazionali, ma qualcosa di più, un interesse collettivo da perseguire attraverso istituzioni comuni, responsabilità condivise e una leadership capace di guardare oltre il prossimo ciclo elettorale. L'altro tema che abbiamo visto, anche se non più di apertura, è quello dei colloqui in Svizzera, a Lucerna, tra il vicepresidente americano Vance e gli inviati di Teheran. Brevissimamente, cosa è successo ieri? Donald Trump su Truth scrive che gli iraniani accetteranno le ispezioni, prendo dal Corriere della Sera Greta Privitera, accetteranno le ispezioni della AIEA per garantire la trasparenza nucleare. A Teheran rispondono con la freddezza di sempre e chiariscono che non ci sono nuovi impegni e che ogni cooperazione con l'AIEA, l'Agenzia dell'Energia Nucleare, avverrà secondo le procedure esistenti. Sul nucleare ci sono stati solo brevi colloqui e gli iraniani hanno invitato gli americani a evitare richieste eccessive. Quindi si vedrà poi nei dettagli, forse negli aggettivi, per capire esattamente queste aperture quanto valgono. Intanto Washington però muove una leva concreta. Il Dipartimento del Tesoro sospende per 60 giorni le sanzioni sul petrolio iraniano fino al 21 agosto. Per la Repubblica Islamica, costretta da anni a vendere a prezzi scontati, la prima vera merce di scambio tangibile. Sempre sul Corriere della Sera, oggi c'è l'intervista a Isaac Herzog, che è il presidente di Israele, l'accordo con il Libano può essere firmato domani. È Hezbollah a porre il veto. Presidente, diciamo, vediamo la sua visione, è contrario al fatto che la questione della dello scontro tra Israele e Libano faccia parte della trattativa e, diciamo, degli eventuali accordi tra Iran e Stati Uniti. Lei si è rivolto, chiede Davide Frattini, direttamente ai libanesi con un'offerta di pace. Certo, in arabo, e vorrei la stessa possibilità di convivenza con la Siria. L'accordo con il Libano potrebbe essere firmato domani, ma non ci sono dispute territoriali. Eppure, devo continuare a ripetere alla comunità internazionale, è Hezbollah, un'organizzazione terroristica, a mettere il veto, a rendere l'Iran parte della questione Libano-Israele. È un errore enorme. È una delle preoccupazioni che abbiamo sull'intesa in discussione e che abbiamo espresso agli americani. Il problema principale: come garantire che Teheran non si precipiti a realizzare la bomba atomica? Ha detto che i conflitti con l'Iran possono essere l'opportunità per creare un nuovo Medio Oriente. Sembra che stia andando diversamente, perché l'impero del male non smette di manovrare. Alcune nazioni occidentali sono troppo ingenue. Che cosa succederà con l'enorme quantità di denaro che verrà elargita al regime? La userà per sfamare e aiutare la gente o spenderà quei miliardi per armare gli alleati del terrorismo? Torno al Libano. Chi renderà Hezbollah inoffensivo? I ragazzi italiani? No, i nostri figli. Non vorremmo, ma chi toccherà? Il governo libanese vuole la pace e l'Occidente sta permettendo a Teheran di decidere al posto suo. Poi, per quanto riguarda l'Italia, Frattini richiede la petizione contro Escol Nevo, lo scrittore, dice: sono estremamente turbato, il presidente, dico agli italiani rispettate gli israeliani, siamo tutti vicini nel Mediterraneo. Per quanto riguarda la questione dell'Iran, c'è una notizia curiosa, e così ve la leggo per, diciamo, alleggerire un po', ma non so, sulla stampa, che racconta la vita dei giocatori iraniani che, come sapete, in questi giorni si trovano negli Stati Uniti, anzi vengono tenuti a Tijuana in Messico e possono entrare soltanto per le partite, per partecipare ai mondiali. Non ci sono più le tregue olimpiche, ma invece ci sono questi giocatori che hanno lasciato un bigliettino negli spogliatoi, e questo fa la notizia. Nel bigliettino c'è scritto in inglese: dall'antica Persia di migliaia di anni fa all'Iran civilizzato di oggi, lo spirito dell'Iran rimane vivo e saldo. Siamo venuti a Los Angeles, dove giocano appunto con orgoglio, abbiamo gareggiato con onore e ce ne andiamo con dignità. Grazie Los Angeles per la tua ospitalità e grazie a ogni iraniano che ha dato il cuore, la voce e l'anima per l'Iran durante questi 180 minuti che sono le due partite. Che la pace, il rispetto e l'amicizia prevalgano tra tutte le nazioni, afferma la federazione, aggiungendo anche gli hashtag 168 e Minab in riferimento alle 168 persone, la maggior parte delle quali bambine, uccise da un attacco aereo statunitense contro una scuola a Minab in scorso febbraio. E poi Alberto Simoni, che è inviato a Miami, racconta che 15 persone della delegazione non hanno ottenuto il visto, al giocatore Mehdi Torabi è scaduto dopo la partita con la Nuova Zelanda e ha dovuto richiedere un altro, e che dovevano essere ospitati a Tucson in Arizona, ma hanno dovuto ripiegare su Tijuana oltre il confine. Il team iraniano ha viaggiato in pullman da Tijuana a Los Angeles. Nessuna sosta consentita lungo il tragitto, naturalmente sono state fatte delle proteste, insomma è tutto, adesso si dovrà vedere, perché probabilmente l'Iran passerà anche il turno e quindi dovrà spostarsi ancora dentro gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ci sono anche degli americani che, appunto, diaspore americane anti-Trump, in una taverna di Brooklyn a tifare Iran. Questa è una notizia che troviamo sul manifesto, una curiosità. E si racconta di questo ristorante iraniano, dove hanno scelto di andare proprio come atto politico gli americani, in realtà un po' attempati, a vedere la partita e a esultare durante la partita contro il Belgio. Mentre questo succede negli Stati Uniti, a Gaza è arrivato il patriarca latino Pier Battista Pizzaballa, che è andato tra i bambini insieme agli altri rappresentanti delle chiese di Gerusalemme. E infatti una delle pochissime persone, lo prendiamo dal Sole 24 Ore, è una delle pochissime, perché dà parecchio risalto, una delle pochissime persone a cui in questi anni è stata data la possibilità di entrare a Gaza, e lo ha fatto in realtà poi solo 3 volte. Che cosa ha visto? Dice, insomma, la situazione è molto difficile, la tregua in corso non ha dato i frutti sperati e si continua a morire ogni giorno, manca ancora tutto, non entrano aiuti, la popolazione è allo stremo con l'aggravante del caldo eccezionale di questi giorni. Le persone di Gaza, ci dice ancora, ci dice Faltas, che è un padre responsabile delle scuole della custodia di Terra Santa, mi raccontano che vivono in condizioni disumane. Il vero rischio inoltre è che il Medio Oriente ormai è visto come una regione continuamente in conflitto, c'è dunque il rischio della assuefazione e della indifferenza, ma almeno è stato aperto un punto medico e un punto di ritrovo non solo per i cristiani in quella terra. E mentre appunto a Gaza non si entra, nelle colonie israeliane in Cisgiordania si andrà in tram, e questo lo prendiamo dal Manifesto, l'annuncio che è stato fatto ieri dal governo. Nel giro di qualche anno le colonie israeliane tra Betlemme e Hebron saranno raggiungibili comodamente in tram, rendendo più concreto il progetto della Grande Gerusalemme. Lo ha detto la ministra israeliana dei trasporti Miri Regev. La percorrenza tra la città e gli insediamenti meridionali verrà ridotta, alleviando la congestione del traffico e offrendo ai coloni un trasporto pubblico e veloce. Il progetto è volto a facilitare non i movimenti dei palestinesi, bensì quelli dei coloni delle aree a sud di Gerusalemme. E in ogni caso i palestinesi hanno bisogno di un permesso speciale delle autorità militari per entrare a Gerusalemme. Quindi questi movimenti che ci sono. Sempre dagli esteri, lo ricordo perché insomma c'è su tutti i giornali, la Colombia svolta a destra, la vittoria del trampiano El Tigre, che non avrà comunque la maggioranza in Parlamento. Dal Corriere della Sera leggo solo l'elenco dei paesi che hanno subito una svolta a destra negli ultimi anni. La Colombia si unisce, scrive Sara Gandolfi, ad Argentina, Cile, Ecuador, Bolivia, Panama, Salvador, Costa Rica, Paraguay e Perù, anche se quest'ultimo è ancora in attesa della conferma della vittoria, nella svolta a destra dell'America Latina, in una netta inversione di rotta rispetto all'onda rosa che all'inizio di questa decade aveva portato al potere diversi leader di sinistra. Va bene, poi le storie anche di questi paesi sono diverse, noi insomma teniamo ad accumularli, ma in quella regione con Trump al nord c'è stata un'effettiva importante svolta a destra. Caso Meloni-Trump, oggi non ci sono particolari novità, anche perché appunto la Premier ha detto ieri in Consiglio dei Ministri silenzio, abbassare i toni, perché come scrivono sulla Stampa Francesco Malfetano e Alberto Simoni, il tema è quello di come si arriverà al vertice NATO di Ankara del 7 luglio, e bisogna arrivarci, è stato il senso di Meloni, del discorso di Meloni, senza il peso di una crisi aperta con Washington. Quindi la strategia passa per una serie di tappe. La prima è l'adesione, la conferma dell'adesione dell'Italia alla cosiddetta Pax Silica, cioè l'iniziativa americana sui minerali critici. Il memorandum sulle terre rare, che viene firmato in funzione anticinese, verrà firmato a Washington il 25 e il 26 giugno. Per l'Italia resta da decidere il livello di rappresentanza, se andrà all'ambasciatore, quindi questo è un segnale di freddezza, o la sottosegretaria al Ministero dell'Ambiente Vanna Gava. Poi ci sarà una missione americana del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, atteso a New York per il Summer Fancy Food, la principale vetrina del settore agroalimentare negli Stati Uniti. E poi ci sono gli appuntamenti europei molto importanti di questi giorni. Domani la Premier sarà a Berlino per il vertice del E5 con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia. Il tema è il coordinamento europeo in vista del summit NATO, appunto, ma in realtà il convitato di pietra resta l'Ucraina. Le ferite delle ultime settimane non sono ancora rimarginate, spesa l'esclusione dell'Italia dal vertice ristretto di Londra tra Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer e Volodymyr Zelensky, questo della settimana scorsa, e pesa la battaglia combattuta da Roma nell'ultimo all'ultimo Consiglio europeo, quella per impedire che siano i leader di Francia, Germania e Regno Unito a rappresentare da soli l'Europa in un eventuale negoziato tra Kiev e Mosca. La posizione italiana resta la stessa, serve un inviato speciale europeo, non un direttorio ristretto. E quindi questa è una questione di cui poi la Meloni potrà discutere giovedì quando incontrerà Macron nel vertice bilaterale di Antibes. Quindi la posizione in politica estera è diciamo complessa su tutti i fronti. Sulla questione invece del ricevimento del 4 luglio sembra che i ministri ci andranno, Meloni probabilmente no, ma come segnala il Fatto Quotidiano anche Conti e Schlein hanno una loro rogna, la rogna della festa USA a Villa Taverna. Conte non ci andrà. E mentre Elly Schlein sostengono al Mazzarino prende tempo, altro a cui pensare, cioè la direzione dei Dem di oggi. Per quanto riguarda la politica interna, i giornali hanno oggi un ampio comparto, appunto, che come dicevamo prima riguarda riguarda le mosse, diciamo, in vista delle elezioni, ma sono tutte mosse, insomma, ancora non definitive, ovviamente, soprattutto al centro. La Lega resta la fronda dei governatori da Repubblica, ma è spunto un nuovo candidato di destra per Milano, che è un Tatarella, ma non è parente, Pietro Tatarella. Doveva esserci un vertice con la Russa, che però è saltato. Vi segnalo, anche se non ci sono molti pezzi, piuttosto richiami, il caldo estremo in Europa. In Francia ieri sono morti due bambini e sempre in Francia, che è un po' l'epicentro di questo caldo, che però è arrivato anche in Italia, scatta il piano canicule, scuole chiuse, esami rimandato. C'è un altro, abbiamo parlato prima della questione del piano casa, è un decreto che ancora in Parlamento dovrebbe essere approvato probabilmente già oggi o in questi giorni. La Lega ha però già, lo prendo dal manifesto, indicato che è il commissario prima della fiducia, Felice Squittieri, architetto vicino al Carroccio. La partita dei 60.000 alloggi, i fondi però bastano solo per 35.000. Dice appunto Michele Gambirasi, è stato scelto il commissario straordinario che gestirà l'attuazione di uno dei tre pilastri del piano casa, il recupero di 60.000 alloggi dismessi dell'edilizia residenziale pubblica, l'unica parte del progetto che ha delle risorse certe, ma utili solo per 35.000 case. Scusate. La scelta di questo di Felice Squittieri, che è stato scelto prima dell'approvazione della legge. Il suo stipendio, il suo incarico scade a fine 2027, il suo compenso, compreso l'eventuale subcommissario che potrà nominare, potrebbe raggiungere quasi 1 milione di euro. Porta con sé una dote di 970 milioni, le quasi uniche risorse certe del piano, che per il resto è affidato a future revisioni di fondi europei e investimenti privati. La cosa importante, diciamo, da segnalare di questo piano è però che l'operazione sarà di la cosiddetta edilizia sociale per la fascia grigia, cioè chi ha un ISEE troppo alto per accedere agli alloggi popolari, ma un reddito troppo basso per sopravvivere al mercato. Vedremo come si svolgerà poi questo piano da qua alla fine del 2027. Segnalo una notizia che in realtà c'era già ieri, però abbiamo fatto tempo a leggere. C'è un altro tema che in questi giorni è diventato caldo, è quello dei farmaci, non solo perché ne arrivano meno, come ci ha raccontato il Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, ma stanno salendo i prezzi. L'AIFA, quindi l'agenzia del farmaco, vuol far pagare il conto ai malati, titola il Fatto Quotidiano. Qual è il tema? Si è riaperta la battaglia tra i vertici dell'agenzia del farmaco e il ministro della salute Orazio Schillaci. Di fronte alla spesa farmaceutica fuori controllo, 4,7 miliardi lo sforamento del tetto fissato per il 2025 agli acquisti diretti delle regioni, l'AIFA ha avviato una revisione drastica del prontuario che stabilirebbe per classi di farmaci la rimborsabilità solo al prezzo del prodotto che costa meno, anche quando le molecole sono diverse. Quindi si apre adesso un caso al Ministero, perché altrimenti i farmaci diventeranno a carico dei malati, perché le case farmaceutiche rifiutano di ridurre i prezzi. C'è un altro tema di molto, l'abbiamo accennato nei titoli delle prime pagine dei giornali, è quello del suicidio assistito e dei requisiti per il fine vita. In una inedita seduta della Corte Costituzionale oggi verranno ascoltati pazienti con patologie irreversibili e opinioni diverse su come trattare la loro di vita. Sono 11 malati terminali o incurabili che hanno depositato proprie memorie o che attraverso i legali si scambieranno davanti ai giudici della Corte Costituzionale le loro repliche. 8 malati contro e 3 a favore del suicidio assistito. I giudici li hanno ammessi, è la prima volta che accade, racconta Marco Ascione sul Corriere, ma lo trovate anche il racconto di quello di come si è arrivati a questa seduta della Corte anche su altri giornali. I giudici hanno già allargato, per un principio di uguaglianza, il perimetro del sostegno vitale, che è uno dei criteri che, per l'accesso, diciamo, alle cure del fine vita, non limitandolo più al solo utilizzo di macchine senza le quali il paziente morirebbe, ma estendendolo anche ad altri trattamenti salvavita. È stata però una sentenza interpretativa, quella che appunto ha allargato questo principio, che ha lasciato un ampio margine di discrezione. Ora, ciò che si chiede, l'eccezione è stata sollevata dal Tribunale di Bologna, è se sia costituzionale questo requisito, cioè se non sia discriminante chiederlo, dati già gli altri presupposti. E che sono che il malato, gli altri due presupposti, lo ricordo, sono che il malato sia affetto da patologia irreversibile e che questa condizione sia fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche e che la persona sia capace di prendere decisioni libere e consapevole. Scusate, tre principi. Oggi sempre la Corte Costituzionale dovrà decidere sulla legge sarda per il suicidio assistito, alla quale il governo si è opposto. A condurre la consulta fino a qui sono state le battaglie dell'associazione Luca Coscioni, dell'avvocato Filomena Gallo e di Marco Cappato. Allora, qual è il tema? Che parleranno persone che con il supporto che che sono affette da patologia irreversibile, capaci di volontà libera autonoma e quanto al requisito della sofferenza fisica e psicologica, con il supporto delle persone a loro vicine e dei sanitari hanno saputo fino ad oggi resistere sempre nei momenti di maggior sofferenza fisica e psicologica che si sono presentati, hanno sempre conservato la volontà di vivere, ma viene spiegato, continua Ascione, vogliono evitare di avere la tentazione di poter chiedere di morire se la legge gli consentisse di farlo con maglie ancora più larghe, come dire che non si fidano della loro semplice capacità di resistenza. Resta da chiedersi come possano, chiosa Ascione, in una situazione come questa, dove ci sono persone che chiedono di morire e persone che chiedono di, come dire, di non essere tentate dal morire, nonostante siano in condizioni estreme, resta da chiedersi come possano il Parlamento e l'attuale maggioranza preferire lo stallo, considerato come noto che neppure i vescovi italiani si oppongono a un intervento sul fine vita che tenga conto anche dei criteri della consulta. Intanto proliferano le leggi regionali e su questo fa impressione il grafico che ha preparato una pagina L'Avvenire sul fine vita. Ogni regione ha una sua legge diversa, addirittura in alcuni casi, quello per esempio dell'Emilia Romagna, si decide di questo con una determina amministrativa, quindi che ha ancora un valore non ha, minore, diciamo, rispetto a decisioni del Parlamento, ma anche alle sentenze della consulta. Prima di chiudere vorrei segnalarvi almeno altre due cose. Una, il caso dei due esponenti della Global Summoned Convoy, non è la flottiglia, era il convoglio, che si trovano ancora in detenzione arbitraria a Bengasi, nella Libia dell'Est, controllata dal generale Haftar. Un mese di galera libica senza accuse, il legale potrà vederli quando non si sa. E quindi, insomma, accendere un faro anche per riportare in patria questi nostri cittadini. Oggi arriva in aula, ieri c'erano diverse domande nei messaggi, non ne abbiamo parlato perché il tempo non era bastato. Oggi arriverà in aula il testo sulla riforma della caccia. Cosa cambia dopo 34 anni? Lo prendiamo dal giornale. Era in forma di 20 articoli, firmata dal presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, e che principalmente vede dal cacciatore il ruolo di attivo come bioregolatore, che non piace né al centro-sinistra ma neanche al centro-destra. Saranno, ricordo soltanto i dettagli, saranno allargate le specie cacciabili ad alcuni animali selvatici, spesso causa di incidenti stradali o già protette in passato come il lupo. Aumentano le aree di caccia consentite come spiagge, aree protette, ma anche nelle aziende faunistiche private. Sarà possibile cacciare anche durante le fasi di migrazione e nidificazione degli animali e anche al buio, perché si potranno usare visori notturni e silenziatori, ma solo entro i limiti previsti già oggi nelle fasi di maggiore vulnerabilità. Vedremo se ci sono 900 emendamenti, una vera e propria valanga, e vedremo che cosa resterà di questa legge. La rassegna di oggi finisce qui, ora è il momento del filo diretto, vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
6: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
7: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
6: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
7: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Questa sera alle 19, Hollywood Party in diretta dal Cinema Ritrovato di Bologna. Il festival cinefilo per eccellenza che ogni anno presenta un numero sterminato di restauri e perle d'archivio provenienti da tutto il mondo. Insieme a me, che sono Dario Zonta, ci saranno Giancarlo Mancini e tantissimi ospiti, e quindi venite a trovarci al cortile del Cannone presso la biblioteca Renzo Renzi in piazzetta Pasolini. Hollywood Party, quindi, al Cinema Ritrovato, ogni sera alle 19 su Radio 3.
1: Per intervenire e porre domande a Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Eccoci in diretta con le vostre telefonate e i vostri messaggi. Allora, subito una telefonata, pronto?
10: Sì, buongiorno. Sono Giusy da Milano, buongiorno. Io volevo fare una considerazione sui primi articoli che ha letto lei riguardo alla successione del Premier Starmer, sì, al nuovo Premier. E dove si dà insomma una descrizione di quali sono gli orientamenti più che legittimi, più che condivisi da me, contro il neoliberismo, contrario, e questo premier sarebbe contrario al neoliberismo, però poi subito dopo si dice, lei ha letto insomma, che questo premier sarebbe anche intenzionato a rientrare nell'Unione Europea o comunque a riallacciare stretti rapporti con l'Unione Europea. Che la cosa fa sorridere, perché ormai penso che lo sappiano pure i sassi che l'Unione Europea è l'incarnazione del neoliberismo. Il trattato di Maastricht è stato formulato, è stato redatto proprio nel periodo, negli anni 90, alla fine degli anni 80, inizio anni 90, proprio per mettere dare una base giuridica alle idee economiche neoliberiste. Di questo si parla anche, per esempio, nel libro di Guido Carli, che è stato il governatore della Banca d'Italia ed è stato uno di quelli che, dei maestri, dei fondatori dell'Unione Europea. Quindi, cioè, quello che non si riesce a capire è questa contraddizione profonda fra una sinistra, che insomma voi siete rappresentati in alcuni giornali, insomma, continuano. Voi non lei, la prima pagina, i giornali che, di cui parla prima pagina, la Repubblica e così via, questi giornali continuano a esaltare l'Unione Europea e contemporaneamente a dirsi di sinistra, non stanno insieme le due cose non possono stare insieme.
0: Sì. Ma non so, io insomma non la penso come lei, penso che possano stare insieme. L'Unione Europea ha portato anche moltissimi vantaggi, ricordo proprio per fare i conti di, diciamo così, della serva, il PNRR, grazie al quale gli esiti del Covid sono stati meno gravi di quello che avrebbero potuto essere, certamente sul piano economico, anche sul piano sociale, la questione dei vaccini, in un mondo dominato da stiamo vedendo gli Stati Uniti, che diciamo non devo dire altro su Trump, e comunque con la Cina dall'altro lato, insomma io preferisco essere europea e spero che il nuovo premier britannico possa trovare, abbiamo letto cosa è successo, la crisi che ha vissuto in questi anni, anche soltanto di stabilità politica, il Regno Unito, quindi una gran decisione, l'uscita cioè la Brexit non è stata, tanto è vero che io mi ricordo in quegli anni si parlava delle possibilità, vi ricordavate l'Italexit o di altri, la Grexit, la possibilità che altri stati seguissero appunto la Gran Bretagna, e poi fatti i conti nessuno l'ha fatto, quindi insomma sicuramente l'Unione Europea ha tanti difetti, ha tanti problemi, ma insomma abbiamo letto anche sono più problemi probabilmente della difficoltà che si ha a stare insieme a fidarsi della guida europea che non viceversa. Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
11: Buongiorno, sono
0: buongiorno.
11: Giulia da Padova, mi sente?
0: Sì, buongiorno, buongiorno. Giulia.
11: Buongiorno, io ho sentito la notizia nel quale si citava il fatto che verrà in Corte Costituzionale verranno sentiti sì. Circa il fine vita 11 persone. A me di tutto questo la cosa che mi ha colpito estremamente tanto è lo squilibrio, perché saranno sentiti, se ho ben capito, 8 persone contrarie e 3 favorevoli.
0: Sì.
11: E quindi sembra proprio facciamolo, perché dobbiamo farlo, però ammettiamo già un numero che sia... dove insomma il giudizio è già scritto, ecco, magari non so se sto pensando male, non so se sto se magari c'è anche una non conoscenza mia del processo o altro, però questo numero proprio mi ha colpito, lo squilibrio fra il numero delle persone a favore e il numero delle persone contrarie. Ascolto per
0: sì,
11: radio, grazie.
0: Grazie, no, grazie, grazie Giulia. Devo dire che anche a me ha colpito la differenza, penso, questo però sarò più mi potrò dilungare di più domani dopo avremo visto che è successo. Penso che siano stati ammessi però sulla base di criteri appunto diciamo di procedura e quindi di ammissibilità giuridica delle testimonianze. A me quello che colpisce in questa vicenda è il fatto che appunto la prima volta che sono proprio gli interessati, cioè che bisogna su un tema così importante, e probabilmente è una scelta coraggiosa quella della consulta, visto che il legislatore non riesce a legiferare, perché né in un senso né nell'altro, quindi è veramente, come diceva l'articolo di Ascione, è paralizzato. E quindi quello di anche andare a sentire le testimonianze penso che comunque sia una parte molto, molto interessante. Poi la Corte Costituzionale si basa su principi appunto costituzionali, quindi insomma non credo che si farà influenzare dal numero o da questo che insomma lei appunto dice squilibrio, ed effettivamente nei numeri lo è. Però sicuramente di questo tema parleremo domani, perché domani, leggendo le cronache, anche le analisi, capiremo meglio a che cosa ha portato questa iniziativa, che appunto abbiamo detto un'iniziativa senza precedenti. Grazie Giulia. Pronto?
12: Buongiorno, chiamo Lorenzo, telefono da Milano.
0: Buongiorno.
12: Il tema è un'affermazione del presidente di Israele Herzog nell'intervista che ha rilasciato mi sembra il Corriere della Sera.
0: Sì.
12: Allora, il presidente afferma che il pericolo iraniano è costituito dal fatto che in 448 gli iraniani potrebbero dotarsi di una bomba atomica, cosa che è stata smentita in questi ultimi mesi da diverse fonti molto qualificate. Ovviamente, se l'arricchimento fosse continuasse, questo diventerebbe un rischio concreto. Ma questa affermazione dell'Iran in procinto di dotarsi di bomba atomica, che ha giustificato i bombardamenti del giugno del 2025 e questa guerra, non sta in piedi. Mi chiedo invece come mai nessuno parli mai dell'arsenale atomico israeliano, che da fonti molto autorevoli viene stimato in circa 100 testate nucleari. Allora, perché, ripeto, non se ne parla mai, e soprattutto perché non si parla del rischio che questo comporta per tutto il mondo? Perché gli israeliani hanno ampiamente dimostrato come si comportano con quelli che ritengono o sono i loro nemici, no? Quindi qual è il rischio che noi corriamo per il fatto che Israele è dotato di armi di distruzione di massa? Se ricordo che Israele non ha firmato né la convenzione per la messa al bando delle armi chimiche dei primi anni 90, né tantomeno ha aderito al trattato di non proliferazione nucleare. Quindi la domanda è: perché non parliamo mai del rischio che Israele comporta per tutto il mondo?
0: Allora, grazie. Sul tema la questione del nucleare in Iran è il tema al centro dei colloqui di Lucerna, quindi che ci sia un tema nucleare per l'Iran, e che questo tema dell'arricchimento di quanto nucleare, dello smaltimento dell'uranio è insomma innegabile che sia un tema. A me sembra che l'intervista di Herzog, a parte le scontate parole contro l'Iran, sia piuttosto quella di prendere posizione, di dire che in Libano ce la vediamo noi, di prendere un po' posizione sulla pace, con la pace, insomma l'accordo che si riuscirà a fare a Lucerna, ma sul fatto che resti fuori, che è la questione che interessa a Israele, e che è la questione del Libano. In generale sull'atomico si sa che il tema è poi quello della deterrenza. Io insomma non credo che Israele abbia un interesse a usare una bomba atomica nell'aria, interesse ad invadere il sud del Libano o altre cose che sta facendo di questo, all'interno della sua area. Pronto?
13: Pronto?
0: Buongiorno.
13: Buongiorno. Sono Marco da Medicina, provincia di Bologna. Sì. Senta, io volevo parlare a proposito della Brexit e assumo una posizione abbastanza insolita. Sì. Io sentivo i dati che lei ha dato e mi sembrano dati sicuramente negativi, ma non drammatici. E io ricordo un po' quando ci fu il referendum che le opzioni erano o che dicevano ci sarà un grande rilancio per la Brexit oppure che sarà una tragedia, invece non è stata né l'una né l'altra cosa. Allora io pensavo soprattutto all'Ucraina, alla Georgia, uscire dall'Unione Europea è diventato un fatto drammatico, mentre l'esperienza della Gran Bretagna insegna che è un fatto. Sì, sicuramente entrare nell'Unione Europea è un fatto positivo, però anche starne fuori non è una cosa drammatica. Mi verrebbe da dire, non vale la pena di fare guerre civili o guerre per entrare o uscire. Questo, diciamo, è un punto di vista abbastanza insolito, però volevo sapere...
0: Ma... Sì, intanto non è, l'Ucraina ha fatto richiesta, non ha fatto una guerra, è stata la Russia che che ha invaso la Crimea proprio per il timore di, quindi non è l'Ucraina che sta facendo guerra alla Russia per entrare nell'Unione Europea, diciamo si entra facendo delle come dire, depositando una richiesta e poi facendo delle riforme tendenzialmente, diciamo non tendenzialmente, del tutto democratiche, anche se magari poi si fa fatica a farle, ecco. Però quindi questo per, diciamo, per quanto riguarda l'ingresso dell'Unione Europea. Ma per quanto riguarda la Brexit, è vero che diciamo la Gran Bretagna non è crollata, ma è in una crisi profonda. Questo lo dicono chiunque, lo dicono gli inglesi di qualsiasi di qualsiasi posizione politica. Quindi che non sia stata una buona decisione, io penso che ormai dopo 10 anni si possa, diciamo, è acclarato. Questi dati, non lo so lei che cosa si aspettasse, ma insomma francamente penso che loro cerchino. Il tema oggi secondo me non è tanto, va bene, oggi abbiamo fatto l'analisi perché ci sono i 10 anni, ma non è tanto è come e cosa potranno la Gran Bretagna e l'Unione Europea fare insieme, perché comunque dicevo prima, con anche Trump in queste condizioni, c'è chiaramente anche politicamente oltre che economicamente un interesse, diciamo, di coordinamento maggiore. Vediamo che cosa farà il nuovo premier quando entrerà in carica. Pronto?
14: Ah, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
14: Buongiorno, sono Alberto da Reggio Emilia. Niente, io questa mattina mettevo insieme due cose, la caccia e il fine vita. E mi domando come sia ancora possibile che in Italia ci sia questa forte sproporzione di influenza esercitata da queste minoranze settoriali, le lobby venatorie, le lobby religiose, che continuano a influenzare la vita di noi cittadini su dei diritti assolutamente civili o sul patrimonio meraviglioso naturale che abbiamo in Italia. Questo non è un buon segno della nostra, è intanto segno di stupidità politica, perché io credo che la stragrande maggioranza, se ci fosse la possibilità di fare così una specie di sondaggio, la stragrande maggioranza degli italiani su queste tematiche ha le idee chiare indipendentemente dal colore politico, quindi grande stupidità politica che continuiamo a perpetrare e soprattutto il segnale che noi lanciamo è quello di una distanza enorme tra la politica, il palazzo e la società civile. Io non mi stupisco se i giovani, io sono un insegnante, se i giovani poi non trovano, come dire, nella referenza politica una prospettiva per la loro esistenza.
0: Certo.
14: Quindi ragioniamo su queste cose, perché insomma io credo che Meloni, Salvini e questa destra che propone o che si osteggia a queste battaglie di civiltà, uno, fa una stupidità politica, due, credo anche che disaffezioni tutto quanto il paese a impegnarsi in politica. Grazie.
0: Grazie. Grazie Alberto per il suo intervento. Io però, ecco, non so, non metterei proprio insieme questi due temi, nel senso che la caccia è un chiaro c'è chiaramente, diciamo, insomma, si chiama, adesso lo dico tra virgolette, però la lobby dei cacciatori, ci sono degli interessi, poi sì, ci sono anche i cinghiali in città, ma effettivamente insomma, forse con questa legge si è un po', diciamo, tanto esagerato nell'allargare le maglie, perché possono, ma giustamente possono sicuramente essere sempre fatti. Ci sono alcune cose che probabilmente nella legge, che anche aveva 34 anni, non funzionavano, però effettivamente magari si poteva intervenire un po' più di cesello per risolvere alcuni piccoli problemi, appunto mi riferivo a quello dei cinghiali o cose del genere, peraltro quello credo che sia stato già cambiato, ma comunque sono d'accordo con lei su questo, che ci sono dei gruppi di influenza che di volta in volta trovano più o meno spazio. Sulla questione del fine vita, però, io penso che se capisco bene, però ripeto, poi vedremo anche nei prossimi giorni, cioè, l'idea della consulta è quella, sentendo le persone, di capire, perché comunque resta un tema che divide, in cui non c'è o meglio ci può essere una consonanza magari anche sul principio, che sono il principio, appunto, le cure palliative, il fine vita, ma qual è il limite e qual è il dettaglio e qual è appunto non so come dire, sui particolari che dovrebbe contenere le eventuali eccezioni, oppure addirittura abbiamo visto sui criteri, cioè, no, c'è questo quarto criterio che probabilmente si potrebbe dover togliere. Questo quindi significherebbe diciamo rendere meno faticoso il percorso di chi sceglie il fine vita. Quindi su questi sui dettagli che definiscono un argomento così complesso, il fatto di sentire più voci, anche voci dei malati, può portare, e credo questo sia l'intento della Corte, a trovare una, come dire, cioè andare più avanti nel provare a scrivere e a delimitare il campo, quindi aiutare anche la politica, che non decide, questo ha ragione lei, è incredibile, che è incapace, che non ha gli strumenti, non so che dire, ma proprio di fornire del materiale alla discussione per trovare un perimetro nel quale poter finalmente scrivere delle norme che tutelino chi vuole, diciamo, per motivi tragici come l'enorme sofferenza e la malattia all'ultimo stadio, e chi invece vuole continuare a rimanere in vita, a poter esercitare entrambi i diritti, senza che uno, come dire, faccia venire meno l'altro, in un senso né nell'altro. Quindi io penso che l'iniziativa della Corte da questo punto di vista è comunque molto interessante, cioè potrebbe fornire un aiuto a delimitare meglio quale può essere una legge che, appunto, bisogna, come dice lei, bisogna cominciare a scrivere e possibilmente poi anche approvare. Pronto?
15: Salve,
0: buongiorno.
15: Sono Esther, vivo a Treviso e sono venezuelana, appunto per la lettura del giornale. In quanto alla svolta a destra del Latinoamerica, siamo felici, molti di noi, perché abbiamo visto la rovina di una nazione ricca come il Venezuela, la privazione dei diritti fondamentali, tutto con la bandiera della sinistra, cioè comunismo. Quindi volevo solo dire questo e testimoniare, perché siamo noi che abbiamo visto soffrire la nostra gente e nessun tipo di progresso. Grazie.
0: Grazie di questa sua testimonianza. Credo che comunque il presidente Petro della Colombia e il nuovo candidato non fossero paragonabili ai rappresentanti del regime venezuelano. Certo, la Colombia, diciamo, negli ultimi anni sul versante del narcotraffico, effettivamente il problema, nonostante i vari indurimenti, anche governi di destra che ci sono stati in passato, i famosi accordi del 2016 non hanno portato poi quei risultati sperati. Grazie Esther. Prendo ancora una telefonata. Pronto?
16: Pronto, buongiorno. Sono Giovanni da Catanzaro.
0: Buongiorno.
16: Sì, avevo mandato un messaggio, sono stato richiamato. È una precisazione che sarà brevissima per non occupare tempo, anche perché è abbastanza banale. C'era una signora prima che si chiedeva come mai la Corte Costituzionale avesse ammesso più memorie, perché quelle sono delle memorie. Sì. 8 a 3, eccetera. No, dipende dalle parti che si sono costituite con, chiedendo una cosa, l'altro un rigetto, un'altra l'approvazione, con i loro avvocati per giunta. Quindi è solo un meccanismo processuale, per cui quelle sono le parti costituite. Se sono costituite 8 contro e 3 a favore del problema specifico, che è quello del concetto di sostegno vitale. Quindi è un'ulteriore specificazione della famosa sentenza Cappato. Credo che sia. Sì. Ecco. Nessun retropensiero, tanto più come lei ha detto giustamente, la Corte non giudica certo in base al numero di soggetti che hanno sostenuto una tesi o l'altra. Quella
0: certo.
16: Giudica in base a come interpreta la Costituzione.
0: Perfetto, la ringrazio Giovanni per questa precisazione, che ci aiuta anche stamattina a fare un piccolo passo, diciamo, avanti nel porre un po' di ulteriori, diciamo, elementi su questo tema, che è assolutamente un tema tanto delicato quanto importante, ma insomma questo l'abbiamo detto e ripeto, vediamo che cosa ci porterà questa giornata e questa iniziativa, appunto, così particolare e insolita della Corte. Grazie a Giovanni. Pronto?
17: Sì, buongiorno, buongiorno. Parlo Francesco. Il mio argomento è relativo a un articolo che recentemente avevo letto riguardo un accordo con Germania stretto con Israele e Ucraina per la produzione di un missile che dovrebbe essere economico, tra virgolette, scrivevo nell'articolo, dal costo di $500,000, che dovrebbe essere più economico rispetto ai Tomahawk, quelli americani, che gli costano $2,5 million all'uno. E leggevo in quell'articolo che nelle prime settimane di guerra in Israele lanciati circa 750 di questi missili, quindi con una spesa enorme. Se vogliamo guardarla dal punto di vista meramente economico, per il resto poi lasciamo perdere. Io faccio un parallelo magari molto estremo, però io personalmente, come cittadino del mio comune, da tanto tempo sto cercando e mi impegno perché il mio comune, negli spazi dove c'è necessità, vengono piantumati degli alberi. Ovviamente non sto a mettere neanche in discussione la necessità irrinunciabile ormai di avere degli alberi per la mitigazione, per l'ossigeno, per tutto quello che è anche il benessere proprio estetico e umano che l'albero dà. E la risposta che ricevo regolarmente dall'amministrazione è che è un costo, costano troppo gli alberi. Ecco, questo era un parallelo estremo per dire che secondo me, se le cose non girano proprio correttamente come dovrebbero andare, ci sarebbe da farsi una domanda e magari fare anche una riflessione. Dove abbiamo perso probabilmente le priorità, secondo me, e dove probabilmente stiamo spingendo solo su un tasto, che è quello distruttivo, non costruttivo. Ecco, tutto qui. Questa è la mia riflessione.
0: Grazie a Francesco, e continui anche la battaglia sugli alberi, perché sicuramente è una battaglia importante anche vedendo quello che sta succedendo in questi giorni con l'ondata di caldo, l'incontrollabilità ormai del clima. Sicuramente, diciamo, è chiaro che è efficace questo paragone che lei fa tra i soldi spesi, i fondi spesi per la guerra e quelli per il vivere meglio, il vivere civile, però insomma sappiamo tutti che insomma le cose sono un po' più complicate. È vero che diciamo una delle come dire, delle novità di queste guerre, di queste settimane, in particolare della guerra in Ucraina, è quello di nuovi modi di fare guerra con un uso non solo dei missili ovviamente, ma anche dei droni, per esempio in Ucraina, che rendono questa guerra anche un enorme esperimento di nuove armi. Non so, adesso io non sono esperta, ho letto che sarebbero anche meno costose, ma questo diciamo non fa certamente la differenza, però diciamo insomma una guerra porta con sé non solo morti, distruzione, ma anche tante altre conseguenze, non solo per chi è sul terreno di guerra. Sulla questione però degli alberi, a me quello che colpisce è invece che in presenza di tutti questi nuovi questi nuovi allarme climatico che tanto arriva tutti gli anni, sempre più caldo, questi problemi che ci sono in alcune zone anche con l'acqua eccetera, in realtà si è scomparso dal dibattito insomma il tema che anche lei con la questione della piantumazione di alberi nel suo comune pone, cioè quello di trovare modi, modalità, anche fondi naturalmente per la, diciamo, combattere il cambiamento climatico. Di cambiamento climatico ormai si parla poco niente, non è sicuramente una priorità, e quindi i soldi, droni o non droni, missili o non missili, io temo che faticheranno molto ad arrivare, a meno che riparta anche una mobilitazione su questo tema, un dibattito che io assolutamente fatico a vedere, anzi non vedo proprio. Sul tema del clima ci sono abbiamo ricevuto diversi messaggi, come anche abbiamo ricevuto diversi messaggi che riguardano la politica estera e quello che è successo in Gran Bretagna, appunto, cioè, sta succedendo, i messaggi, come anche abbiamo ricevuto diversi messaggi che riguardano la politica estera e quello che è successo in Gran Bretagna, appunto, cioè, sta succedendo, diciamo, eccetera.

0: mi sembrava abbastanza leggera. La gente soffre per i cattivi governi, dice Floriana. Beh, con tutta la solidarietà possibile e immaginabile che lo combattano, quindi invita un po' a mobilitarsi effettivamente per le cose che non vanno. Sulla caccia, di nuovo vedo che i cinghiali vi hanno colpito molto, non si tratta solo di cinghiali, non ho detto affatto questo. Giuseppe da Udine risponde alla signora Esther sul Venezuela di sinistra, non direi, dai fatti mi sembra più una dittatura di destra. E poi sono altre questioni, tanti messaggi su vari temi, ma prenderei una telefonata. Pronto?
1: Buongiorno, il mio nome è Giancarlo, le telefono da Casina, collina di Reggio Emilia.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, dottoressa Fregonara. Allora, mi ricollego alla Brexit inglese per fare un paragone, perché ieri ho avuto una notizia molto interessante. Allora, c'è un agricoltore che è arrivato a fine carriera e ha chiuso baracca, come si dice, ha conferito il latte sabato sera per l'ultima volta in latteria, poi chiude l'azienda, eccetera. Allora, solamente di quote latte, quindi le famose PAC, che adesso sì, sono valutate circa, le faccio subito un conto al volo, non per fare il conto della serva, ma è la realtà. Sono 260 euro quintale più IVA, l'IVA va allo Stato, ma i 260 euro vanno all'agricoltore. 5.000 quintali di latte per 260, la produzione annua, quindi lui può cedere queste quote, sono 1.300.000 euro. Ecco, adesso non so gli inglesi se hanno la fortuna di avere il parmigiano reggiano, ma qua da noi l'Europa è stata una benedizione. Tenga presente che adesso il latte viene quotato qua da noi 101 euro a quintale, quindi 5.000 quintali, faccia lei i conti, dopo ci sono dei meno, attenzione, ci sono dei perché la manodopera, perché il carburante, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, però comunque il fatto che comunque sia stato regolamentato non è stato male per noi nella zona del cuore del parmigiano reggiano. Le do un dato veloce: è stato inaugurato una settimana fa il museo del parmigiano reggiano, il presidente del consorzio ha dato dei dati, ha detto una cosa interessante. Allora, faccio una parentesi, sarebbe bene che voi giornalisti che avete dei grandi giornali cominciaste a vedere quello che succede sui territori. Allora, la vendita del parmigiano reggiano in Italia è diminuita del 4% l'anno scorso, vuoi anche per la crisi delle famiglie, perché comunque qua da noi si paga 18 euro al chilo in 24 mesi, in città mi risulta che costa molto di più. Però negli Stati Uniti, nonostante i dazi, nonostante Trump, eccetera, le vendite sono aumentate dell'11%. Il parmigiano reggiano è venduto in Cina. Se lei va a Giacarta, lo trova anche a Giacarta.
0: Certo.
1: Quindi è una fortuna. È diventato un brand, come si dice, no? Quindi questo fatto della regolamentazione, non so, gli inglesi avranno avuto i loro problemi, qua le ripeto una benedizione.
0: Benissimo.
1: Lascio lei il commento.
0: La ringrazio Giancarlo, anche perché ci ha raccontato tutte queste cose, ci ha riportato alla questione delle quote latte. Io ho ascoltato i suoi numeri, perché insomma mi fido di quello che ci racconta, e quindi insomma è una risposta anche a Giusi, che insomma era invece molto più come dire dubbiosa sul fatto che l'Europa ci avesse portato dei risultati anche positivi e anche benessere. C'è un'altra telefonata. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Pronto? Buongiorno, sono Luigia di Firenze.
0: Buongiorno Luigia.
2: Il mio argomento riguarda la caccia e purtroppo questa legge che sembra che sia andata in porto, ora non so se in qualche modo andrà contro le direttive europee. Io mi auguro che ci sia un qualche intervento da parte delle autorità, ma anche forse anticostituzionale, perché comunque gli animali sono proprietà dello Stato, sono anche miei, sono di tutti, di cui abbiamo grande necessità per l'ambiente. Perché la cosa che a me fa impazzire è questa idea del fatto che l'essere umano possa

0: creda di poter intervenire sulla natura per fare secondo lui, degli aggiustamenti laddove ci sono dei sovrappopolamenti di
1: Certo.
0: alcune specie rispetto ad altre, quando abbiamo visto che è sempre esattamente il contrario. Tanto è vero che a parte il fatto che i cinghiali sono stati introdotti dai cacciatori, prelevandoli dall'Ungheria perché erano più grossi e più
1: Sì.
0: prolifici e quindi facevano sì che potessero essere più cacciabili, ma hanno devastato, stanno devastando il nostro territorio. Adesso che cosa facciamo? Ma non è soltanto il cinghiale il problema sono tutti gli altri animali che fanno parte di un ecosistema. Che noi andiamo a disturbare, a creare. Basterebbe anche pensare al lupo, no? Il lupo
1: Certo.
0: cosa fa? Crea come posso dire,
1: Sì.
0: una regolazione di tutto, degli animali, degli ungulati,
1: Certo,
0: che
1: certo.
0: magari se sono troppi, a loro volta influiscono sulla crescita del bosco e via dicendo.
1: Dicendo,
0: Quindi. E ma
1: certo.
0: se vado a uccidere gli ungulati, poi dopo il bosco prolifera troppo
1: Certo.
0: a danno di
1: No, è
0: magari
1: chiaro, è chiaro Luigia, quello
0: praterie,
1: che
0: eccetera. Allora, ogni volta che l'uomo
1: tiene
0: interviene, crea disastri.
1: disastri.
0: Ma
1: Sì.
0: in più, quello che voglio dire è solo questo, che io li voglio vedere gli animali, io sono anche i miei. Come si arrogano il diritto di
1: Guarda.
0: levarmi il gusto, la gioia di vederli,
1: Certo.
0: uccelli e via dicendo? È
1: Grazie,
0: una cosa
1: grazie, grazie.
0: fuori dalla normalità,
1: Grazie
0: ecco.
1: Luigia. Credo che quello che pensa lei lo pensino in tanti. Questo disegno sulla caccia, abbiamo i 900 emendamenti, quindi vediamo che cosa succede e quanto poi effettivamente può essere allargato di tutto, ma temo che abbastanza. Lei pone questo punto molto interessante, cioè quell'idea, non tanto credo di intervenire in generale sulla natura, ma che si intervenga per semplificazioni, si faccia intervenire appunto, si decida che tanto basta cacciare un po' di più, un po' più a lungo e gli animali, sì, naturalmente ci sono le quote, adesso è un po' più complicato di così, però diciamo senza un piano complessivo di eventuali come dire, interventi o aggiustamenti che magari comunque devono, possono essere fatti. Gli interventi, ecco, il tema è quello di pensare che è tutto così semplice e così possibile. Poi, come dice lei, il rischio sono i disastri. Comunque, della caccia parleremo anche domani, nei prossimi giorni, perché vedremo che cosa succede in Parlamento. Pronto?
2: Eh sì, buongiorno, sono
1: Buongiorno.
2: Sergio, chiamo da Bologna. Ascolti, ho visto di sfuggita sui giornali, anche nel telegiornale, la notizia dell'arresto di Al-Masri in
1: Sì.
2: Libia, però di questa storia che ha riguardato anche il nostro paese non è stato approfondito il motivo, le ragioni per le quali è stato arrestato, se riguardano sempre le accuse della Corte Penale Internazionale, insomma questo caso che caratteristiche ha. Mi sembra che ci sia un atteggiamento molto diplomatico intorno a questa vicenda. Lei cosa ne pensa?
1: No, abbiamo parlato
2: Grazie.
1: brevemente ieri, poi purtroppo mi sono un po' dilungata, quindi l'abbiamo soltanto accennato. È vero che però insomma, sui giornali è stato ripreso. Il tema che mi aveva incuriosito ieri era quello, non mi ricordo più chi lo sollevasse, era il tema che adesso questa condanna rende più difficile invece un intervento della Corte internazionale e quindi resterà, è una condanna fatta nel suo paese e quindi che probabilmente avrà come dire, delle ripercussioni anche sulle possibilità, diciamo, di giudicarlo sulle accuse fatte dal Tribunale internazionale. Però ha ragione, ieri ne abbiamo parlato poco, mi riprometto, se domani, nei prossimi giorni, ci saranno altri aggiornamenti o altri commenti di affrontare anche questo tema che ha tenuto, insomma, ci ricordiamo quello che è successo. Pronto?
3: Credo di essere io, sono Luigi da Trieste.
1: Buongiorno Luigi. Sì, buongiorno
3: Sì,
1: Luigi.
3: buongiorno. Allora, avevo scritto ricollegandomi al suo articolo che aveva letto a proposito dell'intervista del presidente israeliano Herzog e della reazione che c'è stata da parte di un ascoltatore.
1: Sì.
3: E lei ha in qualche maniera giustificato le affermazioni del presidente Herzog circa il possesso dell'arma nucleare e di 100 testate in termini di deterrenza, ma mentre in passato, quando Israele era effettivamente oggetto di continue minacce e anche attacchi da parte degli stati arabi confinanti, questo poteva anche essere visto come una deterrenza per assicurare la sopravvivenza di Israele. E attualmente la situazione è differente, perché siccome Israele si arroga il diritto di attaccare l'Iran, il Libano e chissà cos'altro potrebbe fare, anche la Siria nel Golan, e a questo punto non è più una deterrenza, è una arma di aggressione.
1: Certo.
3: La deterrenza potrebbe soltanto funzionare se fosse in dotazione anche delle altre parti. Allora a questo punto nessuno potrebbe utilizzare l'arma, così come è avvenuto in periodo di guerra fredda.
1: Grazie Luigi, rispondo brevissimamente. Io non ho giustificato, ho commentato l'intervista e anche le dichiarazioni dell'altro ascoltatore. Ho detto che probabilmente Israele non ha un interesse a una guerra nell'area e non un interesse a tirare l'arma atomica in questo senso. Ma sicuramente di questo argomento, perché il Medio Oriente ce ne occuperemo anche nei prossimi giorni, possiamo ritornare. Intanto oggi noi ci fermiamo qui. Ringrazio Mirko Buonuomo per la parte tecnica, in redazione Maria Chiara Beranek e Filippo Travaglio. Dopo il giornale Radio, Elena Stancanelli conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà uno dei temi posti da voi ascoltatori. Potrete riascoltarci su Radio Play Sound e vi do appuntamento a domani.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: L'addio di Starmer, il laburista, il sesto premier che si dimette da quando il Regno Unito ha scelto di uscire dall'Unione Europea. Il referendum sulla Brexit compie 10 anni.
3: Stati Uniti-Iran, conclusa la prima fase delle trattative, annunciata la creazione di gruppi di lavoro su temi specifici. La Casa Bianca torna a minacciare il ricorso alle armi se il negoziato deraglia.
2: Trump insiste, l'Italia si è comportata molto male con noi. Giorgia Meloni frena le polemiche, invita i propri ministri a partecipare alle celebrazioni per la festa americana dell'indipendenza.
3: Missione rinascita, il calcio italiano si affida a Giovanni Malagò per fermare il proprio declino. Ai mondiali, Argentina, Francia e Norvegia passano il turno trascinate dai loro bomber.
2: A tutti voi una buona giornata. In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Dunque, a Londra 10 anni fa il referendum sulla Brexit, un anniversario che coincide con le dimissioni annunciate dal premier laburista Starmer dopo la sconfitta alle ultime amministrative e il forte calo di popolarità registrato negli ultimi mesi. Pronto alla successione è Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, schierato su posizioni di sinistra. La corrispondente.
4: I will resign as leader of the Labour Party.
5: È successo tutto in un giorno. Il premier Starmer ha annunciato il passo indietro dal leader dei laburisti. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, è rientrato a Westminster, ha giurato in Parlamento e incontrato i 200 deputati laburisti e si dice pronto per correre per la guida del partito. La crisi politica aperta con le dimissioni di Starmer, che rimarrà a Downing Street fino a settembre per garantire un passaggio ordinato di consegne, coincide con il 10° anniversario della Brexit. In 10 anni, 6 premier si sono succeduti alla guida del paese. Le cose non sono andate bene, l'economia e la finanza non sono decollate, i populismi di destra continuano le campagne xenofobe anti-immigrati e l'Unione Europea si è rafforzata. Il successore di Starmer, se sarà confermato a luglio Burnham, ha già pronto il piano per la New Economy, aumento di spesa pubblica per rilanciare la crescita, occupazione e sostegno alle categorie più fragili. E la missione più difficile, ritrovare consensi e fiducia per i laburisti. Da Londra Nicoletta Mansione per il GR3.
3: Stati Uniti-Iran, chiusi i colloqui diretti in Svizzera, la diplomazia alla ricerca di un accordo definitivo, annunciati da Teheran gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni, oltre allo sblocco di 12 miliardi di fondi congelati. Lo stretto di Hormuz rimarrà sotto il nostro controllo, ha affermato il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Da Washington il presidente Trump si mostra ottimista sui negoziati, ma torna ad attaccare gli alleati, tra cui l'Italia, la corrispondente.
6: L'Italia si è comportata molto male, come altri paesi, tra cui la Germania. Dallo studio Vale, Donald Trump torna ad attaccare gli alleati della NATO. Abbiamo speso miliardi per loro e loro non ci sono stati per noi. Trump torna anche a minacciare Teheran. Se l'Iran non rispetta l'accordo o se non si comporta bene, farò quello che devo fare. Ma allo stesso tempo riconosce che i negoziati stanno andando bene. Lo stretto di Hormuz è aperto e Teheran non avrà mai le armi nucleari. I fondi iraniani che verranno sbloccati serviranno ad acquistare cibo dagli agricoltori americani, assicura Trump, che poco prima su Truth ha scritto: l'Iran accetterà le ispezioni per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo. Prima di lasciare la Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance sottolinea che consentire l'accesso agli ispettori è importante e che gli Stati Uniti hanno posto le fondamenta per un accordo di pace definitivo. Intanto il segretario al tesoro Bessent sospende per 60 giorni le sanzioni sul petrolio iraniano, mentre il segretario di Stato Rubio da oggi sarà negli Emirati Arabi, in Kuwait e Bahrain. Da New York, Laura Pepe, GR3.
2: In Libano si lavora alla creazione di un meccanismo per monitorare il cessato il fuoco. La tregua per il momento tiene, ma tutto rimane appeso ad un filo. Israele non intende ritirarsi ed Hezbollah ribadisce che Tel Aviv non potrà istituire una zona di sicurezza nel sud del paese. Previsto a Washington un nuovo round negoziale, mentre resta l'allarme per la crisi umanitaria. La nostra inviata.
7: A Beirut molti stanno già smontando le tende. Li vediamo caricare sulle auto ciò che resta di 4 mesi di sfollamento: materassi di gomma piuma, pannelli solari stipati nei bagagliai e piante ornamentali. Per mesi sono state l'unico tentativo di trasformare una tenda in una casa. Le armi tacciono da 48 ore, ma la crisi umanitaria continua a farsi sentire. Anche questa mattina, alle 5, le nostre cucine hanno aperto per preparare 25.000 pasti destinati agli sfollati, ci racconta Alin Kamakian, chef stellata di Beirut, attiva con War Central Kitchen, organizzazione che porta cibo nelle aree colpite, da Gaza al Libano, dove entriamo in una delle sue 13 cucine. Ingredienti uguali per tutti, menu scritto ogni settimana proprio da Lin, dal pollo ai biscotti profumati con l'acqua di rose che vediamo impastare. Di origini armene, Alin si è messa a servizio degli altri dopo l'esplosione del porto nel 2020. Quella notte ha bruciato le sedie del suo ristorante distrutto per servire un piatto di riso ai feriti. Consumare un pasto è l'unico momento di socialità in guerra. Serviamo dolci per la fine del Ramadan e uova per Pasqua. Un tentativo, quello di Alin, di ridurre a tavola le storiche tensioni confessionali riemerse in strada. Da Beirut, con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR3.
3: L'ennesimo affondo di Trump nei confronti del nostro paese non è stato commentato dalla Premier Meloni, che però nel Consiglio dei Ministri di ieri ha ribadito, al di là delle polemiche, la centralità del legame con gli Stati Uniti, che restano un alleato strategico.
0: Lo scontro a distanza con il presidente Trump non deve impattare sui rapporti tra il governo e gli Stati Uniti. Giorgia Meloni lo ripete ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e a tutto l'esecutivo riunito per il Consiglio dei Ministri. Li esorta ad andare all'ambasciata americana il 2 luglio in vista della festa dell'indipendenza, un'ulteriore conferma della volontà di mantenere solide le relazioni storiche tra i due paesi da parte della Premier, che ha presieduto il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del decreto infrastrutture, con norme su PNRR e programmi di formazione sull'intelligenza artificiale, invece ad ottobre la tassa sui pacchi in arrivo dai paesi extraeuropei. Domani la Presidente del Consiglio sarà a Berlino per il summit sull'Ucraina con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito e proprio al leader inglese dimissionario Starmer, Giorgia Meloni invia il ringraziamento per il lavoro svolto insieme in questi anni. Dopodomani ad Antibes il primo vertice intergovernativo Italia-Francia sul trattato del Quirinale per la Premier, che invia le sue congratulazioni al neoeletto Presidente della Colombia. Carla Macrellino, GR3.
2: E i rapporti Italia-Stati Uniti restano al centro del confronto politico.
1: Caso chiuso, ora adoperarsi per andare oltre lo scontro con gli Stati Uniti, che restano un partner strategico dell'Italia, e la linea condivisa dalla maggioranza che lavora per ricucire i rapporti internazionali a partire dal 2 luglio al ricevimento in vista dell'Independence Day. Importante celebrare quel giorno, dice Stefania Craxi, Forza Italia, oggi alla stampa. Stesso pensiero dal partito della Premier, che rivendicano anche i risultati dell'Italia nell'export mondiale. L'europarlamentare Nicola Procaccini.
8: L'Italia è diventata il quarto paese esportatore al mondo. Questo grazie a una diversificazione dei suoi prodotti, ma anche e soprattutto grazie alla qualità dei suoi prodotti.
1: Sullo scontro Meloni-Trump per le opposizioni, la Premier non ha fatto gli interessi dell'Italia e l'intera politica estera del governo che va bocciata, attaccano con Giuseppe Conte 5 Stelle. Così la segretaria del PD, Elie Schlein.
9: Abbiamo condannato gli attacchi inaccettabili del presidente Trump. Al contempo però vorremmo chiedere al governo di passare dai tweet ai fatti.
1: Intanto sul tema elezioni e alleanze, oggi al Nazareno si riunisce la direzione Dem. Obiettivo: fare il punto dei turni di amministrative e definire il percorso che porterà alle politiche, a cominciare dall'assetto della coalizione. Alessandro Allegra, GR3.
3: A Montreal, in Canada, un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo un poliziotto e un passante. Poi è stato colpito a morte da altri agenti. La sparatoria ha avuto luogo nel quartiere ebraico e l'Organizzazione Sionista Mondiale parla di attentato antisemita. Una matrice di cui la polizia non sembra convinta, avendo trovato a casa del killer materiale che indicherebbe la misoginia come movente del gesto.
2: È morto ieri a 100 anni Alan Greenspan, l'influente economista che ha guidato la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, sotto quattro presidenti dal 1987 al 2006. Divenne famoso non solo per le decisioni di politica monetaria, ma anche per la sua abilità nello sviare le domande ricorrendo ad un criptico gergo tecnico.
3: Cibo, acqua e assistenza sanitaria non siano subordinate a interessi economici o geopolitici, lo ha detto il Papa durante la visita nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale. Da Prevost l'auspicio affinché l'accesso all'alimentazione torni tra i principali obiettivi per tutti i paesi, perché ha sottolineato la fame erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate.
10: Conflicts are fed more readily I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Il discorso di Papa Leone XIV nella sede del programma alimentare è accorato. Esiste un fondamentale squilibrio nelle priorità politiche e morali, dice il pontefice. Si investe più in sicurezza e le crisi umanitarie passano in secondo piano. Da qui l'appello. Papa Leone si rivolge ai governi e ai popoli del mondo affinché incrementino le risorse dedicate alla lotta contro la fame e le sue cause profonde, rimuovendo gli ostacoli che impediscono agli aiuti di raggiungere chi ne ha bisogno. Cibo, acqua, assistenza sanitaria non possono essere subordinate a logiche di mercato o a interessi geopolitici, dice il pontefice. La sicurezza alimentare, infatti, è una componente essenziale di quella globale. Ilaria Menta, GR3.
2: Il mondo dei miti, raccontato da Ovidio nelle Metamorfosi, ha ispirato innumerevoli opere d'arte. 80 provenienti da musei europei e americani sono in mostra fino al 20 settembre alla Galleria Borghese di Roma.
11: Inseguita dal dio Apollo per non essere da lui presa, la ninfa Dafne si trasforma in pianta, l'alloro. Ce lo racconta il poeta latino Ovidio nei versi delle sue Metamorfosi, trasformazioni appunto. Francesca Cappelletti, curatrice della mostra e direttrice della Galleria Borghese.
12: Ovidio ci parla dell'instabilità delle forme e ci parla anche di tanti amori non corrisposti che finiscono con le metamorfosi. Ovidio ci introduce in questo dispositivo narrativo della metamorfosi. Tutti quanti siamo disposti e siamo a volte anche obbligati a cambiare, non solo perché siamo toccati dal divino.
11: Ad Apollo e Dafne, Bernini dedicò un capolavoro conservato nella Galleria Borghese, ma in mostra ci sono anche miti ovidiani rappresentati da Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poussin, fino a Rodin e Brancucci.
12: È la straordinaria vitalità delle Metamorfosi di Ovidio, un libro che non venne mai dimenticato neanche nel Medioevo cristiano, e che anche gli artisti contemporanei riscoprono in forme diverse.
11: Federico Pietranera, GR3.
3: Lo sport: ai mondiali di calcio, tre bomber trascinano le proprie nazionali ai sedicesimi di finale con un turno di anticipo. Con le loro doppiette, Messi, Mbappé e Haaland hanno portato al successo Argentina, Francia e Norvegia, rispettivamente contro Austria, Iraq e Senegal. Grazie alle due reti messe a segno ieri sera, Lionel Messi è ora da solo in testa alla classifica dei marcatori di tutti i tempi nella Coppa del Mondo. Nel match tra Giordania e Algeria, che si è disputato questa mattina, successo per 2-1 della squadra nordafricana, che può ancora sperare nella qualificazione.
2: E la Federcalcio italiana, dopo l'ennesimo flop della nostra nazionale, affida a Giovanni Malagò il difficile compito di rilanciare un movimento ormai da anni in declino. L'ex numero uno del CONI è stato eletto alla presidenza della FIGC a larga maggioranza. Fra i primi nodi da sciogliere, quello della scelta del nuovo commissario tecnico degli azzurri, si fanno i nomi di Mancini e Conte, ma Malagò prende tempo.
13: Non ho parlato con nessuno. Nessuno può dirti qualcosa di diverso. Da adesso ci cominciamo a mettere la testa. Devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa il budget 26.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Gianni Tola, Patrizio Gotti.
2: Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 10.45 da Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Buona giornata, buon ascolto.
14: Abbiamo trasmesso GR3.
15: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
16: Anche su un mezzo non tuo?
15: Sì.
16: E offre anche tutela legale.
15: Mi fai parlare?
16: E assistenza sanitaria e a casa.
15: Esatto, Moby, perché ACI
16: è il club sempre vicino a te.
15: Almeno la chiusura posso dirla io?
16: Ok, socia.
15: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
17: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
18: Via, via.
17: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
19: Meteoradio.
20: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 23 giugno.
18: è atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura, al nord, e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature, che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
20: Pagina 3.
21: Buongiorno, da Elena Stancanelli. State ascoltando Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. E sono le 9 in punto di martedì 23 giugno. Iniziamo questa puntata di oggi con la polemica che non accenna a fermarsi intorno al premio Strega e a quello che è accaduto tra Michele Mari e Teresa Ciabatti sul van che li portava a una delle infinite tappe di questo premio. Lo facciamo con due articoli, uno di Gianluca Simonetti, potete trovarlo su Snaporaz, e l'altro è di Giorgia Serughetti, che invece è sulle pagine di Domani, il quotidiano di oggi. Dice Gianluca Simonetti: prima di riassumere i fatti e analizzarli brevemente, vale forse la pena di porsi una domanda di fondo. Da quando abbiamo sostituito il discorso sull'arte, che a volte può essere noioso o arduo, ma spesso anche nutriente, stimolante e talora a sua volta artistico, con il discorso sugli artisti, che è invece sempre pettegolo, sterile e infinitamente stupido? Da quando abbiamo smesso di chiedere spessore alla forma e abbiamo cominciato a pretenderlo dalle persone? Da quando il nostro interesse di lettori si è spostato tutto dal testo al contesto? E da quando l'opera stessa, il modo in cui è scritta, le energie consce e inconsce che mobilita, lo scarto che esprime rispetto alla vita che facciamo tutti i giorni, è diventato un dettaglio fastidioso, schiacciata dall'esigenza di aderire conformisticamente, nell'ambito letterario, a valori imposti da saperi non letterari? E poi, appunto, come annunciato, Gianluigi Simonetti racconta la storia, che sappiamo esce sabato 19 giugno su Repubblica, un pezzo firmato da Raffaella De Santis, che ci informa che alcuni testimoni imprecisati avrebbero sentito Michele Mari esprimere dei giudizi molto pesanti su Michele Murgia, in particolare a proposito del suo aspetto fisico e di come questo aspetto fisico avrebbe determinato il suo carattere, rendendola una persona rabbiosa. Dello Strega per lavoro mi occupo da anni, continua Simonetti, di chi lo vince o lo perde mi è sempre interessato molto poco. Non so e non mi interessa cosa abbia detto Mari veramente, con quanta ingenuità, ossessismo o inconscia volontà di autosabotarsi, e credo che alla fine poco o nulla debba interessare i suoi lettori. So invece quel che scrissero di Murgia solo pochi mesi fa alcune scrittrici di attivismo femminista in chat private divulgate a mezzo stampa. E allora si disse che non andavano commentati, appunto, perché private, ma pur sapendolo non mi interessò neppure allora. Quante volte l'abbiamo ripetuto con Proust, non ha mai vinto lo Strega ma era uno scrittore niente male, che un libro è il prodotto di un io diverso da quello che si manifesta nelle nostre abitudini, nella vita sociale e nei nostri vizi. Tant'è vero che tra i romanzi italiani degli ultimi 20 anni uno dei più ferocemente e sottilmente antipatriarcali e dei più belli in assoluto è proprio Leggenda privata di Michele Mari. E qui volevo però inserire il discorso che fa Giorgia Serughetti su Domani, sulle pagine di Domani di oggi, che è un discorso diverso, che appunto, pur dividendo l'arte dall'artista, però prende in considerazione il tipo di insulto, cioè l'insulto sul corpo delle donne. E dice Giorgia Serughetti: nel 1947 una vignetta satirica ritraeva Teresa Noce, deputata comunista all'Assemblea Costituente, vestita da reginetta di bellezza, con falce e martello sul costume, accompagnata dalla didascalia Miss Racchia, 1947. Prendere di mira l'aspetto fisico delle donne che si affacciano alla politica e alla vita pubblica è un fenomeno vecchio quanto la loro presenza in questi ambiti. La loro risale almeno alle lotte per il suffragio femminile e da allora non ha fatto che intensificarsi insieme al crescere del loro protagonismo. L'insulto brutta si perpetua nel tempo come una squalifica, non solo fisica ma morale. E poi ancora dice la prova, appunto, le parole di Michele Mari sulla scrittrice morta 3 anni fa, con la conseguente discussione che ha coinvolto il premio Stega, non arrivano insomma come un fulmine a ciel sereno, sono piuttosto la prova di quanto profonda e diffusa sia la cultura che associa il valore intellettuale e morale delle donne al loro aspetto fisico, più in particolare le svaluta a partire dalla loro bruttezza. Poi si chiede Giorgia Serughetti, ma da dove arriva? Da dove arriva questa tentazione di colpire le donne per la forma del loro corpo? Una prima risposta è che gli attacchi alle donne per il loro aspetto fisico sono uno tra i tanti dispositivi di controllo maschile dello spazio pubblico e del diritto femminile di apparirvi e operarvi con pari rispetto. Sono dunque uno strumento di potere. E poi dice ancora, il problema non è tanto la bruttezza, ma la non disponibilità di alcune donne a farsene un problema, a dimagrire per rientrare nei canoni di magrezza e ringiovanirsi per rientrare in quelli di freschezza, a mettersi in ordine con la cosmesi. E questa era Giorgia Serughetti sulle pagine di Domani. Ma noi continuiamo con il ragionamento di Gianluigi Simonetti su Snaporaz. Mi interessa invece, dice Simonetti, è molto, dopo aver detto che non gli interessano le chiacchiere sullo Strega, quello che sta succedendo alla nostra società letteraria in queste ultime settimane. L'invito in pompa magna è rivolto a Harry De Luca a un festival culturale seguito, dopo le sue dichiarazioni su Gaza, da una proposta di spostamento in una posizione più defilata. Le critiche a De Gregori, che difendeva il diritto degli artisti di esprimersi politicamente attraverso le proprie opere e non necessariamente attraverso proclami espliciti. Un salone della piccola e media editoria che tramite l'Associazione Italiana Editori per la prima volta chiede agli editori partecipanti un'adesione ai valori antifascisti della Costituzione. E ora questo brutto episodio di rapporti e di comunicazione che nello Strega ha rischiato di spostare la contesa dal piano della letteratura a quello della buona educazione o del saper stare al mondo, e che aveva provocato un'altrettanto inedita presa di posizione degli organizzatori, la Fondazione Bellonci. Espressioni denigratorie e giudizi lesivi, dice ancora Gianluigi Simonetti, privatamente espressi sono da sempre il sale che concima la terra in cui fioriscono i premi letterari. Come sapete, questo privatamente espressi è un'espressione che da qualcuno è contestata, essendo gli scrittori notoriamente i peggiori odiatori dei propri simili, i più refrattari alla civile convivenza. Non ci si aspetta certo che l'organizzazione avalli questo tratto di litigiosità umana e troppo umana, ma lo spirito del premio dovrebbe soffiare sul terreno della letteratura. È giusto che una considerazione infelice ma privata data in pasto ai media possa determinare la vittoria o la sconfitta in un confronto letterario, anzi nel confronto letterario, l'unico ormai che sembri contare per tutti gli operatori del settore, scrittori inclusi. Secondo Agatha Christie, alta scrittrice, niente male, dice Simonetti, un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma 3 indizi fanno una prova. Del resto, altri indizi e altre prove in questi anni o mesi non scarseggiano. La situazione è questa, e questa pare a me la verità sul caso Mari. Siamo fragili, siamo pigri, siamo sempre più infantili e spaventati. Cerchiamo protezione da qualsiasi cosa possa danneggiare l'immagine che abbiamo di noi stessi e dei nostri idoli. Non ci piace distinguere piani diversi nelle persone e nelle cose, ci imbarazza operare gerarchie, ci sfianca attuare mediazioni. La forma in tutti i campi ci costa ormai troppa fatica. La lettura stessa di un romanzo impegna troppo la testa di chi è abituato a scrollare. Scontrarci con chi non è già d'accordo con noi, soprattutto se questo qualcuno è un'opera dotata di più significati, ci è insopportabilmente penoso, sia per lo sforzo che richiede avere ragione, sia per quello ancora maggiore che esige riconoscere di avere torto, anche solo dentro di noi.
4: Aspettarci dagli artisti che abbiano buone maniere e un'opinione giusta su tutto, che influiscano sulla società in modo costruttivo, che insomma ci facciano stare bene, dove per stare bene si intende permetterci di eludere qualsiasi tensione con noi stessi e con quello che crediamo sia giusto sapere, non è sensato. Alla cultura e ormai anche alla letteratura chiediamo di costituire un safe space, allestito a norma di legge e ignifugo, mentre fuori il mondo, privo di metafore, brucia. Non ci disturbate, non ci deludete, non ci ferite e soprattutto non ci distraete dalla nostra distrazione. La scoperta conoscitiva, lo scandalo o anche solo la sorpresa, con tutto il dolore, la fatica o l'adattabilità che eventualmente richiedono, ci appassionano sempre meno, anzi ci turbano, perché di solito lavorano per esclusioni. Noi ci stiamo abituando e ormai vogliamo una letteratura che illuda e includa innanzitutto noi stessi, di come viene scritta e perché non ce ne frega più niente. A questo stiamo riducendo gli scrittori, anzi i romanzi stessi, a nostra falsa immagine, a nostra idealizzata somiglianza. Questo era Gianluigi Simonetti, l'articolo per intero potete trovarlo su Snaporaz, e io vi ricordo che oltre a Giorgia Serughetti c'è anche un'intervista a Valeria Parrella sullo stesso tema che potete trovare sulle pagine di Cultura di Repubblica.

0: Stiamo ascoltando Billy's Bag di Billy Preston, tastierista che ha prestato il suo talento anche ai Beatles, per i quali ha suonato nell'album Let It Be. Questo pezzo è tratto da The Most Exciting Organ Ever del 1965. Buongiorno a Pietro Del Soldà per le sue anticipazioni.
1: Buongiorno cara Elena. Allora, 23 giugno 2016, 23 giugno 2026. 10 anni fa il voto che cambiava il volto e il destino del Regno Unito, ma in fondo anche dell'Europa. Il titolo, se vogliamo, di tutta la città ne parla di oggi è La Brexit e noi, perché non è cambiata solo la storia della Gran Bretagna, con conseguenze politiche che si vedono chiaramente in queste ore. Anche ieri Radio Tremondo ha raccontato delle dimissioni di Starmer, vedremo cosa accadrà, una italianizzazione, si è detto, della politica britannica, che cambia governo di continuo mentre noi abbiamo il governo più stabile. Ma non è di questo che parleremo, bensì abbiamo già avuto l'ok di un grande storico britannico, Donald Sassoon, di una politologa come Nadia Urbinati, altri studiosi, esperti, li stiamo cercando, capire a cosa ha dato il là, l'anno cruciale di svolta. Poi è venuta la prima vittoria elettorale di Trump, è iniziata la vera ascesa dei sovranismi al di qua e al di là dell'Atlantico e perfino in altri paesi, la stretta di Erdogan in Turchia dopo il fallito golpe. È un po' cambiato il mondo ed è cambiata anche la presa della tecnologia sul voto. Cercheremo di indagare anche quella vicenda, ricordate la storia di Cambridge Analytica. Insomma, il 2016 sembra un po' per tutti noi, lo ricordo anche al microfono di tutta la città ne parla, l'anno in cui molte cose, soprattutto la retorica xenofoba, anti-immigrati, è cambiata, ha preso piede, mutando un po' la fisionomia, il volto della politica, il dibattito pubblico ovunque nel mondo. Dalle 10 in diretta. Grazie.
0: Grazie Pietro, scrivete ancora al 335-5634-296 e io leggo un messaggio che mi ha molto divertito. Mari ha trasposto in Murgia quello che pensa di se stesso, che fa un po' il pari con il titolo di un articolo del Post che mi aveva divertito molto, ma perché i candidati dello Strega erano tutti su un pulmino. E noi continuiamo invece con un articolo che potete trovare su Rivista Studio, uno dei tanti articoli che raccontano che cosa sta succedendo in Albania. 3 settimane fa in Albania i bulldozer hanno iniziato a sgomberare foreste e dune antiche nella riserva di Pishporonarta, speriamo si dica così, uno degli ultimi fiumi selvaggi d'Europa, per fare spazio a un cantiere in una zona protetta. Il progetto è un mega resort da 1,4 miliardi di euro, sostenuto dalla figlia di Donald Trump, Ivanka, e dal genero Jared Kushner, sull'isola di Sazan e sulla penisola Zvernek, sulla costa meridionale dell'Albania. Da quando il progetto è stato svelato, le proteste non si sono mai fermate. Ogni giorno per quasi un mese gli albanesi sono scesi in piazza, fino al fine settimana appena trascorso, in cui 1 milione di persone è sceso in piazza per la più grande manifestazione dall'inizio delle proteste. Una manifestazione senza leader, apartitica, alla quale si sono unite anche persone della diaspora albanese, arrivate dagli Stati Uniti e dall'Europa per unirsi alle proteste, ribattezzate Rivoluzione dei Fenicotteri, perché la costruzione del resort di lusso mette a rischio una popolazione di fenicotteri che vive nella zona in cui dovrebbe sorgere la lussuosissima struttura. La laguna di Zvernek è parte della rotta migratoria per centinaia di uccelli rari e in vari momenti dell'anno accoglie più di 70 specie in via di estinzione. Ivanka Trump, in un podcast pubblicato il giorno dopo le prime proteste in Albania, si è dilungata entusiasticamente su questa bellissima penisola con una laguna da un lato e il mare dall'altro. Non sembrava al corrente di quello che stava succedendo su questa bellissima penisola. E questa era Rivista Studio e l'articolo raccontava dell'Albania, ma le fotografie di questa protesta, del milione di persone che sono in piazza, le potete trovare ovunque e sono davvero molto commoventi.

Sono moltissimi i messaggi sulla vicenda di Michela Murgia e delle battute sessiste di Michele Mari nel famoso Van dello Strega. Buongiorno, purtroppo finora ho potuto ascoltare a tratti la trasmissione, non ho capito se qualcuno ha sottolineato il fatto che Michela Murgia, quanto ci manca, aveva scritto fiumi di parole proprio sul sostrato maschilista e patriarcale che induce ad appellare una donna che alza la voce e chiede diritto e ascolto, brutta, acida e frustrata, e un uomo che urla, coraggioso, forte e altro. Noi sappiamo esattamente come funziona il trito schema maschilista. Grazie Alessandra da Roma, abbiamo provato a raccontare anche questo. E continuiamo la puntata di oggi con un articolo che potete trovare su Avvenire, nelle pagine culturali di Avvenire. Lo scrive Raffaele Simone e si racconta la storia dello storico Julien Benda. Nell'epoca dell'illuminismo nero, cioè di dottrine che considerano la democrazia una macchina lenta e abusivamente egalitaria e la violenza una componente insopprimibile della società, è bene, come misura di salvaguardia, scrive Raffaele Simone, tornare a misurarsi coi testi su cui la democrazia si è costruita nel dopoguerra, e tra questi appunto Le democrazie alla prova di Julien Benda. La stessa biografia di Benda, 1867-1956, vale il racconto. Diventato notissimo come autore de Il tradimento dei chierici nel 1927, compagno di strada del Partito Comunista, durante l'occupazione nazista della Francia fece perdere le sue tracce. Essendo ebreo, sia pur laico, antifascista e incluso nella famigerata lista Abetz degli autori proibiti, Benda visse nascosto per tutta la durata del regime di Vichy, e dal suo nascondiglio che scrisse Le democrazie alla prova, pubblicato prima a New York e poi in Italia, tradotto da Einaudi nel 1945. Di cosa si parla? La sua tesi di fondo è che la democrazia non è un mero accidente storico o un pragmatico contratto sociale, ma la massima espressione morale della civiltà umana e del suo desiderio di libertà. Contro i detrattori reazionari e i teorici dei totalitarismi che dipingevano il sistema democratico come un'invenzione fragile, individualista e borghese, Benda pone una tesi radicale. La democrazia è l'unico regime politico strutturalmente ancorato a valori assoluti come la giustizia, la verità e la ragione. È il regno delle coscienze, mentre i fascismi e i nazionalismi fondano la propria legittimità sul culto dell'irrazionale, la terra, il sangue, la mistica del capo, la fede cieca delle masse. La democrazia postula l'esistenza di principi accessibili a ognuno in quanto dotato di ragione e coscienza. Essa si appella alla parte libera degli umani, mentre altri sistemi si rivolgono a quella che Benda chiama con felice immagine la parte fatale, determinata dalla biologia. La democrazia è infatti per Benda un sistema contro natura, in senso alto. È lo sforzo cosciente dell'umanità di sottrarsi alla forza bruta per assoggettarsi all'imperio della legge e della giustizia. È la vittoria sulla natura e sulla storia. È egalitaria, è individualista, protegge le libertà, e per questo Benda vede nel modello democratico un'emanazione dell'idea cristiana applicata alla politica. Un altro aspetto cruciale del libro è l'analisi che Benda dedica all'abuso dei principi democratici, i vizi interni delle democrazie. Per esempio, la tendenza a scorgere solo i profitti materiali della libertà, a godere della dilatazione personale che essa permette e rifiutare le ascesi che essa esige da ogni membro dell'insieme. Questa tendenza, che Benda chiama imperialismo individuale, induce al rifiuto di ogni autorità in nome dell'arbitrio personale e all'esaltazione dello spirito di famiglia. Ugualmente pericoloso è l'abuso del diritto di critica all'autorità, ma l'abuso più grave è il fanatismo dell'uguaglianza, che consiste nel volere l'uguaglianza dei cittadini sotto tutti i rapporti, negando ogni sorta di lite, sia reale che arbitraria. Insomma, la democrazia è la forma di governo più seria e più vicina all'umanità, basta che gli esseri umani la trattino con rispetto e ne siano degni. In qualche modo, questo è Julien Benda. Potete trovare l'articolo scritto da Raffaele Simone sulle pagine di Avvenire di oggi.

Sono tantissimi messaggi al 3355634296. Leggiamo soltanto un messaggio che purtroppo non è firmato, che invidia per gli albanesi. In Sardegna stanno devastando un'area protetta vicino a Tavolara. È prevista una manifestazione per il 1° luglio. Ma in quanti saremo? Andate numerosi a questa manifestazione. Noi continuiamo con un articolo che troviamo su Il Foglio. Lo scrive Priscilla Ruggero, si intitola 74 frustate e racconta la storia di questa giovane musicista. Dal sangue dei giovani della patria sono sbucciati i tulipani, ha intonato la cantante iraniana Parastoh Ahmadi dopo la morte di Mahsa Amini, reinterpretando il famoso Tasnif scritto in memoria dei primi martiri iraniani all'inizio della rivoluzione costituzionale. È diventato uno degli inni del movimento Donna, Vita, Libertà. Ahmadi sapeva che le sue canzoni avrebbero scatenato la censura del regime, ma non si è lasciata intimorire. E nel dicembre del 2024 si è esibita con i suoi musicisti tutti vestiti di nero, lei senza hijab e con le spalle scoperte, nel deserto fuori la città di Qom. Il concerto senza pubblico, nel silenzio dello storico caravanserraglio, è stato trasmesso in diretta YouTube ed è diventato virale in poche settimane per il coraggio della giovane cantante. Qui, in questa parte del nostro amato Iran, dove la storia e i nostri miti si intrecciano, ascoltate la mia voce in questo concerto immaginario e immaginate questa splendida patria, dice, prima di iniziare a intonare le sue canzoni su un palco rivestito da un tappeto persiano. Soltanto pochi giorni dopo, Ahmadi e la sua band sono stati arrestati, poi rilasciati dopo l'inizio di un procedimento penale che si è concluso la settimana scorsa con la condanna a Parastoh Ahmadi e 8 musicisti e membri della troupe di produzione del concerto a 74 frustate, al divieto di svolgere attività artistiche e di viaggiare per 2 anni con l'accusa di oltraggiosa offesa al pudore pubblico. Per il regime le canzoni della 29enne sono contenuti volgari e immorali. Nel testo dell'atto di accusa la Corte sottolinea come la sentenza non si basi soltanto sull'abbigliamento, considerato osceno perché privo di hijab conforme alla sharia e seminudo, ma per la sua produzione, le riprese, il montaggio e l'ampia diffusione dell'opera. Il video del concerto su YouTube ha raccolto oltre 3 milioni di visualizzazioni, è diventato un simbolo della resistenza del popolo iraniano e ancora oggi continua a essere condiviso e a ricevere commenti di solidarietà. E questa era Priscilla Ruggero che racconta la storia di una giovane donna iraniana, mentre sulla pace in Iran si stanno facendo soltanto chiacchiere.

0: Abbiamo ascoltato Billy's Bag di Billy Preston. Sto leggendo i vostri messaggi che avete mandato, che sono equamente divisi tra chi pensa che si doveva raccontare la storia di Michael Mari e chi pensa che non si doveva fare, e chi addirittura è abbastanza sfiduciato sulla possibilità di cambiare il punto di vista degli uomini sul corpo delle donne. Non ci arrendiamo, per carità di Dio. Questa è l'intervista invece di Giulio D'Antona, che potete trovare sulla Stampa, al premio Nobel per la letteratura Abdulrazak Gurnah. Da più di 50 anni il romanziere Abdulrazak Gurnah, premio Nobel per la letteratura nel 2021, si guarda intorno. È arrivato nel Regno Unito da Zanzibar come rifugiato politico nella metà degli anni 60, in fuga dagli strascichi di una rivoluzione ancora acerba, e da allora ha studiato la condizione che lo accomuna a tanti come lui, lontani dal proprio paese per causa di forza maggiore. Il suo romanzo, Dotti, tradotto da Alberto Cristofori per La nave di Teseo, è uscito per la prima volta nel 90 e parla di una ragazza di terza generazione che, alla ricerca delle proprie origini, perse tra il Pakistan e il nord dell'Inghilterra, attraversa una nazione ostile e un mondo che oggi potremmo definire cambiato, ma non meno violento. Chiede Giulio D'Antona: i tempi sono migliorati? Risponde Gurnah: le cose sono diverse se parliamo di Edimburgo anziché di Londra o del Regno Unito, dell'America o dell'Italia. Penso che in generale la scuola dia una maggiore consapevolezza. Con alunni provenienti da parti diverse della comunità diventa necessario introdurre materiali didattici, testi e narrazioni storiche diverse che abbiano senso per tutti. C'è più coscienza identitaria? Chiede ancora D'Antona. Le persone investono maggiormente sulla propria identità, non solo per perpetrare la propria causa, ma anche per costruire una comunità, una forza univoca. Questa però può trasformarsi in una forma problematica di consolidamento comunitario, perché quando l'investimento scusate, è così forte, può tradursi in una sanzione che limiti il campo d'azione. Occorrerebbe una controforza stabilizzatrice. È il compito della letteratura. Ci sono narrazioni potenti, risponde Gurnah, come la stampa, la televisione, i social media, che sono più potenti e che non sono letteratura, richiedono affiliazione, che hanno una parte giusta, e anche se non sono discorsi violenti, le persone perdono giudizio, si affidano completamente all'onda emotiva. È anche un problema di frammentazione delle notizie? Di giudizio più che di frammentazione, risponde Gurnah. Internet è straordinario, rende tutto immediatamente disponibile, ma offre risposte sempre diverse, non per forza in contraddizione, ma con dettagli o punti di vista differenti. Non ci sono più scuse, non si può più dire non lo sapevo, perché chi vuole sapere può, senza barriere né limitazioni, ma c'è ancora bisogno del giudizio. E questa questione del giudizio mi sembra centrale anche nel nostro rapporto con la rete. Prenda Donald Trump, che è arrivato a dichiarare che la storia americana antebellica, quella dello schiavismo, è da dimenticare e non insegnare. La narrazione nazionale tende sempre a sopprimere la colpa. Come se ne esce? Chiede Giulio D'Antona a Gurnah. Con l'iniziativa personale, con le prese di posizione. Quando il Kenya ottenne l'indipendenza, i britannici portarono via tutti gli archivi che includevano documentazioni di torture, detenzioni, distruzioni di villaggi. Poi alcuni sopravvissuti sollevarono una causa chiedendo un risarcimento per i trattamenti subiti. Il governo rispose che non c'erano prove e andò avanti a sostenerlo finché venne fuori che c'era un magazzino nelle Midlands pieno di materiale archivistico sul Kenya. Il risarcimento fu immediato, purché le prove non venissero divulgate. La gente non sa perché non viene informata. E questo era Abdulrazak Gurnah, intervistato sulle pagine della Stampa oggi da Giulio D'Antona in occasione della sua presenza alla Milanesiana. E pagina 3 finisce qua. Io vi saluto insieme al tecnico Alessandro Cesolini, Davide Lerner in redazione, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranek alla cura del programma, e Alessandro e Maria Chiara Beranek anche alla regia. A domani.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito. Partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori

0: piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro. E gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 9.31 e 24 secondi. E andiamo subito in Sardegna perché sulla bis settentrionale sarda c'è traffico bloccato a seguito di un incidente tra Scalacavalli e Sassari in entrambe le direzioni. Criticità in A4, la Brescia-Padova. A seguito di un incidente si sono sviluppate delle code al momento quantificate in 8 km tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Padova. Sempre sulla 4 Brescia-Padova, segnalazione di un incidente indicato a Vicenza Ovest in entrambe le direzioni. E in area milanese abbiamo sulla 4 un incidente che sta creando grossi disagi alla viabilità tra la tangenziale est e la barriera di Milano Est, è coinvolto un camion e un'auto, quindi conseguenza delle code anche sulla tangenziale est tra via Mecenate e la via Emilia e anche tra Paullo e la via Emilia. Sulla statale del Sempione, incidente a Villa d'Ossola, e abbiamo in A14 la Pescara-Bari, code per lavori tra Ortona e Lanciano in direzione di Bari. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
2: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Ed eccoci con la musica di Radio 3, primo movimento, trasmissione a cura di Giorgia Franceschi, che oggi ritrovo in regia. Alessandro Cesolini alla console, Valentina Losurdo pronta a presentarvi il primo disco. Oggi giornata dedicata alle tastiere, perché partiremo con i concerti pianistici di Mozart, proseguiremo poi con un ascolto jazz che sarà un'anticipazione che vedrà il pianoforte protagonista questa sera, e concluderemo con Dietrich Buxtehude e un disco organistico. Iniziamo subito velocemente a presentare il primo disco Chandos, che in realtà è il volume numero 12, l'ultimo di un progetto discografico pluriennale che vede Jean-Eflamme Bavouzé, il pianista francese nato nel 1962 a Lannion, cresciuto a Metz, che con la camerata Manchester Camerata, la direzione dell'ungherese Gábor Takács-Nagy, incontra anche due altri pianisti, Andrea Nemec e Rose McLachlan. Perché? Perché qui sono inclusi anche i concerti per due e per tre pianoforti. Ma prima devo dare una subito informazione molto interessante su questo, diciamo così, sottotitolo Mozart Made in Manchester, perché si tratta di un progetto non soltanto artistico molto speciale, ma anche un progetto pedagogico, didattico, che per cinque anni ha visto appunto l'esecuzione completa di tutti i concerti mozartiani, sono 27, lo ricordiamo, in un ciclo registrato con una caratteristica acusticamente molto interessante, quindi gli audiofili troveranno pane per i propri denti con questa produzione discografica, perché la Concert Hall, che si chiama la Stoller Hall, parte del Chatham's School of Music, ha delle caratteristiche davvero molto importanti da un punto di vista acustico, e i dischi sono stati registrati appunto con grandissima cura da questo punto di vista. Abbiamo oltretutto da dire che questa registrazione è incorniciata anche dall'ouverture, dal Idomeneo, dal anche Rondò KV 386

finale possibile per il concerto KV414, poi ve l'ho già detto, il concerto per due e tre pianoforti, e poi il Rondò KV382, nuovo finale, successivo finale del 1782 per il primissimo concerto mozartiano, il KV175, composto nel 1773, dunque da un Mozart che aveva soltanto veramente pochi anni, considerando che è nato nel 1756, e infine anche l'ouverture dalla Finta Semplice. Quanto ascoltiamo è un ascolto di circa 10 minuti dal concerto per due pianoforti in Mi bemolle maggiore K365, il primo movimento allegro, e con Jean-Eflamme Bavouzé c'è Andrea Nemec come secondo pianoforte.

E una domanda sorge spontanea ascoltando questa incisione, dicevo è il 12esimo volume dei 12 CD, sì, per tutti i concerti mozartiani. La domanda è: sono incisioni dal vivo? Sembrano incisioni dal vivo perché sono state, come vi dicevo, anche grazie a questa idea di Mozart Made in Manchester come progetto didattico in seno alla Chatham School of Music, con la collaborazione anche di molti musicisti studenti, in particolare per la sezione di archi, c'è stata la realizzazione parallela di concerti dal vivo, di esecuzione di tutti i concerti mozartiani e di registrazioni in studio, che però, come avete potuto ascoltare, lasciano una grandissima naturalezza esecutiva e una fluidità che spesso nella dimensione della registrazione in studio si perde. Jean et Flan Bavouzé con Andrea Nemec, pianisti che hanno già nelle mani quel senso del live, visto appunto questo parallelismo tra registrazioni in studio e concerti a Manchester dal vivo con Manchester Camerata, e Gabor Takács Nagy, tutti interpreti in questo caso del concerto per due pianoforti in mi bemolle maggiore K365, un bel progetto per l'etichetta Chandos. Noi andiamo avanti, oggi giornata, dicevamo, dedicata alle tastiere nelle sue diverse declinazioni, perché anche Danny Grisset è un tastierista, è un pianista jazz nato a Los Angeles nel 1975 e insieme a Josh Ginsburg, contrabbasso, e Francesco Ciniglio, batteria, si trovano per un concerto registrato nella prestigiosa cornice delle sale Apolline del Teatro La Fenice per la serie Veneto Jazz, Jazz End. E dunque è una registrazione questa dell'11 aprile scorso, da cui ascoltiamo l'incipit del brano dello stesso Grisset, The Long Way Home.

The Long Way Home, Danny Grissett, interprete e anche compositore, autore di questo brano, il pianista nato a Los Angeles, che qui lo troveremo stasera per Radio 3 Suite Festival dei Festival dalle ore 20:30, un concerto registrato alle sale Apolline del Teatro La Fenice l'11 aprile scorso, suona con Josh Ginsburg, contrabbasso, e il nostro Francesco Ciniglio, che è nato a Napoli nel 1989, a 21 anni si è trasferito a New York e come batterista davvero intrapreso sin da giovanissimo una carriera internazionale importante, come anche testimoniato dal concerto che vi trasmetteremo appunto questa sera per Veneto Jazz Jazz End. E dunque noi andiamo avanti con l'ultima novità discografica di oggi, che ci porta a un altro lavoro tastieristico, una tastiera in una diversa declinazione, con il comasco Luca Gorla, organo questo che per Da Vinci Classics porta a un titolo molto ispirante, Ostinato Organ Works. Quindi il tema principale che attraversa il disco, con un repertorio che spazia da Buxtehude a Rameau, a Storace, Bach, Mendelssohn, Reinberger, per andare a toccare il Novecento con questo compositore, ma anche con Siegfried Karl Ehlert, trova nel centro di un'idea, quella della Passacaglia, un bello spunto. Quindi è un della Passacaglia, per quanto ascolteremo adesso di Buxtehude, ma nel tema ancora più ampio del ostinato, cioè la ripetizione insistita di una formula armonica o melodica che sostiene una serie di variazioni. Quindi una scelta di repertorio che non è casuale, e Gorla ci mostra come la tecnica dell'ostinato si trasforma da danza barocca, ciaccone e passacaglia, a monumento contrappuntistico con Bach, fino alla grande architettura post-romantica. Ed è dunque con una passacaglia che intraprendiamo il nostro ascolto, passacaglia di Dietrich Buxtehude, passacaglia che, vi dicevo, è ha il tema dell'ostinato nel suo passar la calle, cioè passare per la strada. Questo rutilante movimento appunto che ispira poi una struttura che consiste in una serie continua di variazioni su un tema melodico armonico breve. Ascoltiamola dunque dal repertorio di Buxtehude, catalogo Bux VV 161.

0: È un pezzo bellissimo, questa passacaglia Bux VV 161, numero di catalogo di Dietrich Buxtehude. Bravo Luca Gorla su questo strumento che appartiene alla chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Rovello Porro. Siamo in provincia di Como, un organo Steinmann del 1982, trasferito dalla Germania nel 2015 appunto in questa chiesa. E dunque con questo disco dedicato agli ostinati noi ci salutiamo. Da Vinci Classics l'etichetta, Valentina Losurdo vi aspetta a mezzogiorno con Brahms per il concerto del mattino, e lascio ora linea microfono a Pietro Del Soldà.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
3: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
1: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo. I giovani spariscono. Quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
5: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
6: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Tutta la città ne parla.
9: Marco da Medicina, provincia di Bologna.
10: Sì.
9: Senta, io volevo parlare a proposito della Brexit e assumo una posizione abbastanza insolita.
10: Sì.
9: Io sentivo i dati che lei ha dato e mi sembrano dati sicuramente negativi, ma non drammatici. E io ricordo un po' quando ci fu il referendum che le opinioni erano o che dicevano ci sarà un grande slancio per la Brexit oppure che sarà una tragedia. Invece non è stata né l'una né l'altra cosa. L'esperienza della Gran Bretagna insegna che è un fatto. Sì, sicuramente entrare nell'Unione Europea è un fatto positivo, però anche starne fuori non è una cosa drammatica. Mi verrebbe da dire, non vale la pena di fare guerre civili o guerre per entrare o uscire.
11: Buongiorno, sono Giusi da Milano. Io volevo fare una considerazione riguardo alla successione del Premier
10: Starmer.
11: Si dà insomma una descrizione di quali sono gli orientamenti contro il neoliberismo. Questo Premier sarebbe contrario al neoliberismo, però poi subito dopo si dice che questo Premier sarebbe anche intenzionato a rientrare nell'Unione Europea o comunque a riallacciare stretti rapporti con l'Unione Europea. Che la cosa fa sorridere, perché ormai penso che lo sappiano pure i sassi che l'Unione Europea è l'incarnazione del neoliberismo.
12: Eccoci, sono le 10, 3 minuti e 20 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Allora, 23 giugno 2016, 23 giugno 2026, sono passati esattamente da 10 anni da quel voto che ha cambiato non soltanto la storia, il volto del Regno Unito, ma diciamolo pure dell'Europa tutta. Forse il titolo che potremmo dare alla puntata di oggi è la Brexit e noi, perché è cambiato molto. In realtà il Regno Unito, come avete sentito anche dalle telefonate arrivate alla prima pagina, ne ha dato ampiamente conto Radio Tremondo in questi giorni, è alle prese con l'ennesima conseguenza della Brexit, che tra le altre cose ha prodotto anche una forte instabilità politica, che il sistema elettorale britannico, che un tempo era garanzia di stabilità, non riesce ad arginare, e per cui le dimissioni di Starmer, l'arrivo al suo posto dell'ex sindaco di Manchester, il leader laborista Andy Burnham, che vedremo cosa porterà. Nel frattempo Nigel Farage, l'uomo che ha portato alla Brexit, convincendo anche, propalando molte fake news, i suoi concittadini a votare per l'opzione Leave, è ancora lì, pronto, anzi più forte di prima, forse in grado addirittura in prospettiva futura di arrivare direttamente a Downing Street. Ma insomma, oltre alla politica, noi vogliamo capire che cosa è successo all'Europa tutta. In un anno di svolta per il mondo. Pochi mesi dopo la prima vittoria elettorale di Donald Trump, un'ascesa diffusa proprio in quei mesi, anche in Italia, dei movimenti sovranisti, di una destra identitaria che, facendo leva soprattutto sul rifiuto, la paura degli immigrati, sull'incapacità di controllare i flussi migratori da parte di molti paesi, ha costruito il proprio consenso e continua a farlo. Non nego che parleremo anche di tecnologia e voto, perché il 2016 è anche l'anno di Cambridge Analytica, quella società di consulenza che aveva tra i suoi fondatori Steve Bannon, l'attivista di estrema destra, che ha avuto un ruolo importante sia nella Brexit sia poi nella vittoria elettorale di Donald Trump. Tanta carne al fuoco, proveremo uno dopo l'altro a mettere in fila questi temi. Affrontiamole insieme a voi questa puntata. Com'è cambiata secondo voi la storia, forse in parte anche la vostra vita, se avete esperienze e testimonianze personali? Scrivetecelo dopo la Brexit, scrivetecelo al 335-5634-296, sms, whatsapp e whatsapp audio. E intanto noi cominciamo con due autorevolissimi ospiti. Sono felice di dare il bentornato a Radio 3 a uno dei più noti e apprezzati storici britannici come il professor Donald Sassoon. Sassoon, benvenuto, grazie.
0: Grazie a voi.
12: Professore emerito di storia europea comparata alla Queen Mary University di Londra, ricordo il suo ultimo libro uscito in italiano per Garzanti, Rivoluzioni, quando i popoli cambiano la storia, e chissà, forse questo è il caso, e lo è stato 10 anni fa. E bentornata a noi anche a Nadia Orbinati, professoressa, benvenuta, buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno a voi.
12: Insegna scienza politica alla Columbia University a New York, insomma ha uno sguardo al di qua e al di là dell'Atlantico che è molto molto utile. Professore, Donald Sassoon, parto da lei, partiamo dal Regno Unito, partiamo dall'Inghilterra. Un ascoltatore poco fa ci ha detto che tutto sommato mi sembrava abbastanza favorevole alla Brexit, o non negativo, ma avete visto, guardate i numeri, in fondo non c'è stata quella tragedia che si era prevista. Forse alla fine la prospettiva di stare fuori dall'Unione Europea alla lunga paga, tiene lontani dai pericoli di un selvaggio neoliberismo, come ha aggiunto poco dopo un'altra signora che è intervenuta a prima pagina. Vuoi rispondere lei?
0: Sì, la situazione, certo, se la prospettiva era un disastro catastrofico, no, ma se la prospettiva era un peggioramento delle condizioni della Gran Bretagna a causa della Brexit, certamente sì. È difficile quantificarlo, perché negli ultimi 10 anni sono successi tante altre cose, ne avete parlato voi stessi, c'è stata l'invasione dell'Ucraina, c'è la crisi del petrolio causata dal Medio Oriente, ci sono state tante tante cose, dunque è abbastanza complicato cercare di attribuire alcune delle cose negative che sono successe in Gran Bretagna unicamente alla Brexit. Ma certo, il costo della vita è aumentato anche in altri paesi, ma forse un po' peggio in Gran Bretagna. La disoccupazione è rimasta abbastanza elevata anche in Gran Bretagna. Oltre a questo c'è stata una instabilità politica, forse dovuta in parte alla Brexit, ma che è dovuta anche al fatto che il sistema bipartitico, dove si alternavano più o meno regolarmente conservatori e laburisti, è in grande crisi. Ormai i partiti sono 5, il più importante è certo quello di Farage, che secondo i sondaggi è al 30%, mentre il Labour Party è solo al 17%, così come i conservatori. Poi, se si pensa alla Gran Bretagna, non solo come l'Inghilterra, come spesso si fa in Europa, ma anche considerando la Spagna, il Galles e l'Irlanda, il Labour Party non è il primo partito in Scozia e non è il primo partito nel Galles e non è naturalmente il primo partito nell'Irlanda del Nord. Dunque c'è una crisi abbastanza forte. 7 primi ministri negli ultimi 10 anni, non è poco.
12: Questa è la crisi politica interna davvero destabilizzante per chi guarda le vicende del Regno Unito da fuori e immaginiamo ancora di più per i cittadini britannici, un paese nel quale peraltro il clima si è arroventato intorno, oltre che ai temi economici, alla questione immigrazione. Abbiamo tutti negli occhi i roghi di Belfast, la caccia agli immigrati, in particolare agli africani, a chi ha la pelle nera, peraltro un movimento anche lì fomentato perfino dall'alto, fino da Elon Musk, l'uomo più ricco e più influente del mondo, forse oggi con i suoi post su X. E questo non è un dettaglio, io credo, perché insomma questo tipo di rabbia, di malcontento popolare, che poi è lo stesso, forse è molto simile a quello che 10 anni fa portò alla vittoria dell'opzione Leave, è eterodiretto, è in gran parte eterodiretto. Nadia Orbinati, non so se sto esagerando, ma le voglio chiedere, ritornando a 10 anni fa, è stato, come noi pensiamo, un anno di svolta? Devo dire la verità, anche da questo piccolo osservatorio, che è una trasmissione radiofonica a Radio 3, il servizio pubblico, io ricordo molto bene come in quell'anno è successo qualcosa anche da noi, è cambiato il clima, è diventato più difficile parlare per esempio di politiche migratorie quando cominciava ad aumentare il numero di sbarchi sulle coste italiane, faccio solo un esempio, e poi ciò ha prodotto in effetti numeri nuovi nella politica, l'ascesa di movimenti imprevisti, come se stesse sfuggendo di mano a chi, tutto il mondo, la società, la politica, a chi aveva gli strumenti tradizionali per interpretarla. Ricordiamo che la Brexit è stato anche, rimarrà come uno storico primo, forse primo grande flop dei sondaggisti. Urbinati.
11: E poi il 2016, lo ricordiamo, la regina Elisabetta II lo definì annus horribilis, e coincise con Brexit e con Trump, cioè due svolte di tipo nemmeno nazionalista, proprio xenofobo e profondamente convinto che la soluzione ai problemi della globalizzazione, che portavano persone, non solo merci, ad attraversare le frontiere, fosse da risolvere o dovesse essere risolto attraverso il protezionismo nazionalistico. Questo, da allora, questi fenomeni o queste parole o questi slogan sono rimasti. Che vengano utilizzati in una maniera diciamo furba, astuta, attraverso i media, anzi generando, fomentando le emozioni, e le emozioni di questi 10 anni non sono, diciamo, passioni controllate razionalmente molte volte o ragionate, ma sono emozioni aizzate, e questo ha determinato anche in altri paesi un mutamento. Brexit non è stato soltanto un fenomeno della Gran Bretagna, è stato un fenomeno che ha attraversato tutti i paesi europei, lasciamo stare per ora gli Stati Uniti, e ha cambiato anche il modo d'essere dell'Europa, non solo perché si è scoperto per la prima volta che era possibile divorziare, era possibile dissociarsi, ed era possibile farlo nel nome degli interessi della sovranità, sovranismo, questa parola che ha preso tanto piede dal 2016 soprattutto.
12: Vabbè, prima non esisteva nel dibattito politico, no? Sovranista,
11: ma
12: era un aggettivo
11: non così forte, no?
12: Sì, per addetti ai lavori, diciamo, ma non,
11: esatto,
12: era nel dibattito pubblico.
11: No, non c'era, è di origine francese, l'ha usata De Gaulle contro l'Unione Europea, quando andò, c'era il Trattato di Roma del 57, in quegli anni lì, poi scomparsa ed è riemersa dopo Maastricht e soprattutto in maniera dirompente dal 2016. Sovranismo vuol dire il recupero delle nazioni del loro potere sovrano di decidere nelle politiche immigratorie e nelle politiche economiche, ma è una pia illusione, perché un mondo, se veramente globalizzato, ne parla Musk, che praticamente è l'operatore globale più noto, ma non è il solo, senza un'unione, una unione cooperativa di paesi e quindi di sovranità, senza una sovranità espansa, diciamo, nessun paese, nemmeno la Gran Bretagna, che pure ha ancora le vestigia di un impero, di un ex impero, il Commonwealth, riesce a farcela da sola. Quindi è un problema serio del nostro tempo, e affrontarlo in una maniera così manipolatrice viene spontaneo pensare che ci siano degli interessi forti nel impedire l'unificazione o la cooperazione
13: relazione tra le nazioni o tra i popoli.
12: Professor Donald Sassoon, da professore di storia europea, le chiedo, una delle grandi reazioni, chissà, forse per consolarsi da parte di un'Europa smarrita che fino all'alba del giorno successivo non immaginava la vittoria dell'opzione Brexit, è stata: vabbè, senza il Regno Unito l'Europa d'ora in avanti sarà più compatta, sarà in grado di decidere più facilmente, di trovare l'unanimità. Non sarà forse ancora considerato il ruolo di Orban, il diritto di veto, che peraltro è ancora una questione aperta e molto accesa, ma insomma si pensava all'eccezione britannica, in fondo ha impedito all'Unione Europea di trovare una vera identità non solo economica ma anche politica europea di difesa. Possiamo dire che quella specie di autoconsolazione si è mostrata vana o no? O qualcosa invece di positivo l'ha portato l'uscita della Gran Bretagna all'Europa, all'Unione?
0: Sì, il fatto è che dopo, dagli ultimi 10 anni, i partiti che vogliono veramente uscire dall'Europa non vogliono più uscire dall'Europa, rimangono euroscettici, rimangono ma però non c'è più una forte volontà di uscire dall'Europa. Dunque, in un certo senso, l'uscita della Gran Bretagna ha anche avuto un elemento, diciamo, positivo per il resto dell'Europa, ma questo non toglie il fatto che l'Europa è sempre più difficilmente integrata, e naturalmente ci sono le forze di destra che aumentano. Bisogna anche dire che queste forze sovraniste hanno il grande vantaggio di non essere al potere, e dunque possono dire tutto quello che vogliono. Quando sono al potere devono per forza soggiogare alle costrizioni, ai condizionamenti. L'esempio dell'Italia è lampante. Il primo ministro Giorgia Meloni, che era una forte euroscettica, lo è molto di meno oggi che è primo ministro dell'Italia. E dunque succede spesso così. All'opposizione si fanno tante dichiarazioni. Una volta al governo bisogna fare più o meno quello che hanno fatto quelli che erano al potere in modo precedente.
12: Senta, le faccio un'altra domanda, l'ultima, poi la lasciamo andare, professor Sassoon, di Luca da Torino, che dice: ma se dai sondaggi, come sembra, la maggior parte degli inglesi, dei britannici si è pentita della Brexit? Le chiedo una prima conferma su questo. Poi, detto ciò, come mai il suo principale artefice, Nigel Farage, è in testa ai sondaggi, la sua popolarità cresce? È una contraddizione? Cos'è che non capiamo di questa cosa?
0: Beh, intanto quando ci si riferisce al voto, il voto era 48% 10 anni fa, era 48% per rimanere e 52% per uscire dalla Gran Bretagna. Questo è un voto dove chi faceva parte della mia generazione era molto di più per leave, cioè per uscire dall'Unione Europea, che i giovani. In Gran Bretagna muoiono 500.000 di persone all'anno per questioni di età, di salute, eccetera. E dunque è anche cambiato l'elemento demografico del paese. Quelli che erano per uscire non ci sono più. E questo è uno dei motivi per il quale, se ci fosse un referendum oggi, facilmente vincerebbe il Remain. In quanto a Farage, la montata di Farage, che comunque ha il 30%, non bisogna esagerare, questi sono voti che ha preso quasi esclusivamente dai conservatori, e sono voti per il quale il problema dell'immigrazione rimane forte. Dopo la Brexit l'immigrazione dall'Europa è caduta, ma l'immigrazione da fuori dell'Europa è aumentata. In quanto al razzismo, le esperienze razziste che ci sono state, per esempio, nell'Irlanda del Nord, bisogna ricordarsi anche che nell'Irlanda del Nord in realtà gli immigrati soprattutto gli immigrati da fuori dall'Europa, sono molto pochi. E il posto in Gran Bretagna dove c'è una grande presenza di immigrati extracomunitari è Londra, e a Londra questi fenomeni di razzismo sono abbastanza rari. Dunque, quello che succede nell'Irlanda del Nord o per esempio anche in Cornovaglia è dovuto a una rabbia contro certe condizioni di vita, e bisogna trovare il colpevole, e allora il colpevole è quello che era l'altro, quello che veniva da fuori, e su questo gioca Farage. Ma chiunque è stato in un ospedale in Gran Bretagna, in una scuola, sa benissimo che senza gli immigrati recenti o anche quelli della prima o della seconda generazione, il sistema sanitario britannico crollerebbe completamente. E dunque è una follia cercare di bloccare l'immigrazione. Questo bisognerebbe che ci sia un politico di coraggio che lo sappia esprimere, ma ormai i politici non hanno più coraggio.
12: E vedremo se sarà il caso del nuovo premier Andy Burnham, che prende il posto del dimissionario e compagno di partito Starmer. Donna Sassoon, grazie per le sue parole, grazie anche per averci ricordato quella che ormai è una regola della politica contemporanea, cioè che le zone dove è più forte, radicato l'odio, la paura nei confronti degli immigrati, la xenofobia, sono i luoghi dove di immigrati ce ne sono di meno. Vale per la Germania, dove AfD ha costruito il suo consenso soprattutto nell'ex DDR, vale per gli Stati Uniti, dove come noto il rifiuto degli immigrati è più radicato lì dove ce ne sono di meno, nelle zone della cosiddetta America profonda, nel Midwest, non nelle città costiere che sono molto più miste, e vale ovviamente per Londra. Grazie Sassoon. Noi continuiamo, torno da Rubinati. Prima però do il benvenuto ai nostri microfoni, a Radio 3, a tutta la città ne parla, a un grandissimo esperto di Brexit, tant'è che direttore e anche fondatore del Brexit Institute all'Università di Dublino, la Dublin City University, dove è professore ordinario di diritto europeo, Federico Fabbrini. Buongiorno e benvenuto a Radio 3.
14: Buongiorno e grazie dell'invito.
12: Vengo subito da lei, prima faccio un'ultima domanda a Nadia Urbinati, proprio avvalendomi della sua doppia, non so se residenza, comunque il fatto che si alterni tra qui e New York e la Columbia University dove insegna. È stato, diciamo così, lei ci ha giustamente ricordato, ha messo in fila i due grandi eventi, no? Brexit e Trump del 2016, ma poi dopo queste cose si sono viste anche in Italia, nel senso che certe parole d'ordine hanno cominciato ad essere davvero apprezzate da un numero crescente di elettori. Abbiamo visto l'ascesa rapidissima in pochi anni, certo sì, del Movimento 5 Stelle, che è più complesso nella sua interpretazione, ma anche e soprattutto della Lega di Matteo Salvini, no? Negli anni successivi. Ma la mia domanda è se, diciamo così, quella fase è alle spalle o siamo ancora lì? Cioè nel 2016 si è aperto un capitolo di storia dentro il quale siamo ancora totalmente immersi, confermato dal fatto che i due principali protagonisti, Farage e Trump, sono ancora lì, insomma. Al centro della scena.
13: Siamo ancora lì perché i problemi non sono stati risolti né da Trump, che anzi peggiorato, ha radicalizzato i problemi se si vuole, né dall'uscita della Gran Bretagna dall'Europa, perché non ha migliorato la sua condizione come era. Quindi in questo senso non hanno risolto i problemi che avevano promesso in maniera demagogica di risolvere, e quindi questi problemi si sono col tempo incancreniti e quasi ci si è un po' abituati. Per esempio, ci si è abituati al fatto di urlare, di gridare all'immigrazione, anche se sappiamo, e lo sappiamo tutti, che è in realtà impossibile vivere senza il lavoro sottopagato o semplicemente il lavoro manuale che ci offrono e che ci possono dare gli immigrati, prima generazione soprattutto. Siamo contrari all'Europa, identificandola col neoliberismo, e non è vero, perché può essere diverso. L'Europa non è un governo, non è un'amministrazione, non è la von der Leyen, ha un altro progetto, e però nello stesso tempo questo neoliberismo di cui si parla sempre si usa, adotta sistemi di protezionismo straordinario per le merci, vediamo Trump, e per gli esseri umani, Trump e l'Europa. Quindi diciamo che ci sono questi fenomeni cronicizzati, e allora ancora soffiare sul fuoco della emozione diventa sempre deve essere più radicale, perché ci siamo più abituati. informati e quindi siamo meno esposti all'emozionalismo, diciamo. Per cui se un leader nuovo emerge e vuole usare questi termini, deve essere più radicale ancora, perché nel frattempo ci siamo un poco abituati. E questa è una situazione quasi estrema di produzione di radicalismo attraverso la sedimentazione dei fenomeni radicali.
12: Questo è davvero molto molto interessante e ci consente di capire anche le prospettive della politica non solo del 2026 ma dei prossimi anni. Nel frattempo, grazie Nadia Urbinati, nel frattempo professor Fabrini.
13: Grazie a voi.
12: Grazie Urbinati. Stanno arrivando, Fabrini, molti messaggi. Vi ricordo anche che potete mandarceli vocali, WhatsApp audio al 335-56-34-296. Luca, che insomma ritorna a Churchill: non dimenticate mai quel che Churchill disse a De Gaulle, tra il mare e l'Europa noi sceglieremo sempre il mare e basta con questa storia della Brexit. Joe, inglese che vive in Italia da quasi 40 anni: prima della Brexit potevo stare tranquilla da simile europea, dice, dopo ho preso la cittadinanza italiana per evitare tutti i disguidi burocratici che si prospettavano, grazie Italia. Ale da Roma: non è fuorviante parlare di popoli quando la maggior parte delle rivoluzioni politiche recenti sono state di stampo borghese, eventi come Brexit sono stati innescati da una profonda inconsapevolezza di chi ha votato. In effetti lì c'è stata proprio l'ammissione poi da parte di Farage stesso di aver raccontato delle balle all'elettorato britannico, per esempio sui soldi da investire nel sistema sanitario sottratti a Bruxelles, e non da un'organizzazione della condizione di classe in cui ci si trova. Questo è il messaggio di Ale. Poi leggo anche Alessandro da Terni: l'origine della Brexit, ripartiamo da qui Fabrini se le va, l'origine della Brexit sta nella Waterloo del neoliberalismo, che è stata la crisi del 2008, quindi la crisi finanziaria che è poi diventata crisi del debito pubblico anche da noi, e nel ventennio ancora prima 80-90 che ha desertificato la società europea. Ha qualche ragione Alessandro da Terni con il suo messaggio, professor Fabrini, che lo ricorda, ci parla insegna alla Dublin City University e si occupa proprio di Brexit.
14: Diciamo che Brexit ha un'origine antica. Il voto del 2016, 10 anni fa, è stato anticipato da un lungo percorso di progressivo allontanamento del Regno Unito dall'Unione Europea. Ricordiamoci, la Gran Bretagna non fu uno dei paesi fondatori di quella che allora si chiamava la Comunità Economica Europea, aderì solamente nel 1973 ed esclusivamente per motivi economici. Non c'era a Londra un forte senso di appartenenza al continente, un desiderio di creare un progetto di tipo federale come quello che aveva animato i paesi fondatori. Gli inglesi entrarono essenzialmente per motivi commerciali, e ironicamente su questo la domanda che mi leggeva è un po' sbagliata. Gli inglesi hanno sostenuto l'Europa essenzialmente come un progetto neoliberista. La Thatcher fu una dei primi sostenitori della costruzione del mercato comune, la liberalizzazione dei servizi, l'integrazione della circolazione delle merci, eccetera eccetera. Il vero punto di rottura nel rapporto tra Regno Unito e Europa risale al 1992 con la Costituzione dell'Unione Europea, con il Trattato di Maastricht, perché in quel momento storico l'Europa, alla fine della Guerra Fredda, con la prospettiva di un allargamento a est, fece un grande salto in avanti di tipo politico. Fu lì che furono poste le basi per la creazione dell'euro, una cittadinanza comune, una serie di valori e una nuova politica nel campo della sicurezza e della difesa. E tutto ciò non ha nulla a che fare con l'economia, è una scelta, diciamo, di costruzione di un'Europa politica. E a partire da allora la Gran Bretagna ha iniziato a sentirsi un pochino fuori casa, e quindi è iniziata la cosiddetta politica della differenziazione. Tutti si ricorderanno: noi abbiamo introdotto l'euro, ma gli inglesi hanno ottenuto la loro moneta. Noi abbiamo abolito le frontiere interne attraverso Schengen, ma il Regno Unito non ha partecipato a quest'area di libera circolazione delle persone. E insomma, se noi lo vediamo in prospettiva storica, quel voto del 2016 è il culmine di un percorso di rottura. Di fatto, come molti di noi studiosi di Brexit hanno detto scherzando, quando è avvenuto quel referendum, il Regno Unito aveva già un piede mezzo fuori dalla porta. Detto ciò, e mi ricollego a un paio di altre domande che mi leggeva, secondo me è interessante sottolineare che Brexit da un lato ha anticipato quella dinamica di crescita del populismo globale che poi è stata così ha raggiunto il vertice con le elezioni di Trump, prima nel 2016 e poi nel 2024, ma proprio questa ascesa del populismo globale dall'altro lato ha reso Brexit assolutamente insostenibile. Di fatto uno dei presupposti fondamentali per la scelta di uscire dall'Unione Europea era l'esistenza di un ordine internazionale basato su regole, di una presenza dell'America come egemone protettore della sicurezza europea e di un sistema multilaterale più o meno stabile. Questo avrebbe potuto consentire al Regno Unito di diventare una nuova Global Britain, una specie di piccolo impero 2.0, ricordava la citazione di Churchill, un impero che naviga i mari invece di...
12: Questo era il sogno, no? Poi tornare alla grandeur di due secoli fa, forse.
14: Esattamente, e invece poi appunto con il ritorno di Trump tutto ciò si è sciolto come neve al sole. La Gran Bretagna è un piccolo paese come dimensioni, popolazioni, e in un mondo basato sulla potenza e la forza ben poco può fare.
12: E forse questa è la grande lezione, ce lo diceva anche Donna Sassoon, in effetti dopo le conseguenze della Brexit nessuno più ha parlato di Italexit o Frexit in Francia, e questo forse è un aspetto perlomeno positivo di maggiore razionalità. Rimanga con noi il professor Federico Fabbrini, lo ricordo, direttore e fondatore del Brexit Institute alla Dublin City University, perché ora le facciamo ascoltare la voce di una dottoressa italiana, è una cardiologa, è presidente uscente di cardiologia della Royal Society of Medicine, ma anche fondatrice, e questo ci riguarda molto da vicino, di credo MIAL o MIAL Healthcare, cioè Medici Italiani a Londra. Teresa Castiello, buongiorno, benvenuta e grazie.
15: Buongiorno, buongiorno. MIAL, esatto, Medici Italiani a Londra, pronuncia italiana.
12: Ah, pronuncia italiana, giusto, infatti perché farla all'inglese? Senta Castiello, esatto. Una è una cardiologa, è presidente uscente di cardiologia della Royal Society of Medicine, ma anche fondatrice, e questo ci riguarda molto da vicino, di credo MIAL o MIAL Healthcare, cioè Medici Italiani a Londra. Teresa Castiello, buongiorno, benvenuta e grazie.
15: Buongiorno, buongiorno. MIAL, esatto, Medici Italiani a Londra, pronuncia italiana.
12: Ah, pronuncia italiana, giusto, infatti perché farla all'inglese? Senta Castiello, esatto. In pochi minuti, un ritratto. Essere Medici Italiani a Londra vuol dire essere stati, essere ancora, immagino,

0: di studio, di lavoro, per costruirsi una vita anche con maggiori opportunità rispetto all'Italia, questo almeno fino a 10 anni fa. Com'è cambiata la vostra vita, la vita della comunità in questi anni?
1: Ma lo dico da cittadina sicuramente io ho sofferto in prima persona della Brexit, come tutti gli stipendi non sono saliti come è salito invece il costo della vita. Per dire una cosa banalissima, un caffè si avvicina ai 5 euro, quindi abbiamo cifre che anche per un immigrato di lusso come posso essere io sono cifre importanti. È chiaro che io mi sento tanto italiana quanto inglese, anche se in modo diverso, insomma Roma mi ha dato i Natali, la cultura, le mie radici, però l'Inghilterra mi ha dato l'opportunità, mi ha dato i contatti, adesso mi ha dato anche i Natali alle mie figlie, quindi insomma comunque è difficile discernere per me i due paesi e non identificarmici. È chiaro che la Brexit mi lasciò interamente incredula, anche perché me come tanti ero lì da 5 anni, non ho avuto il diritto di voto, quindi mi sono trovata derubata di un diritto che sentivo mio, quella era comunque anche casa mia, in cui io stavo dando e continuo a dare tantissimo. Fu uno shock che negli anni ci rendemmo conto un po' tutto, che non era soltanto uno shock idealista, ma nel concreto aveva un impatto sulla vita di tutti noi.
0: Ma è peggiorata la qualità della vita e anche il rapporto, per esempio, con le persone con cui lei lavora, i pazienti, insomma, il fatto di essere italiana a un certo punto, di origine italiana, ha cominciato a pesare, a diventare un elemento più rilevante,
1: questo
0: negativo.
1: No, questo assolutamente no, nel senso sono stata, gli italiani devo dire sono ben voluti, rispettati, stimati. E quindi senz'altro non ho avuto nessun impatto da questo punto di vista,
0: perché ne sono arrivati sempre di meno comunque, perché uno degli intendimenti e degli obiettivi effettivamente raggiunti della Brexit è stata quella di limitare i flussi di immigrati europei a favore invece di immigrati che sono proprio aumentati in numeri assoluti da altri continenti, ciò che poi sta a sua volta alimentando la xenofobia e ecco perché Farage è ancora su.
1: Senza dubbio, diciamo che quelli che sono rimasti comunque erano già radicati e spesso appunto sono rimasti magari con delle fasce un pochino più medio-alte, proprio perché la barriera di salario includeva anche questo gruppo di immigrati, come dicevo, un po' di lusso o comunque professionisti. E, quindi l'impatto da parte di tal paziente senz'altro non l'ho ricevuto. In merito alla qualità di vita è scesa drasticamente, nel senso che il potere d'acquisto si è abbassato, la logistica è diventata più complicata, il movimento, l'importazione del cibo, quindi ovviamente cibi che erano disponibili alcuni anni fa adesso si fa difficoltà a trovare, quindi sono saliti anche i costi dei beni primari. E, questo ha avuto un impatto su tutti, io lo vedo anche proprio nel malcontento delle persone, magari ecco, alle volte si vede nella persona più facilmente arrabbiata o più senza tetto, che sono più evidenti, c'è senz'altro un malcontento che bisogna un po' osservarlo, nel senso che in genere in queste situazioni è tutto molto progressivo, quindi si tende un po' ad abituarsi a quello che c'è attorno, però ci si ferma un attimo e si riflette e si fa un paragone temporale importante e si vede la differenza.
0: Questo è il punto, è fondamentale a volte, no? Perché se si sta dentro l'acqua a bollire, la cui temperatura aumenta lentamente, alla fine ci si ritrova cotti senza accorgersene, come la famosa parabola della rana nella pentola. Senta, professor Federico Fabbrini, ha ascoltato questa preziosissima testimonianza di Teresa Castiello, che mi induce a farle un'ultima domanda, ma la società britannica, perché poi non possiamo neppure limitarci alle immagini dei roghi di Belfast, non è che ora sia tutto così, però si è incancrenita, c'è un problema a questo punto che non è più solo economico e non è politico, ma proprio di tenuta dei rapporti di comunità, c'è qualcosa che Brexit ha prodotto o di cui forse in realtà Brexit è stato il sintomo estremo, che bisogna affrontare con mezzi nuovi e anche leggerlo con mezzi nuovi.
2: Diciamo, a livello strutturale, quello che la vostra altra ospite ha appena spiegato a livello, diciamo così, aneddotico. Brexit ha reso il Regno Unito più povero, ha aumentato l'inflazione, ha ridotto la crescita, ha diminuito l'attrattività degli investimenti esteri nel Regno Unito, ha ridotto l'immigrazione da parte degli altri paesi dell'Unione Europea, ma in realtà è aumentata l'immigrazione da parte di paesi terzi, il resto del mondo, e quindi uno dei grandi cavalli di battaglia di Brexit, cioè ridurre l'immigrazione, si è rivelato essere non raggiunto affatto, e questo ha sicuramente impattato sulla coesione sociale e le dinamiche

0: che poc'anzi venivano messe in luce. Il vero problema dell'Inghilterra è poi che ha lasciato una frattura profonda nella popolazione, e anche i più recenti avvenimenti, le dimissioni del primo ministro Starmer ieri, si spiegano solo ed esclusivamente alla luce dell'eredità di quel voto 10 anni fa. Di fatto Brexit ha spaccato tutti i principali partiti politici, perché la frattura pro o anti-Europa era sia all'interno del Partito Conservatore che all'interno del Partito Laburista, e questo ha determinato un'instabilità politica senza precedenti. Tradizionalmente l'Inghilterra è un esempio di stabilità: i governi sono lunghi, i primi ministri godono di ampio consenso nella Camera dei Comuni, che gli consente di portare avanti la loro azione di governo con continuità. Noi sappiamo, in 10 anni ci sono stati ormai, con le dimissioni di Starmer, 7 primi ministri alla guida del Regno Unito. E la mia timore, o la mia previsione, è che in realtà anche Andy Burnham, quando prenderà le redini del partito e del paese succedendo a Keir Starmer, si troverà di fronte alla stessa difficoltà.
1: Durerà
0: Il Labour
1: poco.
0: è un partito che vive tutta questa contraddizione, è un partito che tradizionalmente rappresenta zone industriali del nord dell'Inghilterra, ma queste zone hanno votato Brexit. E quindi cosa si fa? Si volta verso l'Europa, si cerca di ridurre il danno causato da Brexit, riportando il Regno Unito almeno nel mercato interno europeo, ma questo avrebbe il rischio di creare malcontento in zone del nord dell'Inghilterra, che potrebbero quindi spostarsi verso Farage. È proprio
1: Zone dove vivono
0: questo
1: persone
0: dilemma.
1: la cui qualità della vita è peggiorata a causa della Brexit, come ci ha appena spiegato anche la cardiologa Castiello, perché è aumentato il costo della vita, anche dei beni primari, di molto cibo importato, eppure, continuano a insistere a guardare da quell'altra parte. Questo è un grande tema che non riguarda evidentemente solo il Regno Unito. Forse Brexit ha reso quel paese un caso estremo, ma la stessa cosa sta accadendo ovunque, non solo negli Stati Uniti, anche da noi. Grazie al professor Federico Fabbrini, che dirige il Brexit Institute all'Università di Dublino. Grazie alla dottoressa Teresa Mattiello da Londra. Noi continuiamo in musica con un brano che racconta proprio del trasferimento a Londra nel 2013 di Riccardo Zanotti, il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e la sua esperienza prima come barista in una caffetteria e poi come studente. Parla del suo rapporto con Londra, di chi si era trasferito, tantissimi milioni forse di italiani, in quella città, con l'idea che il Regno Unito potesse essere il paese dove trovare opportunità lavorative e di studio migliori rispetto all'Italia. Dall'album del 2022 Fake News ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari con Barfly.

chi vuol guardare indietro, a chi si sveglia troppo tardi, a chi si abbraccia sulla metro. Un cielo che promette sole, ma che continua a mantenere pioggia. Crescerà persone sole, come pesci nella boccia. Qualcuno

0: La Brexit, a mio avviso, ha la ragione innanzitutto storica e politica inglese, che da sempre ha mai sopportato l'ingerenza dell'Europa, per cui anche l'economia è sempre stata un'economia a sé, avendo tra l'altro una moneta forte che il popolo inglese mai accetterebbe, l'euro come moneta interna. Poi sull'economia e la società inglese che abbiano problemi, scusate, mi parrebbe strano il contrario, in un mondo che è cambiato drasticamente, che ogni giorno presenta situazioni sempre diverse, con guerre sparse per il mondo, un presidente americano che sembra un giocatore di poker della politica estera.
1: Eccola, era una delle vostre voci nello spazio della piazza, di tutta la città ne parla, dedicato a commenti e segnalazioni. Un saluto da Piero Sorrentino. C'è poco tempo per rimandarvi in rete un articolo interessante firmato da Carlo Alberto Ciaralli, intitolato Brexit e oltre. Lo trovate sulla rivista del costituzionalismo britannico. Forse qualche manciata di secondi per ascoltare almeno un altro vostro audio.
2: Buongiorno carissimi, sono Maria Grazia di Lodi. L'esempio dell'Inghilterra ci dice davvero tante cose, ma soprattutto che questi politici cosiddetti di destra, che invocano all'isolamento e alla deportazione dei migranti, hanno completamente perso di vista la realtà, solo per guadagnare voti, perché la realtà va esattamente nella direzione opposta.
1: E allora, grazie. Continua la vostra discussione anche sui social network. Intanto restate su Radio 3, adesso c'è il giornale radio e poi l'ultima parte di Tutta la città ne parla.
3: Ci vuole un bel coraggio a dire che in Inghilterra sono aumentati i prezzi dopo la Brexit e qui dall'ingresso nell'euro non hanno fatto che aumentare la moneta unica. Il cambio 1 a 2 è stato una sciagura, killeraggio sistematico, scientifico di una classe media a livello europeo e è un fatto purtroppo che l'Europa sia a oggi sia stata la testa di ponte del peggior liberismo.
4: Ore 10:45.
5: Rai GR3.
6: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Iran-Stati Uniti in primo piano dopo i colloqui in Svizzera. Teheran fa sapere che i negoziati proseguiranno sotto l'egida di un comitato di alto livello di cui faranno parte il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e il vicepresidente americano Vance, i primi ministri dei paesi mediatori Qatar e Pakistan.
7: All'indomani dei colloqui a Lucerna, definiti pietra miliare da J.D. Vance, il lavoro diplomatico si sposta dalle Alpi al Golfo Persico e oltre. Marco Rubio viene accolto dalle monarchie petrolifere che sperano in un freno alle capacità missilistiche iraniane che Teheran però non vuole. Il presidente iraniano Pezeshkian vola in Pakistan e il capo negoziatore Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi sono in Oman per parlare dello stretto di Hormuz. Saranno gli iraniani a gestirlo, sostiene Ghalibaf, che così smentisce da una Trump e Hormuz non è il solo tema su cui emergono dichiarazioni non convergenti. In Svizzera gli americani avrebbero concesso la fine delle sanzioni petrolifere e lo sblocco di 12 miliardi di fondi iraniani congelati. In cambio la Repubblica Islamica acconsentirebbe a far entrare nel paese i funzionari della IEA, ma Teheran precisa su questo nessun nuovo impegno. E nonostante sia stata concordata l'apertura di tavoli tecnici sul nucleare e sanzioni, la sfiducia resta alta e viene messa a dura prova da nuove minacce di Trump, che ha avvertito: se Teheran non si comporterà bene, farò quel che devo fare. Valeria Fraschetti, GR3.
6: Riprendono oggi a Washington i colloqui diretti fra le delegazioni libanese e israeliana. Gli emissari dello Stato ebraico proporranno un progetto pilota per il ritiro parziale da un'area limitata del Libano meridionale, nella quale dovrebbe subentrare l'esercito di Beirut sotto la supervisione statunitense. A Milano un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile, 39 anni, è morto ieri sera dopo aver perso il controllo della moto, forse a causa di uno speronamento, mentre inseguiva un SUV che non si era fermato a un posto di blocco. Poco fa il veicolo è stato rintracciato, ancora in corso la caccia al conducente. Agguato nella notte a Napoli, un operaio di 21 anni incensurato è stato ucciso da un colpo di pistola al torace, esploso da distanza ravvicinata.
4: Un proiettile lo ha colpito al torace. Si è accasciato a terra Lorenzo Spasiano, il 21enne operaio, era a pochi passi da casa, nel quartiere Miano, periferia nord di Napoli. Stava andando al lavoro quando il killer gli ha sparato con una pistola a distanza ravvicinata. La corsa in ospedale è stata vana, il giovane è arrivato al Cardarelli in condizioni disperate. È deceduto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. Lorenzo era incensurato e, stando ai primi riscontri, non avrebbe avuto alcun legame con ambienti criminali. Gli investigatori non escludono al momento alcuna pista, ma la privilegiata sembra essere quella della vendetta personale. Le serate con gli amici in discoteca, i tatuaggi, le passioni del ventunenne, tra i post, frasi motivazionali, tracce di una storia d'amore datata, ma anche sketch apparentemente ironici sulla malavita. Miano, il suo quartiere, è una storica roccaforte del clan Lorusso che, decimato negli ultimi anni da arresti e pentimenti, ha lasciato spazio ad altri sodalizi di stampo camorristico. Elena Baiocco, GR3.
8: L'ondata di caldo che sta colpendo la Francia ha ripercussioni anche sulla rete per la produzione di energia. Una centrale nucleare nel sud-ovest del paese è stata fermata ieri sera a causa della temperatura eccessiva dell'acqua del fiume Garonna, utilizzata per il raffreddamento del reattore, giunta a 28 gradi. La linea torna tutta la città, ne parla il prossimo giornale alle 13.45. Buon ascolto.
5: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Tutta la città ne parla.
10: Per gli italiani come me è sempre stata la capitale delle opportunità e ci siamo ritrovati al centro del mondo, in mezzo a tanta gente proveniente da ogni angolo del pianeta, in un'idea di futuro che non potevamo neanche immaginare. Perché vedi Londra, io vengo da un paese ossessionato dal suo passato, un gambero lentissimo innamorato delle proprie orme. Mi avevi promesso una relazione stabile, mi avevi promesso un futuro. Adesso mi dici che sei confusa, che vuoi stare da sola. Adesso io non so cosa succederà, forse mi bloccherai su WhatsApp o alla frontiera, chissà. Voi inglesi dite che nella vita ci sono solo due cose sicure, la morte e le tasse. In Italia noi diciamo che nella vita c'è solo una cosa sicura, la morte, e tasse no. Ma nel frattempo facciamo così, prendiamoci una pausa di riflessione, me ne torno a casa e poi ci rivediamo e magari ci diamo una seconda opportunità o, come dicono i latini, un secondo referendum. Comunque vada, non rimpiango niente. Perché tu mi hai insegnato il valore di essere uno straniero.
11: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà al microfono. Abbiamo appena ascoltato un estratto da La lettera d'amore alla città di Londra dopo la Brexit di uno stand-up comedian. Il suo nome è Francesco De Carlo, il monologo è recitato all'interno di una puntata del programma televisivo Stati Generali, condotto da Serena Dandini. Allora, abbiamo messo come titolo di questa puntata Brexit e noi, perché quei 10 anni che ci separano da quel giorno hanno cambiato le cose non solo nella politica britannica, che è nel pieno di un nuovo terremoto, le dimissioni di Starmer, l'arrivo di un nuovo premier, vedremo che accadrà, ma anche al di là dell'Atlantico, in primo luogo la vittoria elettorale di Trump pochi mesi dopo, e poi a cascata l'ascesa di movimenti sovranisti, l'aumento della xenofobia, della retorica anche xenofobica, che ha fatto breccia nell'offerta politica un po' dappertutto. Quello che abbiamo solo accennato e vorremmo ora affrontare è il ruolo delle tecnologie, delle cosiddette nuove tecnologie, nella gestione del voto innanzitutto. Quei due passaggi elettorali divisi da pochi mesi, cioè Brexit in giugno e poi nell'autunno la vittoria elettorale a novembre di Donald Trump, la prima, sono state fortemente condizionate da un uso sapiente, astuto dei social media. All'epoca il social network più importante era Facebook. Ebbe un ruolo in entrambe le occasioni, in particolare una famosa società di consulenza che si chiamava Cambridge Analytica, che ha visto tra i suoi fondatori e anche come vicepresidente Steve Bannon, il attivista di estrema destra, la alt-right americana, per lunghi anni braccio destro di Trump. Poi hanno rotto, poi ora forse sono di nuovo amici, chi lo sa. È molto importante. Poi, anzi, ultimo dato, il 2016 è stato definito, come lo hanno sancito l'anno dopo gli Oxford Dictionaries, come l'anno della post-verità. Si è imposto questo aggettivo, in realtà, post-truth, che è diventato un po' un lemma per capire cosa sta accadendo al dibattito pubblico nell'era delle nuove tecnologie. Per parlare di tutto questo chiediamo aiuto a un grande esperto di tecnologia. Il suo podcast I Padroni del Mondo è sempre disponibile, ve lo raccomandiamo, su Rai Play Sound. Luca De Biase, ciao Luca, buongiorno.
12: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
11: Allora, è stata una svolta l'anno della Brexit del primo Trump anche dal punto di vista delle fake news e della manipolazione dell'opinione pubblica anche dell'offerta politica attraverso i nuovi strumenti. Insomma, è davvero un anno spartiacque anche per le cose di cui ti occupi tu.
12: Ma guarda, se il sistema dei media è un ecosistema, quello è stata la Chernobyl dell'ecosistema dei media, tutti ce lo ricordiamo. 2016 l'Oxford Dictionary dice fake news, noi cominciamo a perdere fiducia nei social media che erano stati fino al 2011 la macchina della liberazione, le grandi primavere arabe eccetera, e poi lentamente è diventato la macchina del falso. Quel periodo ha cambiato la percezione dei social media. Quello che è interessante, credo, è che tutte le inchieste successive che hanno ricostruito quello che è successo, il Guardian che è andato in Galles a vedere perché il Galles, che era una regione totalmente depressa e che viveva di sostegno della Commissione, dell'Unione Europea, ha votato per la Brexit, e l'inchiesta dimostrò che quelli che vivono in Galles erano convinti che sarebbero arrivati 80 milioni di turchi, perché negli ultimi tempi su Facebook leggevano allarmi di immigrazione imminente dalla Turchia. Queste cose sono state ricostruite, la stessa Cambridge Analytica è stata ricostruita, la vicenda è stata tutta conosciuta, si è scoperto che i vertici di Meta, di quella che era allora Facebook, sapevano che il design dei sistemi che avevano messo in piedi aveva questi difetti e non hanno fatto niente, eppure Facebook è tuttora una delle aziende che vale più di 1.000 miliardi, è assolutamente in controllo del suo mercato e delle sue persone e dei suoi utenti, il che fa pensare che ci sia stata una divaricazione non solo nei sistemi di informazione ma nella stessa popolazione, tra il voler sapere come stanno le cose e il volersi divertire con le emozioni che circolano nei social media.
11: Divertire o confortare, no? Perché poi si è visto che anche l'adesione a certi messaggi di odio anche in certe zone degli Stati Uniti che hanno votato per Trump era legato anche a sacche profonde di disagio sociale dovuto alla deindustrializzazione, perfino problemi psicologici, alcolismo, non che siano tutti matti ubriachi quelli che hanno votato in quel modo, però questo dà un po' l'idea. Ma tecnicamente, Luca De Biase, che cosa è successo? Perché se si può in due minuti dire cosa è stata Cambridge Analytica, per esempio, non si trattava solo di diffondere a largo raggio delle bugie come l'arrivo di 80 milioni di turchi, ma di costruire dei messaggi che si profilavano e riuscivano ad andare incontro alle caratteristiche individuali di ciascun utente con un'offerta, come si dice nel marketing, targettizzata, no? Sartorialmente ritagliata proprio sulle inclinazioni, la vita, le preferenze di ciascuno. Questa era un po' la grande novità rispetto ai media di massa, giusto?
12: Assolutamente. Beh, già Obama era riuscito a usare questo in maniera molto sagace e usando i social media nella campagna del 2008, che era proprio all'inizissimo del mondo, insomma, Facebook nasce nel 2004, il 2008 è l'inizio dell'espansione verticale dell'utilizzo di questo. Obama la utilizza per convincere i democratici ad andare a votare e a andare a chiamare gli altri democratici casa per casa per andare a votare. È una forma di utilizzo, diciamo, della rete sociale artigiana fatta a mano, quartiere per quartiere. Quello che fa Cambridge Analytica è farlo in maniera automatizzata. Sono passati altri 8 anni. Riescono a entrare nelle maglie del grafo sociale che connette tutti gli utilizzatori di Facebook attraverso un gioco, un'attività ludica che poi apre le porte di un certo numero abbastanza limitato di persone però attraverso le connessioni di queste persone raggiungono decine di milioni di utenti con i quali scoprono tutte le loro, diciamo, tensioni, desideri, emozioni, sistemi di comportamento automatici e involontari che tutti noi abbiamo, e li sfruttano per lo stesso scopo, cioè prendere tutti quelli che potenzialmente sono incerti ma voterebbero repubblicano a convincerli ad andare a farlo.
11: Una cosa, e l'ultima domanda che ti faccio, Luca De Biase, che stupisce è questa. 8 anni prima l'aveva usato Obama per la sua, anche quella storica vittoria, in maniera più artigianale. 8 anni nella storia di Facebook e di social network sono un'eternità. E poi però dal 2016 in poi l'utilizzo politico elettorale di questi strumenti sembra essere non più neutro, cioè che può far vincere democratici o repubblicani, a sinistra o a destra, ma essere quasi sempre favorevole ad una parte, quella che punta sull'identità, sull'odio nei confronti degli stranieri o dell'establishment, insomma, a destra. Come mai? In un minuto. Se
12: perché da quello che si capisce è che funzionano soprattutto dal punto di vista dell'emozione, dell'intuizione, della reazione automatica. Quindi se il messaggio di una parte politica è puramente sloganistico, puramente emozionale, puramente di rabbia, di odio verso certe categorie, eccetera, passa di più di un altro ragionamento che invece impone un po' di impegno, un po' di lettura di dati, un po' di meno emozione, più razionalità. Insomma, la razionalità è fuori dai social media, nei social media c'è l'emozione.
11: Grazie Luca De Biase, ricordo anche il tuo più recente libro per Treccani, Pensare Bene, appunto, un'ecologia dei media per il XXI secolo. Tutta la città ne parla, si chiude qui. C'era Fabio Zampa alla parte tecnica, Antonio Santaniello oggi al suo fianco in regia, Pietro Del Soldà, Piero Sorrentino oggi ai microfoni, Cristiana Castellotti, Sonia Curza e Cristina Faloci. Vi danno appuntamento a domattina alle 10.

0: Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio Tremondo. Oggi è martedì 23 giugno e vi portiamo in Libano, dove, nonostante le minacce di Donald Trump e distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di mediamente buoni risultati. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, che oggi vola in Pakistan, ieri sembrava concordare, ha detto sono stati fatti dei progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano, ma è proprio in Libano che la guerra continua e non si è in realtà mai fermata. La città di Nabatieh nel sud del Libano è sotto osservazione dei droni, dei bombardamenti israeliani, è una costante che va avanti dal 2024 in realtà. E vittima eccellente di questi bombardamenti è stata anche Muna Khalil, una conosciutissima attivista climatica, morta a tiro per le ferite riportate in un raid. L'attivista non aveva mai abbandonato le tartarughe d'acqua che andavano a deporre le uova sulla spiaggia di Al-Mansouri, che dopo tante battaglie era diventata una riserva protetta. E in tutto questo resta da capire anche qual è il ruolo della Siria. Il presidente siriano Ahmed al-Shara ha negato che il suo paese intenda intervenire militarmente in Libano dopo che Trump ha ripetutamente suggerito un possibile coinvolgimento di Damasco. Ha detto "He will do the job", farà il lavoro, ma di quale lavoro parlava? Di tutto questo discuteremo con i nostri ospiti e per le vostre domande, richieste e commenti potete inviarci un WhatsApp al 335-5634-296 oppure scriveteci su Facebook e anche su ex Twitter al profilo Radio Tremondo.
1: Nabatieh suffered more destruction in 48 hours than it did during weeks of the war. That's how residents described Israel's latest assault, which coincided with a failed attempt to occupy more Lebanese territory. Since Saturday, it's been calm across southern Lebanon. Iran insisted on a ceasefire here.
0: Qui a Radio Tremondo stiamo ascoltando un servizio di Al Jazeera English che ci racconta di ieri la situazione di Nabatieh, che ha subito, dice la corrispondente, più distruzione in 48 ore di quanta ne abbia subita durante settimane e settimane di guerra. È così che i residenti descrivono l'ultima offensiva israeliana, che ha coinciso con un tentativo fallito di occupare ulteriori territori libanesi. Da sabato nel Libano meridionale regna la calma, dice Al Jazeera. L'Iran aveva insistito per un cessate il fuoco in quest'area prima di avviare negoziati con gli Stati Uniti, sostenendo che si trattasse appunto di una linea rossa. Ci chiediamo dunque cosa sta succedendo la guerra in Libano e anche se in tutto questo la Siria ha o avrà un ruolo. Ne parliamo con i nostri ospiti, Raffaella Cosentino, inviata di Renews 24 nel sud del Libano, collegata direttamente con noi. Buongiorno Raffaella.
2: Buongiorno Laura.
0: Grazie per essere con noi. E con Lorenzo Trombetta, giornalista dell'ANSA, analista sul Medio Oriente, autore di tanti libri. L'ultimo è Damasco, crocevia millenario nello spazio eurasiatico, edito da Paesi Edizioni nel 2026. Buongiorno Lorenzo.
3: Buongiorno a voi.
0: Grazie anche a Lorenzo Trombetta. Ecco Raffaella Cosentino, iniziamo da te che sei sul campo, sperando appunto che la linea regga. Tu in questi giorni ci hai portato costantemente nelle zone del Libano del Sud, ma anche nelle zone di Beirut che sono state colpite dai bombardamenti israeliani, e riguardo al Sud in particolare ci hai portato in queste settimane a Tiro e a Nabatieh. Quest'ultima città soprattutto è sotto bombardamenti dal 2024 e adesso è al centro di un accerchiamento. Ci puoi dire che cosa hai visto? E qual è la situazione adesso?
2: Sì, io sono stata ieri a Nabatieh, a Maifadun, che è un villaggio poco fuori Nabatieh, molto vicino alla linea del fronte, perché poi nel villaggio successivo ci sono già le truppe israeliane a un chilometro da Maifadun. Intanto posso darti un'ultima notizia, cioè il fatto che le truppe israeliane hanno aperto il fuoco su dei civili che ispezionavano le loro case a Nabatieh El Fauca, che è proprio appunto vicino a Nabatie, periferia di Nabatie, e hanno fatto 3 feriti, tra cui 2 in condizioni critiche. Questo lo riferisce Lorian Legiura. Nabatie e il Fauca ieri avevano un drone israeliano, aveva lanciato una granata stordente in direzione dei giornalisti che erano andati lì, quindi è una zona considerata evidentemente off limits dalle truppe israeliane. Quella è una zona in cui ci sono stati scontri e bombardamenti aerei israeliani e scontri con Hezbollah per tutte le ultime settimane, perché dopo aver conquistato il castello di Beaufort, questa altura strategica dai tempi delle crociate, gli israeliani hanno lanciato un'offensiva per conquistare un'altra collina strategica, quella di Ali El Taher, e quindi è intorno a Nabatie che si sono concentrati gli scontri. Cioè, era stato dichiarato un cessate il fuoco venerdì alle 15. Noi eravamo all'ingresso di Nabatie, sull'ospedale che si trova su una collina. Abbiamo visto invece un'escalation di bombardamenti. Per questo la collega di Al Jazeera English diceva: nelle ultime 48 ore Nabatie è stata distrutta più che in tutta la guerra. Sicuramente è stata sempre off limits durante questo conflitto, tranne quando i primi giorni di metà aprile, quando c'era stato un primo cessate il fuoco frutto dei negoziati diretti tra Libano e Israele, che però non è durato niente e che poi è stato via via rinnovato, ma non è mai stato efficace sul terreno. L'unico cessate il fuoco che sembra un po' più efficace, più effettivo, è questo qui, nato dagli incontri in Svizzera, che però appunto con questo comitato che deve gestire il conflitto in Libano, che è stato deciso da Iran e Stati Uniti in Svizzera, di fatto riafferma l'influenza iraniana sul Libano, perché appunto dai negoziati diretti Libano-Israele invece non se ne è cavato niente sostanzialmente, perché poi Israele, pur avendo a parole accettato numerosi cessate il fuoco poi rinnovati, di fatto ha continuato, ripeto, un'offensiva per conquistare ulteriori posizioni nel sud del Libano. Nabatie è in macerie in gran parte. La municipalità ci ha detto che sono almeno 3.000 le abitazioni danneggiate, 800 completamente distrutte. Parlavano di 10 miliardi di danni. Comunque, ecco, il colpo d'occhio era devastante e tanti sfollati tornavano non per restare, perché chiaramente non si può restare, tra le macerie non c'è l'acqua, non c'è l'elettricità, ma anche se il comune vorrebbe lavorare per riattivare questi servizi, ma appunto per vedere che cosa era delle loro case, se erano ancora in piedi, se fossero ancora in piedi, se fossero state abbattute, e quindi diciamo la desolazione era veramente importante. Il souk storico era stato distrutto, molti edifici proprio del centro storico, vecchi di centinaia di anni, insomma, erano stati, li abbiamo visti proprio ridotti in macerie. Abbiamo anche incontrato un negoziante a un'ottica e diceva: ecco, fino all'ultimo giorno di guerra il mio negozio era in piedi, poi è stato invece colpito proprio venerdì, quindi il giorno prima di questo cessate il fuoco. Vorrei anche menzionare questa strage avvenuta a Kennarit, che è una località, un villaggio piccolo a nord del fiume Zaharani, nel distretto di Sidone. Ci siamo andati domenica, è stata colpita sabato mattina, quindi quando il cessate il fuoco era già stato dichiarato dal giorno prima, con diversi missili israeliani. È una strage su cui diciamo non c'è una verità ufficiale, perché il numero preciso per quella zona da parte delle autorità libanesi non è venuto fuori. Venivano fuori numeri comunque complessivi degli attacchi, sono stati numeri incredibili, cioè domenica 49 morti, sabato 83, venerdì 47, più centinaia e centinaia di feriti. A Kannaritt ci hanno detto 27 morti, tra cui diversi bambini, il più piccolo di 1 mese. Mentre eravamo lì, hanno trovato, dopo più di 24 ore, il corpo di una bambina di pochi anni, e questo è quello che io, diciamo, ho potuto vedere. Tra l'altro, i droni israeliani continuano a sorvolare questa mattina a Tiro, ieri quando eravamo a Nabatie, quindi diciamo questo rumore inquietante che è costante a Beirut, dove comunque ha anche una funzione esercitare una pressione psicologica, mentre su queste zone del sud è più un monitoraggio costante di quello che succede, e quindi bisogna capire. Dal lato, ecco, un ultimo aspetto militare: secondo la narrazione israeliana ci sarebbe un tunnel pieno di miliziani di Hezbollah nella zona appunto di questa collina di Al-Taher, e sarebbero circondati dai soldati soldati israeliani, cioè questo cessate il fuoco avrebbe congelato questa situazione. Hezbollah però non ha commentato questa notizia né l'ha confermata, quindi queste sono informazioni che arrivano poi dal lato israeliano. E, ecco, hai altre domande?
0: A questo proposito, Laura? Sì, assolutamente, un'altra soltanto, appunto diamo questo elemento che appunto viene riportato oggi su tutti i media, che questo tunnel, cosiddetto tunnel di Hezbollah, si sarebbe trovato in località Mashdel Zun, e poi dalla redazione Costanza Spocci ci suggerisce una lettura di Le Monde sui negoziati tra Israele e Libano che riprendono a Washington. Un'ultima domanda, Raffaella, prima di lasciarti al tuo lavoro. Nabatie, confermo tutto quello insomma che tu dicevi, che già si vedeva nel 2024, è la città chiave del partito Amal di Nabih Berri, che si caratterizza come partito per la vicinanza a Hezbollah, per avere lì il suo centro proprio nella regione di Jabal Amel. E questi sono stati anche i giorni dell'Ashura, che è la festività degli sciiti che ricordano la battaglia di Karbala, morte di Ali, che segnò il momento più sanguinoso della separazione tra Islam sunnita e sciita. Abbiamo visto manifestazioni molto partecipate proprio in città, Nabatie, ma in realtà anche a Beirut. Puoi raccontarci qualcosa su questo?
2: Sì, sono i 10 giorni dell'Ashura, si concludono il 26. Nel primo giorno siamo andati al santuario di Nasrallah a Dakhie, che era pieno di fedeli, e c'è stato il discorso del leader di Hezbollah Naim Qassem, che ogni giorno alle 18 sta tenendo un discorso che solitamente comunque è un discorso di argomento religioso per gli sciiti, nel ricordo del martirio, del sacrificio di Hussein. Ma che in alcuni casi diventa anche un discorso politico, come fu il primo giorno quando si congratulò per la vittoria dell'Iran con questo accordo con gli Stati Uniti, e come è stato anche ieri o l'altro ieri, quando ha detto che non ci sarà nessuna zona sicura, nessuna zona cuscinetto per Israele in Libano, e che devono ritirarsi senza condizioni. Per i fedeli sicuramente, per le persone è un momento particolare, perché è un momento normalmente di sofferenza, in cui proprio di lutto collettivo, si ricordano i morti, i caduti, e quindi in questa fase è anche il momento in cui si seppelliscono i miliziani di Hezbollah che sono stati uccisi in battaglia. Hezbollah non consente però ai media di vedere questi funerali, ne ha data informazione. Sappiamo che nel primo giorno del cessate il fuoco 22 caduti di Hezbollah sono stati sepolti nella zona di Tiro, quindi è un momento molto sentito, molto partecipato, già di per sé di raccoglimento, di lutto per la popolazione sciita, e quindi poi ritrovarsi a vivere l'Ashura in mezzo alle macerie veramente diventa carico di significato. E poi c'è anche questa cosa di dare cibo, no? Sono questi capannelli per dare l'acqua, per dare i biscotti, per dare il cibo, e quindi ieri a Nabatie abbiamo visto che questo succedeva con i paramedici volontari, quelli che purtroppo tante volte hanno subito perdite, sono stati presi di mira deliberatamente, sono stati uccisi, che davano questi viveri agli sfollati in macchina che venivano a vedere che cosa ne era stato della loro città. Quindi sono dei momenti veramente molto intensi, non so se sono riuscita con le parole a raccontarli.
0: Ci sei sicuramente riuscita, e ci riesci anche nei tuoi servizi televisivi che continuiamo a guardare. Grazie ancora a Raffaella Cosentino, ricordo che Raffaella Cosentino è inviata di RaiNews 24, per essere stata con noi. La lasciamo al suo lavoro e proseguiamo con Lorenzo Trombetta, ripartendo dagli aspetti diciamo così strategici. Lorenzo, ecco, in questi giorni, l'altro ieri, il quotidiano Almodon ha pubblicato un'analisi di Abdullah Kahm che mi sembra molto interessante, nel senso che dice che, annunciando l'espansione della sua zona di sicurezza, l'esercito israeliano, questa notizia coincide con altre notizie che confermano il dispiegamento di rinforzi militari israeliani in quella che è diventata nota come la cintura drusa in Siria, ovvero un'area intorno al monte Hermon che Israele ha incluso nella mappa della sua zona di sicurezza. E i rapporti, l'intelligence, indicano che Israele sta reagendo a qualsiasi diminuzione dell'intensità dei combattimenti in Libano, espandendo le proprie operazioni azioni in Siria, quindi diciamo creare sostanzialmente un corridoio verso il confine siro-libanese nella valle della Bekaa occidentale. E secondo questo analista tutti questi elementi contribuiscono a collegare l'entroterra del Libano meridionale alla valle della Bekaa attraverso quest'area che gli israeliani intenderebbero raggiungere in territorio siriano. Ti chiedo, tu che conosci bene benissimo entrambi i paesi, come possiamo leggere questi dati di strategia militare, Lorenzo?
3: Ah, grazie innanzitutto, ma questa tendenza di Israele di provare a sfondare le linee libanesi aggirando il Libano stesso, muovendosi quindi lungo il crinale orientale dell'Antilibano per prendere poi alle spalle, possiamo dire, Hezbollah nella valle della Bekaa usando la profondità siriana, è una tendenza che va avanti già dalla scorsa primavera. Poi si è intensificata dopo l'inizio di questo nuovo round di guerra, quindi nel periodo di marzo in particolare c'è stato un'incursione israeliana nella valle della Bekaa proprio a partire da un territorio siriano e sono potuti arrivare lì con degli elicotteri che erano partiti proprio dalle basi che stanno a ridosso del Jabal al-Sheikh in arabo Monte Hermon, e quindi confermo diciamo questa presenza. Politicamente dobbiamo sottolineare il fatto che il nuovo potere siriano, sebbene abbia una retorica diciamo di non di ostilità ma comunque di rivalità, di voler mettere un freno alla presenza israeliana nella regione, però è un potere fortemente in qualche modo sostenuto dagli Stati Uniti. Lo ricordavi tu appunto, Trump qualche giorno fa ha proprio ricordato il fatto che il nuovo leader siriano Ahmad al-Shara si trova lì secondo Trump per volere degli Stati Uniti e della Turchia, e quindi tutta la presenza militare israeliana che si espande nel sud-ovest della Siria e che fa il paio con l'espansione israeliana nel sud del Libano non è in alcun modo arrestata dalle autorità siriane, e sul terreno però dobbiamo dire che i civili siriani di queste zone sono esposti giornalmente, poi non riusciamo a raccontarlo nei media italiani, ma giornalmente sono esposti a vessazioni, discriminazioni, fermi per diverse ore, per alcuni giorni, distruzione dei loro campi agricoli. Insomma, la geografia sta cambiando anche silenziosamente nel sud-ovest della Siria, che è un territorio fortemente agricolo e che ha un impatto enorme anche nella radicalizzazione di certe posizioni, perché tutta questa in qualche modo discriminazione che avviene manu militare da parte di un attore che è considerato esterno, estraneo alla geografia della regione dopo decenni di presenza israeliana e di violenza israeliana, tutto questo poi radicalizza evidentemente le posizioni dei singoli individui che non hanno nemmeno uno Stato, in questo caso siriano, che li possa sostenere nel difendersi dalle vessazioni di un paese nemico.
0: Certamente questo è un aspetto che viene molto poco raccontato nei media italiani. Grazie Lorenzo per averlo accennato con noi. Dalla redazione Costanza Spocci suggerisce, a proposito di questo modo di fare un po' democristiano di Ahmad al-Shara, un contenuto da The New Arab che si intitola "Il Libano accoglie con favore il rifiuto della Siria di un intervento militare mentre Shara si mostra disponibile a dialogare con Hezbollah", e dice: "Se i colloqui con Hezbollah dovessero andare a vantaggio del Libano e tutelare gli interessi della Siria, perché no?" Questo l'ha dichiarato la TV al-Mashhad. Dunque, Lorenzo, quando Trump dice, a proposito di Ahmad al-Shara, "He will do the job", la domanda è: possiamo davvero pensare che al-Shara si trovi, rispetto a tutto quello che è successo, a ciò che lo ha portato al potere, in un cul-de-sac tale che debba cedere porzioni di territorio siriano a Israele se vuole restare in sella? È questa la posta in gioco?
3: In parte sì, ovvero il cambio di regime sicuramente ha penalizzato la capacità della Siria come Stato, non come regime, ma come sistema statuale, di far fronte all'espansionismo israeliano. Infatti, poche ore dopo l'uscita di scena dell'ex presidente, insomma, dell'allora presidente siriano Bashar al-Assad, che è volato a Mosca all'alba dell'8 dicembre 2024, poche ore dopo gli israeliani erano già a mettere le loro bandierine nel territorio siriano, in violazione del diritto internazionale e di quant'altro, senza che questo abbia appunto portato in tutti questo anno e mezzo le nuove autorità siriane a fare qualcosa di concreto. Quindi evidentemente c'è una Ci sono delle priorità, no? Dalla prospettiva di chi deve ricostruire almeno sulla carta lo Stato e deve consolidare il proprio potere. La priorità per Damasco, che è principale cliente degli Stati Uniti, ma ricordiamolo della Turchia, è quello di rimettere insieme certi pezzi, centralizzare la gestione dell'economia e anche, diciamo, centralizzare la distribuzione dei servizi e delle risorse per guadagnare anche tutta una serie di benefici, questo in linea di continuità con la politica clientelare un po' corrotta anche del regime precedente. Certamente la priorità non è quella di fermare Israele o di chiedere diplomaticamente e internazionalmente la restituzione delle alture del Golan, che sono occupate, ripeto, anche secondo il diritto internazionale del 1967 da Israele. Questo sì, questo sicuramente sì, ma quando Trump parlava di far lui lavoro si riferiva principalmente, nel modo suo di parlare di Trump, al lavoro di sconfiggere o tenere a bada Hezbollah in Libano, che è tutta un'altra cosa. Due giorni fa, 36 ore fa, Shara in un'intervista televisiva ha detto chiaramente: no, ma Trump intendeva un'altra cosa, non militarmente, si riferiva al fatto che noi come Siria possiamo svolgere un ruolo di stabilizzazione anche dello scenario libanese. Quindi cosa significa? La tua domanda è pertinente, Silvia. Significa che la Siria può tornare a svolgere il ruolo di, se non tutela come ha fatto per lunghi anni il Libano, comunque di attore che può gestire certe posizioni libanesi, con la Turchia però dietro. E la Turchia non ha interesse a spingere degli ascari siriani oltre l'antilibano a fare quello che Israele non riesce a fare. La Turchia, l'ho detto anche qualche giorno fa, il ministro degli un esponente del governo turco che ha buoni rapporti anche con i libanesi e con i siriani, ha detto chiaramente: noi non siamo interessati a mescolare le carte tra Siria e Libano, noi rispettiamo le sovranità. Certamente hanno delle influenze in Siria e ultimamente anche in Libano, in un'ottica neo-ottomana potrebbe essere, chissà, la storia, l'inerzia della storia è sempre molto potente. Potrebbe essere che da Ankara ci sia la volontà di entrare in maniera più aggressiva, muscolare nella gestione del potere in Siria sicuramente, e forse anche di influenzare il Libano, senza però cambiare i confini o spedire eserciti da una parte e dall'altra.
0: E questo riporterebbe la Siria sempre alla centralità strategica dell'essere un corridoio. Adesso ci sarà anche questa questa linea ferrata IJAS, che poi collegherà l'Arabia Saudita alla Turchia e passerà appunto dalla Siria. Staremo a vedere tutti questi passaggi. Grazie ancora a Lorenzo Trombetta per essere stato con noi. Ricordo che Lorenzo Trombetta è giornalista dell'ANSA, analista sul Medio Oriente, autore l'ultimo libro è Damasco, Crocevia millenario nello spazio euroasiatico per Paesi Edizioni. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la rassegna stampa del mattino e adesso contattarci via SMS al numero
4: 335-573-4296.
0: Stiamo ascoltando qui a Radio Tremondo un'intervista del 2019 a Muna Khalil, questa attivista climatica animalista che è morta per le ferite riportate da bombardamento israeliano, che ha protetto per anni, per 19 anni, dice in questa intervista, alla spiaggia di Mansouri, dove arrivano le tartarughe marine caretta caretta, e racconta qui come è iniziata questa storia nella sua infanzia. Racconta di questo mare che adora, dice, l'ultimo mare vergine del Libano, l'ultima spiaggia dove le tartarughe vengono a nidificare, e ha iniziato a proteggere questa spiaggia quando la media dei nidi era 50 per stagione, e poi lì è rimasta, e lì dove si sentiva rinata ha deciso di mantenere la sua vita. Quindi dicevamo che in tutto questo, in questa guerra, è stata uccisa anche Mona Khalil, il cui lavoro ha contribuito veramente a trasformare anche la mentalità, possiamo dire, di molti libanesi. È morta a 76 anni. Ne parliamo oggi con Pasquale Porcello, collaboratore del Manifesto da Beirut, che ha scritto appunto un pezzo su di lei. Pasquale Porcello, buongiorno e grazie per essere con noi.
5: Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
0: Grazie ancora. Abbiamo ascoltato Muna raccontare questo episodio della sua vita in cui ha visto queste tartarughe arrivare dal mare che le ha cambiato per sempre la vita. Ricordiamo appunto che Khalil abitava fuori il Libano e poi ha deciso di ritornare nella casa della sua famiglia. Ecco, ti chiedo, Pasquale, c'è questo progetto che lei ha creato che si chiama Orange House Project, è un'iniziativa di ecoturismo di conservazione con vista sulla spiaggia di Mansouri, che è stata la creatura di Khalil per anni. Posso chiederti innanzitutto quale eredità lascia Muna Khalil oggi in Libano, che è un paese che ha una natura molto bella ma anche che è stata ferita tante volte, e poi qual è stata anche l'eco della sua morte nel paese, qual è l'eco della sua morte nel paese in questi giorni?
4: Grazie per la domanda. L'eco è stata veramente anche inaspettata sotto molti punti di vista, perché ovviamente siamo in quasi 3 anni di guerra e c'è stato un eco nei media, ma anche fra la gente comune, perché Muna Khalil, come scrivevo nel pezzo che citavi, è diventata un simbolo un simbolo in una terra martoriata, soprattutto perché al Mansouri si trova in questo momento nella linea gialla, questa fascia occupata da Israele in questo momento, e soprattutto in un paese in cui è in corso in questo momento un urbicidio ed un ecocidio, così come hanno certificato agenzie internazionali come UNIFIL, Amnesty International, Human Rights Watch, e c'è un report del governo libanese al riguardo. Quindi questo progetto, in realtà, in un posto in cui in questo momento c'è un vero e proprio, come dicevo, ecocidio, ma in un paese nel quale non esiste, non c'è una vera e propria implementazione di programmi ambientali di tutela del territorio, della natura, e Muna Khalil rappresenta quello che la gente sogna di questo, ha sempre sognato di questo paese e sogna di questo paese. Era un paese, come dicevi, molto variegato, molto ricco, e anche dal punto di vista della natura molto veramente molto ricco d'acqua, di foreste, di spiagge incantevoli. Insomma, Muna Khalil rappresenta questo simbolo di, da un punto di vista naturalistico, un simbolo di mantenimento di questo Libano bianco, no? Ricordo proprio l'etimologia del Libano. E dall'altro invece di un paese completamente alla deriva. E voglio soffermarmi in questo momento su un aspetto che ovviamente è un po' sottovalutato in questi 3 anni di guerra, che è la guerra ambientale. In Libano in questo momento è in corso una vera e propria guerra ambientale. Ricordo che Israele continua a bombardare con il fosforo bianco, con il glifosato. Ci sono questi report che citavo che parlano dell'inquinamento della falda acquifera, per non parlare poi di incendi, degli incendi boschivi, per non parlare addirittura di degli incendi di oliveti secolari. Quindi la guerra passa anche attraverso la distruzione del territorio, e un territorio già bistrattato dall'assenza in Libano di un vero e proprio piano regolatore, dall'estrema privatizzazione sia della costa che delle aree interne. Quindi, per tornare a Muna Khalil, l'Orange House Project, questo progetto di tutela del territorio, della spiaggia, di questo tratto di costa, era 1,5 chilometri di paradiso in realtà, e rappresenta appunto questo tentativo collettivo di tornare ad un Libano per un Libano dei libanesi in realtà.
0: Un tentativo che le è costato la vita, purtroppo, e come giustamente ci diceva Pasquale Porcello, che ringraziamo, ricordo collaboratore del Manifesto a Beirut, ha a che vedere anche con un urbicidio che, sottolinea la nostra ascoltatrice Stella da Trieste, ha riguardato anche purtroppo la storia, l'archeologia. Si chiude così la nostra puntata di oggi Radio Tremondo. Vi saluta la redazione, la console di Milano Danilo Solidani, da Roma Alessandro Cesolini, la regia Marco Pompi, redazione Costanza Spocci, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, Laura Silvia Battaglia che gli parla, appunta con Radio Tremondo domani alle 6.50 e poi alle 11 adesso è il momento di Radio Trescenza. Buon ascolto.

Il Parlamento europeo ha approvato il regolamento sulle nuove tecniche genomiche, che in italiano sono chiamate TEA, tecniche di evoluzione assistita. Le piante prodotte in questo modo potranno dunque essere coltivate e vendute senza etichette particolari, ma non nel settore dell'agricoltura biologica. Alle 11.31 un buongiorno da Elisabetta Tola a tutte le persone all'ascolto di Radio 3 Scienze e non da oggi dagli studi dell'agricoltura biologica. Alle 11.31 un buongiorno da Elisabetta Tola a tutte le persone all'ascolto di Radio 3 Scienze e non da oggi dagli studi RAI di Bologna e buongiorno a Ilaria Stoppa in studio a Roma.

0: che ci ascoltano in streaming o in podcast attraverso la app Rai Play Sound. E come abbiamo detto, svolta storica per le biotecnologie vegetali dopo 8 anni di negoziazione, l'approvazione il 17 giugno scorso del regolamento europeo sulle TEA, appunto le tecniche di evoluzione assistita. La decisione è stata salutata positivamente da una parte importante della ricerca agronomica, anche quella italiana, e criticata invece da quella parte del mondo agricolo che fa riferimento a un approccio più agroecologico. Di questo parleremo oggi e scriveteci già da ora al 335-5634-296, ma la biologia non si studia solo in campo o in laboratorio. Negli ultimi 20 anni un altro strumento fondamentale è diventato quello delle librerie digitali. Ce n'è una tra le più importanti che sta entrando in crisi. Ilaria, cosa succede? Di cosa stiamo parlando?
1: Elisabetta, noi quindi partiamo dalla Biodiversity Heritage Library, che è una biblioteca online, come stavi dicendo, e in questa biblioteca sono raccolti in forma digitale testi sulla biodiversità e sulla storia naturale. Qui si trovano non solo testi, ma anche lettere, illustrazioni, diari di campo che raccontano le spedizioni scientifiche, le scoperte naturalistiche, sia dedicate ad animali ancora esistenti, sia a specie invece estinte. Noi questa mattina abbiamo consultato questa biblioteca e in particolare abbiamo cercato Maria Sibilla Merian, naturalista e illustratrice che è vissuta a cavallo fra il 1600 e il 1700, e abbiamo sfogliato il suo testo sulla metamorfosi degli insetti in Suriname, testo del 1705, e abbiamo potuto ammirare queste tavole bellissime disegnate da Merian con dei dettagli davvero, davvero incredibili. Questa biblioteca disponibile online è davvero molto ricca ed è molto vasta. Pensate che in tutto qui sono raccolte 64 milioni di pagine ed è consultabile in modo assolutamente libero e gratuito per tutti noi. Questa è la più grande biblioteca digitale, appunto ad accesso aperto, dedicata alla biodiversità. Questo progetto è nato 20 anni fa e partecipano a questa biblioteca online più di 680 tra musei, università, biblioteche e istituzioni scientifiche di tutto il mondo. Però, come dicevi anche tu all'inizio, Elisabetta, sta andando in crisi, perché l'organizzazione di ricerca americana che si sta occupando sia delle infrastrutture tecniche e di quelle amministrative per tenere in piedi questa biblioteca ha dovuto ridurre drasticamente i finanziamenti al mantenimento della biblioteca a causa di tagli, e quindi i fondi attuali garantirebbero la sopravvivenza di questa biblioteca online soltanto fino alla fine del 2027. Pensate che per mantenerla operativa, questa piattaforma, servirebbero circa $1 milione all'anno.
0: È una cifra consistente ed è la cifra che serve per mantenerla, molto consistente anche la cifra o le cifre che vanno messe sul piatto per produrle, per metterle poi appunto online queste biblioteche, se pensiamo anche alle risorse che citavi tu prima, Ilaria, per tavole antiche che vanno ovviamente digitalizzate con una molta attenzione. Ci sono risorse simili anche in Italia?
1: Sì, ci sono. Partiamo dall'Università di Padova, che ha una piattaforma chiamata Faidra, che raccoglie immagini, documenti, testi, ma anche video, e in questa piattaforma c'è una sezione proprio dedicata all'Orto Botanico di Padova. Possiamo però dire che molte università e molte biblioteche in Italia stanno cercando di digitalizzare i loro testi con tutte le attenzioni che ci devono essere, e tra queste possiamo citare anche la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, che raccoglie oltre 32 milioni di pagine. Sono disponibili online, quindi sono aperte a tutti. Possiamo vedere qui testi, cartine, spartiti musicali e anche ovviamente tavole scientifiche.
0: Ecco, tavole scientifiche, testi, cartine e vari spartiti addirittura antichi, ma poi appunto la vera sfida probabilmente è quella di portare appunto erbari e quelli che sono le tavole appunto scientifiche antiche, perché sono molto fragili, vanno trattate con molta attenzione. Allora noi abbiamo chiesto di fare un commento sul valore di queste digital libraries, quindi queste librerie digitali, a Renato Bruni, che è docente di botanica farmaceutica all'Università di Parma ed è direttore dell'Orto Botanico di Parma. Ascoltiamolo insieme.
2: Siamo abituati a pensare che gli studi di tipo naturalistico avvengano quasi esclusivamente in due luoghi, quello di campo, delle foreste, dei boschi, delle praterie e quello del laboratorio.

0: repertorio. Ne esiste in realtà anche un terzo, che è quello degli archivi, soprattutto gli archivi storici come la Biodiversity Heritage Library. Si tratta di archivi che conservano documenti originali, libri spesso introvabili, diari, manoscritti degli esploratori, dei botanici, degli zoologi che hanno scandagliato alla scoperta della natura gli angoli più remoti del nostro pianeta. Conservano questi archivi anche molte pubblicazioni scientifiche edite quando le forme digitali a cui oggi siamo abituati erano rare, anzi erano sconosciute. Si tratta di depositi, archivi che per molti ricercatori rappresentano una vera e propria cornucopia. Permettono di svolgere indagini di tipo tassonomico recuperando le fonti primarie, studi di tipo storico nella ricostruzione dell'esplorazione del pianeta e molte altre indagini di questo tipo. Ma oltre all'aspetto strettamente di ricerca, questi archivi svolgono anche almeno altre due funzioni che a mio avviso sono imprescindibili e altrettanto importanti. La nostra è un'epoca dominata dalle immagini, sappiamo quanto le immagini possono condizionare il nostro percepito rispetto al mondo. Ebbene, queste tipologie di archivi ospitano un gran numero di illustrazioni botaniche, zoologiche, naturalistiche in generale, che aiutano a costruire un immaginario visivo. Averle disponibili con un accesso libero non può aiutare soltanto gli scienziati, ma anche tutti coloro che lavorano alla costruzione appunto di un immaginario legato alla natura e alla sua conservazione. Infine, un altro aspetto rilevante è che sono banche dati aperte. Cosa significa? Significa che documenti spesso unici possono essere consultati da chiunque in varie parti del mondo, spesso possono essere consultate anche da chi lavora e fa ricerca in paesi che non possiedono biblioteche storiche, come in realtà purtroppo avviene in quasi tutti i paesi che ospitano e conservano la maggior parte della biodiversità del pianeta. Quindi esiste anche un tema di equità nel riuscire a mantenere questo tipo di biblioteche online.
1: Le biblioteche online sono un patrimonio di studio per ricercatori e ricercatrici, ma sono anche un patrimonio di consultazione per tutti noi, come ci ha ricordato Renato Bruni, docente di botanica farmaceutica all'Università di Parma e direttore dell'Orto Botanico di Parma. Voi potete consultare la Biodiversity Heritage Library, trovate il link postato sulla nostra pagina Facebook.
2: Quindi un patrimonio di conoscenza collettiva, un tema di equità, come sottolineava appunto Renato Bruni. Grazie, grazie Ilaria Stoppa. Noi ora ci spostiamo dal mondo digitale ai laboratori e ai campi, occupandoci del nuovo regolamento sulle TEA, le tecniche di evoluzione assistita. Ci state già scrivendo, continuate a farlo al 335 5634 296.

0: Lo abbiamo detto in apertura, lo ripetiamo, il 17 giugno scorso, quindi pochi giorni fa, il Parlamento europeo ha approvato il regolamento sulle nuove tecnologie genomiche, quindi sulla possibilità di produrre piante con le nuove tecniche, quelle che definiamo di evoluzione assistita, che è un regolamento che ovviamente verrà applicato, come per tutti i regolamenti europei, automaticamente in tutti i paesi dell'Unione nell'arco di 2 anni, e noi di questo vogliamo parlare oggi. Le reazioni a questa decisione sono molte di soddisfazione da parte di chi da tanti anni lavora nel settore delle biotecnologie e soprattutto promuove la ricerca in questo settore. Ci sono ovviamente anche delle preoccupazioni, delle critiche da parte di una parte del mondo, soprattutto quello della piccola agricoltura, dell'agricoltura diciamo di prossimità biologica. Quindi noi diamo subito il buongiorno ai nostri due ospiti, Vittoria Brambilla, professoressa associata di botanica all'Università degli Studi di Milano, a capo del team che ha ottenuto il riso ottimo, il primo riso TEA italiano. Buongiorno Vittoria Brambilla e ben tornata a Radio 3 Scienza.
1: Grazie, buongiorno.
0: E buongiorno a Duccio Facchini, giornalista, scrittore e direttore di Altra Economia, autore insieme ad Alessandro Franceschini del libro I Sovrani del Cibo, uscito per Altra Economia nel 2024. Buongiorno Duccio Facchini.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, arrivano già i primi messaggi al 335-5634-296. Vi leggo i primi due messaggi perché un po' rappresentano diciamo alcuni degli elementi che hanno animato e animano la discussione attorno a questo approccio, l'approccio TEA, chiamiamolo così appunto, lo ricordo, tecniche di evoluzione assistita, ma su questo torniamo tra un attimo. Il fatto che le TEA siano state escluse dalle colture bio, l'abbiamo detto in apertura e anche su questo torniamo, è la dimostrazione che l'intenzione sia solo quella di produrre piante più resistenti a erbicidi e pesticidi. Questo è un messaggio. Per contro, Norbert da Pisa ci dice: finalmente sono state accettate le TEA. Noi che da decenni mangiamo pasta fatta con il grano creso, ricordiamolo che è stato mutato negli anni 50, poi chiederò a Vittoria Brambilla di correggermi, con mutazioni a raggi X, dovremmo essere tutti contenti. Insomma, due posizioni, ovviamente sappiamo è un tema che porta diciamo a ragionare su tanti livelli. Vittoria Brambilla, però partiamo dallo spiegare in nuce veramente cosa sono le TEA e perché il regolamento appena approvato, dal punto di vista soprattutto di chi fa ricerca come lei, è un po' una svolta, è importante.
1: Ma siamo molto felici di questo regolamento che finalmente norma il prodotto nel processo, cioè queste piante TEA, che le chiamiamo così in Italia, però in realtà il nome ufficiale diciamo europeo è NGT1, sono piante che sono di fatto indistinguibili dalle piante normali, perché sono piante che contengono delle mutazioni puntiformi che sono le stesse che si possono originare in natura, le stesse che troviamo nella variabilità genetica naturale, le stesse che introduciamo da sempre per incrocio. Quindi vengono però le TEA ovviamente vengono fatte in modo mirato in laboratorio. Quindi in questo caso noi troviamo un prodotto che è indistinguibile da un prodotto già in uso da tantissimo tempo e non dormiamo il processo biotech che c'è alla base della produzione di questo prodotto, perché questo prodotto alla fine è sicuro tanto quanto il prodotto naturale.
0: Diciamo il prodotto ottenuto per incrocio. Forse ricordiamo anche, Vittoria Brambilla, questi sono stati anche forse erroneamente definiti nuovi OGM rispetto agli OGM a cui ci siamo abituati, che abbiamo conosciuto e di cui abbiamo parlato moltissimo negli ultimi ormai 30 anni. Che differenza c'è?
1: Allora, no, nuovi OGM noi non abbiamo mai chiamati perché non c'entrano niente, nel senso che gli OGM sono degli organismi che contengono del DNA esogeno, cioè che arriva da un organismo che non è sessualmente compatibile, per cui io prendo il DNA di un batterio e lo metto in una pianta, per esempio. A parte che oggi sappiamo che queste cose possono accadere anche in natura, quindi non è così Frankenstein come pensavamo una volta, però è sicuramente una cosa diversa da quella che facciamo con l'ETEA. Con l'ETEA semplicemente non introduciamo niente di strano nel genoma della pianta, ma andiamo a modificare quelle poche lettere, quelle poche basi, che sono le stesse che si modificano continuamente in natura, sono quelle che sono alla base dell'evoluzione. Se non ci fossero queste modifiche, le piante sarebbero tutte uguali, ma non le piante, non ci sarebbe stata mai l'evoluzione della vita. E quindi le piante NGT1 TEA non contengono del DNA extra introdotto dall'uomo, ma semplicemente ricreano quelle stesse piccole varianti che si chiamano varianti alleliche che sono presenti in natura, quindi sono molto diverse dal punto di vista del prodotto e anche diverse dal punto di vista del processo che si utilizza per farle in realtà, perché in questo caso, nel caso delle TEA, si usa la tecnologia CRISPR-Cas9, che è nata nel 2012, mentre nel caso degli OGM si utilizza la transgenesi, che è una tecnica molto più antica. E la normativa che normava le TEA fino alla settimana scorsa era la stessa normativa che normava gli OGM, che era una normativa del 2001, quindi ben prima di quando le TEA fossero state, diciamo, cominciate a produrre. Quindi sono due cose abbastanza diverse, sia dal punto di vista
0: Diverse.
1: tecnico che dal punto di vista del
0: Tecnico.
1: prodotto. Sì.
0: Dopo su questo torniamo perché appunto stanno già arrivando molti messaggi al 335-5634-296 anche per capire alcuni aspetti tecnici che è sempre bene diciamo chiarire. Duccio Facchini però la chiamo in causa perché alcune delle preoccupazioni, critiche, insomma vogliamo definirle in vario modo, ma che sono state espresse in tutto questo periodo anche di negoziazione con il Parlamento e la Commissione europea riguardano più il sistema, diciamo così, non tanto la tecnica in sé, quanto il modo in cui poi questa cosa va a inserirsi nella filiera agricola e in particolare uno degli argomenti diciamo di richiesta da parte di tutta una serie di associazioni era la possibilità di mantenere l'etichettatura, ma vado sull'altro punto che forse ancora più interessante è quello di prevenire la brevettabilità di queste piante prodotte con tecnologia TEA. Qui l'attenzione, la preoccupazione sembra essere più appunto sulla modalità di produzione poi in campo, perché entrano in gioco diciamo diversi livelli, quello della ricerca, quello di chi poi produce, quindi l'agricoltore e poi le aziende che ovviamente queste piante non solo le utilizzano per esempio per produrre sementi e poi per alimentare la filiera agricola. È un sistema più complesso.
2: Decisamente, è un sistema complesso e quello che così mi verrebbe da dire quelle poche voci rimaste, perché con riferimento alle NGT o alle TEA, noi abbiamo visto rispetto al dibattito sugli OGM, una convergenza del mondo anche dei sindacati agricoli, della grande distribuzione. Dei gruppi multinazionali, naturalmente, che hanno un po' coperto quelle che, dal mio punto di vista, restano delle voci interessanti, di critica nei confronti del modello e soprattutto di critica nei confronti dell'approccio che più del Parlamento europeo è stato del Consiglio che poi ha imposto la sua visione a livello di trilogo, e cioè di quello di ridurre alla vicenda dell'NGT delle le uniche soluzioni di fronte a quelle che sono le sfide per il modello agricolo europeo e globale. E questo credo che, cioè, muovere questa contestazione nei confronti del modello, credo che sia che abbia, come dire, le gambe, le radici, cioè richiamare come fanno i movimenti agricoli dei piccoli produttori, penso alla Via Campesina, ma anche alla campagna Non brevetti sui semi, cioè il fatto di richiamare al tema colossale della concentrazione oggi di potere economica e quindi politica nei confronti di pochissimi soggetti nel mondo agricolo, il che significa, traducendolo in numeri, che oggi 5 aziende hanno in mano un quarto del mercato dei fertilizzanti. 4 aziende hanno in mano il 60% del mercato dei pesticidi e sono le stesse aziende che hanno in mano il mercato dei semi, e sono Bayer, Corteva, Syngenta, BASF. Cioè, richiamare l'attenzione su queste dinamiche non è negare il valore della scienza o della ricerca, ma è rifiutarsi di ridurre la complessità e le sfide di un modello agricolo che, come sappiamo, distribuisce in modo ineguale non solo i profitti, ma anche l'accessibilità al cibo a quella che potrebbe essere una nuova tecnica, se vogliamo stare sull'acronimo. Questo io penso che sia un problema e, per venire alla domanda, il tema dei brevetti in qualche modo lo rappresenta, cioè il Parlamento europeo, con riferimento al regolamento, aveva chiesto il divieto esplicito dell'uso del brevetto in fase, diciamo così, negoziale. E al contrario, poi, come noto, il trilogo si è chiuso con la posizione del Consiglio, che ha previsto unicamente delle misure di salvaguardia, chiamiamole volontarie, che però, come ci insegna la storia agricola, il potere delle multinazionali in ambito agricolo, strumenti non vincolanti non sono risolutivi. Anzi, quindi ecco, io penso che non calare in un contesto così ineguale, così squilibrato, così diseguale, la vicenda dell'NGT nel contesto agricolo, io penso che sia un po' tenersi le fette di salame sugli occhi, e con questo non si vuole assolutamente né negare né discutere anche i presupposti che venivano indicati prima. Però ecco, abbiamo fuori un mondo e una storia della cosiddetta rivoluzione verde che sarebbe anche il tempo di approcciare in maniera critica, forse.
0: Arrivano davvero tanti messaggi al 335-5634-296, come sempre quando parliamo di questi temi, diciamo, ci sono posizioni più entusiaste, posizioni molto critiche, abbastanza raggruppabili, insomma, in questi due poli. Però Vittoria Brambilla, torno da lei perché un punto che viene richiesto da diverse ascoltatrici e ascoltatori è, lei sottolineava il fatto che questo tipo di tecnologia, e infatti le cito per esempio il messaggio di Saveria, dice: per essere precisi non la chiamerei ricerca scientifica ma tecnologica. Per arrivare alla tecnologia, poi ovviamente dietro c'è molta ricerca scientifica anche di base. E però, dice Saveria, se non ho capito male, non mi ritroverò le indicazioni in etichetta ed è scorretto, devo decidere cosa mangiare, naturalmente informandomi, ma la decisione deve essere sempre del consumatore, sempre che non ci sia qualcosa da nascondere. Allora, al di là della preoccupazione dal punto di vista del consumatore, però lei diceva prima, appunto, una tecnologia che in fondo non fa altro che fare quello che è già il progetto, la modalità, diciamo, di incrocio che potrei fare in campo. E perché allora è così importante utilizzare dal vostro punto di vista, dal suo punto di vista, questo tipo di tecnologia? E soprattutto non sarebbe anche per voi più auspicabile che rimanesse in un contesto, diciamo, di apertura, di open science, per così dire, invece di andare verso poi la filiera tipica del mondo agroindustriale, che è quello che poi protegge tutte le risorse con brevetti lungo tutta la filiera?
1: Allora, queste domande diciamo abbastanza
0: Sono due
1: diverse
0: cose,
1: e
0: certo, lo
1: complesse.
0: so,
1: Sì.
0: certo.
1: Allora, sì, no, intanto sì, è una tecnologia questa, ma fortemente basata sulla scienza, nel senso che noi quello che facciamo è andare a fare del miglioramento genetico mirato grazie a questa tecnologia, ma senza la conoscenza di quello che stiamo facendo, quindi senza tutta la ricerca di base. Quindi noi pensiamo che questa normativa poi stimolerà ulteriormente la ricerca di base, quindi senza la conoscenza di quello che stiamo andando a fare, no? Allora non possiamo farlo. Quindi c'è una forte base scientifica sul quale si innesta, sì, è giusto, l'ascoltatrice ha detto giusto, una tecnologia. Perché abbiamo bisogno di farlo? Perché effettivamente io lavoro in questo ambito, ormai è il mio lavoro questo da una ventina d'anni, e vedo che si possono fare delle cose molto più mirate, molto più precise in tempi molto più rapidi. Quindi il miglioramento genetico classico funziona, quello che mangiamo è buono e sano, l'abbiamo fatto con altre tecnologie che non sono le TEA, però i tempi sono stati in passato molto lunghi, poi nei tempi recenti più brevi perché ci sono altre tecnologie che permettono di velocizzare gli incroci. Però, diciamo, rispetto alle TEA, sono tempi ancora un po' più lunghi e ci sono alcune limitazioni, no? Per esempio, vabbè, adesso non voglio entrare nel tecnico, però a volte ci sono dei geni che vanno insieme perché sono vicini, quindi quando incrocio vanno insieme, magari ne voglio mettere solo uno, no? Per dire. Quindi sono tecniche che permettono di espandere, di velocizzare e espandere il miglioramento genetico. Che io penso che ci sia bisogno di miglioramento genetico ancora. È vero che abbiamo già tante cose buone sulle nostre tavole, e questo siamo d'accordo tutti, però ci può permettere questa tecnologia anche di recuperare anche magari varietà antiche che non abbiamo, che non consumiamo più, e magari in questo modo riusciamo a renderle, con queste tecniche riusciamo a renderle resistenti, per esempio, delle malattie, quindi possiamo continuare a coltivarle che magari si erano perse, piuttosto che conosciamo proprietà nutritive dei cibi, possiamo avere dei cibi più sani, no? Perché conosciamo i pathway metabolici che servono per. Quindi io penso che servano queste tecnologie. Riguardo all'etichettatura, capisco che il cittadino, diciamo, nonostante noi gli diciamo, gli garantiamo che quello che arriva è identico alle cose che ha sempre mangiato, niente di strano, perché noi possiamo sequenziare tutto il genoma della pianta TEA, sequenziare tutto il genoma della pianta normale, normale, tra virgolette, insomma, quella fatta con metodi classici, e identico, ok? Quindi sono identiche. Però capisco che il consumatore comunque voglia essere informato. Il problema dell'etichettatura è che diventa una cosa complessa perché poi è legato alla tracciabilità. Quindi se si dovesse tracciare l'intera filiera, praticamente penso che sarebbe come ucciderla, perché dico, è complesso, no? Per un agricoltore. L'agricoltore sa cosa semina. ovviamente.
0: Anche se oggi mi scusi se la interrompo, Vittoria Brambilla, anche se oggi la tracciabilità c'è comunque, perché per esempio l'agricoltore non ha tutta questa libertà, e qui poi torno anche a Duccio Facchini, nella scelta delle sementi, nonostante si dica spesso che c'è una grande libertà, anche qualche messaggio dice gli agricoltori possono scegliere, piccoli o meglio grandi che siano, di utilizzare i semi tradizionali invece di quelli NGT, se lo fanno perché gli conviene. In realtà esistono delle indicazioni di legge molto stringenti sulla scelta delle sementi, magari su questo poi torniamo. Le chiedo però di concludere questo ragionamento anche sull'aspetto della open science, okay, quindi della brevettabilità. Esatto, poi così diamo di nuovo la parola a Duccio Facchini.
1: Esatto, la brevettabilità. Allora, anche su questo io non ho che un'opinione particolare, nel senso, ovviamente i brevetti tutelano chi investe in ricerca scientifica, no? E quindi è sempre un po' la solita cosa. Ci sarà questa banca dati pubblica europea che li renderà in qualche modo più accessibili, quindi più condivisibili. C'è anche da dire che spesso questo ce lo dimentichiamo, però anche varietà tradizionali hanno anche alcune, anche sono intanto tutte protezione privativa vegetale, certo. Poi sono comunque anche brevettate, anche quelle ci sono.
0: Questo è importante specificarlo.
1: Esatto.
0: A Duccio Facchini, perché siamo veramente mancano un paio di minuti, però Duccio Facchini, sull'aspetto della scelta dell'agricoltore, forse questo è un tema centrale, lei l'ha studiato molto, ne parla nel suo libro. In realtà non è vero che gli agricoltori hanno quest'ampia possibilità di scelta, è importante sottolinearlo questo.
2: Assolutamente no, cioè la rappresentazione più efficace è quella di, non lo so, di un imbuto dove i produttori sono schiacciati dalle dinamiche economiche che cercavo di rappresentare prima. Anche con riferimento a questa rappresentazione dei brevetti, mi permetto di dissentire, cioè magari i brevetti, come dovrebbero, tutelassero meramente la ricerca scientifica del ricercatore indipendente mosso dai più nobili principi. In ambito agricolo oggi, nella stragrande maggioranza dei casi e della storia che ce lo racconta, lo strumento del brevetto è servito a consolidare posizioni oligopolistiche o monopolistiche degli stessi soggetti che citavo prima, e che poi l'agricoltore e la sua libertà di scelta lo schiacciano, e quindi con effetti anche fortemente negativi nei confronti del consumatore, a cui però è negata la tracciabilità e la trasparenza in etichetta, per non parlare di quelli che sono gli impatti sulla biodiversità e sull'ambiente, ripeto, di quella rivoluzione verde che in questi 60 anni ha mangiato il 75% della diversità delle sementi, che adesso invece vogliamo ristabilire con nuove tecniche genomiche, e il 50% del patrimonio genetico degli animali allevati, proprio per via di quella ricerca dell'economia di scala e dell'efficienza che ci restituisce un'impronta così forte del sistema agricolo nelle emissioni di gas climalteranti. Io mi trovo che che si rischi davvero di non vedere l'elefante nel corridoio e di ridurre a mera così antiscienza delle posizioni che invece sono molto equilibrate, anche molto attente, e che per fortuna abitano anche in consessi internazionali. Rimando chi ascolta al lavoro straordinario che ha svolto, prima di concludere il suo mandato, l'ultimo relatore speciale per il diritto umani al cibo, che era Michael Fakhry, che su questo tema ha veramente fatto grande ricerca e fatto parlare magari quei soggetti che nel mondo agricolo hanno poca voce.
0: Insomma, una situazione che rimane complessa da comprendere, ma che apre da un lato a un tipo di ricerca che senz'altro, come ci ha detto Vittoria Brambilla, va portata avanti, ed è importante tutelare, diciamo, dal punto di vista della possibilità anche di conoscere sempre di più i meccanismi stessi delle piante, che però si inserisce in un sistema molto complesso, i cui meccanismi è bene conoscere, sul quale, diciamo, mantenere un occhio critico anche è altrettanto essenziale. Ci avete scritto veramente in tanti, chi ci chiede appunto di avere un occhio critico sulla questione della tracciabilità, ma su questo magari torneremo in futuro. Intanto si apre senz'altro una nuova pagina per le filiere agricole. Noi ringraziamo i nostri due ospiti, Vittoria Brambilla, professoressa associata di botanica all'Università degli Studi di Milano, a capo del team che ha ottenuto il primo risotea, l'avevamo già sentita qui a Radio 3 Scienze il 14 maggio scorso, vi ricordo una puntata tutta dedicata al suo libro Piantare Speranze, Duccio Facchini, giornalista, scrittore, direttore di Altra Economia, autore insieme ad Alessandro Franceschini di Sovrani del Cibo per Altra Economia 2024, grazie a entrambi per averci averci aiutato a iniziare a capire questo tema molto complesso. Siamo alla fine della puntata. Assieme a me vi saluta tutta la squadra di Radio Trascienza: Marco Motta, Marco Pompi, Roberta Fulci, Ilaria Stoppa, Alessandro Cesolini, Giacomo Lagrasta. E ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tora. Una buona giornata a tutte e tutti.

0: Ore 12.
1: Ed eccoci pronti per il concerto del mattino. Sono le 12:10 secondi in questo istante. Dunque iniziamo a parlare di Johannes Brahms in una sequenza di ascolti che ci porterà ad affrontare insieme la sonata in Mi bemolle maggiore opera 120, prima la numero 2 e poi la numero 1. Ben trovati dunque tutti quanti all'ascolto del programma a cura di Giovanna Natalini, un avvicendamento tecnico prossimo tra Alessandro Cesolini e Fabio Zampa alla console, mentre Giorgia Franceschi in regia vi aspetto per commentare insieme un binomio, quello tra Nicola Baud e Anthony Romaniuk, che vede l'acclamato pianista specialista australiano, specialista sia la tastiera storica che con grande eclettismo affronta anche vari generi come il jazz, la musica elettronica, e qui suonerà su un fortepiano di Friedrich Herbar. È direi uno strumento a metà tra il fortepiano e il pianoforte, essendo uno strumento del 1883. Nicola Baud, che anch'ella è australiana, nata a Perth, suona su un clarinetto romantico, uno strumento che è una replica di un clarinetto Ottensteiner del 1870, una registrazione questa madrilegna effettuata il 4 marzo 2026 alla Fundación Juan March. 335-5634-296, dunque il numero per i vostri commenti. L'opera 120 di Johannes Brahms è un lavoro composto nel 1894 dedicato al grande clarinettista Richard Mühlfeld. Brahms sembrava avere accarezzato anche l'idea di ritirarsi del tutto dalla composizione, ma l'incontro con Mühlfeld fece sorgere in lui una nuova visione di un percorso che non era ancora finito, la spinta a tornare a scrivere e non soltanto per la scrittura di queste due magnifiche sonate, ma anche per opere più mature di veramente straordinaria fattura. E quindi una spinta creativa, quella che viene dopo il trio opera 114, il quintetto opera 115 per clarinetto, e che rappresentano il culmine del suo interesse per questo strumento. Andiamo a vedere subito la struttura della sonata numero 2 che andiamo ad ascoltare subito, in tonalità di Mi bemolle, una sonata luminosa, raccolta, contemplativa, con un primo movimento di grande amabile cantabilità, allegro amabile, proprio la dicitura, un allegro appassionato centrale con l'andante commoto, allegro non troppo, del terzo movimento, che combina nostalgia e serenità in modo molto caratteristico della scrittura del Brahms tardo. Un lavoro questo che contribuisce a stabilire definitivamente il clarinetto come strumento cameristico di primo piano. Brahms, sappiamo poi avere anche accolto per questa tessitura anche l'interpretazione sulla viola, ma sicuramente appunto la scrittura originale, come abbiamo detto, si deve all'incontro con un grande clarinettista, ed è un racconto questo appassionante in musica che per 21 minuti ci farà compagnia insieme a Nicola Baud, la clarinettista interprete della sonata opera 120 numero 2, insieme al pianista Anthony Romaniuk. Un ascolto dunque di 21 minuti, e non ci resta che intraprenderlo insieme.

E che meraviglia, l'ultimo Brahms, questo grande arco compositivo che va dall'opera 117 all'opera 122, gli 11 preludi corali per organo, l'ultimo lavoro pubblicato postumo, scritto proprio fino all'ultimo, 1896, e anno della morte 1897, poi i Vier Ernste Gesänge del 1896, un ultimo lascito all'opera 121, e invece l'opera 120 che abbiamo appena ascoltato nella sua seconda sonata in mi bemolle maggiore, un lavoro questo delle sonate di Johannes Brahms che stiamo apprezzando in questa registrazione effettuata a Madrid il 4 marzo scorso con due interpreti australiani, Nicola Bode clarinetto e Anthony Romaniuk pianoforte originale dell'epoca, uno strumento già abbastanza moderno per essere un fortepiano del 1883, ed è un lavoro questo che va a ribadire anche quella tradizione clarinettistica che grazie a Brahms trovò corpo a fine 800 e che deve comunque anche molto a Carl Maria von Weber, il grande compositore del primo romanticismo tedesco, che scrisse due concerti per clarinetto proprio nelle tonalità di questi due lavori, il mi bemolle e il fa minore, la sonata opera 120 numero 1, che ascolteremo non subito perché in questo bel concerto dedicato a un Brahms eseguito su un suono storicamente informato abbiamo un intermezzo che viene da un altro corpus di lavori, di composizioni tardive, l'opera 105 di Johannes Brahms, quindi Fünf Lieder e Cinque Lieder scritti nel 1886 fino al 1808, un lavoro questo che ascolteremo nella voce appunto del clarinetto, terzo movimento Klage, cioè lamento, e poi il primo lead come una melodia mi attrae. Neanche 4 minuti di ascolto per voi e poi ci immergeremo nella sonata in fa minore, ma la racconteremo poi.

È una meraviglia questo adattamento dai cinque Lied opera 105 per voce e pianoforte nella voce del clarinetto, e il suono storicamente informato rende veramente benissimo l'atmosfera intima, introversa, ma al tempo stesso con quella luce nordica di speranza che aleggia sempre negli orizzonti musicali di Lied opera 105 per voce e pianoforte nella voce del clarinetto, e il suono storicamente informato rende veramente benissimo l'atmosfera intima, introversa, ma al tempo stesso con quella luce nordica di speranza che aleggia sempre negli orizzonti musicali di

annotò in un diario tascabile a Thun in Svizzera nell'agosto 1886, mettendo in musica diverse poesie come questa ultima che abbiamo ascoltato di Klaus Groth, come una melodia mi attrae, prima di essa clage, lamento. E noi andiamo avanti con i nostri ascolti, ci aspetta la sonata in fa minore opera 120 numero 1, intanto scrivete al 3355634296 di questo Brahms, dell'ultimo Brahms e di questa tonalità fa minore che è così tanto brahmsiana. Ci sono alcune tonalità che sono più idiomatiche di altri per i compositori, e senz'altro il fa minore ha espresso tanto per Johannes Brahms. Scriveteci anche di Nicola Baud, clarinetto, e di Anthony Romaniuk, i due interpreti su uno strumento copia di un clarinetto Ottensteiner del 1870 e su un pianoforte originale del tempo del 1883 di Friedrich Herbart. Dunque, andando alla sonata opera 120 numero 1 che adesso ascolteremo, vorrei ricordare peraltro che Luciano Berio orchestrò e rielaborò l'intera sonata per orchestra un centinaio di anni più tardi, era nel 1986, un lavoro questo in quattro movimenti che va a fungere da contraltare alla sonata che abbiamo ascoltato, anche appunto per quella tempra del fa minore che subito in tempo ternario stacca l'allegro appassionato iniziale, e poi un brano questo che sviluppa nella sezione proprio dello sviluppo con grande intensità. Il secondo movimento, andaggio un poco adagio, è invece in tempo ternario con una scrittura che va a caratterizzarsi con un disegno melodico estremamente affascinante. L'allegretto grazioso, infine, terzo movimento in tempo di tre quarti, ha una scrittura tipicamente sincopata, e poi c'è il vivace in fa maggiore alla breve in forma rondò alterata, descritta con un tempo estremamente accentato e contrassegnato da un aspetto ritmico estremamente contrastante, che va a concludere con un richiamo dell'introduzione con il pianoforte e il clarinetto in un fitto dialogo vivace. Ascoltiamola per quasi 23 minuti di musica. Nicola Baud, Anthony Romaniuk.

Le meraviglie di Johannes Brahms, grazie per i vostri commenti al 3355634296. C'è chi ama l'ultimo Brahms, c'è chi lo capisce meno, c'è chi trova casuale le affinità di tonalità con determinati compositori, c'è chi le trova invece precise, di primissimo ordine, come dicono alcuni ascoltatori, gli interpreti Nicola Baud, clarinetto, e Anthony Romaniuk, forte piano, strumenti informati che ci portano a un bis. Riascoltiamo la meravigliosa melodia di uno dei cinque leader dell'opera 105, Come una melodia mi attrae.

0: E questa era la melodia del lead numero uno, come una melodia mi attrae, dall'opera 105, il bis, con cui noi salutiamo l'ottimo concerto di Nicola Baud e Anthony Romaniuk, clarinetto, pianoforte e la meraviglia dell'ultimo Johannes Brahms. Domani ci ritroveremo a mezzogiorno per un bel concerto del mattino con il concerto in sol maggiore di Maurice Ravel e Bertrand Chamailloux, magnifico interprete con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte. Dunque, grazie a voi per il vostro ascolto. Ora suona Luna Speciale, Voci in Barcaccia. Valentina Lo Surdo vi augura un buon proseguimento d'ascolto con Radio 3.
1: Questa sera alle 19 Hollywood Party in diretta dal Cinema Ritrovato di Bologna. Il festival cinefilo per eccellenza che ogni anno presenta un numero sterminato di restauri e perle d'archivio provenienti da tutto il mondo. Insieme a me, che sono Dario Zonta, ci saranno Giancarlo Mancini e tantissimi ospiti, e quindi venite a trovarci al cortile del Cannone presso la biblioteca Renzo Renzi in piazzetta Pasolini. Hollywood Party, quindi al Cinema Ritrovato, ogni sera alle 19 su Radio 3.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
4: Cosa volete imparare oggi?
5: Come le api fanno il miele.
6: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
3: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti da Enrico Stinchelli. Vi saluto in compagnia di Roberta Vespa, di Benedetta Annibali e del nostro tecnico. E siamo qui per la seconda puntata nell'ambito di Suona Luna in Barcaccia, la seconda puntata del ciclo dedicato al grande incontro musicale, artistico e umano avvenuto tra Maria Callas e Giuseppe Di Stefano, che abbiamo intitolato Il canto ritrovato. E sono delle puntate costruite sugli straordinari documenti inediti che testimoniano il lavoro compiuto da Maria Callas e Giuseppe Di Stefano negli anni della preparazione della loro ultima grande avventura artistica. Nella puntata di ieri abbiamo ricostruito la cronologia di questi incontri seguendo il percorso che conduce la Callas dal lungo silenzio successivo all'ultima Tosca del 65 fino alle elezioni di Sanremo che stiamo ascoltando grazie a queste registrazioni rimaste inedite per oltre mezzo secolo. Devo dire, dal punto di vista tecnico acustico, sono molto precarie perché sono state effettuate con un registratore portatile che quindi ha un grande fruscio di fondo, però era tale l'importanza e la gioia di farvi ascoltare questi inediti che naturalmente passeremo sopra alle condizioni tecniche non ideali. Naturalmente nella puntata di ieri abbiamo constatato una realtà che ha sorpreso molti ascoltatori, cioè la voce della Callas all'inizio del percorso appare in condizioni molto difficili, se non addirittura totalmente precarie, anni di inattività che hanno lasciato solchi profondi, eppure accanto a lei troviamo questa presenza costante, paziente, affettuosa, lucidissima, quella di Giuseppe Di Stefano. È evidente che tra i due esistesse una comunanza non soltanto artistica ma anche affettiva, come abbiamo cominciato già a dire, come suggeriscono molte testimonianze, su cui torneremo anche nelle puntate successive. Ringraziamo Floria Di Stefano e Giuseppe Di Stefano Junior, ai quali dobbiamo la possibilità di ascoltare per la prima volta questi materiali straordinari. Ora, abbiamo ritrovato una bellissima intervista avvenuta il 20 marzo del 1990 qui a Radio 3. Ascoltate questo passaggio in cui Giuseppe Di Stefano chiarisce la sua concezione tecnica del canto.
1: Ma io sono un antitenore, non posso allora sopportare le voci impostate, cioè tutte impostate le voci, chiaro, si canta da dove il si suona, insomma. Però non si deve sentire. Io quando sento una nota di passaggio marcata, per me è come una doccia fredda, non partecipo più. Credo che il segreto, insomma, è che l'arte sta appunto nel cantare là dove bisogna cantare, nelle risonanze che la natura ci ha affibbiato, ma senza, nel modo più naturale. Allora questa io non lo posso chiamare tecnica, però è tecnica, insomma.
0: Lei parte da un principio, me lo aveva esposto prima in macchina, si ricorda.
1: Parto dal principio che io sono uno del pubblico quando canto, cioè riesco a distaccarmi, no? E cerco di piacere, cerco di convincere. Per me il canto è un dialogo, per cui io devo esporre il mio punto di vista, devo convincere la persona. Per convincere devo cantare il modo più naturale possibile per commuovere.
0: E non è facile, lo so.
1: Io posso esporre,
0: il discorso era interessante.
1: Come io ho ascoltato il Turandot, è stata la mia prima opera che ho ascoltato alla Scala, nel Loggione, con dei fanatici di voci, per cui ero immune da questo entusiasmo che loro provavano quando il tenore sparava acuti folli, no? Non mi dicevano niente, insomma, questi acuti. Invece mi commuoveva quando il tenore accarezzava la parola, quando esprimeva, quando era personaggio, ecco. Suoni. Io nel mio libro ho parlato abbastanza chiaro, dico, sono due arti, l'arte dei suoni, che di mettere bene, di emettere bene e belli questi suoni, no? Anche quando è un canto di rabbia, no? Ma sempre i bei suoni, curare i suoni, e unirla all'arte dell'interpretazione. Non si può, la musica non è messa lì solo per fare dei suoni, è per esprimere quello che il poeta ha scritto. E questa è la cosa fondamentale. Io mi sono rivolto immediatamente al poeta prima del musicista. Io non conosco neanche la musica, per dire una cosa grossa.
0: Beh, insomma.
1: Sono soprattutto però uno che ama la prosa, che ama il teatro. Io posso raccontare solo che le mie esperienze. So che quando ho debuttato ho detto qui bisogna prima di tutto conquistare le simpatie del pubblico, comunicare attraverso il racconto, le parole. È diventato ancora più importante perché io sono uscito, certo ormai son di partire, la mano di Masné, spiegando che... Cioè io mi mettevo dalla parte del pubblico, cantavo a me stesso, insomma, sì. Mi immaginavo nel pubblico e dovevo far capire tutto. La cosa meravigliosa è che attraverso l'articolazione, l'addizione, c'è anche il fattore tecnico, ecco, capito? Perché se tu articoli bene, come gli oratori del resto, tu li vedrai declamare, parlano alto, la voce è libera e fuori, capisci?
2: Una

quando si trattava di risolvere certe note di passaggio come fa, fa diesis, sol, io questo poi l'ho trovato confrontandomi con La Favorita, per esempio, perché è un'opera che ti presentava dei sol ad ogni momento, allora lì io ho tirato l'arte del canto, l'arte dei suoni, perché dovevo fare un sol e doveva essere bello. E ho trovato questi sol miei, che poi ognuno ha la sua voce, è chiaro, non è che ti possono produrre lo stesso suono, l'ho trovato proprio nella Favorita, e il pubblico impazziva, e quella era la strada. E così io ho trovato questo modo di esporre la mia voce. La Callas, per esempio, sì. I suoni della Callas sono inimitabili.

Abbiamo ascoltato un documento particolarmente significativo. Da una parte Giuseppe Di Stefano, che nel 1990 spiegava con straordinaria chiarezza alcuni principi fondamentali della sua concezione del canto. Poi lo abbiamo ascoltato nella Favorita di Donizetti, una delle opere che egli stesso indicava come decisiva nella costruzione della tecnica vocale, un'esecuzione meravigliosa. E proprio Di Stefano poi a raccontarci che fu anche attraverso quel repertorio che riuscì a impossessarsi di quelli che amava definire i bei suoni, e in particolare di quel settore della voce nella quale si costruisce l'equilibrio dell'emissione e la naturalezza della risonanza. Qui è forse opportuno chiarire un equivoco che ha accompagnato per decenni tante discussioni vocali: i suoni aperti, i suoni coperti. La vera questione è la posizione della voce. È una voce che procede o avanti oppure una voce che arretra in gola. Ecco, possiamo ridurre tutto a questo. Una voce quindi che si proietta nello spazio o una voce che rimane trattenuta all'interno del cantante. Ascoltando Di Stefano, in qualsiasi fase della sua carriera, e ci tengo a sottolinearlo, si rimane colpiti proprio da questo elemento. La voce è sempre avanti e quindi è una voce che va verso il pubblico e che non si nasconde. E abbiamo citato molte volte un concerto all'Opera di Roma nei primi degli anni 90, dove già Di Stefano aveva alle spalle quasi 50 anni di carriera e la voce era sempre quella, veramente straordinaria, enorme, ferma, e quindi la bontà della sua tecnica, della sua super tecnica. Molte delle indicazioni che Di Stefano rivolge alla Callas ruotano attorno a questo principio, quindi liberare il suono e alleggerirlo. Vogliamo ascoltarli nuovamente? Eccoli qui, mentre stanno lavorando assieme. Un'altra lezione inedita.

Siamo sempre qui in diretta da Radio 3 con Il Canto Ritrovato, il ciclo dedicato alle straordinarie ultime prove di canto e l'ultima grande tournée di Maria Callas con Giuseppe Di Stefano. La Callas vocalizza, come avete sentito, su diverse frasi musicali che avrete senz'altro riconosciuto. E ben ne andrò lontana dalla Vallì di Catalani, più alcuni passaggi di Un mio babbino caro e altre cellule melodiche utilizzate come materiale di lavoro. Quindi, quello che conta non è tanto la melodia quanto il metodo. È qui che Giuseppe Di Stefano si rivela ancora una volta un insegnante estremamente consapevole. Sta facendo vocalizzare la Callas sulla stessa frase in diverse altezze. La Callas sta ritrovando così la voce e il suo appoggio. C'è un altro elemento che emerge continuamente, quello sugli attacchi, il lavoro sugli attacchi dei suoni. Alle volte si trascura questo dato, quanto sia importante attaccare bene il suono. È come esattamente, pensate a un treno che parte su un binario corretto e sicuro che arriverà naturalmente alla sua destinazione. Se si imbrocca il binario sbagliato, il treno deraglia e poi è difficilissimo tornare. Ecco il lavoro. E poi il lavoro sul fiato. Fiato che sta alla base letteralmente di tutto. E andiamo avanti e ascoltiamo adesso, passiamo all'aria di Margherita nel Mefistofele. Anche qui il lavoro procede nota dopo nota, un lavoro paziente e minuzioso. Ascoltiamo.

Certo, ascoltare Maria Callas in queste condizioni mi rendo conto non è facile. Anzi, per molti ascoltatori può essere persino molto doloroso. Chiunque abbia nelle orecchie la Callas degli anni d'oro, della Norma, della Lucia, della Traviata, non può non rimanere colpito da queste difficoltà che emergono con tanta evidenza, ma sarebbe un grave errore fermarsi alla superficie. Perché queste registrazioni non documentano un fallimento, ma documentano una lotta, un tentativo, un percorso che porterà, come vedremo nelle prossime puntate, ai trionfi dell'ultima tournée. Ora, vedete quanto è importante arrivare alla digitalizzazione e alla diffusione di queste bobine. Quando le bobine sono arrivate in un pacco che non dimenticherò mai il momento in cui l'ho aperto, perché veramente tremavo, e l'ho avute tra le mani, ho letto la frase che ha scritto Di Stefano di suo pugno, lezione meravigliosa di studio, studio meraviglioso, magnifico, 1973. Le bobine si sbriciolavano letteralmente tra le mani, ormai il nastro si era magnetizzato, è stato molto difficile recuperarle, tant'è che c'è un'intera bobina con le prove dei duetti che praticamente allo stato attuale è inascoltabile perché ha la seconda traccia stampata sulla prima. Adesso troveremo il sistema perché grazie a Dio esistono dei software ottimi che potranno ripristinare anche questo, però questa era una storia che andava raccontata grazie alla generosità, alla disponibilità dei familiari e quindi era giusto confezionarla così come lo stiamo facendo, come un grande racconto che giunge poi mano a mano a varie tappe. Noi avremo ancora degli studi, degli inediti domani e si arriva poi alla puntata del trionfo della tournée che sarà la quarta puntata e poi una sorpresa. Perché l'ultima è veramente una sorpresa pazzesca. Dunque, due cose vanno dette. Uno, Maria Callas non vuole cantare le canzonette. Attenzione, un dato non trascurabile. La Callas non si presenta con le arie da camera, con le arie comode, né di Bellini, né di Donizetti, né di Verdi, né di Puccini, né con le canzoni napoletane e né con le canzonette pop, men che meno. La Callas torna e vuole cantare la grande opera lirica. Non troverete una sola registrazione in cui la Callas canti una canzonetta. Scusate, ma questo è troppo importante, perché era facile, se no, era un gioco facile, lei invece no, vuole rischiare. Secondo, ricordiamo che per l'ultima tournée, adesso vi do una grande notizia, i $20,000 che erano previsti come compenso per i due artisti vengono così suddivisi per volontà di Giuseppe Di Stefano. $15,000 a Maria Callas, $5,000 a concerto a lui. Questo è un atto non solo di generosità, ma di grande, grande amore e affetto nei confronti di Maria Callas, per darle di nuovo la fiducia e il senso, come lei scrisse in un biglietto, di sentirsi nuovamente una regina. È una notizia che penso emozionerà molti di voi. Quindi la vicenda umana è fondamentale. Come è stata fondamentale la vicenda con Onassis, così diventa fondamentale questo grande amore con Di Stefano. Ci torneremo e andiamo avanti ora con un'altra serie di lezioni, stavolta incentrate sul Mefistofele, sulla grande aria di Margherita di Arrigo Boito. Maria Callas e Di Stefano nel loro studio segreto.

come abbiamo detto prima, si fa fatica a riconoscere la stessa artista che soltanto 15 anni prima infiammava il pubblico con interpretazioni come quest'ultima che avete ascoltato dal Mefistofele, perché qui è la Callas, 15 anni prima. Era in compagnia del maestro Nicola Rescigno a Los Angeles, 29 novembre 1958, in una delle pagine che restano tra le più sconvolgenti e teatralmente travolgenti di tutto il repertorio, l'aria L'altra notte in fondo al mare. Qui la voce ha ancora tutte le capacità di dominare il fraseggio, di scolpire la parola e poi di trasformare ogni nota in teatro. Tornando alle registrazioni di Sanremo, non tutto è scomparso. A ben ascoltare, qualche cosa di quell'antico fulgore emerge ancora. Resta l'intelligenza musicale, il senso della frase, la comprensione del testo e quella capacità che era unica nella Callas di attribuire un significato a ogni parola, a ogni sillaba e a ogni accento. Quello che manca è la macchina muscolare, è la risposta del corpo, la continuità dell'appoggio. Ed è qui che si concentra il lavoro con Di Stefano. La Callas sa come si canta e Di Stefano è lì proprio per aiutarla a ritrovare se stessa. Percorso fantastico. Ascolto dopo ascolto, noi stiamo cominciando a notare quella trasformazione che porterà al successo finale. Il lavoro prosegue tra Sanremo e Milano, tra giornate tutte dedicate allo studio, prove di pianoforte, vocalizzi, ripetizioni. È un equilibrio che sembrava perduto, ma che si ritrova. Vicino alla Callas c'è la famiglia di Giuseppe Di Stefano. Noi nella puntata di domani entreremo all'interno di questo consesso familiare. C'è Floria, c'è Giuseppe Di Stefano Junior e c'è Maria Girolami, la prima moglie di Giuseppe Di Stefano. Quindi un ambiente che cerca di proteggerla, soprattutto dalle curiosità esterne. La Callas spesso sta a Sanremo, ha uno spazio tutto suo e questo diventa uno dei

degli aspetti più sorprendenti. La divina che in fondo diventa una persona semplicissima, una persona che a Natale fa i regalini a tutti, è anche molto, molto simpatica, un rapporto umano profondissimo che lega i due e che lega tutta l'intera famiglia. La Callas sa che sta per tornare in scena, comincia ad avere quella forza, quella fiducia in se stessa che le consentirà di vincere la sua battaglia. Ha tanta pazienza, sta tutto il giorno lì, riprova mille volte le stesse frasi, c'è la fatica, la frustrazione, a volte la stanchezza, ma alla fine sa quanto lo studio serio del canto, lo studio difficile, porta poi ai risultati. Ora noi arriveremo ad ascoltare uno dei momenti più significativi, un momento in cui Di Stefano perde la pazienza e c'è un vero e proprio scontro tra i due.

0: con larghezza, spettando tutta la casa. Perché o tu fai troppo di petto, troppo aperto, o troppo chiuso. Adesso tu stai facendo.
1: Stamattina facevo quello?
0: Sì, ma io devo provare questo Cristo di Ache, che devi andare su, se non vai su più. Perché fai tante domande? Tu non ti senti, io ti sento. Ti fidi o non ti fidi? E se ti fidi, canta.
2: Ciao.

Ecco qui, dopo aver ascoltato Ebbene andrò lontana, nella fantastica esecuzione con Tullio Serafin, che lei simpaticamente chiamava mio padre, la famosa lettera che ci lesse Andrea Castello di Tullio Serafin, e è il momento in cui Di Stefano perde la pazienza e dice: ma ti fidi o non ti fidi? Se ti fidi, canta, segui quello che ti dico. Beh, è un momento umanissimo e bellissimo di queste lezioni inedite. Grazie, è finita qui la seconda puntata. L'appuntamento è per domani con la terza puntata de Il canto ritrovato, e ritroveremo Maria Callas e Giuseppe Di Stefano insieme. Enrico Stinchelli vi ringrazia molto dell'ascolto, ringrazia Roberta Vespa, Benedetta Nibali e Giulio Salvatelli, che è stato con noi in regia. Ringrazio a tutti voi per l'ascolto. A domani!

0: Ore 13 e 45.
1: RAI GR3.
2: Sul filo della diplomazia prosegue il negoziato tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Trump ottimista, Teheran frena. Pesa il Libano, dove la tregua è fragilissima, ancora morti dopo il cessate il fuoco.
3: L'Europa sotto l'afa, in Francia 40 negati in cerca di refrigerio durante l'ondata di caldo, in Italia 15 città da bollino rosso.
2: La figlia di Byron, al Ravenna Festival debutta in prima mondiale la bambina inglese, dedicato ad Allegra Byron, scritto, diretto e interpretato da Elena Bucci.
3: Buongiorno in studio, Danilo Tolardo e Valentina Antonelli. È sempre appesa a un filo la trattativa tra Stati Uniti e Iran. Il negoziato continua alla ricerca di un accordo definitivo dopo il primo round incontri in Svizzera. Se il presidente americano Trump è ottimista, Teheran frena e sottolinea punti chiavi e linee rosse. Il corrispondente.
4: L'Iran non chiude, ma frena anche sul nucleare. Per il momento, Teheran non ha intenzione di consentire agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di visitare i siti nucleari bombardati durante la guerra. L'ha precisato il portavoce del Ministero degli Esteri Bagai, che già aveva contraddetto il vicepresidente americano Vance, specificando che in Svizzera l'Iran non aveva preso alcun impegno riguardo al suo programma atomico. Il dialogo però prosegue e su alcune questioni si vedono già i risultati. Hormuz è completamente aperto alle navi commerciali, sostiene l'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite a Ginevra, anche se il capo negoziatore, il presidente del Parlamento Khalibaf, ha affermato in Oman, dove si è recato insieme al capo della diplomazia Raqqi, che l'Iran continuerà a gestire i passaggi attraverso lo stretto. Khalibaf, per il quale la diplomazia avrebbe consolidato la vittoria militare di Teheran, rivendica poi un accordo per lo sblocco immediato di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero e il cessate il fuoco in Libano, che, dice, ha evitato altro sangue musulmano. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
2: È il Libano uno dei capitoli fondamentali degli accordi tra Stati Uniti e Iran. La tregua è sempre fragile, prime vittime dopo l'inizio del cessate il fuoco. L'inviata.
5: Il silenzio delle armi è interrotto da uno scontro con arma da fuoco. Due libanesi uccisi. Hezbollah denuncia la violazione della tregua, accusando Israele di aver colpito civili. Viaggiando verso il sud, seguendo gli sfollati che tornano a casa, incontriamo volontari che distribuiscono volantini per allertare sulla presenza di ordigni inesplosi sotto le macerie, dove nelle ultime ore sono state recuperate le salme di 13 persone. Qui, due mesi fa, è stata ritrovata la giornalista Hamal Khalil, uccisa da un attacco israeliano. Il governo non ha ancora iniziato un'inchiesta, ci dice suo fratello Ali. Sulla camicia ha una spilla che ritrae Hamal con l'elmetto lungo la linea del fronte. Sta lottando per recuperare almeno l'auto della sorella, ancora sul luogo dell'attacco, come il cellulare. Hamal ci aveva detto che subiva minacce, aggiunge. In questi mesi è emerso che provenivano da un podcaster israeliano. Uccisa come i giornalisti di Gaza, conclude Ali Khalil. Proprio oggi la commissione incaricata dal Consiglio dei diritti umani dell'ONU ha pubblicato un rapporto dove accusa Israele di aver preso deliberatamente di mira i bambini di Gaza. Un fattore, si legge nella relazione, per stabilire l'intento genocida delle forze israeliane. Da Sidone con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR3.
2: Nel Regno Unito si è da poco conclusa la riunione di governo presieduta dal premier dimissionario Starmer, sempre più vicina alla successione alla guida del partito laburista e poi dell'esecutivo per l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nelle scorse ore ha incontrato i parlamentari del suo partito. Alcuni dirigenti spingono affinché sia nominato già fra 3 settimane.
3: Nel 252esimo anniversario della Guardia di Finanza, l'omaggio del Presidente della Repubblica alle Fiamme Gialle, che assicurano coesione e giustizia sociale come prevede la Costituzione. Mattarella questa mattina ha ricevuto i vertici.
6: Equità fiscale, lotta alla criminalità, tutela di una crescita sana delle imprese, caratteristiche del lavoro quotidiano della Guardia di Finanza che il presidente Mattarella omaggia al Quirinale. Siete, osserva, un presidio strategico per la stabilità della democrazia in ossequio al dettato della Costituzione.
7: La Guardia di Finanza ha contribuito in modo significativo a esprimere i valori costituzionali, quelli di coesione, di solidarietà, di giustizia sociale.
6: Fondamentale per il capo dello Stato la funzione della Guardia di Finanza a tutela del bilancio pubblico, ma anche, avverte, il suo ruolo indispensabile per assicurare correttezza e legalità alla vita economica del Paese.
7: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale, a tutela della capacità della Repubblica di corrispondere ai bisogni dei cittadini e a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza sul corretto impiego dei fondi pubblici, anche dell'Unione Europea.
6: Con Luciano Pecoraro, Valentino Russo, GR3.
2: L'ondata di caldo estremo sull'Europa, temperature sopra le medie stagionali, allerta nel Regno Unito, in Germania e in Spagna, dove oggi si toccano i 45 gradi, al sud in Andalusia. In Francia ieri sono morti due bambini in un'auto parcheggiata per il grande caldo. Si pensa a stanziamenti per dotare le scuole di aria condizionata. In Italia 15 le città da bollino rosso, tutte al centro-nord. Giovedì saranno 17. Sulla situazione climatica, con eventi estremi che accelerano a livello globale, abbiamo sentito Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
8: Il riscaldamento globale sta accelerando. Ho appena pubblicato insieme al collega Triacca dell'Aquila un articolo che fa vedere come dal 2013 al 2014 il tasso di riscaldamento medio globale si è addirittura raddoppiato.
9: Venendo all'area mediterranea, qual è la situazione?
8: Una volta avevamo l'anticiclone delle Azzorre che era più tiepido, adesso abbiamo questi anticicloni africani estremamente forti.
9: A chi dice che in fondo ha sempre fatto caldo, cosa risponde?
8: Che i dati non ci dicono questo, ma neanche le impressioni personali, perché chi ha la mia età, io ho 66 anni, si ricorda benissimo quando si diceva attenzione, domani arriveremo a 30-32 gradi, ecco adesso diciamo 36-38 quando va bene.
9: Molti ancora non credono che il cambiamento climatico sia causato direttamente dalle attività umane. Questo incide sulle inadeguate politiche di contenimento del fenomeno?
8: Sicuramente pesa, ma la vera fortuna che abbiamo, io dico sempre, è che il riscaldamento globale è di origine antropica, perché se fosse soltanto naturale potremmo solo adattarci, ma noi possiamo fare molto di più. Agire sulle cause umane, evitare gli scenari peggiori del cambiamento climatico.
9: Eleonora Belviso, GR3.
3: E per il caldo estremo il governo reintroduce misure di protezione per alcune categorie di lavoratori a rischio.
10: Le norme contro il caldo estremo già utilizzate negli anni passati sono rivolte ai lavoratori più esposti, agricoltori, operai edilizi e addetti alla manutenzione urbana, e prevedono la possibilità di sospendere o di ridurre l'attività lavorativa con conseguente ricorso alla cassa integrazione in deroga. La misura è inserita nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri e si affianca alle ordinanze anticaldo delle singole regioni, che secondo le stime dell'INAIL potrebbero portare a una riduzione degli infortuni dal 20 al 40%. Tornando al decreto, il pacchetto di misure include anche il tanto atteso slittamento della tassa sui piccoli pacchi. Si tratta di un nuovo rinvio fino al 1 ottobre per i pacchi extra Unione Europea fino a 150 euro di valore. Il balzello di 2 euro pensato per contrastare l'invasione di merci a basso costo provenienti dalla Cina sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 luglio, insieme al dazio europeo di 3 euro che resta confermato. La proroga era già nell'aria viste le pressioni delle associazioni della logistica, secondo cui nei primi 2 mesi dell'anno, quando la tassa era in vigore, si sarebbe registrato un calo del 50% del traffico merci. Francesca Capannolo, GR3.
2: La Camera ha approvato con 165 voti favorevoli, 117 contrari e 5 astenuti il piano casa. Il testo passa al Senato per la seconda lettura e su questo si concentra il dibattito politico.
11: Ottima notizia l'approvazione del piano casa, posta Salvini sui social, e anche Tajani a margine di un evento si rallegra del via libera. Tutta la maggioranza sottolinea l'attenzione alle categorie più svantaggiate, studenti, giovani coppie, ma mai il diritto alla casa può ledere il diritto alla proprietà privata, scandisce a proposito degli affitti Maurizio Lupi. Stefano Maulo, Fratelli d'Italia.
12: Mentre la sinistra vuole la patrimoniale, il governo Meloni investe 10 miliardi per 100.000 alloggi. Fratelli d'Italia aveva promesso di difendere la casa degli italiani e oggi abbiamo mantenuto impegno.
11: Per le opposizioni invece, dietro la pretesa attenzione alle categorie svantaggiate, il piano casa nasconde la speculazione dei grandi gruppi privati coinvolti nel recupero dell'edilizia pubblica, che dicono di fatto sarà una dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato. Il vero piano casa che il governo dovrebbe approvare e mandare a casa Salvini, dice in aula la Dem Chiara Braga.
13: La vostra è una politica dell'abitare selettiva, attrattiva per i grandi investitori, che però lascia indietro, taglia fuori i territori più complessi, le periferie.
11: E una delegazione del PD che in questi minuti riunisce la direzione insieme a 5 Stelle Verdi Sinistra partecipa al presidio per l'emergenza casa fuori dalla Camera. Noemi Giunta, GR3.
3: La cronaca: è stato rintracciato e fermato il conducente del SUV fuggito dopo aver travolto e ucciso un agente della polizia municipale a Milano. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.
14: È stato bloccato in Brianza. L'uomo, 26 anni, sarebbe il pirata della strada alla guida del SUV che ha travolto e ucciso l'agente della polizia municipale Francesco Imprezzabile, di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona, di origini albanesi. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. In mattinata era stata rintracciata l'auto, risultata a noleggio, abbandonata a non molta distanza dal luogo dell'incidente. Secondo quanto ricostruito, Imprezzabile era impegnato in un servizio di controllo nel quartiere di Ponte Lambro, estrema periferia est di Milano. La vettura vettura, la vista degli agenti ha improvvisamente accelerato, forzando il posto di blocco. Da lì l'inseguimento lungo uno dei vialoni che costeggiano l'aeroporto di Linate, la corsa ad alta velocità per alcuni chilometri, poi l'impatto. L'ipotesi è che il SUV abbia speronato il mezzo di imprezzabile, finito fuori strada. Una caduta fatale. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e fuga pericolosa, il ricordo di chi lo conosceva.
15: La persona conosciuta da tutti, pronta a sorridere, mancherà a tutti noi.
14: Eleonora Fioretti, GR3.
2: E cordoglio per la morte dell'agente a Milano durante un inseguimento è stato espresso dal presidente Mattarella, che si è detto profondamente rattristato. Cordoglio anche dai presidenti di Senato e Camera. Sui social la presidente del Consiglio Meloni scrive: onore a Francesco, servitore dello Stato. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole.
3: Giulio Regeni fu privato della condizione di essere umano. Questo è un processo contro le menzogne, così il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nella requisitoria a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, torture e dell'omicidio del 28enne ricercatore italiano trovato morto al Cairo nel gennaio del 2016. Quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia, aggiunto Colaiocco, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero.
2: E ora una prima mondiale. A Ravenna Festival questa sera La bambina inglese, dedicato ad Allegra Byron, figlia del poeta britannico. Lo spettacolo va in scena nel cortile dei musei Byron del Risorgimento, scritto, diretto e interpretato da Elena Bucci. L'intervista.
16: È la bambina inglese con gli occhi azzurri.
17: Perché questo spettacolo, cosa la coinvolge?
16: Ci porta in un vortice umano, creativo, poetico, politico, di grande, grande vitalità e forza, pure in un contesto estremamente alto, volto alla libertà. Questa bimba viene abbandonata sola in un convento, muore e non si sa nemmeno dove sia finita la sua bara. La sua lapide non rimane.
17: È uno spettacolo fatto di parole, canto, musica.
16: Sì, ed è entusiasmante vedere come si intrecciano tutti i saperi, tutte le arti, e diventano un'unica cosa dove non si sa dove finisce una, comincia l'altra.
18: Corre lungo i corridoi del palazzo con le sue gambette.
17: Tutto questo avviene in luoghi carichi di memoria.
16: Siamo proprio nel luogo dove visse Byron la sua storia d'amore con Teresa Guiccioli, dove visse questa bambina. Infatti immaginiamo per i corridoi di sentire questa voce, la sua risata in mezzo alla quantità di animali incredibili, corvi, scimmie che teneva il padre. Vive come una meteora attraverso questi spazi.
18: Corre la bambina in inglese, ride, strepita.
17: Francesca Cosentino, GR3.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Andrea Di Marco e Gianni Tola. Prossimo GR3 alle 16.45, linea Onda Verde, il meteo, poi Wiki Radio. Buon proseguimento di ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
20: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
21: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Onda Verde. Viaggiare informati.
23: Bentrovati, 13.58, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 8, si segnala un incidente allo svincolo di Solbiate Arno, siamo in entrata e riguarda entrambe le direzioni. Andiamo poi in A1 Milano-Bologna, anche qui traffico rallentato, un veicolo in panne tra l'allacciamento A21 e lo svincolo di Casal Pusterlengo verso Milano. Ci sono code per un veicolo in panne in A7, qui siamo tra l'allacciamento A12 e Genova-Bolzaneto verso Milano. Ci spostiamo in A15 Parma-La Spezia, code a tratti per un chilometro tra svincolo La Spezia-Porto Est e lo svincolo di Vezzano verso Parma. Ci spostiamo ancora e andiamo in A1, tratto Firenze-Roma, code a causa di un incidente tra Monte San Savino e lo svincolo di Arezzo, tutto questo verso Firenze. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
22: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cessano i piovaschi residui legati all'instabilità pomeridiana, lasciando spazio ad ampie schiarite notturne. Per domani, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni, lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: RAI Radio 3. Wikiradio, le voci della storia, selezione di puntate trasmesse.
2: Memoria fotografica.
0: Donna con bandiera, con Gianluca Favetto. C'è una donna che cammina, di profilo. Sta facendo un passo, il piede destro avanti, il piede sinistro sta sollevando il tallone per proseguire nel movimento, nel cammino. L'immagine è in bianco e nero. La donna indossa un paio di scarpe nere, un vestito bianco che le arriva fin sotto il ginocchio. Una fascia nera le cinge la vita. Il viso è severo, un'espressione decisa, fiera. Si intravede un orecchino lungo che le pende dall'orecchio. Forse gli occhi sono un po' strizzati. Si intuisce che c'è molto sole, anche per la luminosità del muretto in calce bianca dietro di lei, che le arriva all'altezza della vita e taglia praticamente a metà, orizzontalmente, la fotografia. Il profilo della donna in primo piano si staglia netto, preciso contro il cielo. I capelli neri, lucidi, ben tirati, sono raccolti in una coda, ma la coda non si vede e non si vede la schiena della donna perché ha una bandiera in mano. Impugna l'asta di una bandiera che tiene appoggiata sulla spalla e la bandiera in parte avvolge la sua figura e si muove a ritmo con il movimento della donna.
3: La fotografia che avete ascoltato è una delle foto iconiche di Tina Modotti, eccezionale fotografa, attivista, impegnata politicamente, comunista, anche attrice a un certo punto della sua vita, un'italiana che ha vissuto all'estero, negli Stati Uniti, in Messico, poi anche in Germania, poi è stata a Mosca ed è tornata in Messico, che a tutti gli effetti è stata la sua seconda patria, dove è morta nel 1942 all'età di 45 anni. E questa foto è la foto di una donna che cammina, presa, fermata in un momento di sospensione, in un passo sospeso. Tina Modotti l'ha scattata negli anni 20 del secolo scorso ed è conosciuta in Messico ed è conosciuta con il semplice titolo descrittivo Donna con bandiera. In Messico, quando l'ha scattata, viveva già da 5-6 anni ed ha subito l'idea che quella bandiera, a prima vista, sia un corpo in realtà, sia il cuore della fotografia e sia una bandiera umana, perché ha il volto di donna, poi il corpo di bandiera e due gambe, due piedi con cui cammina. Ed è un'immagine che è riconosciuta come una perfetta sintesi di arte, politica e femminismo. In pratica è il succo dell'esistenza di Tina Modotti, arte, politica e femminismo. Questa foto poi è finita sulle copertine di riviste e giornali di mezzo mondo. Per esempio, in occasione del 1° maggio del 1929 è stata la copertina, la prima pagina del giornale tedesco Heights, e poi è stata anche la copertina di giornali francesi e giornali statunitensi. Una foto che dice bene qual era lo sguardo di Tina Modotti sul mondo, lo sguardo di una persona appassionata che, si può dire, vibrasse, anzi lo vedi nelle sue foto, no? Vibra intimamente con coloro che diventano oggetto della sua fotografia, che sono i soggetti oggetto. Ha scattato foto per pochi anni lei, per 6-7 anni appena si è dedicata alla fotografia, però bastano quegli anni, quei pochi anni, a rivelare la sua grandezza. Lei che a un certo punto non voleva essere un artista, rifiutava quell'etichetta, e però lo era, un artista con la macchina fotografica. Ripeteva: chiamatemi fotografa e non artista.
4: La mia lezione: amare i contrasti che rifiutano di risolversi. Le mani livide e lignee di un campesino, la luce elementare dei murales di Diego Rivera, le astrazioni altrettanto elementari della natura. Un primo piano di canne di bambù, i gradini di uno stadio sotto il sole. La realtà è restata comunque nelle immagini. Abbiamo raccontato al mondo il ritratto del Messico. In Messico ho creduto di vivere secondo il ritmo giusto della mia vita. L'ebbrezza che mi dava il nostro lavoro non mi impediva di partecipare determinatamente ai problemi di quel paese che amavo.
3: E poi però ha trascurato, abbandonato anche la fotografia, perché c'era tanto altro da fare, c'era da aiutare gli altri, diceva. Lo ha confidato lei stessa a un'amica tedesca. Bisogna prima aiutare la gente e poi forse fare fotografie, ha detto. Siamo negli anni 30, non aveva già più, l'aveva venduta la macchina fotografica ed era andata ad abitare a Mosca. E che Tina, e questo bisogna sempre ricordarlo quando si parla di lei, di fronte alle tante cose che ha fatto, è che Tina è una che sperimenta la vita. Si dà tutta nelle cose che fa, possibilmente una alla volta. Nella fotografia, per quanto dura questa attività, poi nelle relazioni e nell'impegno politico e sociale totalizzante. Si fa assorbire dalle cose. Una volta a Edward Weston, suo maestro, suo mentore, suo amante, ha confidato che non riusciva a risolvere il problema della vita perdendosi nel problema dell'arte, come lui gli aveva consigliato di fare. No, risolvi i problemi della vita e buttati nell'arte. Questo è un modo per risolverli. E qual era però il suo problema della vita? Era il tentativo, lo sforzo di distaccarsi dalla vita in modo di essere capace di dedicarsi solo e completamente all'arte. Questo scriveva. In fondo non ce l'ha mai fatta. Aveva una vita troppo intensa, era onnivora, bulimica di vita. E infatti aggiungeva che in lei la vita lottava costantemente per predominare e così l'arte ne risentiva. Non era in grado di farla. In altre parole, riconosceva che metteva troppa arte nella sua vita. Una vita cominciata in Italia, in Friuli, nel 1896, in estate.

0: Tina Modotti nasce a Udine il 17 agosto 1896, o forse era il 16, c'è una discrepanza di un giorno sulla data di nascita fra il comune di Udine e la basilica dove è stata battezzata. Udine allora aveva 33.000 abitanti, era stata annessa al Regno d'Italia appena da 30 anni, perché prima era dominio austriaco. Allo stato civile, Tina risulta essere Assunta Adelaide Luigia Modotti. In certi documenti compare anche un altro cognome del padre, Saltarini, Saltarini Modotti. Sono sei fratelli, lei è la terza di una famiglia operaia, povera. Anche la madre, che fa la cucitrice, si chiama Assunta e chiama la sua terzogenita con il proprio nome, con il diminutivo Assuntina, che poi diventa Tina, e addirittura a volte Tinissima, perché così la chiama la madre, una bambina e poi una donna superlativa la considerava. L'anno dopo la sua nascita, il padre, che era socialista, va a lavorare in Carinzia, in Austria, l'imperial regio governo asburgico. Fa il meccanico di biciclette e dopo qualche mese lo raggiunge l'intera famiglia. Rientreranno in Italia solo nel 1905, quindi Tina cresce parlando dialetto friulano e tedesco fino ai 9 anni. Non conosce l'italiano, infatti quando si iscrive a scuola a Udine a 9 anni appunto deve frequentare la seconda classe, perché lo impara velocemente, ma non lo sapeva l'italiano. Intanto il padre parte subito per gli Stati Uniti in cerca di un lavoro che gli permetta di mantenere la famiglia. Dopo 3 anni di scuola, dove Tina dimostra volontà, intelligenza e gran talento, è però costretta a lasciare gli studi perché deve aiutare la madre e i fratelli che non ce la fanno a guadagnarsi il pane. E allora va a lavorare come operaia tessile ed ha anche una mano allo zio, che ha uno studio fotografico a Udine. Incomincia a affascinarsi alle fotografie. A 17 anni però, nel 1913, raggiunge il padre e la sorella maggiore in America. Il resto della famiglia arriverà un po' più tardi, qualche anno dopo. Sbarca a New York, a Ellis Island, e si sposta subito a San Francisco, dove vivono il padre e la sorella. E qui comincia la sua seconda, anzi la sua terza vita nell'arco di 20 anni. Si sposa con un pittore, Roubaix de Labrie, detto Robo, che è anche un poeta, e con lui si trasferisce a Los Angeles per tentare l'avventura nel cinema. Questo sognava. Si è già esibita con discreto talento nei teatrini della Little Italy di San Francisco, e a Los Angeles fa colpo già con il primo film che gira a Hollywood, che esce nel novembre del 1920, The Tiger's Coat. La notano per l'espressività, per il fascino esotico, per la bellezza, perché è una bellissima ragazza, ha carattere poi.
1: A Hollywood ho girato qualche film. È sul set di quelle opere, ancora artigianali, ingenue, che ho imparato a servirmi del misterioso linguaggio della luce, il grande sostituto del vuoto di parole della mia educazione di emigrata. Poi è arrivato Edward.
2: Motore. Chuck in campo. Si gira.
3: Stop! Più sciolta, più sciolta. Avanti, facci vedere cosa sai fare, bellezza.
4: Adesso ci riprovo. Ma tu non chiamarmi bellezza.
3: Che caratterino. Mi piaci. Prova a muoverti come fossi una gatta.
0: Siamo al tempo del cinema muto. Gira ancora 2 altri film, però queste pellicole, piccole parti fa, sono andate perdute. Tutto prende però ad andare velocemente nella sua vita, nel giro di un paio d'anni. Grazie al marito conosce Edward Weston, che è stato uno dei grandi fotografi della prima metà del Novecento. Diventa sua modella e poi sua amante, ed è con Weston che nel 1923 si trasferisce in Messico come assistente e come compagna. Ed è qui che diventerà fotografa, la grande fotografa che è stata. Ecco i 2 decisivi incontri nella sua vita, Weston e il Messico.
1: Ma Edward era anticomunista e puritano. Del Messico amava la rumba e le fiestas, e non poteva fare meno del denaro. La povertà dei messicani e i suoi sogni di ricchezza gli aumentavano i complessi di colpa. La colpa delle colpe per lui era l'abbandono della famiglia, ma l'aveva veramente mai abbandonata. Eppure il nostro è stato un sodalizio esemplare.
0: Era il Messico del doporivoluzione, quella vera e propria guerra civile durata dal 1910 al 1920. Stava nascendo in campo culturale e artistico quello che si sarebbe poi chiamato appunto il Rinascimento messicano. E in Messico Tina conosce tutta una serie di intellettuali, artisti, uomini di cultura. Conosce Diego Rivera, il pittore muralista, posa per lui e amica anche di quella che diventerà la moglie di Rivera, Frida Kahlo, pittrice anche lei ipnotica, un'altra di grandissimo talento e di grande tenacia. Conosce lo scrittore Bruno Traven, l'autore del Tesoro della Sierra Madre, e durante un breve ritorno negli Stati Uniti lavora nello studio fotografico di Dorothea Lange, anche lei straordinaria fotografa. Conosce lo scrittore John Dos Passos, il poeta Vladimir Mayakovsky, il pittore Jean Charlot, l'attrice Dolores del Rio, e li fotografa. È il periodo in cui si dà al ritratto ed è stata una grande ritrattista. Aveva un tocco speciale, restituiva leggerezza a quei volti, a quelle figure. Rimane fino in Messico al febbraio del 1930 e sono i suoi 7 anni da fotografa. Rimane anche quando Weston rientra negli Stati Uniti, fa reportage, si occupa degli ultimi, dei poveri, dei campesinos, espone i suoi lavori nelle gallerie, nei musei, partecipa a diverse mostre collettive, si iscrive al Partito Comunista, si batte ad esempio per la liberazione in Nord America di Sacco e Vanzetti e vive alcuni difficili, fascinosi amori e poi fotografa. Paesaggi, scorci, case, nature morte, composizioni artistiche, e poi il folklore messicano, i burattini, le mani, i piedi dei lavoratori, le folle, la strada, la vita di strada, e documenta le proteste, i cortei, fa anche dei servizi sulle feste, le processioni, le tradizioni, i riti religiosi. Osserva le donne al lavoro, i loro costumi, la loro vita quotidiana, nella provincia più lontana, a Tehuantepec, che è una zona povera del sud del Messico, dove il Messico si stringe e si incanala verso il Guatemala. Sono foto di madri, di lavoratrici, di bambini. Ha uno sguardo puro, questo sembra di vedere in tutte le sue fotografie, no? Uno sguardo puro che non camuffa, non sdolcina, è fiero e crudo. E così sono le sue fotografie, oltre che, si può dire, belle, perché sono belle le fotografie di Tina Modotti. Dopo essere stata inquisita per l'omicidio dell'uomo che amava in quel momento, un politico comunista cubano in esilio a Città del Messico, Juan Antonio Mella, ucciso mentre passeggiava con lei proprio a Città del Messico nel gennaio del 1929, esattamente un anno dopo viene ancora accusata di aver partecipato a un complotto per uccidere il nuovo presidente appena eletto del Messico e viene incarcerata. Dopo 13 giorni di prigione viene espulsa.
1: Julio Antonio Mella, rivoluzionario cubano, esule in Messico. Un uomo veramente straordinario, l'unico che ho conosciuto nella mia vita. Il nostro amore, appassionato, totale, è finito una notte d'inverno, 2 spari alle spalle, mentre tornavamo a casa, il 10 gennaio 1929. I giornali di Città del Messico scrissero che Juan Antonio era in compagnia del suo inseparabile compagnere nella luce rivoluzionaria, la comunista italiana Tina Modotti. Ecco il privilegio della mia testimonianza. Gli assassini venivano da Cuba. Allora lo credetti. Ora non ne sono più tanto sicura. Morivano troppi esuli comunisti in quegli anni e anche dopo. E non tutti erano cari a Mosca. Ma quelle dure leggi facevano parte di un universo oscuro, al di qua del quale, per obbedienza, mi sono sempre fermata, fino ad oggi. Tina Modotti, donnetta viziosa che uccide per gelosia. Tina Modotti, spia fascista che uccide per ordine di Mussolini. Tra 2 proposte allettanti, non c'era che da scegliere la versione ufficiale. Comunque non riuscirono a farmi tacere. Accanto agli uomini che avevo incontrato nella mia vita, uomini che sapevano parlare agli uomini, Io non ero più la muta silenziosa ombra dei miei anni lontani. Gettai via la mia macchina fotografica. Per anni e anni parlai, scrissi. La lotta contro la realtà era il mio nuovo destino. Divenni l'odiata passionaria. Il governo prudente del paese che mi ospitava aspettava l'occasione di farla finita con me.
5: Vittorio Vidali.
6: Uli Antonio Meia era un giovanotto atletico, bello e molto intelligente. Per lei era un trauma il fatto che si era innamorata del Fulvio Antonio Meia. Lei era personalmente una persona molto onesta, leale, e le sembrava che separarsi da Javier Guerrero era un tradimento. Perciò lei aveva scritto delle lettere a Javier Guerrero.
7: Javier, no hay duda alguna que esta será la carta más difícil, más penosa y más terrible que yo habré escrito en toda mi vida. He tardado mucho antes de escribirla. Ante que todo, porque quería estar bien segura de lo que te voy a decir. Y segundo, porque sé de antemano el terrible efecto que esto tendrá sobre ti. Quiero a otro hombre. Lo quiero y él me quiere a mí. Y este amor...
0: Il 25 febbraio 1930... si imbarca per l'Europa e si stabilisce subito in Olanda, rischia di essere arrestata dalla polizia fascista in Olanda, viene salvata e si trasferisce subito a Berlino, dove prova ancora per un po' a fare la fotografa, per meno di un anno però. A ottobre, quando si trasferisce a Mosca, lascia definitivamente la fotografia e fa la militante a tempo pieno. E negli ultimi 10 anni della sua quarta, quinta vita, si dedica all'impegno politico fra Unione Sovietica, Francia, Spagna, scrive articoli, anche un paio di pamphlet, fa traduzioni, organizza il centro estero del Soccorso Rosso, organizza il congresso mondiale delle donne contro la guerra e il fascismo, anche un centro di trasfusioni durante la guerra civile spagnola, e nella primavera del 1939, con la sconfitta dei repubblicani e l'affermazione del regime franchista, rientra in Messico sotto falso nome.

0: La città del Messico, dopo il suo ritorno, evita tutti gli amici frequentati negli anni venti. Vive la sua sesta vita, un'esistenza in penombra insieme all'ultimo suo compagno, che è con lei già da parecchio tempo, da 10 anni, Vittorio Vidali, comunista, uomo del Comintern, cioè l'organizzazione internazionale dei partiti comunisti, figura molto discussa, sospettato anche di essere coinvolto nella morte di Trotsky il 20 agosto 1940. E proprio in quell'estate, nell'estate del 40, pare che Tina abbia fatto un viaggio nel centro del Messico con il compito di partecipare a un libro fotografico. E forse ha scattato delle fotografie, forse no, però non sono mai state trovate. Frequenta in quel periodo abbastanza Pablo Neruda, che l'ammira molto, le dedicherà una poesia quando muore. Tina Modotti, sorella, tu non dormi, no, non dormi, forse il tuo cuore sente crescere la rosa di ieri, l'ultima rosa, eccetera. E una volta Neruda ne ha catturato veramente la figura, definendola evanescente. Pensare a lei, ha scritto Neruda, è come tentare di stringere l'aria con le mani. In Messico ci sarà stato il tentativo di Tina di riavvicinarsi alla fotografia. Ormai quarantenne, pensava di riprendere in mano quello strumento con il quale aveva affrontato fra i suoi 27 e 33 anni la vita. Perché il suo, con la macchina fotografica, era proprio un modo di affrontare la vita, di partecipare intensamente, di viverla, la vita. E in quei suoi anni belli, i primi anni messicani, andava a caccia di volti, i volti delle donne indigene, i loro corpi. Era un modo di riconoscersi negli altri, il suo sguardo nello sguardo degli altri. Si ritrovava forse la sua storia di bambina povera, la storia della sua famiglia di emigranti. In effetti, quando arriva a Berlino nella primavera del 1930, vuole ancora essere fotografa. Infatti cerca contatti, si guarda in giro, studia le nuove macchine, però non ci riesce più. Non è che ciò che vede non la stimoli, è che non riesce a inquadrarlo, a coglierlo, proprio perché ci sono macchine diverse che lei non ha mai usato, c'è una velocità a cui non è abituata. I luoghi dove presentare le fotografie, per esempio, non sono più i musei e le gallerie come era abituata in Messico, sono i giornali in Europa, a Berlino, sono le riviste, certo, di impegno che lei riconosceva, di impegno politico, però lei addirittura scrive: mi è stato offerto di fare reportage o di lavorare per i giornali, ma io non mi sento adatta. Credo ancora sia un lavoro da uomo, scrive lei, no? Anche se qui lo fanno molto le donne. Forse loro possono, ma io non sono abbastanza aggressiva. Questo forse le mancava, aveva perso il tocco. E in un breve saggio, poco tempo prima, apparso su una rivista messicana datata ottobre-dicembre 1929, aveva presentato la sua poetica. Era lo sviluppo del suo percorso iniziato 6 anni prima, quando da davanti la macchina da presa è passata dietro, quando da soggetto fotografico è diventata l'io che scatta, che poi nel suo lavoro l'io si è trasformato ben presto in un noi, essendo lei una che partecipava, testimoniava, si affiancava alle persone e alle folle che fotografava. Dunque, quello che è un vero e proprio testamento intitolato sulla fotografia, Tina lo comincia così. Sempre quando le parole arte e artistico vengono applicate al mio lavoro, io mi sento in disaccordo. E scrive che lei cerca di produrre solo oneste fotografie senza distorsioni o manipolazioni. Sostiene che la fotografia è il mezzo più eloquente e diretto per fissare, per registrare l'epoca presente. E l'unica cosa che importa, dice, è distinguere tra buona e cattiva fotografia. E per buona lei intende quel tipo di fotografia che accetta tutte le limitazioni della tecnica fotografica, sfruttando al meglio le caratteristiche e le possibilità che il mezzo offre. E scrive che la fotografia rappresenta il medium più soddisfacente per registrare con obiettività la vita in tutti i suoi aspetti. E così, solo così può avere valore di documento, di testimonianza. E in questo lei ci crede proprio. Lei che da parte sua, al fatto di documentare e testimoniare, ci aggiunge sensibilità, intelligenza e coscienza sociale. questa donna, la coscienza sociale, l'intelligenza, la sensibilità di una donna dalle molte vite, che muore all'età di 45 anni nella notte fra il 5 e il 6 gennaio 1942, dopo una serata passata a una festa da amici, tutti esuli. C'era anche il suo compagno Vidali, a casa dell'architetto svizzero Hannes Meyer, che è stato dopo Gropius il direttore del Bauhaus, una formidabile scuola d'arte e design tedesca al tempo della Repubblica di Weimar. Se ne vanno tutte alla spicciolata da quella festa e lei se ne va sola, quasi per ultima, in taxi verso casa. È già passata mezzanotte e quando arriva all'indirizzo che ha dato al taxista, praticamente morta. Se n'è andata sul sedile posteriore di un taxi. Non sono chiare le cause della morte, si dice che sia stato infarto. L'autopsia ha attribuito il decesso a una congestione viscerale generalizzata.
1: Questo è l'ultimo testamento di Tina Modotti, friulana, comunista, fotografa, attrice. Che altro ancora? Sì, donna e donna d'amore. Lascio niente. Non ho più niente da lasciare perché non c'è più nessuno che possa ricevere qualcosa da me. Sono tutti lontani, inchiodati ai loro luoghi fissi. Se anche fossero vicini, come potrebbero accettare l'anima di una vagabonda? Perché questa è stata la mia ricchezza, la ricerca della fuga. Fermarsi, Tina, mettere radice, questo è il senso della vita. No, chi ha messo radice è uno schiavo. Sono cresciuta in una famiglia friulana, prigioniera di una lingua di cui non sapevo ancora liberamente servirmi e di un remoto dialetto che non poteva più essermi di nessun aiuto. Per sentirmi libera, ho rifiutato la parola. Sul grande schermo grigio, il mio corpo ha detto quello che le parole non sapevano ancora dire.
0: Se ne possono contare 7 di vite di Tina Modotti. L'ultima continua ad avercela anche da morta, grazie alle sue fotografie, che sono arte e documentazione insieme. Testimonianza etica e passione. E queste cose emergono senza tanto clamore, senza esibizione, dall'immagine composta di quella donna con la bandiera. Composta sia nel senso che la donna fotografata è composta nel suo atteggiamento, nel suo accenno di movimento, in quella sospensione lì del passo, è contegnosa, ma anche composta nel senso che la fotografia è una composizione perfetta. Questa foto iconica si potrebbe definire autobiografica. È una composizione precisa, studiata ad arte per essere chiara e diretta e riflettere il pensiero e l'immaginario di Tina Modotti. In quella donna con la bandiera lì di profilo che cammina, che accenna questo passo, si può vedere proprio lei. Vedere in quella grande bandiera che la donna ha sulle spalle, che in parte l'avvolge, vedere il riassunto delle lotte che Tina si è portata sulle spalle, che l'hanno avvolta per tutta la vita dopo gli inizi sfolgoranti a Hollywood. Le lotte per il riscatto, la giustizia, i proletari, quelli che non hanno nulla se non se stessi. Ecco, si rivede Tina Modotti, il suo profilo, la sua opera in cammino serio, sereno, verso il futuro. C'è tutto lo spazio davanti, c'è tutto il tempo.
2: Gianluca Favetto ha raccontato la fotografia Donna con bandiera, che ritrae una giovane donna indigena avvolta in parte da una grande bandiera, realizzata da Tina Modotti a Città del Messico nel 1928.
3: Testi letti da Orsetta De Rossi.
2: Realizzazione di Loredana Rotundo.
3: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
4: Rai, Radio 3.

0: più belle puntate.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
2: yeah. Buon pomeriggio alle 14, quasi 31 minuti primi. Dopo Wikiradio e prima di Fahrenheit, torna l'idealista e torna Marco Boccito al microfono dopo la settimana condotta da Valerio Corzani. Luca Marchese è in regia, Pino Berardi si occupa della parte tecnica in console. Il 335-5634-296 resta il numero utile per inviare i vostri messaggi. Anche durante questa puntata, il cui protagonista è senza ombra di dubbio Lou Reed, poeta, cantante, musicista di indiscussa grandezza, indiscussa e indiscutibile grandezza, ma in particolare ci occupiamo del Lou Reed che da un certo punto in poi della sua vita ha investito molto tempo e molta volontà, soprattutto nello studio e nella pratica del Tai Chi, approfondendo in particolare lo stile Chen, il più antico emerso in seno a questa arte marziale nata in Cina. Coprotagonista in qualche modo è anche il forte legame sentimentale, oserei dire spirituale, stabilito ad un certo punto, da un certo punto in poi, con Laurie Anderson negli ultimi due decenni della sua vita più o meno. Lou Reed è morto il 27 ottobre 2013, saranno quindi 12 anni tra una settimana esatta. Di questo suo rapporto con il Tai Chi ne sappiamo un po' di più, di un rapporto con il suo Tai Chi, come dice il titolo di oggi, che parafrasa appunto la fonte di questa accresciuta conoscenza, il titolo del libro voluto e curato proprio da Laurie Anderson, intitolato Il mio Tai Chi, l'arte dell'allineamento, pubblicato in Italia da Jimenez all'inizio dell'estate, e nel quale, accanto agli appunti, ai disegni e qualche carteggio email, alcune riflessioni di Lou Reed, sono soprattutto i suoi amici, praticanti e non, che raccontano, indagano a fondo l'intenso rapporto sviluppato da Lou Reed con il Tai Chi, un rapporto intenso e a tratti, va detto, ossessivo. È una passione che ha modificato il suo modo di stare al mondo e, possiamo dire di conseguenza, la sua musica, inevitabilmente. Nel quale, accanto agli appunti, ai disegni e qualche carteggio email, alcune riflessioni di Lou Reed sono soprattutto i suoi amici, praticanti e non, che raccontano, indagano a fondo l'intenso rapporto sviluppato da Lou Reed con il Tai Chi, un rapporto intenso e a tratti, va detto, ossessivo. È una passione che ha modificato il suo modo di stare al mondo e, possiamo dire di conseguenza, la sua musica, inevitabilmente. Lou Reed è stato anche un testimonial del Tai Chi che amava far proseliti, in qualche modo, o meglio, ne

Un invito aperto, uno open invitation, come recita il titolo che la stessa Laurie Anderson ha dato a questo brano, che era rimasto inedito, nascosto negli archivi. Non è un brano abbastanza grezzo, come si può sentire, non è un brano che a Lou Reed sarebbe mai venuto in mente di pubblicare, e possiamo anche capirlo. Nel tempo poi acquisirà sicurezza anche in questo suo ruolo di testimonial del Tai Chi. Il testo diceva appunto un invito aperto al Tai Chi Chuan. L'ultima volta che ho visto Peter, il riferimento è molto probabilmente a Pietro Morales, che è stato il suo primo insegnante di arti marziali, era stato in Oriente, stava facendo un po' di Wushu e me ne ha mostrato un po', ha fatto la mantide religiosa e mi ha insegnato una forma. E poi, durante la cena, mi ha mostrato un po' di Tai Chi. Questa sincronia strana tra la cena e il Tai Chi è un po' la prima epifania, se vogliamo, un brano che è stato registrato durante le sessioni di Mistrial, album del 1986, alla Power Station di New York, ed è il primo riverbero musicale di questo rapporto privilegiato sviluppato da Lou Reed con il Tai Chi. La vera epifania in realtà arriverà in seguito, avrà anche riverberi più sfumati nei testi delle sue canzoni. Qualcuno ha detto anche che il Tai Chi a un certo punto era diventato per lui più importante della musica stessa, ma solo perché gli permetteva di suonare un'altra musica. E come spiega anche Laurie Anderson, voleva trovare la magia. Il Tai Chi e la musica erano il suo modo di cercare la magia, una magia, mi viene da aggiungere, squisitamente poetica. E il pensiero va a una canzone in particolare, un brano che racconta anche della venerazione di Lou Reed per Doc Pomus, cantautore bluesman newyorkese, oltre che poeta anche lui, e racconta anche della loro passione comune per il volare e per la magia, appunto. Doc Pomus è quasi coautore del testo di questa canzone per via del verso "Ho sempre creduto nella magia e nel volare", appunto, che viene da uno dei suoi diari privati ed è finito in questa Magic and Loss. When you pass through the fire, you pass through humble.

Beh, qui a livello dei testi si comincia ad avvertire proprio il senso del passaggio, di una metamorfosi. Bisogna attraversare il fuoco e andare verso la luce, dice in sostanza il testo di questa Magic and Loss, quando attraversi rabbia e disistima personale e hai la forza di riconoscere tutto, quando il passato ti fa sorridere e poi assaporarne la magia che ti ha permesso di sopravvivere alla tua stessa guerra. E allora scopri che quel fuoco è passione, c'è una porta più avanti, non un muro, ma non spegnere le fiamme, c'è un po' di magia in ogni cosa e poi qualche perdita per compensare, per pareggiare le cose. I testi di Lou, ricordava Laurie Anderson, sempre all'interno di questo libro, di questa collettanea Lou Reed, del mio Tai Chi, beh, i testi di Lou a volte sembravano codici, ma la parola reeling nella canzone Set the Twilight Reeling mi ha sempre ricordato avvolgere il bozzolo di seta, una delle forme di base del Tai Chi, e parla anche della necessità di interpretare se stessi come una presenza energetica che si dispiega continuamente. Negli ultimi 6 anni della sua vita, quando studiava ogni singolo giorno con il maestro Ren, il riferimento qui è al maestro Ren Guangji, l'etica del lavoro che aveva applicato alla sua musica e alla sua scrittura si riversò nel Tai Chi. Ricordo il giorno in cui disse: «L'unica cosa che voglio fare ora è il Tai Chi».

prendimi per quello che sono, una stella che sorge, che esplode ribollendo, l'io al suo interno avvolge nella tasca del cuore, nel flusso del sangue, nel muscolo del mio sesso, nell'amore consapevole e dissennato. Accetto l'uomo nuovo e faccio vorticare il crepuscolo. Questa era Set the Twilight Reeling, con questa idea di crepuscolo vorticante, crepuscolo che, sempre bene ricordarlo, è il momento che segue il tramonto. Qui c'è un'assonanza, se vogliamo, anagrafica, aveva più o meno 54-55 anni a quell'epoca, ma è anche il momento che precede una nuova alba e quindi un nuovo inizio, quando la trasformazione, quando si può uscire dal bozzolo di seta che è stato tessuto all'interno, proprio in chiave di una trasformazione. E circola anche un video in rete in cui c'è il maestro Ren che esegue una forma con la spada proprio durante le prove di un tour nel quale Lou Reed portò il suo maestro con sé, gli riservava uno spazio come se fosse un vero e proprio assolo, parte integrante del concerto. E questo video appunto è sonorizzato proprio da Set the Twilight Reeling, che dava il titolo a quello che è stato il 17° album in studio di Lou Reed, con Fernando Saunders al basso e Tony Smith alla batteria, tra gli altri, Lou Reed ovviamente alla voce e alle chitarre. Un album dedicato, neanche a dirlo, a Laurie Anderson. Era infatti un brano non tanto sul Tai Chi quanto sulle trasformazioni che solo il Tai Chi e l'amore a Lou Reed sembravano possibili. Album dedicato a Laurie Anderson che Lou Reed sposerà poi una dozzina di anni più tardi, dedicandogli The Power of the Heart, ancora una volta il cuore protagonista, un cuore non necessariamente anatomico, direbbe la mia maestra di Tai Chi, e comunque per muovere, o meglio commuovere il cuore, un cuore appunto non necessariamente anatomico, era un po' lo scopo anche del brano che sta già scorrendo in sottofondo da un po'. Si chiama Move Your Heart ed è uno dei due lunghi, delle due lunghissime composizioni incluse in Hudson River Wind Meditations. In copertina, guarda caso, un bellissimo tramonto sul fiume Hudson, presumibilmente la vista di cui godeva Lou Reed dal terrazzo newyorkese su cui amava praticare e dunque anche meditare. È un disco che nasce proprio dall'esigenza di sonorizzare con qualcosa di più consono a questa pratica rispetto alle playlist casuali, le playlist pop da FM cinese. Ne ascoltiamo un frammento.

Move Your Heart da questo Hudson River Wind Meditations, un album che indubbiamente segna uno stacco forte, radicale rispetto alla musica a cui ci aveva abituato Lou Reed, un po' come l'energia brutale e assordante che poi è confluita in metal machine music. Ma se vogliamo, il rapporto tra il Tai Chi, la pratica del Tai Chi e la musica di Lou Reed funziona benissimo anche retroattivamente. Allora ecco che troviamo la celebre Sunday Morning, che arriva dal primo Lou Reed, dai primi Velvet Underground, in una particolarissima versione dal vivo, portata in questa forma al David Letterman Show nel 2004, con la presenza ancora una volta del maestro Ren in scena, praticare la forma da par suo sulle note di questa Sunday Morning.

0: Sunday Morning, versione dal vivo al David Letterman Show del 2004, per chiudere questa puntata dell'Idealista dedicata a Lou Reed e al suo Tai Chi. Ringraziamenti e saluti da Marco Boccitto, grazie per l'ascolto e per i messaggi, puntata che potete ritrovare anche questa su Rai Play Sound. L'Idealista torna domani alle 14.30.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista. Yeah.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Fahrenheit. I libri e le idee.
4: Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute a Fahrenheit da Florinda Fiamma. Oggi martedì 23 giugno, vi saluto insieme alla redazione Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Giovanna Savignano in regia. La parte tecnica questo pomeriggio con noi c'è Emilio Parisi. Io vi ricordo come ogni pomeriggio i contatti, se volete mandarci degli sms o dei whatsapp potete farlo al 335 56 34 296. Invece, se volete mandarci una mail, fatelo a fare a calcentro@rai.it. Piccolo sommario della puntata di Fahrenheit di oggi pomeriggio. Apriamo con un'intervista allo scrittore messicano Yuri Herrera, che è qui con noi. Benvenuto.
5: Muchas gracias.
4: E fra poco parleremo con lui. Poi decolonizzare il calcio, parleremo di mondiali, dei mondiali di calcio visti dal sud globale. E ancora un libro autobiografico che ci racconterà di come si può convivere con una malattia degenerativa. E ancora un saggio approfondisce quali e quanti sono gli stereotipi di genere in televisione e soprattutto quelli legati al pubblico infantile. E infine Brillare, questo è il titolo del libro del giorno di Fahrenheit, l'ha scritto Silvia Dai Pra, l'ha pubblicato Mondadori. Assieme a Yuri Herrera do il benvenuto a Pietro Ceccioni, che farà l'interprete per noi.
6: Buongiorno.
4: Buongiorno. Allora, siamo qui per parlare di Trilogia della Frontiera, la traduzione di Pino Cacucci, ed è pubblicato dalla Nuova Frontiera Editore, che aveva pubblicato i tre libri che contiene. Infatti è composta dai primi tre romanzi di Herrera, sono La ballata del re di Denari, Segnali che precederanno la fine del mondo e La trasmigrazione dei corpi, che oggi i lettori e le lettrici italiane possono leggere tutti insieme, riuniti in un solo volume. Sono tre romanzi brevi che esplorano vari temi, hanno vari protagonisti, personaggi, però esplorano sicuramente il tema della migrazione, della violenza, del confine tra Messico e Stati Uniti, perché appunto Herrera è scrittore messicano. Sono storie diverse. Uno dei protagonisti è Lupo, che è un cantante che ha a che fare col potere criminale dei signori della droga. C'è la giovane Machina, che fa un viaggio insieme fisico e mitico, un viaggio di purificazione. Poi c'è il mediatore, che si trova a gestire dei conflitti in una città quasi post-apocalittica dove si diffonde una infezione. Sono questi tre romanzi o i tre racconti lunghi scritti indipendentemente l'uno dall'altro, ma che stanno molto bene insieme. Yuri Herrera, quali sono i tratti comuni secondo lei di questi tre romanzi?
5: Bueno, estas tres novelas, como dijiste, fueron escritas independientemente, pero hay algunos temas en común: la preocupación por el lenguaje, la preocupación por los intermediarios, la preocupación por la desconfianza en nuestros vecinos, en nuestros prójimos, y cómo reencontrar una manera de comunicarnos en momentos de caos.
6: Come dicevi, questi tre romanzi sono stati scritti indipendentemente, ma hanno dei temi in comune. La preoccupazione per il linguaggio, la sfiducia nei nostri vicini e in chi ci sta attorno, il modo in cui comunicare in un momento di caos.
4: A proposito di sfiducia nei confronti dei vicini. Allora, siamo lungo le sponde del Rio Grande o comunque lungo i confini tra Messico e Stati Uniti, che sappiamo essere al momento uno dei crocevia, uno dei momenti luoghi più delicati della contemporaneità del mondo contemporaneo. Allora, lungo questo fiume, lungo il Rio Grande, c'è una terra mobile che è contraddittoria, c'è tutto in movimento, è tutto in transito. Passano corpi, denari, droghe, sogni e anche identità. Ecco, com'è il Messico, Yuri Herrera, che lei racconta in questi romanzi?
5: Bueno, la frontera è un elemento molto importante dentro dell'immaginario mexicano, per molte ragioni. È un lugar di transito, è, come diceva Carlos Fuentes, anche una cicatriz, però soprattutto la frontera è un lugar poroso, es un lugar en el cual se crean nuevas identidades, nuevas prácticas políticas, y es un lugar que además nos muestra cuáles son los límites de las identidades rígidas y cuáles son los límites de nuestras certezas nacionales, digamos.
6: Il confine è un elemento importante dell'immaginario messicano, è un luogo di transito ma anche una cicatrice, è un luogo poroso, ci mostra, si creano nuove identità politiche, nuove pratiche politiche, e ci mostra i limiti delle nostre identità rigide e delle nostre certezze.
4: E lei, diciamo, non so se lo pronuncio bene questo aggettivo, fronterizo, di frontiera, sì. No? E, attraversare un confine, essere di confine, come si ridefinisce il concetto di confine nella sua letteratura?
5: Bueno, lo fronterizo non è nada más una linea fisica. La frontera es una línea física, la frontera es algo sólido, violento y claramente definido. Lo fronterizo es una forma de intercambiar diferentes formas de entender el mundo, y lo fronterizo va más allá de la línea física. Lo fronterizo es cualquier lugar donde tenemos diferentes identidades y diferentes formas de habitar el mundo interactuando e retroalimentandosi.
6: Essere fronterizo, essere di confine, non è una cosa fisica immutabile. La frontiera, il confine, è una linea dura, immutabile e presente nella realtà, chiara e definita. Essere fronterizo, essere di frontiera, è un modo che le persone hanno di scambiare le proprie costumi, le proprie idee al di là di questa frontiera, e esula dal concetto fisico di frontiera. È presente in tutti i luoghi in cui una o più identità si mischiano e si amalgamano.
4: E per lei come è stato essere di fronte, cioè per lei come la vive il confine? Perché lei vive anche negli Stati Uniti, o mi sbaglio?
5: Io vivo nella città di Nueva Orleans, he vivido in altre tre città degli Stati Uniti. Yo he sido un migrante privilegiado porque tengo papeles, porque tengo documentos, pero he trabajado mucho con migrantes indocumentados. Entonces he estado muy cerca del fenómeno de la migración, y para mí ha sido muy interesante ver cómo la comunidad migrante transforma los lugares a donde llega y también transforma a la distancia los lugares de donde viene. No solo enviando dinero, sino también intercambiando experiencias, intercambiando memorias. La migración ya no es solo abandonar un lugar para ir a otro, sino es un ir y venir entre dos lugares, a veces físicamente, pero sobre todo intercambiando información, valores, cultura.
6: Yo vivo a New Orleans. Ho vissuto in altre tre città americane, sono un immigrato privilegiato perché possiedo i documenti per essere qui, ma ho lavorato moltissimo con immigrati che non hanno i documenti, e è stato molto interessante analizzare e capire come la migrazione trasforma i luoghi non solo dove arrivano gli immigrati, ma dai quali vengono gli immigrati. Trasforma quelli dove arrivano con il portare nuove nuove voci, nuove idee, ma trasformano quelli da dove arrivano, sia con i soldi che mandano, sia con lo scambio di idee, di consuetudini a distanza. E l'immigrazione non è più un qualcosa di che avviene solo in una direzione, è un andare e venire, è uno scambio costante fra il luogo dove si arriva e il luogo da cui si viene.
4: Senta Yuri Herrera, nella ballata del Re di Denari, che è il suo primo romanzo, perché anche qui in Italia sì, è stato pubblicato per primo, si parla della storia di un monarco e la sua corte, ma di fatto parliamo dei signori della droga. Ecco, quanto è importante dal punto di vista del narratore, quale è lei, la questione appunto dei narcos e come l'ha fatta entrare anche in maniera immaginifica nella sua letteratura, nei suoi romanzi?
5: Bueno, esta es una historia sobre la relación entre el arte y el poder. Para mí fue muy importante nunca mencionar algunas palabras. Nunca digo narcotráfico, nunca digo droga, nunca digo narcotraficante. Sí tomé el modelo de los narcotraficantes en la frontera como un modelo de poder. Pero esa clase de poderosos no son un invento mexicano. Esa clase de poderosos han existido en muchas épocas, en muchas culturas. En Italia ustedes han visto la locura del poder, digamos, con Berlusconi, con Mussolini, con mucha gente. Actualmente, con Trump, tenemos lo más cercano que hay a un narcotraficante de los años 80, a una persona enloquecida que se rodea de cosas de oro, que se rodea de gente que le dice lo que quiere escuchar. Por eso es que para mí ese modelo del narcotraficante era solo como un modelo para poder hablar de algo más amplio, la locura del poder.
6: È una storia che mette in relazione l'arte e il potere. Per me è stato molto importante non menzionare alcune parole come narcotrafficante, narcotraffico e droga, ma ho sicuramente preso come esempio, come impronta, quel modello di potere che viene usato, che non è un'invenzione messicana. Lo stesso modello di potere è stato visto in moltissime culture e in moltissimi luoghi. Qui in Italia avete avuto esempi della follia del potere con Berlusconi, con Mussolini. In America in questo momento Trump è ciò che c'è di più vicino a un narcotrafficante degli anni Ottanta, una persona che si circonda di oro e di persone che gli dicono solo quello che vuole sentirsi dire. È un po' la follia del potere.
4: Senta, dal potere mi sposto a una cosa che ha detto prima lei, no? Cioè, quando dicevo questi tre romanzi non sono stati pensati insieme, ma tra le cose che hanno in comune è, lei l'ha chiamata la preoccupazione per il linguaggio. Lei effettivamente ha una lingua, una costruzione sintattica e narrativa molto molto particolare e avvincente, è molto amato, credo che lo sa, da Patti Smith, che dice di lei che è, il suo è uno slang poetico che sembra caduto da un altro cielo. Ecco, la sua lingua, questa preoccupazione per la lingua, come l'ha applicata? Che pensiero dal punto di vista della lingua ha fatto riguardo a questi tre romanzi?
5: Bueno, hay dos cosas que para mí son importantes poéticamente. Una es no creer en la diferencia entre arte popular y gran arte, o entre cultura popular y alta cultura. Dos, es tratar de pensar desde los márgenes, tratar de pensar en los protagonistas de las historias como gente que viene de márgenes a los cuales no se les pone atención. Y esto trato de realizarlo lingüísticamente. Trato de aprender del lenguaje, entre comillas, popular y de ponerlo al lado del lenguaje de la literatura clásica y de todo tipo de herencia estética, de herencia poética que me haya llegado.
6: Ci sono due cose importanti poeticamente per me, che sono: uno, non credere nella differenza fra arte popolare e alta arte, o fra cultura popolare e alta cultura, e due, cercare di pensare dai margini, dai limiti, cercare di rendere i miei personaggi, di prendere i miei personaggi e farli pensare, farli parlare come persone che vengono da quei luoghi, da quei margini ai quali non si presta molto attenzione. Per questo io ho cercato di prendere le lezioni che potevo dal linguaggio fra virgolette popolare e applicarlo alle lasciti poetici e filologici che mi vengono dall'alta cultura.
4: Senta, a proposito di margini, allora c'è il protagonista dell'ultimo romanzo di questa trilogia è il mediatore. Anche lui è un personaggio di confine. In che modo?
5: Bueno, ese es un personaje que vive en los márgenes de la ley. Ese es un personaje que trabaja con la policía, pero también trabaja con los policías, con los criminales, y que él aparentemente es un personaje amoral. Es aparentemente un personaje muy cínico, pero a lo largo de esta historia es un personaje que va descubriendo su propia moral, que va construyendo su propio código, que lo convierte en un personaje no bondadoso, pero por lo menos un personaje solidario y un personaje empático.
6: È una persona che vive ai margini della legge perché lavora con la polizia, lavora anche con i criminali e apparentemente è amorale all'inizio di questa storia, ma ed è cinico, ma in questa storia scopre la sua moralità e inizia a creare un suo codice che lo trasforma, se non in un personaggio buono, in un personaggio solidale, in un personaggio in cui ci si può identificare.
4: E l'ultima protagonista, che secondo me è molto affascinante, Machina, la pronuncio bene, in Segnali che precederanno la fine del mondo, ecco, questa giovane donna deve portare una lettera da consegnare al fratello, una lettera della madre, ma praticamente lei fa, diciamo, come uno slittamento mistico, perché questo viaggio diventa quasi un percorso verso l'oltretomba, credo che si chiami Mictlan, dico bene, cioè l'oltretomba mitologica azteca, e ci sono dei livelli delle anime che devono attraversare. Ecco, non so se è una sovralettura la mia, però in qualche modo l'attraversamento del confine è quasi uno spunto per la purificazione, quindi un passaggio delle anime in questo passaggio della protagonista.
5: Sì, è una novella che si può leggere por lo menos de dos maneras, come un viaje al otro lado de la frontera, un viaje que transforma a este personaje vitalmente, y también como un viaje de un alma al mundo de los muertos. Y lo que yo espero es que cualquier lector pueda conectarse con los dos tipos de lectura. El personaje, Machina, cuando finalmente llega a su destino del otro lado, no es que llegue a un lugar donde ha sido derrotada o donde ha fracasado, sino es un lugar donde se recrea, donde se transforma en términos realistas y en términos míticos. En términos realistas, porque como le sucede a muchos migrantes, tiene una nueva identidad, tiene nuevos papeles, tiene un nuevo trabajo. Y en términos míticos, porque esta alma que ha llegado al mundo de los muertos se integra a la manera en la que el universo está recreándose continuamente.
6: Sì, è un racconto che si può leggere in due modi. Un viaggio al di là del confine e un'anima che viaggia verso il mondo dei morti.
4: Sì.
6: Io spero che i lettori riescano a immedesimarsi in entrambi i modi di leggerlo. Il personaggio, la protagonista, quando arriva nel luogo dove stava andando, il luogo dove arriva non è un luogo di sconfitta, ma un luogo di rinascita. È una rinascita realistica, da un punto di vista realistico, perché come qualsiasi immigrato che arriva in un nuovo mondo ha nuovi documenti, una nuova identità, un nuovo lavoro. E da un punto di vista mitico è l'arrivo di un'anima in un luogo dove tutto l'universo, quando si mette tutto insieme, ricrea la materia, la realtà. Quindi ci sono questi due modi di vedere questo racconto e spero che i lettori possano immedesimarsi medesimarsi in entrambi.
4: Senta, Yuri Herrera, lei c'è uno dei personaggi che ha amato o scrivere o tuttora ama di più, e perché? Uno di questi tre che abbiamo un po' raccontato a chi ci sta ascoltando da casa.
6: Qual è il tuo favorito?
5: Eso es muy difícil para mí decir, eso es casi imposible. Creo que no debería, yo no debería tener personajes favoritos. Cada uno de estos personajes creo que expresa un momento importante para mí. Lobo, el artista de la primera novela, expresa una cierta relación que yo he tenido con el lenguaje y con mis aspiraciones artísticas. Máquina refleja ciertas personas con las que he vivido en México. Mi abuela, por ejemplo, que fue una partera, que fue enfermera, mi madre, que fue médico, muchas mujeres migrantes que he conocido, y el tema de la migración, que ha sido muy, muy importante para mí. Y el personaje de la tercera novela es un personaje que para mí es importante en términos de que expresa muchas de mis inseguridades y mis dudas a la hora de entender una realidad muy compleja y cómo es posible a veces tratar de no ser rehén de una realidad terrible.
6: È molto difficile, non dovrei avere un personaggio preferito. Ciascuno esprime un momento molto importante della mia vita. Lobo, l'artista protagonista del primo racconto, simboleggia una relazione che io ho avuto con il linguaggio artistico e con l'arte in generale. Macina, il personaggio della seconda, rappresenta delle persone che io ho conosciuto in Messico, col quale ho vissuto in Messico, come mia nonna che era ostetrica, infermiera, mia madre che era medico, e il concetto della migrazione che per me è molto importante. E il personaggio della terzo racconto rappresenta molte delle mie insicurezze quando vado a confrontarmi con una realtà che è così complicata e l'importanza di non essere ostaggio di una realtà così complicata.
4: Allora, io vi ripeto il titolo del libro di cui abbiamo parlato, Trilogia della frontiera, che ne contiene tre di libri, che sono La ballata del re di denari, Segnali che precederanno la fine del mondo e La trasmigrazione dei corpi. Ringrazio Pietro Ciccioni, che è stato interprete e ha dato la voce italiana a Yuri Herrera. Grazie di cuore.
5: Grazie mille.
6: Grazie.
4: E adesso noi cominciamo il nostro percorso musicale con il Penguin Cafe Orchestra, e l'album che ascolteremo oggi pomeriggio in 5 brani è Music from the Penguin Cafe.

E questo era In a Sydney Motel, tratto da Music from the Penguin Cafe, un album registrato tra il 1974 e il 76. E adesso sta per arrivare il momento della caccia al libro.

0: 06 36 86 56 66, il numero della caccia al libro per tutti coloro che cercano dei libri. Allora, se li state cercando, ci potete scrivere e chiamare a questo numero, potete scrivere su al nostro indirizzo email. Però se invece li volete donare, io vi dico qualche titolo che stiamo cercando. Allora, Bastiano Madao, Maestre di un'università sconosciuta, Soterra Editrice 2023, e poi Chiara Grasso, Brutti, sporchi, cattivi ma utilissimi, pubblicato dall'Indau nel 2021. Poi il catalogo della Biennale Arte, la 59esima edizione di Venezia, quello del 2022, Il latte dei sogni, pubblicato da Electa nel 2022. Poi di Diane Wood Middlebrook, Anne Sexton, Una vita, pubblicato dalle Lettere nel 2005. E ancora stiamo cercando questo libro dal titolo Le domande sono ciliegie, di Alfonso Maria Iacomo e Sergio Viti, Manifesto Libri 2000. E poi Nel groviglio degli anni Ottanta, di Adolfo Scotto Di Luzio, pubblicato da Einaudi nel 2020. E adesso darei il benvenuto al primo o prima cercatrice, cacciatrice, Blume da Roma. O Blume? Sì. Blume o Blume?
1: Blume.
0: Blume, ok, sì. Come era scritto?
1: Buonasera.
0: Salve, benvenuta.
1: È un nome tedesco, un po' strano.
0: Un nome tedesco, perfetto. E, sì. Allora, lei sta cercando un libro di un'autrice che in realtà amo molto, perché è Palma Bucarelli, 1944, sì, esatto. Cronaca di sei mesi, edizioni De Luca del 1997. Perché sta cercando questo testo?
1: Allora, in realtà a me è capitato di sentire la trasmissione di Wikiradio dedicata a Palma Bucarelli. In questa trasmissione si raccontava di questo diario che lei ha tenuto in quell'anno particolare a Roma, anche rispetto al modo di tenere le opere d'arte in sicurezza durante la guerra, praticamente. Quindi, siccome è un argomento che mi interessa molto, ho provato a vedere se questo libro era disponibile, e non lo è, e quindi ho pensato a voi, ecco.
0: E questo, ci può ripetere com'è che ha conosciuto, perché è interessata, diciamo, poi a proseguire la ricerca di questo libro e quindi leggerlo fino in fondo?
1: Perché sì, ho sentito parlare di questo libro durante la trasmissione Wikiradio.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì, sì. Siccome io lavoro in un museo a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, e allora, insomma, sono interessata a questo tipo di argomento, ovviamente, e mi è sembrato strano che non fosse rieditato, ecco, perché mi sembra interessante anche rispetto alla figura proprio di lei, insomma, che è stata una figura importante.
0: Certo, andrebbe segnalato, però forse probabilmente Edizioni De Luca non c'è più. Allora, noi le auguriamo di trovarlo, sì. Ripetiamo il titolo, 1944, Cronaca di sei mesi, Palma Bucarelli, è un libro del 97, Edizioni De Luca. Allora, Blume, speriamo che lei lo trovi presto, insomma, questo libro.
1: Ringrazio.
0: Noi lo cerchiamo per lei anch'io. E lo inseriamo nell'elencone che dicevo prima di Rai Play Sound, sì. E magari invece qualcuno ci sta ascoltando adesso e sarà più fortunata. Grazie per averci chiamato.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Buon pomeriggio. Allora, noi proseguiamo il nostro percorso musicale ascoltando Chartered Flight.

0: chi ascolta Fahrenheit ha sempre una o più marce in più. Meravigliosa connessione. C'è Paolo che ci scrive da Città del Messico, quindi andiamo con Yuri Herrera, ma in realtà interviene sulla caccia al libro, perché prima l'ascoltatrice Blume stava cercando un libro di Palma Bucarelli sul 1944 pubblicata da De Luca Editori, e Paolo ci scrive solo per segnalare che De Luca Editori d'arte esiste ancora. Grazie per avercelo detto, io pensavo che appunto non fosse più pubblicato per quello, e invece magari chissà, ci sentono, li avvisiamo e ripubblicano anche quel libro. E adesso si parla di mondiali sempre più africani, una nuova forma di neocolonialismo, è quello che ci siamo chiesti oggi in redazione, anche a partire da un articolo pubblicato sul Quotidiano Domani. Adesso ve ne leggerò pure qualche riga. A parlarne con noi, a commentare questo argomento, ci sono Marco Bellinazzo. Buon pomeriggio, benvenuto. Bellinazzo?
1: Tutti.
0: Eccoci, giornalista del Sole 24 Ore, e segnaliamo un suo...
1: Eccomi.
0: Eccoci, ci sente Bellinazzo? No, non mi
1: sento. Sì, ora
0: okay.
1: mi sento.
0: Ok, allora... segnalo il suo libro La colpa di chi muore, pubblicato da Fandango, che è proprio incentrato sulla storia di tre giovani africani venuti in Europa per inseguire il sogno del calcio, ma ne parleremo dopo. E con noi anche Chiara Piaggio. Buon pomeriggio, benvenuta.
2: Buon pomeriggio, grazie.
0: Antropologa, africanista, autrice dell'Africa non è così, pubblicato da Einaudi. Allora, vi leggo qualche riga da questo articolo pubblicato sul Domani, che vi dicevo, a firma di Antonella Bellutti. Nel racconto di questa Coppa del Mondo interviene spesso anche una narrazione emancipatoria sull'esorcizzare i fantasmi del passato coloniale, ma grattando la superficie emerge una realtà molto più ambigua e complessa, in cui il colonialismo si alimenta ancora di dinamiche economiche tutt'altro che superate. Il sistema di sfruttamento ha cambiato forme e una di esse ha affondato le radici nel terreno sportivo. Allora, diverse squadre africane, lo vediamo, si distinguono molto positivamente durante questi mondiali, però vediamo che appunto alcuni africani in realtà stanno giocando anche nelle nazioni come Francia, Olanda, Belgio, eccetera. E ci raccontano un mondo che forse ancora non ha davvero realmente cambiato prospettiva. Qualche giorno fa, la settimana scorsa, la Francia ha incrociato il Senegal e l'ha battuto 3-1. Oggi a Boston l'Inghilterra scenderà in campo contro il Ghana. Allora, Chiara Piaggio, ci aiuti a capire, in questo scontro tra paesi africani e paesi colonizzatori o ex colonizzatori, si potrebbe trarre una tendenza a una narrazione emancipatoria, cioè adesso giochiamo nello stesso mondiale con le stesse armi o comunque con le stesse opportunità, ma la realtà forse è più complessa di così? Ci aiuta a inquadrare la questione di calcio e neo o postcolonialismo?
2: Sì, indubbiamente la questione è più complessa di così, da un certo

0: certo punto di vista è vero che si può vedere una forma di riscatto dal punto di vista morale, per cui questi paesi africani che giocano contro gli ex dominatori, no? Così come era stato negli anni 70 il famoso Rumble in the Jungle, se ricordate il famoso incontro di box tra Ali e Foreman, il grande momento del riscatto, a maggior ragione in un periodo storico come questo in cui molti paesi africani sempre di più stanno prendendo le distanze dai paesi occidentali. Ecco, in realtà dietro c'è molto di più, perché c'è un sistema globale che rimane un sistema globale diseguale. Pensiamo appunto, come dicevate, come scriveva anche la giornalista nell'articolo, molti di questi calciatori in realtà sono andati a giocare nelle squadre occidentali, e in queste situazioni si può parlare chiaramente di un riscatto individuale, però dal punto di vista collettivo si tratta anche di un impoverimento, perché sono paesi che perdono i loro giocatori migliori e di conseguenza perdono anche le loro entrate, le entrate che derivano da questi giocatori. Questo è un fenomeno, diciamo, che appartiene al mondo dello sport, ma non solo, perché lo stesso fenomeno si può vedere anche nel mondo della letteratura, ad esempio, con molti scrittori che, scrivendo nelle lingue occidentali, spesso decidono di andare a pubblicare all'interno del mondo occidentale con editori occidentali, perché vuol dire avere accesso a un pubblico maggiore, poter aspirare a grandi premi, e questo vuol dire però anche che i diritti di queste opere andranno agli editori occidentali, e ha indubbiamente delle conseguenze anche sull'intero mercato editoriale. Quindi sì, è una sorta di riscatto in qualche modo, ma in realtà dietro c'è molto di più, una situazione molto più complessa di come può apparire in poche parole.
1: Allora, Marco Bellinazzo, in qualche modo proseguiamo la questione che abbiamo iniziato con Chiara Piaggio. Lei parlava di sistema diseguale, di desideri di riscatto, e però appunto poi di diritti che vanno a finire nei paesi comunque occidentali e non quelli di provenienza degli o artisti o in questo caso degli sportivi. Allora, Bellinazzo, il terreno calcistico come ci mostra sia il legame ombelicale che c'è ancora tra i paesi europei e i territori che un tempo venivano ritenuti colonie, si sono davvero saldati i conti con quel passato? Quali smarginature restano?
2: Ma questo è un mondiale che ha alcune caratteristiche uniche che resterà nella storia, nel senso che è il primo mondiale globalizzato, ma non solo perché ci sono solo 48 nazionali sulle 211 che fanno parte della famiglia FIFA, ma anche perché ci troviamo di fronte, diciamo, a nazionali che non sono composte per lo più da giocatori nati in quei paesi. Ci sono più di 300 giocatori che militano nelle nazionali e che sono nati in realtà in paesi diversi, e nella gran parte dei casi parliamo appunto di paesi africani. Ma in alcuni paesi però abbiamo oggi un fenomeno opposto a quello che ha caratterizzato lo sviluppo del calcio mondiale negli ultimi 30 anni. Cioè abbiamo il caso del Marocco, che ha attuato una campagna di ricolonizzazione del calcio, lasciatemi passare questo termine, nel senso che è andato a finanziare e a riconquistare i giovani calciatori di origine marocchina nati all'estero e che quindi tecnicamente si sono formati in Europa, e li ha convinti in qualche modo a sposare la causa marocchina e a giocare per la nazionale marocchina. Praticamente tutti quelli che hanno giocato nel Mondiale del Qatar, in cui il Marocco è arrivato quarto, che hanno vinto la recente Coppa d'Africa, che stanno ben figurando in questo Mondiale, sono giocatori nati all'estero che avrebbero potuto giocare altrove, come i 300 che appunto militano in nazionali diverse da dove sono nati, e però hanno fatto la scelta di riabbracciare le loro origini e giocano per il Marocco che, ricordiamolo, ospiterà la Coppa del Mondo insieme a Spagna e Portogallo nel 2030, che sta facendo massicci investimenti in questo settore, addirittura aspira a realizzare uno stadio che possa ospitare la partita inaugurale, se non addirittura la finale di quel campionato del mondo.
1: Senta, Chiara Piaggio, c'è il presidente della Camera dei Deputati del Senegal, Ousmane Sonko, che alla vigilia di quella partita che ho prima citato, Francia-Senegal, della settimana scorsa, ha dichiarato: chiunque sia il vincitore è l'Africa che batte l'Africa. Ovviamente in modo un po' provocatorio. Ecco, come commenterebbe questa sua affermazione, dichiarazione?
0: Ma è un'affermazione che sta perfettamente, si lega perfettamente a quello che è il periodo storico che stanno attraversando questi paesi, soprattutto dell'Africa occidentale e anche il Senegal, quindi questo ritorno dell'orgoglio dell'essere africani e presa di distanza del, appunto, come dicevo prima, dal mondo occidentale, quindi un tentativo di mettere avanti le radici africane e il valore, diciamo, dello sport, in questo caso delle persone, degli sportivi e non solo africani. È una frase che è stata letta in modi diversi, che è stata anche interpretata in modi diversi. È indubbiamente un modo di riportare avanti quello che è un valore, diciamo, che per tanti anni è stato messo in secondo piano, che ancora continua ad essere messo in secondo piano e che fa fatica a comunque relazionarsi con un mondo che rimane in fondo un mondo diseguale, perché al di là poi dell'orgoglio, al di là delle rivendicazioni, il centro sia sportivo che culturale per molti in diversi settori rimane comunque il mondo occidentale. Parlavo prima della letteratura, anche per quanto riguarda ad esempio la letteratura, così come la fuga dei cervelli, il centro di riferimento in molti casi rimane il mondo occidentale, e quindi questa è una forma di rivalsa, diciamo, di rivendicazione di un proprio valore identitario.
1: Senta, Marco Bellinazzo, prima citavo il suo romanzo uscito per Fandango, La colpa è di chi muore. Allora, ci aiuti e ci racconti la questione dei giocatori che, insomma, noi giocatori che danno vita ai ricchi campionati, appunto, francesi, inglesi, eccetera eccetera, spesso, abbiamo detto, non sono nati nei paesi in cui giocano. Ovviamente quelli che stanno giocando ai mondiali sono quelli più riconosciuti, quelli più bravi, quelli più famosi e quelli più affermati, però lei ha parlato e ha raccontato anche il football trafficking, cioè una sorta di tratta di baby calciatori, che è una piaga che coinvolge migliaia di minori e giovani atleti africani. Ci può raccontare come funziona, da dove partono i procuratori, come vengono portati poi in Europa, in quali paesi vanno?
2: Beh, si tratta di un fenomeno disconosciuto che il mondo del calcio tende a nascondere, e in cui, appunto, il sogno di diventare calciatori famosi, che molto spesso si intreccia con il bisogno di affrancarsi dalle miserie in cui questi ragazzi vivono, viene sfruttato da organizzazioni sempre più complesse, organizzazioni che magari si nascondono dietro accademie che non hanno nulla da invidiare a quelle europee, ma che appunto utilizzano il calcio come specchietto per le allodole e per speculare su questi sogni, bisogni. Il fenomeno che ho raccontato nel libro, in forma di fiction ovviamente, è un fenomeno vero, reale, difficilissimo da intercettare, da dimostrare, che si intreccia con tutto il fenomeno delle migrazioni clandestine, e parliamo di un numero, appunto, non calcolabile, qualche stima parla di 10-15 mila all'anno, di ragazzi che in particolare, appunto, dal Senegal, dalla Nigeria, ma da tantissimi paesi dell'area, diciamo, centroafricana, viaggiano per arrivare in Europa, in Italia, in Francia, in Olanda, in Belgio, in tantissimi paesi, con modalità diverse a seconda del talento che hanno e a seconda di quanto queste organizzazioni vogliono investire su di loro. Molti arrivano con i classici barconi, quelli più dotati di talento arrivano in aereo e con false identità, e infatti ogni tanto leggiamo le cronache sportive di qualche calciatore africano che si scopre che a un certo questo punto hanno un'età diversa, appunto un nome diverso, un'origine diversa, e i tifosi magari ne sorridono pensando a una piccola truffa, un escamotage utilizzato da qualche procuratore infedele appunto per lucrare su questo talento. Dietro si nasconde invece un meccanismo molto complesso che il mio libro per la prima volta svela in tutta la sua tragicità, una tragicità che si lega a interessi finanziari enormi e che coinvolge la parte più bella della popolazione africana, no? I giovani che sognano di diventare calciatori e che mettono a repentaglio spesso non solo la loro libertà ma anche la loro vita, perché quando arrivano in Italia o in Europa il 90% di questi ragazzi non riusciranno a sostenere nemmeno un provino e verranno poi utilizzati o abbandonati, utilizzati per altri scopi criminali o venduti ad altre organizzazioni, un po' come accade per la tratta delle donne più o meno sulle stesse traiettorie.
1: Senta, Chiara Piaggio, lei prima citavo il suo libro L'Africa non è così, pubblicato da Einaudi. Quali preconcetti secondo lei vanno smontati e perché continuiamo a faticare a mettere a focalizzare la complessità dell'Africa e magari a narrarla appunto tramite dei preconcetti o dei cliché?
0: Ma i preconcetti sono tanti, diciamo che sostanzialmente, se andiamo all'osso, quello che rimane, che mette in comune un po' tutti i pregiudizi nei confronti dell'Africa, è sostanzialmente uno sguardo gerarchico che è nato in epoca coloniale, che oggi, anche se la narrazione è cambiata, oggi nessuno più parla di Africa come di una distesa di capanne, però rimane in qualche modo uno sguardo gerarchico nei confronti del continente. Per legarmi appunto al tema di cui stiamo parlando, ad esempio, uno dei punti è quello di vedere spesso l'Africa come se fosse passiva, come se fosse unicamente ricettacolo delle decisioni altrui, quando in realtà non è stato così nemmeno in epoca coloniale, quando ci sono stati moltissimi movimenti di resistenza di fronte a quello che accadeva. E non è così neanche oggi, quando anche in ambito sportivo, quando o in ambito economico, comunque i governi, a partire da condizioni date chiaramente, però decidono così come gli individui prendono le loro decisioni. E anche da questo punto di vista, per tornare al discorso del calcio e dello sport, è vero che si tratta di un valore che in qualche modo viene catturato altrove, ci sono però anche tanti casi in cui le cose poi ritornano indietro. Pensiamo al famoso cestista congolese che ha creato poi con i soldi guadagnati una fondazione con la quale ha costruito un grandissimo ospedale a Kinshasa e altri progetti per i quali ha vinto numerosissimi premi. Oppure anche, prima parlavo di letteratura, pensiamo a Mohamed Mbougarsa, lo scrittore senegalese che ha vinto il premio Goncourt nel 2021, il più importante premio francese, e quel libro era stata però una coedizione tra Philippe Ray, la casa editrice francese Philippe Ray, e la casa editrice senegalese Jim Sun. Grazie alle entrate derivanti dal premio Goncourt, questa casa editrice senegalese ha adesso aperto una collana di letteratura senegalese curata dallo stesso Mbougarsar. Quindi ecco, anche il guardare i fenomeni unicamente con una lente a senso unico rischia poi di far perdere un po' la complessità di quello che c'è all'interno di un continente che sta anche cambiando alla velocità della luce.
1: Belinazzo, Lilian Thuram, ex calciatore e insomma adesso in realtà scrive e porta avanti la sua causa nelle scuole e non solo, dice: il pensiero bianco ha diviso l'umanità in dominanti e dominati, ha convinto i dominati che la loro unica speranza di salvezza sia essere ammessi alla tavola del dominatore, come se il campo da gioco fosse la sublimazione perfetta di questo meccanismo. L'Occidente non solo estrae e consuma la risorsa, ma pretende anche di essere ringraziato per aver concesso una possibilità. Allora, Belinazzo, come categorie, come dominio e compassione entrano in questo discorso?
2: Beh, sicuramente il modello di sviluppo del calcio, e intendo anche per esempio quello dei grandi eventi negli ultimi 40 anni, si è svolto secondo la categoria del dominio della colonizzazione. Esisteva il calcio dei ricchi, in particolare quello europeo, e il resto del mondo finiva per essere colonizzato sia in termini di presenza attraverso le TV, sia attraverso lo sfruttamento, chiamiamole così e passatemi il termine, delle materie prime. Parlo del Sud America e parlo in particolare poi anche dell'Africa, naturalmente. Diciamo che negli ultimi 10 anni, con la nuova FIFA di Infantino, al di là del giudizio che si può avere su questo processo e sugli aspetti commerciali e finanziari che sta avendo, pensate che questo mondiale sarà il più ricco evento della storia sportiva, la FIFA ha incassato 11,5 miliardi di dollari, ebbene questo nuovo modello della FIFA globalizzata sta cercando di dare più spazio anche nei poteri decisionali agli altri continenti, a quelli che appunto erano considerati minori e in qualche modo vassalli. Tutte le principali decisioni della FIFA vengono prese oggi dall'assemblea dei 211 paesi membri, e l'Europa e il Sud America, che politicamente erano al centro di questo, della governance della FIFA, sono oggi in minoranza, e non a caso appunto le principali decisioni vengono prese grazie alla maggioranza rappresentata dal Centro America, dall'Asia e anche dagli oltre 50 voti che ha l'Africa. Chiaramente parliamo di una situazione in cui l'Africa è in qualche modo ancora ancillare ad altri, ai nuovi poteri del calcio, agli Stati Uniti, ai paesi medio orientali, alla Cina, in un processo in cui il calcio ha anticipato, attraverso la cosiddetta stadium diplomacy, la penetrazione di queste autocrazie e dei grandi poteri economici in Africa, penso in particolare alla Cina. È chiaro che nell'emancipazione che c'è stata dopo il colonialismo, e che in qualche modo adesso questi paesi stanno cercando di attuare con molte difficoltà, il calcio rappresenta quel momento di orgoglio nazionale, anche se fosse banale dirlo, che però accelera molto i processi di identità e di appartenenza, e i buoni risultati che le nazionali africane stanno avendo da un po', in particolare in questa edizione del Mondiale, a mio avviso rappresentano un elemento molto interessante in termini di sovranità anche di carattere economico e quindi di affrancamento dalle dipendenze dopo la fine del colonialismo.
1: Allora, abbiamo perso
2: autocrazie che sull'Africa hanno messo le mani.
1: Senta, Chiara Piaggio, io le chiedo, in conclusione di questa nostra conversazione, di commentare due messaggi che ci sono arrivati, diversi, ma secondo me possiamo trovare un filo. Allora, c'è Rossana che scrive: giocatori nati in Europa che vanno a giocare per paesi di origine familiare, vi rendete conto che questo è un argomento a favore di chi non considera le seconde generazioni appartenenti al suolo in cui sono nate? Ci scrive Rossana. E un'altra invece sposta sui soldi, riprendendo anche la questione editoriale che lei Piaggi poneva. Il quadro non è esattamente così, la parola d'ordine è follow the money, e quindi molti giocatori europei o comunque non africani che giocano in Arabia Saudita, allora per questo dobbiamo parlare di colonizzazione saudita, quindi seguire il denaro. Se molti scrittori africani pubblicano in paesi occidentali, lo fanno perché sanno di poter fare maggiori guadagni. A mio avviso la vera colonizzazione è quella del capitale, ci scrive Mauro. Allora, ecco, Piaggi, le volevo chiedere sia la questione delle seconde generazioni, chiaramente sì, qui abbiamo parlato di africani, ma in realtà anche di sudamericani che giocano nelle squadre, per esempio, europee, oppure anche in Australia o in squadre statunitensi, e poi la questione, diciamo, economica.
0: Sulla prima domanda, scusate, non ho sentito il commento, quindi Non ho sentito la domanda. Sulla seconda, sì. Indubbiamente non credo si tratti di colonizzazione, assolutamente no. Si tratta di un fenomeno che ha delle radici storiche, che deriva dal fatto che gli scrittori pubblichino nei paesi occidentali. È una chiara decisione derivante dal fatto che appunto pubblicare nei paesi occidentali vuol dire avere accesso a un mercato molto più strutturato. È una conseguenza del sistema linguistico, delle lingue che sono state portate dalla colonizzazione, quindi questi scrittori scrivendo nelle lingue occidentali spesso si trovano a pubblicare nel mondo occidentale. Chiaramente sono scelte personali e non si tratta assolutamente di un fenomeno di neocolonizzazione, è un fenomeno che è ampiamente dibattuto nel mondo della letteratura africana da tutti gli scrittori fin dal momento le origini, diciamo, della letteratura. Un dibattito molto forte, per cui molti si chiedono se per loro sia giusto o non sia giusto e così via. Però assolutamente sono d'accordo con l'utente, non si tratta di un fenomeno di colonizzazione. La prima domanda invece
1: riguardava non state considerando le seconde generazioni appartenenti al suolo in cui sono nate, ma soltanto appunto gli africani o i sudamericani che giocano all'estero, nelle squadre occidentali.
0: Sì. Sì, le seconde generazioni vivono chiaramente una realtà diversa perché sono giocatori nati in quel paese. Poi dal punto di vista dello sguardo esterno, soprattutto sono appartenenti al mondo africano in quanto di origine africana, però le seconde generazioni sono assolutamente giocatori di nazionalità del paese nel quale stanno giocando.
1: Perfetto, grazie Marco Bellinazzo e grazie Chiara Piaggio per essere stati con noi.
0: Grazie
2: a voi.
1: Allora, noi proseguiamo il nostro percorso musicale e ascoltiamo Giles Farnaby's Dream.

0: Il 28 febbraio 2024 ricevetti un'email da una giovane ricercatrice. Stava studiando il percorso terapeutico dei malati di sclerosi multipla per il suo dottorato in antropologia medica e mi chiedeva se fossi disponibile a farmi intervistare. Il messaggio non fu una sorpresa, a metterci in contatto era stato un amico comune. L'antropologa mi assicurava che mi avrebbe portato via poco tempo, un'ora al massimo, e le mie risposte sarebbero poi confluite nella sua tesi in forma anonima. Qualche giorno dopo ci collegammo, andammo ben oltre l'ora prevista. Era un piacere parlare con lei, raccontarle quello che mi era successo negli ultimi 30 anni. Io sono una narratrice, costruisco trame e personaggi, uso di preferenza la terza persona. Al termine dell'intervista pensai che da tempo avevo tra le mani una buona storia e non me ne ero accorta, una storia vera. Nel caso mi fossi decisa a scriverla, avrei dovuto utilizzare la prima persona. E così è nato questo libro. Do il benvenuto a Raffaella Romagnolo.
1: Grazie dell'invito e buon pomeriggio a chi ci ascolta.
0: Buon pomeriggio, benvenuta. Stiamo parlando, ho letto la prima pagina della Segreta Cura, il suo libro pubblicato da Mondadori. Allora, coraggio, determinazione e lucidità è quello che emerge dalle pagine del suo libro, però anche sofferenza, dolore e molte difficoltà. Raffaella Romagnolo, in questo libro autobiografico, come già abbiamo capito dalle prime righe, ha scoperto a 27 anni di avere appunto la sclerosi multipla, e ci sono voluti tutti questi anni dalla diagnosi perché decidesse di raccontare quello che era rimasto chiuso. Lei lo racconta nel libro in una cartellina rossa, un faldone rosso, che in realtà era l'archivio personale della sua storia medica, clinica, le sue analisi e tutte le varie diagnosi. Ci sono termini medici, risultati di analisi, ma poi diventa un vero e proprio, diciamo, romanzo, diciamo memoir, diciamo autobiografia. Allora, Raffaella Romagnolo, una metafora splendida che lei utilizza nel raccontare la sua vita è la montagna. Lei ama la montagna, scalava vette prima ma anche durante i primi tempi, poi a un certo punto sente questo formicolio alle gambe e da lì arriva la diagnosi. Cosa è successo e perché, oltre, diciamo, la telefonata con diciamo, l'intervista con l'antropologa, ha deciso di raccontare la sua storia?
1: Allora, parto dalla seconda domanda, se per lei
0: sì,
1: va bene.
0: Certo.
1: Dopo veramente quasi 3 decenni parlando con questa antropologa, mi sono veramente accorta che quella cosa lì che mi era capitata e che non mi aveva reso disabile in modo evidente, perché non si vede quello che ho, ma aveva condizionato in modo così profondo le mie scelte di vita, quella cosa lì poteva essere una storia che interessava anche altre persone. E non l'avevo mai pensato fino a quel momento. Ho ragionato, diciamo così, un po' da narratrice, avendo poi scritto altri libri e un po' tutti di fiction. Mi sono accorta che quella cosa lì poteva essere di un qualche interesse per altri, e quindi ho deciso di fare questa cosa. E allora, nel momento in cui ho deciso, ho pensato: devo partire dall'inizio. E l'inizio è veramente tornare ai miei 27 anni. Ero non solo giovane, ma ero anche molto atletica, ho sempre avuto amore per la montagna e mi allenavo seriamente. Quando io ho cominciato a sentire questi formicolii molto insistenti, in realtà stavo preparando la salita al Monte Rosa, quindi andavo a correre, facevo insomma tutte le escursioni per prepararmi per il dislivello, eccetera. E questa cosa che ho cominciato a sentire era solo fastidiosa, cioè non era dolorosa né mi impediva, insomma, di muovermi. Diciamo che però, anche poi nel libro è raccontato con precisione questo, ma insomma la diagnosi è arrivata in modo molto molto rapido e non c'è stato dubbio, cioè non ho attraversato quelle fasi anche brutte, no? Quando uno ha dei disturbi e poi non si capisce, non si riesce a dare un'etichetta a questo disturbo e quindi la persona vive in una situazione di sospensione che può essere anche molto dolorosa, diciamo così. Invece ho avuto immediatamente, si può dire nel giro di pochi giorni, la diagnosi. Il libro, partendo dalla montagna e quindi dal desiderio di salire in cima a Rosa, no? Questo che allora era il mio secondo 4000, diciamo così, l'idea era proprio trasmettere al lettore l'impatto che questa cosa ebbe, il grande spavento che una cosa di questo tipo fa a una persona così giovane e anche così in forma, no? L'impatto con la propria fragilità, con quello che non si vede ma è sotto la pelle.
0: Senta, Raffaella Romagnolo, continuo con la montagna perché colpisce molto, si sente il suo amore per la montagna, no? Il suo luogo, il suo amore. Lei diceva, ha scalato il Monte Rosa, il Gran Paradiso, a consuetudine con le vette, si stava preparando e poi dice il suo primo pensiero quando ha avuto la diagnosi, dice non riuscirò a salire sul Monte Bianco.
1: Mm-hmm. Ecco, sì, perché era l'obiettivo di quegli anni, volevamo fare, io e mio marito volevamo fare il Bianco.
0: Esatto.
1: E quindi il primo pensiero fu quello, non esatto. Io all'epoca facevo un dottorato di ricerca, però veramente il primo pensiero non fu non finirò il dottorato, ma non andrò sul Bianco. Questo a dire il grande, diciamo, quanto questo desiderio fosse radicato e fosse, mi passi il termine che è sempre un po' ambiguo, però rende l'idea, quanto fosse identitario, cioè quanto io a 27 anni mi sentissi quella cosa lì.
0: E certo, ma infatti quanto la montagna e questo legame con questa passione fisica è stata però anche una spinta forte anche nella gestione, sia prima della diagnosi e poi nell'affrontare le terapie.
1: Sì, qui si apre un capitolo, diciamo così, un po' diverso, perché magari una piccola precisazione sulla sclerosi multipla mi tocca farla, insomma è una malattia neurologica degenerativa per la quale non c'è una cura risolutiva, una malattia cosiddetta incurabile, insomma, anche se ci sono terapie, diciamo così, a supporto. Quando io ho ricevuto la diagnosi erano gli anni 90 e la terapia che veniva consigliata, un po' l'unica che c'era, a parte diciamo il cortisone per i momenti più critici, era l'interferone. Lo scopo, l'obiettivo era rallentare la progressione della malattia, non guarire, diciamo così, ma rallentare la progressione della malattia, che è poi la progressione della disabilità. E all'epoca l'interferone era l'unica opzione che c'era, diciamo così, ed era un medicinale che aveva tantissimi effetti collaterali. Decidere di abbracciare quella cura, mi viene da dire, che non era una cura risolutiva, ma era un modo per in qualche modo avere un atteggiamento intraprendente nei confronti della malattia, significava fare i conti con uno stato fisico poi molto debilitato. E in quel senso allora sì, il Bianco è diventato impossibile, non tanto per la malattia, ma per la scelta di provare a curarmi.
0: Senta, lei prima ha detto ero una giovane donna, aveva 27 anni e anche molto in forma e ha già parlato di corpi e di corpi parla in questo suo libro e a un certo punto scrive non avevo mai pensato tanto in vita mia a cosa succedeva sotto la mia pelle. Ecco, in un mondo che punta tutto sui corpi, soprattutto quelli femminili, come cambia il concetto e la centralità del corpo?
1: Ho fatto anche, ovviamente scrivendo il libro, no, poi uno sta concentrato su queste cose, un paio di riflessioni mi sono venute su questo pensando un po' alla relazione che avevo con il mio corpo, che ho avuto in questi anni, che sono stati anni di terapia anche, oltre che di relazione proprio con la malattia. E la sensazione che pian piano si è fatta avanti in me è quella di essere un corpo e non solo di avere un corpo. Questa era, come dire, questa era la sensazione che secondo me io avevo a 27 anni, cioè avevo un corpo che era uno strumento che mi dava gioia e che rispondeva alle mie necessità. E anche per effetto delle terapie, quindi della, come dire, dello sconvolgimento, mi passi il termine, biochimico che viene dall'esterno, la sensazione che tanto il mio stato d'animo quanto il modo in cui io stavo al mondo dipendesse così direttamente dal corpo, mi ha veramente suggerito poco alla volta l'idea che noi siamo corpo. In questo senso allora vengo alla sua suggestione, alla sua domanda prima. Dobbiamo aver cura anche dei corpi degli altri, avere presente quanto può far male l'attacco ai corpi, quanto può essere violento questo, perché noi siamo il nostro corpo.
0: Senta, lei, a proposito di suggestioni, lei apre questo suo libro con un'epigrafe di Virginia Woolf: la malattia è un gran confessionale, perché la scelta è come interpreta questa frase la sua storia.
1: Ah, allora, come si incontrano gli esergo, no? Succede questo, no? Ma al di là, questo è un libro autobiografico e va bene, non l'avevo mai scritto uno, però ho scritto altri libri, no? E quando tu entri dentro, che sei molto concentrato nella storia che stai raccontando, è come se tutto il mondo, tutto quello che ti succede intorno, riflettesse quello che stai facendo. Allora, io sono inciampata nella frase di Virginia Woolf, che sta dentro un saggio, un piccolo saggio che si chiama Sulla malattia, che lei scrisse, ed era veramente, ed è stata illuminante, perché illuminava quello che io cercavo faticosamente di mettere insieme, e in tre parole diceva la sensazione che avevo. Scrivere questo libro è stato per me rispondere, come dire, a uno stimolo che la malattia dà. La malattia ti fa mettere tutto sul tavolo. Cioè, una malattia seria, naturalmente, una malattia cronica come questa. Adesso non sto parlando del raffreddore, certo, che arriva e va, ecco, no? Però ti obbliga a mettere tutto sul tavolo, a riconsiderare veramente cose che tu consideravi identitarie. Ho fatto prima l'esempio della montagna, ma di mezzo c'è stata ad esempio anche una mancata maternità che è legata a questo. Ecco, io non la malattia mi ha obbligato a fare questo nella mia vita, e il libro riflette questo, diciamo, questa disposizione che la malattia ti impone. E allora la frase di Virginia Woolf, quella che, per cui la malattia è davvero un gran confessionale, è questa cosa qua. Lo diceva molto, forse dovevo fare solo la frase, era già finito il libro, diciamo.
0: Meglio che abbia invece approfondito. Senta, invece le reazioni, allora, molto diverse. Anzitutto lei tira fuori anche a volte il rischio di mancanza di empatia di alcuni medici, ovviamente non di tutti. Prima parlavamo del sospetto, di questo sospetto formicolio alle gambe, e questo medico che le dice: cosa pensi di avere? Ce l'hai. e quindi anche, diciamo,
1: piuttosto spiccio, diciamo, ecco.
0: Diciamo un po' spiccio, poi soprattutto una giovane donna che deve, ecco,
1: sola in quel momento.
0: E quindi sia da queste reazioni, ecco, spicce, un po' brutali, e poi quelle invece della famiglia, che sono estremamente emotive, anche se possono far male anche quelle: la madre che non accetta, suo padre che invece rimuove, e invece suo marito che la sostiene completamente sempre. Ecco, che cos'è anche la cura, non quella medica, non quelle preventive, diciamo? Che cosa ha imparato tramite questi tre decenni, e anche forse nei primi momenti, dalle reazioni di chi le stava vicino, o perché appunto medico, o perché appunto familiare?
1: Quando arriva una malattia seria in famiglia, tutta la famiglia ne è coinvolta, ed è anche una grande prova. Mette alla prova sicuramente le relazioni. Nel caso, diciamo, di mio padre, mia madre, io ne parlo a molti decenni di distanza, ne parlo in un momento in cui né l'uno né l'altro ci sono più, e quindi rifletto, come dire, un po' più a mente fredda, mi viene da dire, su quello che è stata il loro percorso veramente accidentato, nel caso di mio padre, di accettazione di questa cosa, e mi rendo conto che la loro reazione riflette ciò che di fatto erano entrambi. Nello stesso momento mi accorgo che, riflettendo, che è stata anche una grandissima prova per la relazione con mio compagno, con mio marito, e forse è stato anche necessario scriverlo dopo tutti questi anni, perché è solo passando, avendo un po' di vita alle spalle, che ti accorgi come certe cose, certi elementi, di momenti di crisi mettano alla prova la solidità di un sentimento e di una coppia, insomma, e mettano proprio alla prova le persone. Nel caso di mio marito, veramente lui non solo, come scrivo, non se n'è mai andato, no? Ma c'è proprio sempre stato, e questo ti insegna tantissimo su chi hai intorno, questa cosa qua, che magari naturalmente, se l'avevo sposato è perché mi piaceva, ecco, diciamo, però è diverso. C'è un detto, credo meridionale, che dice che con le persone bisogna mangiare tonnellate di sale, no? Per capire come sono veramente, ed è così, insomma, io credo. Il libro un pochino, ecco, io ho cercato di limitare al massimo la presenza di altre persone nel libro, perché trovo che questa esposizione abbia qualcosa di violento. È stato inevitabile però lasciare anche uno spazio per raccontare quello che lei mi chiedeva prima, cioè come arriva comunque una cosa del genere all'interno di un nucleo familiare, insomma. E quindi le scene in cui mio marito è presente sono poche, ma quelle poche credo che siano significative di un certo modo di stare dentro una relazione.
0: Senta, Raffaella Romagnolo, prima, no, parlavamo del corpo e delle sue riflessioni sul corpo, però mi sembra che ci siano anche delle importanti riflessioni sul tempo, come si impara a gestirlo, come si accetta di fermarsi oppure di andare più lenti oppure andare a un altro passo rispetto a quello che ci si immaginava.
1: Sì, io credo che questo sia molto un libro sul desiderio, cioè su come in qualche modo nel tempo, per riprendere la sua domanda, nel tempo i desideri che sono una cosa che ci definisce, i desideri e le paure sono le cose che più ci definiscono e ci distinguono dagli altri, ecco, come nel tempo anche una cosa in cui tu ti riconoscevi tantissimo possa cambiare, e questo in qualche modo è rassicurante, perché ci racconta la potenza della vita, secondo me. Questa è stata la mia sensazione. Quindi nel tempo quella me che era assolutamente autentica, che voleva andare sul bianco, è davvero diventata un'altra persona e ha preso le misure di quello che il corpo consente oggi di fare e chissà domani, perché l'altra caratteristica di questa malattia, che è una caratteristica più psicologica, cioè difficile psicologicamente, è che è molto facile fare una diagnosi, molto facile, insomma, abbastanza facile fare una diagnosi, ma praticamente impossibile fare una prognosi, cioè nessuno può dirti come evolverà, no? E questa cosa, convivere con questa cosa, ha voluto dire anche ristrutturare proprio i propri desideri. Ma io credo, leggendo il libro, poi immagino l'abbia percepito anche lei, in tutto questo non c'è un, come dire, è tutta vita, ecco, non c'è una diminuzio, ma è tutta vita.
0: È assolutamente un libro vitale, e nella, diciamo, ecco, questo, lei parlava di desideri, e tra i desideri inserirei anche la scrittura. Lei a un certo punto racconta anche del suo esordio, del suo legame con il poeta Edoardo Sanguinetti, che è stato anche suo professore all'università, e lei riporta questo episodio di Sanguinetti. Alla domanda come, perché, quando avevo incominciato a scrivere, il poeta Sanguinetti rispose: credo che ogni giovanetto prima o poi faccia i suoi esperimenti in forma o di prosa o di poesia, come fusione lirica o come confessione diaristica o come invenzione narrativa o che altro. Quello che evidentemente è misterioso è la tenacia che poi qualcuno mette in questo tipo di attività. Ecco, Raffaella Romagnolo, lei questa tenacia perché l'ha messa? Perché ha cominciato a scrivere? E come ha ricordato lei prima, questa è la sua autobiografia, ma lei ha scritto libri di finzione e anche diversi.
1: mi ha fatto molto ridere questa frase di Sanguinetti, perché era proprio nel suo stile. Io l'ho vista scritta in un contributo che lui aveva fatto, però era proprio, lo immaginavo mentre la diceva questa cosa qua, insomma. Io penso che nel mio caso la tenacia è stata della scrittura, perché mettendo un po' in ordine, no, tutto quello che mi è successo, incrociando proprio le date, la diagnosi, i referti successivi, le svolte un po' anche lavorative della mia vita, la pubblicazione del primo libro e poi dei successivi, no, eccetera, io quello che mi sono accorta è che meno riuscivo a pensarmi alpinista e più io scrivevo. E anche meno riuscivo a sentirmi, a percepirmi come madre, e più scrivevo. Mi sono anche accorta che tante cose che ho vissuto sono entrate, no, attraverso mascheramenti naturalmente, nei libri che ho scritto prima, perché un po' tutto quello che mi stava capitando diventava scrittura. E questa è stata in qualche modo un po' una delle scoperte che ho fatto scrivendo questo libro, scoperte su di me naturalmente, no? Ogni libro, se è scritto onestamente, è sempre un viaggio in cui sai da dove parti, ma il pericolo è che non sai che cosa trovi, diciamo così, no? E io mi sono accorta proprio di questo. Allora mi sono domandata se è vero quello che si dice a volte, no? Che la letteratura o l'arte in generale, no, nasce da una ferita, e se la mia è questa, insomma.
0: Senta, c'è arrivata la traduzione della sua metafora del passare il tempo con le persone. Giuseppe scrive: nutumbro di sale, tumulo, unità di misura sia di peso che di volume, non proprio tonnellate né quintali, ma dà l'idea del tempo che ci vuole, visto che di sale
1: grazie
0: se ne consuma poco ogni posta, quindi era un tumulo. E invece poi c'è arrivato un messaggio via WhatsApp, quindi non c'è la firma: ho letto il libro di Raffaella Romagnolo, molto bello, e ho ammirato il coraggio di raccontare. In chiusura di questa conversazione, Raffaella Romagnolo, abbiamo detto che questo libro nasce anche da questo faldone rosso, da questa cartellina rossa che conteneva tutte le varie cure, le varie cose che ha fatto in questi anni, e un pochino richiama anche lo stile asciutto che lei usa nei sintomi, nelle terapie, però poi cambia quando racconta altre cose, diciamo, più emotive. Ecco, adesso che l'ha fatto, secondo lei come si racconta la malattia?
1: Virginia Woolf diceva che non ci sono parole per raccontare la malattia, o meglio, lei diceva: abbiamo parole per raccontare qualunque sentimento, ma non il mal di testa, il mal di denti, insomma, adesso la cito un po' a braccio. Allora, a me viene da dire che di malattia ognuno ha la sua, quindi non c'è una lingua che va bene per tutti. Io credo che questo sia un libro molto letterario, passatemi il termine, nel senso di un libro dove c'è tanta riflessione sulla scrittura, sulle parole da scegliere, sul ritmo, sugli spazi bianchi, sul montaggio degli episodi, e che in questo rifletta, anche in questo modo di essere asciutto, rifletta un po' un atteggiamento che credo di aver avuto io anche in questi anni. Però non credo che sia, come dire, una ricetta buona per tutti questo. Questo è stato il mio viaggio letterario dentro la malattia.
0: Grazie Raffaella Romagnolo per essere stata con noi.
1: Grazie davvero dell'invito e buon pomeriggio.
0: Allora, io ricordo il titolo del libro di cui abbiamo parlato, La segreta cura, pubblicato da Mondadori, e adesso ascoltiamo Huge Baby.

0: Sempre un immenso piacere ascoltarvi e grazie, per noi è sempre un piacere parlare e pensare ai libri con cui vi parleremo. E poi ci scrive Elena: ho annotato il libro della Romagnoli, La segreta cura, mi è sfuggito il titolo del libro di Wolf, potreste ripetermelo? Sì, è Sulla malattia, è un libricino molto piccolo, si intitola Sulla malattia. E adesso do il benvenuto, saluto Irene Biemmi, buon pomeriggio.
1: Salve, buon pomeriggio.
0: Benvenuta a Fahrenheit, docente di pedagogia di genere all'Università degli Studi di Firenze. Presenta la ricerca curata con Anna Antoniazzi e pubblicata dall'editore Carocci su infanzia e stereotipi di genere in TV. C'è tra l'altro la prefazione di Gino Cecchettin. Allora, Irene Biemmi, un esempio da cui lei parte è un esempio di scuola dell'infanzia, calzini rosa messi come cambio a un bambino di 3 anni a scuola dalla maestra e il bambino non li vuole mettere. Allora la maestra si stupisce, però per voi è un punto di riflessione. Dove e come si creano gli immaginari di genere già da così piccoli, dalla prima infanzia?
1: Si creano evidentemente su 1000 fronti incrociati, ma c'è una costante: siamo noi adulti e noi adulte a insegnare gli stereotipi ai bambini e alle bambine. Questa è la prima cosa con cui mi verrebbe da esordire. E l'infanzia e il mondo dei bambini e delle bambine nasce sgombro da stereotipi, evidentemente, e questi stereotipi, questi immaginari un po' certamente binari e molto semplificati, vengono insegnati dalle varie figure adulte più importanti nella vita dei bambini, che sono in primis ovviamente i genitori e poi le maestre, i maestri, gli insegnanti. C'è però intorno a tutto questo anche una parte di educazione, oltre a quella familiare e scolastica, un'educazione più informale che passa attraverso i mass media. E in questo libro abbiamo, insieme alla amica e collega Anna Antoniazzi, provato proprio a scavare a fondo su quegli immaginari sul maschile e sul femminile che tendenzialmente si creano in programmi per l'infanzia che dovrebbero essere depurati da tutto ciò, perché sono trasmissioni che vengono trasmesse proprio sui canali tematici rivolti all'infanzia, e quindi si dovrebbe dare per presupposto che fossero un pochettino come dire attenzionati da questo punto di vista e controllati. Invece ci pare di no, ecco, alla fine di questa indagine.
0: Allora, Biemmi, voi parlate anche di protagoniste e protagonisti degli spot proprio per bambini e bambine. Chi sono? Come si comportano? Come si vestono? Cosa fanno e che emozioni esprimono? La vostra analisi, la vostra ricerca che ha riguardato queste persone,

0: attrici che sono appunto bambini e bambine degli spot pubblicitari. Sono emersi tra l'altro dal confronto delle due indagini risultati un pochettino diversi, perché se c'è un barlume di ottimismo all'orizzonte sta tutto nella revisione degli immaginari nei cartoni animati. Invece sul fronte delle pubblicità, che è quella parte poi che ho curato io, effettivamente ci sono solo brutte notizie, mi viene da dire. Allora, l'unica cosa positiva, se la vogliamo così definire, insomma, è che rispetto a qualche decennio fa bambine e bambini sono protagonisti in egual numero degli spot, mentre in passato c'era proprio un protagonismo maschile più accentuato, quindi era più probabile trovare un bambino protagonista di uno spot anziché una bambina. Oggi anzi si sono ribaltate le cose, ci sono molti più spot al femminile e che pubblicizzano quindi poi giocattoli e altri prodotti per bambine. Il problema, al di là di questa piccola variazione statistica, è che i giochi con cui giocano le bambine, l'abbigliamento, addirittura le emozioni che esprimono attraverso i loro volti sono ancora fortemente stereotipati. Vi porto solo qualche esempio. Allora, innanzitutto, come protagonista di uno spot abbiamo una bambina, è molto più probabile che l'ambientazione dello spot sia in un ambiente, in uno spazio chiuso, tendenzialmente la casa e tendenzialmente la cameretta. Questo crea subito un binomio staticità femminile versus, e questo è l'altro versante, invece gli spot per i maschi, per i bambini, sono più spesso ambientati in spazio aperto, dove lo spazio aperto evidentemente dà anche maggiore libertà di avventura, di esplorazione del mondo circostante e anche di movimento. Quindi emerge già una prima dicotomia: spazio chiuso, domestico, privato, femminile, spazio aperto, pubblico, che poi diventerà spazio lavorativo maschile. Bambini e bambine sono poi accerchiati, direi, da colori che non sono più quelli tradizionalmente riferiti ai maschi e alle femmine, perché diciamo, mentre il mondo delle bimbe, sia il mondo che le circonda, sia il loro stesso abbigliamento, è tutto rosa o comunque con colori pastello, il mondo maschile non è celeste come ci aspettavamo, ma è diventato un mondo molto scuro. Sia l'abbigliamento che gli spazi in cui appunto giocano i maschi sono tinteggiati, direi quasi da tinte fosche, blu scuro, nero, grigio, verde scuro. Sono colori seri, li abbiamo definiti con Anna Antoniazzi, colori adulti, colori che quando tinteggiano gli ambienti fanno sembrare questi ambienti come pericolosi, scuri. E questo non è un caso, perché in questi ambienti scuri e pericolosi i maschi tendenzialmente devono combattere e sconfiggere l'avversario. Gli spot femminili sono pieni di stelline, glitter, sono tutti rosa, gialli e amichevoli, quelli maschili sono invece tendenzialmente pericolosi e cupi.
1: Senta, questo sono sugli spot, invece lei prima parlava cartoni animati e protagonisti e serie TV, lì che cosa avete annotato e evidenziato?
0: Sì, rispetto ai cartoni animati, l'analisi di Anna Antoniazzi fa emergere qualche barlume di novità sia sul fronte maschile che su quello femminile, per cui in effetti ci sono protagoniste dei cartoni animati che cominciano faticosamente, ma insomma lo stanno facendo, a togliersi di dosso tutto il mondo rosa, fatato, accudente, e si vedono quindi delle eroine attive che diciamo al pari dei maschi possono esplorare il mondo, fare avventure. La tinteggiatura di rosa rimane anche per queste nuove eroine, come a voler rassicurare, no, il pubblico, non so se il pubblico dei bambini e delle bambine o quello dei genitori, sul fatto che comunque si tratta di programmi adatti alle bambine, che quindi queste bambine, sebbene un po' irriverenti e coraggiose, comunque sono tinteggiate di rosa, forse questo dà una certa tranquillità. Sul fronte maschile c'è ancora troppo poco cambiamento, quindi per lo

0: più lo scopo principale anche nelle narrazioni dei cartoon, lo scopo dei protagonisti di queste storie è sostanzialmente vincere, combattere e sconfiggere un avversario.
1: Senta, quali sono le prospettive per un cambiamento possibile? Cosa avete pensato, immaginato?
0: Sì, queste sfide mettono insieme quella che appunto la materia che insegno io, che è la pedagogia di genere, cioè come fare a educare le future generazioni libere da stereotipi quando le persone che educano questi bambini e bambine sono piene di stereotipi, che è il grande paradosso e la grande utopia anche pedagogica, no? Come fare a non rigettare sulle nuove generazioni quei cliché, a volte quei tabù, quegli stereotipi con cui noi stessi siamo cresciuti. E un'operazione non da poco che nel caso della visione, diciamo, critica delle trasmissioni per l'infanzia mette insieme anche una necessaria media education, no? Come si dice, quindi gli adulti, oltre a impegnarsi a sgombrare la propria mente, le proprie abitudini dagli stereotipi sul maschile e sul femminile, dovrebbero anche impossessarsi di quell'alfabetizzazione mediatica che consenta loro di fare da mediatori appunto con i propri figli e con le proprie figlie mentre guardano quelle trasmissioni. Ci viene da dire che entrambe le cose in questo momento non vengono fatte molto nelle famiglie, dai genitori, e quindi, come al solito, la soluzione che abbiamo trovato insieme ad Anna Antoniazzi è delegare in maniera competente questo tipo appunto di funzioni alla scuola. Laddove la famiglia non riesce, la scuola deve livellare le diseguaglianze di partenza, anche le diseguaglianze culturali, di classe sociale dei genitori, e quindi per creare un mondo libero da stereotipi e tendenzialmente meno violento, è questo che ci auspichiamo, bisogna che le maestre, gli insegnanti, gli educatori e le educatrici comincino a informarsi su queste tematiche.
1: Grazie, grazie Irene Biemmi. Ricordiamo il titolo del libro di cui abbiamo parlato, Infanzia e stereotipi di genere in TV, con la prefazione di Gino Cecchettin. Farnet lascia la linea al GR3, noi torniamo tra qualche minuto.

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Come fa Conai a far emergere l'innovazione nascosta che rende gli imballaggi più sostenibili? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
2: Il nostro consorzio valorizza le buone pratiche attraverso il bando Conai per l'ecodesign, dando visibilità alle innovazioni realizzate che troviamo già a scaffale, quando con l'innovazione si è raggiunto il miglior equilibrio tra le funzioni dell'imballaggio, proteggere, conservare, ridurre lo spreco, e il suo impatto ambientale.
1: Quali sono gli interventi che le imprese adottano?
2: Principalmente si tratta di risparmiare materia prima, con pesi e spessori ridotti, rendere più riciclabile l'imballaggio, utilizzare materiale riciclato anziché vergine, introdurre imballi riutilizzabili e semplificare l'imballaggio.
1: Per info, conai.org.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Ore 16 e 45.
1: RAI GR3.
2: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Medio Oriente a rischio, la tregua in Libano, pilastro fondamentale degli accordi tra Stati Uniti e Iran. Nel paese dei cedri ancora vittime del fuoco israeliano, e allora ci aggiorna in diretta Davide Maggiore.
3: Sì, due gli uomini uccisi nei dintorni di Nabatieh da colpi di mitragliatrice dei soldati israeliani che affermano di aver sparato contro terroristi, mentre per Hezbollah si trattava di civili. Altri colpi esplosi, secondo fonti libanesi, nelle vicinanze di un corteo funebre sempre nel sud del Libano. Tutte azioni che fanno vacillare il cessate il fuoco nel paese dei cedri, proprio nel giorno in cui a Washington parte invece una nuova tornata di colloqui tra Libano e Israele. Per il presidente libanese Aoun potrebbero essere decisivi, ma le prospettive in tutta la regione restano incerte, malgrado il memorandum siglato tra statunitensi e iraniani e i successivi colloqui tecnici in Svizzera. Su possibili ispezioni della IEA ai siti nucleari iraniani, Teheran smentisce ogni apertura, ma Trump insiste, l'accordo c'è. E anche su Hormuz resta la distanza. Lo stretto è aperto, secondo l'Iran, ma per un numero limitato di navi, specifica l'agenzia Fars. E mentre la Repubblica Islamica e l'Oman discutono della futura amministrazione dello stretto e anche di costi dei servizi di navigazione, il presidente americano ribadisce che le navi statunitensi resteranno comunque nell'area.
2: Il day after a Londra, riunione di gabinetto stamattina per il premier dimissionario Starmer, mentre si prepara la successione del rivale. La corrispondente.
4: To Andy Burnham, member for Makerfield.
5: Andy Burnham va veloce. Ieri è arrivato a Londra, ha giurato come deputato, ha incontrato i parlamentari laburisti in un clima di feste e di selfie e sembra che potrebbe diventare leader e quindi premier prima del previsto, già tra 3 settimane. Alcuni dirigenti del partito infatti vorrebbero nominare Burnham direttamente senza passare per la presentazione di candidature e votazione. Il re del Nord torna alla politica di Londra dopo quasi 10 anni. Che per coincidenza sono anche 10 anni dalla Brexit. Un trauma ancora non assorbito. Le cose non sono andate poi così bene per la Gran Bretagna e così male per l'Unione Europea. Economia, finanza, stabilità governativa e scambi ne hanno risentito. Farage, paladino di Brexit e sovranista di ultradestra, è più popolare che mai. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR3.
2: Scontro Kiev-Varsavia. Il presidente Zelensky ha fatto sapere che non parteciperà alla conferenza sulla ripresa dell'Ucraina prevista in Polonia a fine settimana. Una decisione dovuta alle crescenti tensioni diplomatiche tra i due paesi alleati e vicini, scatenate da una controversia storica sulla Seconda Guerra Mondiale. Se c'è qualcosa che abbiamo imparato in questi ultimi 5 anni è che l'unità è il nostro strumento più forte, fanno sapere dalla Commissione Europea. Ciò che mina tale unità non è utile. La morte di un agente di polizia locale a Milano durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata all'alta. Esclusa l'ipotesi che ci sia stato uno speronamento all'origine della caduta di Francesco Imprezzabile, 39 anni, lo si apprende da fonti della procura che indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa. Fermati 2 giovani albanesi dopo il ritrovamento del SUV, cordoglio alla famiglia è stato espresso dalle cariche istituzionali. Il presidente Mattarella si è detto profondamente rattristato e vicino alla famiglia. Dalla premier Meloni, profondo dolore per la scomparsa di un servitore dello Stato. Giulio Regeni fu privato della condizione di essere umano. Questo è un processo contro le menzogne. Così il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, nella requisitoria a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusati del sequestro, torture e dell'omicidio del 28enne ricercatore italiano trovato morto al Cairo nel gennaio del 2016. Quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia, ha aggiunto Colaiocco, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero. Le donne continuano a guadagnare meno rispetto agli uomini e una volta che lasciano il lavoro percepiscono una pensione più bassa. Nel 2025 l'importo medio dei trattamenti di invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il rendiconto sociale INPS, è stato in media di 1.876 euro al mese, ma per le donne di 1.491, inferiore del 34% ai 2.260 euro medi mensili degli uomini. Quanto alle retribuzioni, il gap è del 25,65% secondo gli ultimi dati disponibili che risalgono al 2024. L'ondata di caldo estremo sull'Europa, temperature sopra le medie stagionali, allerta nel Regno Unito, in Germania e Spagna, dove oggi si toccano i 45 gradi al sud, in Andalusia. In Francia ieri sono morti due bambini in un'auto parcheggiata per il grande caldo. Si pensa a stanziamenti per dotare le scuole di aria condizionata. In Italia 15 le città da bollino rosso, tutte al centro-nord. Giovedì saranno 17, picco di calore atteso nel weekend. Le previsioni con Tommaso Torrigiani del Consorzio Lamma CNR.
6: Permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, rimarranno temperature superiori alle medie con punte fino a 35-38 gradi, soprattutto sulle pianure settentrionali e anche delle zone tirreniche. Qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sull'Appennino centro-meridionale. A partire dal prossimo fine settimana ci sarà un ulteriore rialzo termico.
2: Tra poco c'è Fahrenheit e prossimo GR3 alle 18.45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio, vediamo i principali aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità. Andiamo subito sulla statale 106, diramazione ionica. Tratto chiuso, un mezzo pesante ribaltato. Siamo tra Palagiano Nord e Palagiano Sud, tutte le deviazioni segnalate sul posto. Ci spostiamo poi in A4. Un incidente, code a tratti tra Verona Est e allacciamento A22 verso Milano. Sulla Firenze Pisa Livorno invece traffico intenso, code a tratti. Siamo tra Scandicci e lo svincolo della 1 verso Firenze. Traffico intenso e code a tratti anche in A14 tra Borgo Panigale e allacciamento A1 Milano-Napoli verso questa autostrada. Un incidente da segnalare in A1 Firenze-Roma, in questo momento code tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, e sulla Roma-Napoli invece ci sono code a tratti e rallentamenti per maltempo tra Valmontone e Ferentino. In A3 troviamo invece delle code, la viabilità esterna non riceve a Castellammare di Stabia in uscita per chi arriva da Napoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. L'Europa centro-meridionale continua a essere protetta da un robusto promontorio di alta pressione posizionato sulle regioni alpine che garantisce stabilità e caldo su gran parte del comparto mediterraneo. Al contrario, infiltrazioni d'aria più umida e instabile collegate a una depressione sulla penisola iberica e a un minimo strutturato sul nord-est europeo favoriscono diffusi rovesci e temporali tra la Spagna, l'area balcanica e i settori orientali del continente. Ma partiamo da Barcellona. Giornata all'insegna del sole per la città spagnola con venti deboli e meridionali e temperatura gradevole compresa tra 25 e 32 gradi. Tempo stabile e soleggiato a Bruxelles. La capitale belga beneficerà della protezione dell'anticiclone con cielo sempre sereno. Minima di 26 gradi e massima di 36. Torna a splendere il sole a Edimburgo in Scozia, dove la nuvolosità sarà quasi sempre assente, temperatura che oscillerà tra 15 e 26 gradi. Transito di qualche nube per Oslo in Norvegia fino alle ore centrali della giornata, temperatura gradevole che andrà da 16 a 26 gradi. Temperatura in lieve rialzo invece a Varsavia in Polonia, dove l'atmosfera sarà stabile grazie all'alta pressione e quindi giornata soleggiata, con massima di 28 gradi e minima di 18. Giornata di sole a Bucarest in Romania. Anche qui il calore favorirà la formazione di nubi nel pomeriggio, poi in dissolvimento serale, temperatura tra 21 e 29 gradi. Infine, cielo limpido per l'intera giornata ad Atene, in Grecia, valori di temperatura abbastanza elevati che andranno da 25 a 33 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Due appuntamenti stasera con il Festival dei Festival a Radio 3 Suite. Il primo, alle 20:30, con il trio di Danny Grisset, pianista e compositore jazz da oltre 20 anni sulla scena internazionale. Ha suonato al Festival Veneto Jazz Jazz End. Stasera trasmettiamo quel concerto registrato ad aprile alle sale Apolline del Teatro La Fenice di Venezia. Poi, alle 23, seconda parte del concerto registrato a Firenze con l'Orchestra del Maggio Musicale diretta da Thomas Gugais. In programma la Quinta Sinfonia di Prokofiev. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

Non penso al mare che ti imita, ma ai pesci che scongelano nei tuoi occhi vasetti di mazzurche. Questa mattina, purtroppo senza alcol, implora l'inzuppata scienza di marzo.

0: E quella che avete ascoltato è la voce di Alberto Pellegatta e la poesia che abbiamo sentito si intitola Non penso al mare che ti imita ed è tratta dalla raccolta dal titolo Piccola estate, pubblicato da Guanda, la collana Poesia, che è la raccolta che ci sta accompagnando questa settimana. Sono Florinda Fiamma, 16:57, siamo sempre a Fahrenheit e adesso continuiamo l'ascolto della lettura che Maria Paiato fa di Mansfield Park di Jane Austen ed è arrivato il momento di Ad alta voce.
1: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 17ª puntata.

Lo zio e le due zie erano in salotto quando Fanny arrivò giù. Il primo la accolse come un soggetto interessante e vide con piacere la complessiva eleganza del suo abbigliamento e il fatto che avesse un ottimo aspetto. L'ordine e l'adeguatezza del suo abito era tutto ciò che si sarebbe consentito di lodare in sua presenza, ma quando poco dopo fu uscita, usò un tono decisamente elogiativo nel parlare della sua bellezza. «Sì», disse Lady Bertram, «sta molto bene. Le ho mandato Chapman». «Sta molto bene, oh sì!» esclamò Mrs. Norris. «Ha ottime ragioni per star bene, con tutti i vantaggi di cui gode. Allevata come è stata allevata in una famiglia come questa, con tutti i benefici dell'avere davanti agli occhi come esempio lo stile delle cugine. Pensate soltanto, mio caro Sir Thomas, a quali straordinari vantaggi voi e io abbiamo potuto offrirle. Proprio l'abito che avete ammirato è stato un dono generoso che ha ricevuto da voi quando la cara Miss Rushford si è sposata. Cosa sarebbe stato di lei se non l'avessimo presa per mano noi?» Sir Thomas non aggiunse altro. Ma quando sedettero a tavola, gli occhi dei due giovanotti gli dissero che l'argomento si sarebbe potuto riprendere con delicatezza e con maggior successo quando le signore si fossero ritirate. Fanny notò che era stata approvata e la consapevolezza di avere un bell'aspetto la rese ancora più bella. Erano svariate le cause che la rendevano felice e presto si sentì ancor più felice, perché, seguendo le zie fuori della sala, Edmund, che teneva aperta la porta, disse mentre lei gli passava davanti: «Devi ballare con me, Fanny. Devi riservarmi due danze, le due che preferisci, tranne la prima». Non avrebbe potuto desiderare niente di più. In tutta la vita non si era mai trovata in uno stato d'animo così vicino all'euforia. La gioia che avevano mostrato le cugine all'idea del giorno del ballo non la sorprendeva più. Sentiva che sarebbe stata davvero una cosa entusiasmante e stava anzi esercitandosi nei suoi passi nel salotto, ora che poteva essere fuori dello sguardo della zia Norris, tutta presa dal compito di riattizzare e rovinare il nobile fuoco preparato dal maggiordomo. La mezz'ora che seguì, in altre circostanze, sarebbe stata a dir poco fiacca, ma la felicità di Fanny ebbe ancora la meglio. Non le occorreva altro che ripensare alla sua conversazione con Edmund. E cosa poteva importarle della frenesia di Mrs. Norris? Che peso potevano avere gli sbadigli di Lady Bertram? Gli uomini la raggiunsero e poco dopo ebbe inizio la piacevole attesa della prima carrozza, quando parve diffondersi un generale spirito di serenità e di divertimento e tutti chiacchieravano e ridevano e ogni momento aveva la sua soddisfazione e la sua speranza. Fanny aveva l'impressione che dietro l'allegria di Edmund vi fosse uno sforzo, ma era bello vedere un esito così vincente di quella lotta. Quando poi le carrozze si sentirono davvero, quando gli ospiti cominciarono davvero a raccogliersi, la letizia del suo cuore si attenuò di molto. La vista di così tanti sconosciuti la fece ritirare in se stessa. Lo zio la presentava ai vari invitati e la costringeva ad ascoltare i suoi interlocutori, a rispondere con una riverenza e a parole. Era un duro compito e ogni volta che le veniva imposto lanciava uno sguardo verso William, che si aggirava perfettamente a suo agio sullo sfondo della scena, desiderando di trovarsi accanto a lui. L'ingresso dei Grant e dei Crawford fu un'occasione per risollevarsi. La rigidità degli incontri presto cominciò a sciogliersi davanti ai loro modi spigliati e ai rapporti di maggiore intimità. Si formarono piccoli gruppi e ognuno si sentì più a suo agio. Fanny ne avvertì tutto il vantaggio
e sottraendosi alle fatiche che l'adempimento delle formalità le imponeva, sarebbe tornata alla piena serenità se solo le fosse stato possibile evitare che i suoi occhi vagassero tra Edmund e Mary Crawford. Lei era splendida. E come poteva concludersi la cosa? Si riscosse dalle sue riflessioni quando si accorse che Mr. Crawford era davanti a lei e i suoi pensieri presero un'altra direzione appena lui, senza por tempo in mezzo, la invitò per i primi due balli. La felicità di Fanny in questa occasione, finemente sfaccettata com'era, toccava il limite delle possibilità dei mortali. Essersi assicurata un cavaliere fin da subito era un'ottima cosa, perché il momento dell'inizio si andava avvicinando sempre più e lei era così poco consapevole del proprio valore da essere convinta che se non le si fosse avvicinato Mr. Crawford sarebbe stata l'ultima a essere invitata a ballare e avrebbe trovato un cavaliere solo alla fine di una terribile serie di ricerche, di affanni, di interferenze. E tuttavia c'era qualcosa nel suo modo di invitarla che non le piaceva. E vide che per un momento posava gli occhi sulla collana con un sorriso. Le sembrò che fosse un sorriso che la fece arrossire e le provocò un grande disagio. E anche se non seguirono altri sguardi a disturbarla, anche se le parve che non avessero altro obiettivo che rendersi simpatico, non riuscì a superare il proprio imbarazzo, aggravato dall'idea che lui lo notasse, e non riuscì a darsi un contegno finché lui non si rivolse a un'altra persona. A quel punto poté tornare a poco a provare la genuina soddisfazione di disporre di un cavaliere volontario che s'era assicurata prima che iniziassero le danze. Quando la compagnia si spostò nel salone da ballo, lei si trovò per la prima volta nelle vicinanze di Miss Crawford, i cui sguardi e sorrisi furono immediatamente e inequivocabilmente espliciti, più di quanto lo fossero stati quelli del fratello. E stava per affrontare l'argomento quando Fanny, ansiosa di porre fine a quella storia, si affrettò a fornirle la spiegazione sulla seconda collana, la vera e propria catenina. Miss Crawford ascoltò e tutto ciò che aveva avuto intenzione di dirle sotto forma di complimenti e insinuazioni venne dimenticato. Sentiva una sola cosa e mentre i suoi occhi, brillanti come prima, mostravano che potevano essere ancora più brillanti, esclamò con premuroso piacere: «Davvero, Edmund? È proprio una cosa da lui. Nessun altro uomo ci avrebbe pensato. La mia ammirazione per lui non trova parole». E si guardò intorno come non vedendo l'ora di dirglielo. Lui non era nei paraggi. Stava accompagnando un gruppo di signore fuori dalla stanza. E quando Mrs. Grant arrivò dalle due ragazze prendendole entrambe sotto braccio, seguirono anche loro tutti gli altri. Il cuore di Fanny sprofondò. Ma non c'era tempo per soffermarsi troppo, neppure sui sentimenti di Miss Crawford. Erano nella sala da ballo, i violini suonavano e la sua mente era in un tumulto tale da impedirle di fissarsi su qualcosa di serio. Doveva osservare le disposizioni generali per la serata e vedere com'era stato fatto il tutto. Di lì a pochi minuti Sir Thomas le si avvicinò e le chiese se era impegnata e il «Sì, signore, con Mr. Crawford» fu esattamente la risposta che aveva sperato di sentire. Mr. Crawford non era lontano. Sir Thomas lo condusse da lei dicendo qualcosa che le fece capire che sarebbe stata lei ad aprire le danze. Un'idea che non l'aveva mai neppure sfiorata. Sir Thomas sorrise, cercò di incoraggiarla e poi prese un'aria troppo seria e disse con troppa decisione: «Così deve essere, mia cara», perché lei potesse azzardare anche una sola altra parola. E un momento dopo si trovò condotta da Mr. Crawford in fondo alla sala. E qui si fermarono, aspettando di essere raggiunti dagli altri partecipanti, una coppia alla volta, a mano
che si andavano formando. Non riusciva quasi a crederci. Trovarsi posta al di sopra di tutte quelle eleganti giovani donne. Un onore troppo grande. Il ballo ebbe inizio. Per Fanny era più un fatto di onore che di gioia, almeno per la prima danza. Il suo cavaliere era di ottimo umore e cercava di trasmetterglielo, ma lei era troppo spaventata per poter provare il minimo godimento fino a quando non avesse immaginato che non la stavano più guardando. Giovane, graziosa e gentile com'era, però, quel che c'era di impacciato nei suoi modi era amabile quanto le sue grazie, ed erano ben pochi tra i presenti quelli che non sarebbero stati disposti a elogiarla. Era attraente ma modesta. Era la nipote di Sir Thomas e ben presto si cominciò a parlare di Mr. Crawford come di un suo ammiratore. Bastava questo a procurarle il favore generale. Anche Sir Thomas osservava i suoi progressi nel corso della danza con grande piacere. Era fiero della nipote e senza attribuire, come sembrava fare Mrs. Norris, tutta la bellezza della sua figura al trasferimento a Mansfield, si compiaceva con se stesso per averle offerto tutto il resto. L'educazione e le buone maniere le doveva a lui. Miss Crawford riusciva a leggere buona parte dei pensieri di Sir Thomas e, avendo come desiderio generale e prevalente quello di entrare nelle sue simpatie, nonostante i torti che le aveva fatto, colse l'occasione di avvicinarsi a lui per dire qualcosa di piacevole a proposito di Fanny. Nella sua intenzione di piacere a tutti, l'errore più grosso Miss Crawford lo fece proprio con Fanny. Voleva procurare al suo cuoricino un palpito di felicità, riempirla di deliziose conferme della propria importanza e, fraintendendo i rossori di Fanny, decise che doveva proprio farlo. Le si avvicinò dopo le prime due danze e disse con uno sguardo significativo: «Forse voi sapete spiegarmi per quale motivo mio fratello domani va in città. Dice che ha degli affari da sbrigare lì, ma non vuole dirmi quali. È la prima volta che mi rifiuta le sue confidenze, ma è una cosa che capita a tutti». A tutti noi, prima o poi, tocca trovarsi scavalcati da qualcun altro. Adesso debbo rivolgermi a voi per ottenere l'informazione. Vorreste cortesemente dirmi che cosa va a fare Henry? Fanny assicurò di non saperne niente, con tutta la fermezza che l'imbarazzo le consentiva. «Va bene», replicò Miss Crawford ridendo. «Allora devo pensare che lo fa solo per il piacere di accompagnare vostro fratello e di parlare di voi durante il viaggio». Fanny era confusa, ma era una confusione dovuta allo scontento. Intanto Miss Crawford si meravigliava che non sorridesse e la vedeva troppo presa dall'ansia o strana o qualsiasi altra cosa tranne che insensibile al piacere delle attenzioni di Henry. Per tutta la serata Fanny era stata molto contenta, ma le attenzioni di Henry avevano ben poco a che fare con questo. Avrebbe tanto preferito che non fosse tornato a invitarla così presto e avrebbe voluto non sentirsi costretta a sospettare che, quando si era informato presso Mrs. Norris sull'orario della cena, lo aveva fatto solo per assicurarsi la sua vicinanza in quella parte della serata. Ma non si poteva evitarlo. Lui le fece sentire che era lei l'oggetto di ogni cosa, anche se le sarebbe stato impossibile dire che era fatto in maniera sgradevole, che nel modo di fare di lui vi fosse qualcosa di indelicato o di pretenzioso. E a volte, quando parlava di William, davvero non era affatto spiacevole e mostrava persino un calore di cuore che gli faceva onore. Nonostante questo, le sue attenzioni non avevano nulla a che fare con la soddisfazione di Fanny. Era contenta ogni volta che rivolgeva lo sguardo a William e aveva conferma di quanto si stesse divertendo ogni volta che riusciva ad andarsene in giro per la sala con lui per 5 minuti, ad ascoltarlo mentre parlava delle sue compagne di danza.
Era felice di sapersi ammirata ed era felice al pensiero dei due balli con Edmund che aveva ancora davanti a sé. Per la gran parte della serata era stata così frequentemente invitata che gli impegni presi con lui erano ancora da realizzare. Era felice anche quando ebbero luogo, ma non per qualcosa che irradiasse dallo spirito di lui o per qualcuna di quelle espressioni di tenera galanteria che le avevano illuminato la mattinata. La mente di Edmund era stremata e la felicità di Fanny veniva dall'idea di essere l'amica con la quale potesse trovare riposo. «Sono stanco morto per tutte queste formalità», le disse. «È tutta la sera che non smetto di parlare e senza avere niente da dire. Ma con te, Fanny, potrà esserci un po' di pace. Tu non pretenderai che continui a parlare. Godiamoci il lusso di un po' di silenzio». Fanny non parlò neppure per esprimere il proprio consenso. Andava rispettata in tutto e per tutto quella stanchezza, che con ogni probabilità derivava dagli stessi sentimenti che le aveva confidato quella mattina. E arrivarono alla fine dei loro due balli con un tale sobrio distacco che qualsiasi spettatore si sarebbe convinto che Sir Thomas non stava affatto allevando una moglie per il figlio minore. Quella serata per Edmund non era stata troppo piacevole. Miss Crawford era allegra quando avevano danzato insieme la prima volta, ma non era quel suo buon umore ciò che poteva fargli del bene. Anziché sollevare, gli aveva depresso ulteriormente lo spirito e in seguito, trovandosi ancora spinto a cercarla di nuovo, era stata per lui una vera e propria pena il modo in cui gli aveva parlato della professione a cui stava per dedicarsi. Avevano parlato, erano rimasti in silenzio, lui aveva espresso i suoi ragionamenti, lei ne aveva riso e alla fine si erano separati con un pari senso di irritazione. Fanny, che non era stata capace di impedirsi del tutto di osservarli, aveva visto abbastanza per sentirsi sufficientemente soddisfatta. Era una cosa barbara rallegrarsi quando Edmund soffriva, eppure una certa gioia doveva nascere, e lo fece proprio dalla convinzione che lui stesse soffrendo. Quando le sue due danze con lui furono concluse, sentì che la voglia e la forza di farne altre erano arrivate alla fine e, avendola Sir Thomas vista più camminare che danzare lungo la fila di coppie che si andava diradando, senza fiato e tenendo una mano sul fianco, le impose di mettersi seduta. A quel punto anche Mr. Crawford si sedette. «Povera Fanny!» esclamò William, fermandosi per un momento davanti a lei e agitando energicamente il ventaglio della sua dama come per farle riprendere vita. «Disfatta in così poco tempo! E sì che il divertimento comincia adesso. Spero che vada avanti per un paio d'ore almeno. Come puoi sentirti sfinita così presto?» «Così presto? Amico mio», disse Sir Thomas, estraendo l'orologio con tutta la necessaria cautela. «Sono le 3 e tua sorella non è abituata a trascorrere delle ore in questo modo. Bene, allora Fanny, domani mattina non alzarti prima che io parta. Dormi per tutto il tempo che puoi e non preoccuparti per me». «Oh, William!» «Cosa? Aveva intenzione di svegliarsi prima che tu andassi via?» «Oh, sì, signore!» esclamò Fanny, levandosi d'impeto dal divano per trovarsi più vicina allo zio. «Debbo assolutamente alzarmi e fare colazione con lui. Sarà l'ultima volta, sapete, l'ultima mattina». «Meglio di no. Lui deve aver finito di far colazione ed essere andato via per le 9:30. Mr. Crawford, va bene per voi passare a prenderlo alle 9:30? Fanny, però, era troppo decisa e aveva troppe lacrime negli occhi perché glielo si potesse impedire. E la cosa si concluse con un benevolo equivalente sbrigativo di un permesso.
Poco dopo, Sir Thomas tornò a intromettersi un po' nelle sue propensioni, consigliandole di andare subito a dormire. Consiglio fu la parola da lui usata, ma era un consiglio da potere assoluto, e lei non poté far altro che alzarsi e, con il saluto cordialissimo di Mr. Crawford, uscire in silenzio, fermandosi sulla porta, a posare gli occhi sull'allegria della scena e a dare un ultimo sguardo alle 5 o 6 energiche coppie che erano ancora all'opera, per poi affrontare lentamente lo scalone principale, seguita dall'incessante musica della contraddanza, surriscaldata da speranze e timori, dal brodo e dal punch, con i piedi indolenziti e stanca, irrequieta e agitata, ma convinta, nonostante tutto, che un ballo era davvero una cosa deliziosa. Mandandola a letto in quel modo, probabilmente Sir Thomas non pensava solo alla sua salute. Forse aveva notato che Mr. Crawford era rimasto seduto al suo fianco abbastanza a lungo, o magari intendeva raccomandargliela come moglie, esibendone la remissività. Il ballo era terminato e in breve fu consumata anche la colazione. Fu scambiato l'ultimo bacio e William non c'era più. Mr. Crawford, come aveva promesso, era stato puntualissimo e piacevole, benché breve, era stato il pasto. Dopo aver tenuto gli occhi su William fino all'ultimo istante, Fanny rientrò con il cuore assai dolente nella stanza della colazione a rammaricarsi del triste mutamento delle cose. E lì, gentilmente, lo zio la lasciò a piangere in pace, immaginando forse che a stimolare le sue tenere emozioni fossero l'una e l'altra delle sedie vuote dei due giovani, e che i resti delle ossa di maiale con mostarda nel piatto di William potessero condividere i suoi sentimenti con i gusci rotti delle uova in quello di Mr. Crawford. Era una giornata uggiosa e malinconica.

La settimana che era passata in tanta quiete e pace nella grande casa di Mansfield ebbe un carattere assai differente alla canonica. Nelle signorine delle due famiglie almeno provocò sentimenti ben diversi. Quello che per Fanny fu tranquillità e conforto, per Mary fu noia e irritazione. In parte ciò dipendeva dalla diversità di carattere e di abitudini, l'una così facilmente soddisfatta, l'altra così poco portata a subire. Ma più che a questo, era da attribuire a una differenza di circostanze che, per alcuni aspetti importanti, erano esattamente opposte tra loro. Per la mente di Fanny, in effetti, l'assenza di Edmund, visti i motivi e le prospettive di lui, era un conforto. Per Mary era penosa da ogni punto di vista. Avvertiva la mancanza della sua compagnia ogni giorno, quasi ogni ora, e ne aveva tanto bisogno da non riuscire a trarre altro che irritazione dal motivo per cui era andato via. A lui sarebbe stato difficile escogitare qualcosa che fosse in grado di sottolineare l'importanza della propria persona, capitando giusto in corrispondenza della partenza del fratello di Mary e anche di quella di William Price, e completando la dissoluzione generale di una comitiva che era stata così animata. Adesso i restanti costituivano un misero trio, confinato tra quattro mura da una serie di piogge e di nevicate, con niente da fare e nessun cambiamento in cui sperare. Per quanto Mary fosse arrabbiata con Edmund, per come rimaneva attaccato ai propri pareri e li metteva in atto a dispetto di quello che pensava lei, ed era stata così arrabbiata che al ballo si erano lasciati in modo tutt'altro che amichevole, non riusciva a smettere di pensare a lui, ora che era assente, soffermandosi sui suoi meriti e i suoi sentimenti, e non vedeva l'ora di riprendere quegli incontri, pressoché quotidiani, che c'erano stati ultimamente tra loro. La sua assenza era stata programmata di una lunghezza inutilmente eccessiva, che bisognava di lasciare la casa per un'intera settimana, quando anche per lei la partenza da Mansfield era così imminente. Poi cominciò a dare la colpa a se stessa. Non avrebbe dovuto lasciarsi prendere da tanta foga nel loro ultimo colloquio. Temeva di aver usato espressioni troppo forti, addirittura sprezzanti, nel parlare del clero. E quello non andava bene. Era una cosa maleducata, una cosa sbagliata. Desiderava con tutto il cuore che quelle parole non fossero mai state dette. Il suo malumore non cessò con il fine della settimana. Tutto questo era penoso, ma aveva ancora da soffrire quando il venerdì arrivò senza riportare Edmund. Quando arrivò il sabato e ancora nessuna traccia di Edmund. E anche quando, dal breve contatto che ebbe la domenica con l'altra famiglia, seppe che lui aveva scritto a casa per avvertire che rimandava il ritorno, avendo promesso all'amico di rimanere con lui qualche giorno in più.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
4: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
5: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
4: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
5: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
8: 17:27, siamo su Radio 3, sono Florinda Fiamma, abbiamo appena finito di ascoltare un altro episodio di Mansfield Park di Jane Austen e adesso concludiamo il nostro viaggio musicale. Ci ha accompagnato la Penguin Cafe Orchestra con l'album Music from the Penguin Cafe e ascoltiamo Coronation.

0: Era quello che era successo alla mamma una mattina di 12 anni prima, sulla scalinata in pietra che dovevamo percorrere tutti i giorni. Lei e Viola stavano andando a fare la spesa all'Esselunga. Viola insisteva per passare da Forte dei Marmi, era mercoledì, c'era il mercato, c'erano ancora i saldi. E boom, fine. Da allora Viola aveva cominciato a vivere come se sulle nostre teste ci fosse un masso in bilico che stava per caderci addosso, e l'unico modo per non farsi schiacciare era non muoversi, restare sempre perfettamente ferme. Io invece avevo imparato la filosofia contraria, che il cuore si fosse fermato all'improvviso su quella scalinata proprio alla mamma, 49 anni d'età, sportiva, non fumatrice, quasi astemia, normo peso, era la dimostrazione più evidente del fatto che piani, precauzioni, paure, manie di controllo non sono altro che variazioni episodiche su una melodia che sta suonando qualcun altro. Do il benvenuto a Silvia Dai Pra. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, Silvia Dai Pra è l'autrice del libro del giorno di oggi, che si intitola Brillare ed è pubblicato da Mondadori. Allora, vi ho letto delle righe in cui a parlare la protagonista Bianca, che è figlia di questa donna che è venuta a mancare da un momento all'altro, e di Argo, così si chiama il padre. E lei si ritrova di nuovo al paese dove è nata, ma da dove è scappata, è fuggita a Firenze in cerca di fortuna, all'università, di una carriera. E Bianca, dicono di lei o dice di lei, si sente la migliore di tutte, intelligente. Lei se n'è andata proprio, come abbiamo letto, forse per salvarsi, ma in realtà è rosa da un senso di colpa verso il padre e la sorella che ha lasciato, e anche se capisce che stare fuori di casa per lei in quel momento era l'unica possibilità per salvarsi dalla morte, dal lutto che ha subito, quello della madre, e dalla violenza verbale, la brutalità del padre. E parla di Viola, che qui era già vediamo come ha reagito a questo lutto, la sorella che dopo la morte della madre si chiude in casa in balia di uomini che sono inferiori a lei, sono mediocri, e anche ad amicizie balorde. È proprio durante una di queste questi festini a casa che quando Bianca ritorna a casa in questo paesino greto e c'è sua sorella, tutti questi amici che vanno e vengono, litiga col padre, e questo padre da quella sera sparisce. E questo il momento di crisi del romanzo che ci porta avanti nella storia, perché Bianca cercherà suo padre. Un romanzo che parla di una generazione, quella che resta, quella che va via, parla di precarietà economica, lavorativa, ma precarietà anche dei sentimenti, ma che si interroga, ecco, sul lutto, sulla modalità di gestione del lutto, sullo sprecare i talenti, oppure sul legarsi troppo a questi talenti e volerli portare troppo avanti perdendo cosa, e appunto sul tentativo di andare via come soluzione. Allora, Silvia Dai Pra, cominciamo da questo bisogno di andare via, di scappare dalla famiglia e da una provincia oppressiva. Siamo sulle Alpi Appuane, questo paese che lei dice di inventarsi, si chiama Greto. Ecco, perché per Bianca quella è la strada da percorrere?
1: Beh, intanto ci sono due motivi. Il primo è che quando muore la madre, la famiglia di cui stiamo raccontando è un po' una classica famiglia, sembra quasi ibernata agli anni 70-80, ossia la madre è una madre che, pur lavorando, faceva tutto lei in casa, faceva tutto lei, la famiglia, il cuore della famiglia, diciamo così, lo gestiva lei, mentre il padre era una sorta di bambinone non cresciuto, di terzo figlio. Quando improvvisamente questa madre viene a mancare, rimangono tre figli, cioè il padre e le due sorelle, che cominciano a rinfacciarsi l'uno con l'altro il fatto di non voler occupare lo spazio lasciato vuoto dalla madre, che è il classico spazio che nessuno vuole occupare, no? Quello dell'adulto, del responsabile, della persona che si prende la responsabilità della cura. E che cosa succede? Bianca capisce subito che rischia di essere lei la prescelta. Perché? Perché è quella un po' che ci sta più dentro, perché il padre ovviamente non può cambiare ormai la sua età, e perché la sorella, avendo assistito a questa morte improvvisa della madre, in un certo senso è sempre rimasta un po' zoppa, cioè un disturbo d'ansia che è invalidante. E quindi che cosa decide di fare Bianca? Di sottrarsi a questa necessità di sacrificare in un certo senso la sua vita di ragazza giovanissima, perché ha 17-18 anni, sta in quarto liceo quando succede questa cosa, sull'altare della cura della famiglia. È un discorso che lei porta avanti praticamente per tutto il romanzo, perché è come se avesse questa voce della madre che le rimbomba nelle orecchie e che in un certo senso le dice: dovresti prenderti cura di loro. Però dall'altra parte lei pensa anche: no, forse non mi dice questo, non lo posso sapere ovviamente perché i morti non parlano, però pensa: forse non mi dice questo perché mia madre ha cercato in tutti i modi di crescermi con un destino diverso da lei. Perché infatti la grande origine del fatto di che nessuno vuole prendersi su di sé la cura è il fatto che la madre aveva cresciuto le sue due figlie femmine con un dito. Dall'altra parte lei pensa anche: no, forse non mi dice questo, non lo posso sapere ovviamente perché i morti non parlano, però pensa: forse non mi dice questo perché mia madre ha cercato in tutti i modi di crescermi con un destino diverso da lei. Perché infatti la grande origine del fatto di che nessuno vuole prendersi su di sé la cura è il fatto che la madre aveva cresciuto le sue due figlie femmine con un diktat, ossia essere ambiziose, cercare di realizzarsi

0: che avevano nel piatto la sera andava prima cotta. Perché? Perché la madre aveva deciso con un gesto, diciamo così, estremo, molto dolce, però dall'altra parte forse anche che non dà veramente una strada, però aveva deciso di sacrificarsi in toto, cioè quindi di dedicare tutta la sua vita e tutte le sue energie a crescere queste figlie diverse da lei, perché potessero avere tutta la libertà e tutto lo spazio che lei non aveva goduto.
1: Senta, ecco, la madre come regno della cura, ma anche regno della responsabilità, della praticità, della logistica che nessuno riesce a cogliere. Gli altri non sanno averla, questa cura, né l'uno verso l'altro e neppure forse verso se stessi. In particolare, Viola, questa sorella, è interessante perché, ecco, anche lei era ambiziosa, era bellissima, era forse la preferita del padre, una ragazza principesca quasi, poteva avere tutto quello che voleva e tutti quelli che voleva. Eppure, poi, ecco, questo secondo me è un concetto che si attaglia molto bene a questa figura, il senso di spreco. A un certo punto le chiede perché ti butti via anche queste relazioni, anche con queste persone mediocri, anche con queste amicizie che forse hanno pure un po' da rubacchiarti qua e là. Perché Viola, dopo questo shock, dà un futuro roseo, meraviglioso, che voleva la madre, invece lo shock, ecco, la reazione al lutto è stata quella non solo di chiusura e di ansia, come diceva lei, ma anche poi di mancanza di stima, è come se avesse perso la capacità di credere in se stessa.
0: Sì, o forse ha perso quasi anche la capacità di credere nella vita. A un certo punto ha cominciato a credere soltanto nelle condotte di evitamento, quindi prima le faceva paura il treno e quindi non sale più sul treno, abbandona l'università. Ovviamente una volta che abbandoni l'università è difficile poi trovarsi con gli amici di prima che fanno uno stile di vita diverso dal tuo, quindi si chiude nel paese. Poi comincia ad avere l'ansia di fronte alla macchina, non prende più la macchina, quindi in un certo senso si chiude sempre di più. Che cosa fa però? La cosa strana un po' che c'è nel romanzo, poi andando avanti, è che sostanzialmente Viola è vero, è chiusa in casa, però ha una vita sociale quasi più viva di quella della sorella Bianca, che in realtà vive in una grande città, ma ha una vita che è sostanzialmente un deserto sociale, vive solo per il lavoro e divide l'appartamento con una coinquilina chiamata il
1: Il
0: topo, perché
1: topo.
0: appena mette le chiavi nella porta, questa si ritira nella sua stanza pur di non vederla. E quindi la Viola viene raccontata da Bianca e quindi assolutamente non compresa nella scelta, se vogliamo virgolettare quasi questa scelta che ha fatto. Però a un certo punto è come se Viola cercasse di tirare fuori un po' più un discorso e quindi di dire: ok, è vero, io mi sto sprecando, mi sto buttando via, però tu, Bianca, invece, dove devi andare? È un po' il senso del titolo, che ovviamente è un gioco etimologico, poi della parola marmo, della parola argante, però anche un senso di che cosa vuol dire brillare? Chi è che brilla di più di queste sorelle? Perché ovviamente viene da dire è Bianca, quella brillante, quella ambiziosa, quella che sa parlare, quella intelligente. Ma in realtà Viola alla fine sembra quasi aver, nella totale incomprensione della sorella, creato una sua comunità di affetti, creato un tentativo di cominciare a ricreare un senso, pur non riuscendo più a spostarsi da questo paesino che si sta spopolando.
1: Allora, adesso torniamo sul paesino, però il brillare, torniamoci un attimo, lei a un certo punto succede un incidente, c'è una ragazza che viene a mancare, su questo muretto c'è Shine on You Crazy Diamond, quindi questo diamante che deve brillare e chi brilla nella storia appunto non capiamo se è Bianca, Viola, nessuno delle due, eccetera, ma lei si è anche interrogata appunto su, come dire, cosa significa avere successo nella vita, che cosa significa proseguire le proprie ambizioni, che cosa significa per una persona essere risolta, aver vinto nella vita o meno.
0: Esatto. Ora, Greto, insomma, questo paesino ambientato è uno di questi paesi post-comunisti, chiamiamoli così, ossia che sono stati molto comunisti per tanti anni e le persone hanno ancora nomi.

0: bussi, se li trasmettono, eccetera. Quindi molto spesso succede ancora di essere offeso con la parola borghese, come se fossimo negli anni 70. E Bianca viene costantemente insultata in questo modo, cioè le danno costantemente della borghese, le dicono di tornare in Borghesilandia. Per quale motivo? Perché Bianca, invece di interpretare il brillare, che poi ognuno può declinare nel modo proprio, come una realizzazione personale che può avvenire in qualsiasi modo, lei lo declina unicamente nel successo. Ma per quale motivo? È perché ha paura della miseria. Lei fugge dalla miseria, ha fatto tutta l'università lavorando, facendo due lavori diversi, è terrorizzata dal baratro che le si può spalancare sotto i piedi da un momento all'altro e quindi è quasi ossessionata dal successo lavorativo. Mentre invece gli altri, è vero che sono degli scappati di casa in un certo senso, però in un certo modo un po' ci provano. Quando a un certo punto Bianca va in questa sorta di casolare abitato da invece questi cittadini, perché poi attorno a Greto conoscerà anche delle persone che sono fuggite dalla città, no? E quando va in questo casolare in cui vivono questi due personaggi molto borghesi, ma che hanno deciso di fare uno stile di vita completamente diverso, creare la scuola domiciliare, eccetera, eccetera, e lei li prende in giro perché poi tutto filtrato attraverso il suo sguardo che è profondamente caustico e flirta quasi col nichilismo, prende profondamente in giro, però a un certo punto questa donna le dice: ma noi cosa stiamo facendo di tanto strano? Perché ci tratti come se fossimo degli stranissimi animali. Cioè, fondamentalmente noi abbiamo dei figli, li curiamo, li mandiamo a scuola, lavoriamo. Cosa c'è di così strano nella nostra scelta di vita, no? Mentre invece effettivamente, visto che le montagne e i margini si stanno sempre più spopolando, effettivamente c'è qualcosa di profondamente strano. Però anche quello è un modo, no? Di cercare un proprio sistema di vita.
1: Senta, il modo di cercare il proprio sistema di vita si applica anche al lavoro. Quale riflessione sulla precarietà ha fatto, precarietà di questa, diciamo, generazione che ha raccontato, più o meno, diciamo, 30-40 anni? Ecco, che riflessione sul precariato ha voluto fare tramite le sue parole?
0: Allora, Bianca è incistata probabilmente in uno dei precariati peggiori, ossia quello universitario. Perché dico peggiori? Perché i posti sono pochi, gli investimenti sono scarsi e generalmente molto spesso quello che si dice, quello che senti dire quasi sempre vai all'estero, come se l'estero, che diventa questa specie di creatura,
1: Ancora più lontano.
0: esatto, metafisica, contenga in sé tutte le soluzioni. Quindi lei si sente dire un pochino soltanto questo, mentre in realtà vorrebbe quello che spesso vogliono le persone, che nel nostro paese, essendoci dei salari così bassi e così, insomma, in un certo senso immobili, è così difficile da agguantare, cioè vorrebbe una situazione dignitosa. Infatti a un certo punto racconta che ha provato, ad esempio, anche a lavorare a scuola, l'hanno mandata talmente lontano da Pisa, dove lei viveva in quel periodo, che spendeva parte dello stipendio per noleggiare una macchina perché con i mezzi non ci arrivava, la benzina, la trattenevano costantemente per delle riunioni e poi a un certo punto le hanno cominciato tutti i suoi colleghi, le dicevano di iscriversi a dei corsi a pagamento per poter avere i punti, per poter fare i concorsi, eccetera, eccetera. E lei a un certo punto sbotta e dice: ma insomma, io comunque vengo da una tradizione, un luogo storicamente di sinistra in cui ci sono state le lotte operaie, in cui la gente si è fatta sparare per far passare l'idea che i lavoratori devono avere una dignità. Cioè, e adesso mi devo sentire dire da laureata che devo pagare per poter lavorare. Quindi lei cerca di mantenere in un certo senso dritta la barra su questo, cioè che il lavoro deve essere dignitoso, ma è molto faticoso. Questo però sono decenni, insomma, che in Italia mantenere dritta la barra di un lavoro dignitoso è duro.
1: Quello accademico ancora di più.
0: Esatto.
1: E, senta, lei ha già citato più di una volta questo paese Greto che lei inventa, mi conferma che è
0: Sì.
1: inventato, magari sarà ispirato, e di tradizione comunista e ci intreccia anche una storia partigiana. La cita più volte, riemerge questo 30 agosto 1944 con la strage di San Felice e oltre 70 persone uccise. Quindi perché ha scelto di inserire questo piccolo cameo che però torna di storia partigiana in questa storia tutto sommato contemporanea.
0: Allora, diciamo che nel romanzo ovviamente la protagonista è Viola, ma sono anche le Apuane in un certo senso, comunque questo territorio, un territorio particolare. Una delle ferite che ci sono in zona appunto è la linea gotica e tutta una serie di stragi nazifasciste che sono state fatte nella zona tra provincia di Massa Carrara e la Versilia, l'Alta Versilia ad esempio. Greto è un paese, come tanti là ce ne sono, ferito dalla storia. Mi ha sempre in un certo senso attratto barra affascinato l'atmosfera che si respira nei paesi che hanno subito una ferita molto grande e una ferita che non si è potuta veramente riemarginare mai. Perché non si è potuta riemarginare mai? Perché sostanzialmente molte stragi nazifasciste, le persone che hanno vissuto questi errori sono stati anche un pochino umiliati dalla storia, no? Cioè pensiamo alla vicenda dell'armadio della vergogna, oppure ecco nel romanzo insomma racconto che queste ragazze Viola e Bianca avevano una nonna, una delle pochissime superstiti di questa strage del 44, e che a un certo punto nella sua vita dà un po' fuori di testa, comincia a fare delle stranezze, avere delle forti nevrosi, e una delle ipotesi del paese è appunto, alcuni dicono, ha cominciato a comportarsi così dopo che c'è stata la famosa liberazione di Reder, che è stato visto in telegiornale liberato dal carcere e accolto in Austria dal ministro della difesa dell'Austria. Ovviamente lei sa che questi non possono tornare, però nella sua testa queste vicende cominciano a mescolarsi con delle paure, dei pericoli, delle ansie anche sue, a sua volta, anche se probabilmente all'epoca non si chiamavano così. E è la ferita che lascia la storia in alcuni luoghi e la possibilità ovviamente di farla diventare memoria, però anche di continuare a coltivare qualcosa che è necessariamente un dolore.
1: Allora, lei ha parlato di ferite e di dolore e parlava di grande storia, però vorrei tornare sulla ferita e il dolore della protagonista e di questo nucleo familiare e di questo padre che non si ritrova. Ma torniamo al lutto. Lei a un certo punto dice questo, che Bianca quando torna a scuola subito dopo aver perso la madre ha tutti i professori che le stanno vicino, tranne una che la interroga il giorno dopo, la professoressa Fabiani. Allora, vi leggo qualche riga. Gli altri insegnanti nicchiavano, dicevano: prenditi tutto il tempo che ti serve, adesso pensa a te stessa, non pensare alla scuola. Ma gli altri insegnanti non conoscevano il lutto, altrimenti avrebbero capito che quando c'è un vuoto, il modo migliore per renderlo abitabile è arredarlo nei minimi particolari, non lasciare mai una parete bianca, perché lì non c'è un muro, lì c'è solo uno sprofondo. Ecco, questa cosa di arredare il lutto
0: è la scelta che fa Bianca, proprio messa, diciamo così, questa professoressa, la più odiata della scuola, la terribile prof Fabiani, le dà una linea di comportamento, ossia sei colpita da un grandissimo lutto, studia come una matta, occupa tutto il tuo tempo e recupera, perché era sempre stata una studentessa mediocre, recupera tutto quello che puoi e non lasciare spazi bianchi, perché dentro quel vuoto rischi di perderti. È una linea che la porta avanti, che la tiene in piedi, no? Perché spesso di fronte a traumi così uno rischia di perdersi, di andare in pezzi, lei invece ce la fa. Ma è anche una linea di comportamento che a un certo punto, quando lei sta per arrivare a 30 anni, le presenta il conto perché comincia a rendersi conto che non può continuare a vivere in quel modo. E poi vabbè, insomma, alla fine, ora non voglio fare delle anticipazioni, però anche questa figura della professoressa, che lei in un certo modo ha quasi mitizzato pur sapendo che tutti la odiavano, si presenta anche un po' nella sua miseria o forse povertà affettiva, ecco.
1: Senta Silvia Dai Prama, come è nata, come è sorta la scintilla e l'idea di questa storia?
0: Allora, la scintilla è nata con due, diciamo così, vettori. Da un lato, una sera avevo cominciato a scrivere appunto una storia di una ragazza, che è proprio l'inizio, di una ragazza che si sveglia in una casa in cui si capisce che c'è stata una di queste feste distruttive, quasi che da università con la casa distrutta e il padre non si trova più. E dall'altra parte c'erano degli abbozzi anche di racconti, ma che avevo scritto anche di moltissimi anni fa, in cui cominciavo a dare vita a questo paesino che già, ho ritrovato un racconto vecchio di 25 anni in cui già c'era questo paesino che si chiamava Greto, quindi un paesino in cui si potessero mescolare il post-comunismo, quindi la domanda del in cosa crediamo ora che ci sono crollate un po' davanti le grandi ideologie, cioè abbiamo un'alternativa a pensare che tutto si esaurisca all'interno del mercato, del profitto, del successo, quindi un po' questo e un po' la bellezza ambientale. Ok, penso che quella che si apre sopra le riviere apuane sia uno dei panorami più inediti, originali, anche poco raccontati a mio parere che abbiamo in Italia, perché c'è questa cosa bellissima delle montagne bianche che tu vedi dal mare o del mare che vedi dalle montagne bianche.
1: Senta, infatti questo c'è e appunto sul flusso del paese comunista ci sono anche le lotte sindacali, insomma questo romanzo ha una protagonista o delle protagoniste, ma c'è anche un coro di persone che agisce. Però torniamo sul padre, perché il padre è il protagonista assente, no? Dalla prima pagina, da questa festa, lui scompare e poi a chi leggerà il romanzo saprà che cosa succede, però questo Argo, lei ha un certo punto dice: ma che ce ne facciamo di questi padri inadeguati? Perché ha voluto raccontare un padre inadeguato completamente da ogni punto di vista?
0: Sì, Argo è assolutamente inadeguato, è un bambinone, è un modo di vivere la paternità probabilmente che è cessato nelle generazioni passate, adesso molto spesso, esatto,
1: possiamo dire per
0: esatto,
1: fortuna.
0: Adesso molto spesso i padri si sentono chiamati alla cura dei figli, ma esattamente come le madri, però insomma diciamo che nella generazione passata molto spesso la situazione in cui c'era questa sorta di madre onnipotente che tra l'altro lavorava pure e un padre che sembrava quasi un fratello dei figli era abbastanza frequente. Quindi è una storia di orfane. Perché orfane? Perché sono veramente orfane di madre e dall'altra parte però sono orfane di un padre che non fa il padre. Quindi in un certo senso sono due sorelle che si devono tirare su da sole senza forse nemmeno avere tantissima voglia di farlo l'una con l'altra, no? Qui verrebbe molto semplice dire ci siamo unite io e mia sorella e ci siamo cresciute insieme, qui invece sembrano quasi crescersi in opposizione l'una all'altra e cercando di dare il meno possibile l'una all'altra perché devono tenere tutto per sé.
1: Senta, e poi c'è la letteratura, perché in realtà Bianca, che abbiamo detto studia all'università, ha una relazione con un professore, insomma così, di più grande di lei, però lei a un certo punto scrive: quindi se non è bellezza la letteratura cos'è? La letteratura è ferita. E questo è quello che dice Bianca a questo trecentista sposato con cui ha una relazione. Ecco, in che senso secondo lei la letteratura è ferita?
0: Allora, Bianca cerca di capire che cosa significa per lei la letteratura, è una si converte, diciamo così, alla letteratura tramite Amelia Rosselli. Lei in origine voleva fare la storica, ma poi capisce che facendo la storica e finendo voleva studiare la strage di San Felice, quindi la strage del suo paese, capisce che rimanendo lì sarebbe un po' come non andarsene mai via dal suo paesino. E quindi incrocia la traiettoria di Amelia Rosselli e dice: c'è una sorta di collegamento, no? Perché? Perché anche Amelia Rosselli è rimasta traumatizzata per sempre dalla violenza fascista, solo che lei, dice Bianca, invece di lasciarsi morire, è come se da quella ferita fosse riuscita a far uscire la voce più bella, la voce più pura della bellezza. Poi ovviamente Bianca, che è sempre caustica e sarcastica, dice: no, questa è una frase che ho messo nella mia tesi, quindi l'ho messa a 24 anni, adesso non la ridirei mai perché la sento romanticheggiante, retorica. Però in un certo senso lei questo cerca nella letteratura, cerca qualcosa che possa dare un senso alla ferita che sente dentro. Quindi si arrabbia come una bestia quando va magari a queste serate un po' esterizzanti, in cui poesia e letteratura vengono usate semplicemente quasi per accumulare capitale sociale, non so, si arrabbia perché poi lei è una che si arrabbia subito, e per lei la letteratura deve essere qualcosa che riesce in un certo senso a dare un senso alla ferita che lei ha. Ovviamente non trova mai questo senso, no? Perché anche la letteratura non ti dà delle risposte, non ti dà dei sensi, però il suo modo di rapportarsi alla pagina è questo, è un po' furioso.
1: E torniamo su Amelia Rosselli. Lei dice che quando va appunto in biblioteca prende questo meridiano di Amelia Rosselli e apre la tesi di dottorato col titolo Cercatemi e fuoriuscite, come recitava una poesia di Variazioni belliche, appunto di Rosselli. A partire da quei due movimenti, forza centripeta e forza centrifuga, penetrazione ed espulsione, comunicazione e oscurità. Beh, io ho pensato questo, che in realtà forza centripeta e centrifuga è un po' anche la metafora di tutto il suo racconto, dalla città, fuori dalla città, dentro e fuori alle relazioni e ai sentimenti.
0: Sì, lei è come se non trovasse il centro. Ovviamente è molto facile da dire, perché nessuno di noi trova davvero il centro, ma lei si muove in un modo rapido, veloce e continuo tra il dentro e il fuori, il dentro il paese, il fuori, il luogo in cui voglio stare. Si muove il gioco di parole del titolo, si muove anche molto spesso tra la luce, il cercare una luce, e l'ombra, la mezz'ombra, no? L'immagine forse spesso che c'è più spesso nel romanzo è quella del continuo luccicare del marmo, dietro cui però ci sono tutte le ombre, che sono quelle dello sfruttamento, della devastazione della montagna, eccetera eccetera. Quindi è un continuo muoversi tra un vorrei trovare un centro mio e un scappo, perché non voglio vedere quello che ho lasciato qui, la mia famiglia, mia sorella, mio padre che beve troppo, mia sorella che ha disturbi psichiatrici molto forti, la strage nazifascista, la devastazione della Puglia. Tutto questo non lo voglio più vedere, me ne vado anzi in un altro luogo, però in che luogo, visto che non esce mai di casa, anche quando è a Firenze.
1: E senta, Amelia Rosselli, per lei, che appunto è molto citata, è stata un po' nome tutelare della narrazione, o quali sono stati gli scrittori o le scrittrici che ha letto di più durante la stesura di questo romanzo?
0: Allora, prima di scriverlo mi sono andata un po' a rileggere tutto Pavese, perché ovviamente quando uno va a raccontare un ritorno a casa, la prima persona che viene in mente è Pavese, per quanto sia una sorta di, per la stessa Bianca, modello al negativo, no? A un certo punto Bianca dice un paese vuol dire non essere soli, e poi dice lo credo, uno che scrive una cosa così lo credo che si è suicidato, perché per lei nel paese si sente solissima. Amelia Rosselli è stata una voce che mi ha accompagnato profondamente mentre scrivevo. Lei secondo me Amelia Rosselli ha un ritmo di scrittura nella poesia che in un certo senso ti conquista, no? Come se fosse un ritmo che hai nelle orecchie. Avrei voluto, quando facevo l'università, pure io laurearmi su di lei, e poi come Bianca me la sentivo un po' sbriciolare tra le mani. Cioè, era una di quelle poetesse che, cioè, le sue poesie le sentivo talmente belle che qualsiasi cosa andassi a scrivere su di loro mi sembrava di non aggiungere nulla, e quindi ho preferito laurearmi su tutt'altro poi e di studiare tutt'altro. Però, cioè, Amelia Rosselli mi era sempre un po' rimasta qui, e ovviamente si intrecciava profondamente, vista la storia della sua famiglia, del suo padre ucciso dai nazifascisti.
1: Grazie Silvia Dai Pra.
0: Grazie a voi, grazie a lei.
1: Ricordo il titolo del libro del giorno, Brillare, di Silvia Dai Pra, edito da Mondadori. Farnetta finisce qui, lasciamo la linea a 6 gradi, vi saluto insieme alla redazione. Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma, Giovanna Savignano in regia. La parte tecnica con noi ci sono stati Emilio Parisi e Luca De Ioris. Io vi saluto, l'appuntamento con Farnet è per domani alle 15. Ciao da Florinda Fiamma.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
3: Via.
2: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Sei gradi.
5: Bentrovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi è Domenico Gangia in console, accanto a lui Nicola Catalano che ha la cura e la regia del programma. Luigi Iavarone è in redazione. 335-5634-296 per i vostri messaggi, vi do anche l'indirizzo di posta elettronica con il quale potete fare richiesta di una griglia per completare una scaletta con 7 ascolti e 6 gradi. Mi raccomando, ascolti e gradi differenziati come nel caso di oggi. Si parte da Bobby Womack, si arriva a Caterina Caselli, la firma è proprio quella di Nicola Catalano e dunque iniziamo con questo nome che molti hanno potuto sentire, ovvero Bobby Womack, nato a Cleveland nel 1944 e scomparso nel 2014. Era un ottimo chitarrista oltre che un cantautore. Come spesso nelle storie degli artisti afroamericani, ha iniziato con dei fratelli e cantando gospel. Fu Sam Cooke a scoprirlo negli anni 60 e anche a lanciarlo. Molte composizioni eseguite dai The Valentinos, tra cui It's All Over Now, tra l'altro poi anche ripresa dai Rolling Stone. Molte, ripeto, le collaborazioni, molti brani interpretati da altri e tra l'altro Quentin Tarantino ha usato una sua composizione nel film Jackie Brown, ma anche in altre occasioni è possibile ascoltare le canzoni firmate da Bobby Womack, come nel caso che ascolteremo ora. I'm in Love è una canzone che fu scritta e registrata per la prima volta da Wilson Pickett nel 67. Fu una sorta di risposta che Bobby Womack volle dare a chi lo aveva accusato di aver sposato proprio la vedova di Sam Cooke, che era scomparso da poco. Quindi era una specie di dichiarazione d'amore e anche, se vogliamo, di spiegazione. L'album è Fly Me to the Moon ed è appunto un album uscito nel 1969. Bobby Womack, I'm in Love.

I'm in Love, ed era Bobby Womack. Il primo grado di questa scaletta ricorda la sua partecipazione a una compilation della serie Red Hot, in questo caso Red Hot Rhapsody, The Gershwin Groove, cioè un album del 1998 che vari artisti hanno confezionato proprio per ricordare George Gershwin, e tra questi ovviamente l'appena ascoltato Bobby Womack insieme a The Roots, ma nell'album c'erano anche Baba Mahal, David Bowie, Sinead O'Connor e ovviamente il prossimo, ovvero Ernest Ranglin, nato nel 1932, forse uno dei chitarristi più importanti della scena giamaicana. Ha iniziato molto presto e ha lavorato per molti studi, soprattutto per la Island Records. È la chitarra che si può ascoltare in dischi di Jimmy Cliff, di Monty Alexander, di Bob Marley, fra gli altri. Proprio con Monty Alexander poi ha un'amicizia che dura da moltissimi anni, tanto è vero che è presente anche nel brano che ascolteremo, tratto da Below the Bass Line. E il brano è Bourbon Street Skank.

Ernest Ranglin con Bourbon Street Skank da Below the Baseline. Ranglin è un grandissimo chitarrista, peccato che si ascolti così di radio, bravi voi a proporlo. Quindi bravo Nicola, che è l'autore della scaletta, che l'ha inserito appunto come secondo ascolto. Siamo convinti che molti sono i punti in comune, il luogo appunto, o gli omaggi come nel primo grado, e in questo caso anche il soggetto, il tema, perché Ranglin ha inciso un pezzo intitolato In the Rain, come appunto uno dei pezzi del nuovo album di Strange Pilgrim. Così presentiamo una novità discografica, Too Bright Planet, e appunto con questo passaggio, ricordando un gruppo formato da un polistrumentista che è Josh Barnard e che nel passato aveva affrontato temi molto particolari come l'alienazione, la dislocazione. In questo caso invece affronta quella della famiglia, dell'identità ereditaria, dello sforzo di accedere a ciò che a noi all'inizio può sembrare irraggiungibile. Quindi novità discografica, Strange Pilgrim, Late Light.

Strange Pilgrim Late Light da Two Bright Planet. Fra i vostri messaggi qualcuno ricorda le novità discografiche e Vittorio da Milano sono sempre una garanzia. E qualcuno ancora che ricorda il brano di Wranglin che appunto abbiamo ascoltato prima, che non conosceva, ci scrive Carmelo. E proseguiamo perché il prossimo grado è molto interessante. Il gruppo che abbiamo ascoltato prende il nome da una raccolta di racconti di Gabriel García Márquez, e che è Doce Cuentos Peregrinos, cioè i 12 racconti pellegrini del premio Nobel Gabriel García Márquez, che non furono pubblicati fino al 1992, anche se poi scritti nei due decenni precedenti, e lì si parla di sradicamento, di vita in terra straniera. Peraltro lo stesso García Márquez ha vissuto una sorta di esilio. E in questo caso ci avviciniamo ad un personaggio che sempre dello stesso autore è in Cent'anni di solitudine, dello scrittore appunto colombiano, e che ha ispirato il pezzo di Bill Frisell che ascolteremo. The Bill Frisell Band, in particolare Look Out for Hope, si tratta di un album pubblicato dall'ACM nel 1987, in cui infatti c'è un titolo che è Remedios, The Beauty. Ricordiamo Frisell, nato a Baltimora nel 1951, tra l'altro ha studiato al Berklee College of Music di Boston e con Jim Hall, grandissimo chitarrista che lo ha molto influenzato. Ma l'altra cosa interessante nella sua carriera è stata la sponsorizzazione di Pat Metheny, che non potendo girare con Paul Motion, o Paul Motian come vorrebbe che si dicesse, lo ha raccomandato e dunque Frisell ha sostituito Pat Metheny. Ascoltiamo dunque in questo Look Out for Hope, Remedios, The Beauty.

Vale la pena di ricordare anche gli altri musicisti insieme a Bill Frisell e alla sua chitarra, Hank Roberts al violoncello e voce, Kermit Driscoll al basso e Joe Barron alla batteria. Tra i vostri messaggi invece qualcuno ci ricorda che 12 racconti raminghi e non pellegrini è il titolo in Italia, ci scrive Rosanna. Bene, noi ne prendiamo atto, peraltro abbiamo solo tradotto dall'originale spagnolo. E il prossimo grado, invece, riguarda l'edizione del 2004 del Festival Fuse Leeds. Infatti Bill Frisell vi ha partecipato insieme a Johnny Greenwood e Radiohead alla London Sinfonietta, un doppio concerto di Io la Tengo e di Gorky's ai Gothic Mansi, poi concerti gratuiti, serate di musica e cinema muto con Joanna McGregor e poi ovviamente Bill Frisell e anche il Mondrian Quartet con un programma di John Zorn e un nuovo strumento, l'ottacordo. Ecco dunque il legame fra l'appena ascoltato Bill Frisell e il prossimo gruppo, che in realtà accompagna un musicista e compositore, ovvero Marin Simmons. Siamo in Olanda, inevitabilmente, con il Mondrian Quartet. E Mary Simpson, nato nel 1982, è un compositore di fama internazionale, ma anche un violinista. Le sue composizioni sono state commissionate da S.A.P. Casalone, fra gli altri da Evelyn Glynn, e ha suonato con molte formazioni, in questo caso appunto con questo quartetto, per una sua opera che è il String Quartet numero 2, opera 12, andante del 1999.

Maren Simmons con il Mondrian Quartet per questo quartetto d'archi numero 2, opera 12, secondo movimento, con una bellissima scrittura che in parte ricorda la scuola europea dell'inizio del secolo scorso, in parte quella statunitense. Lui, abbiamo detto, olandese, e abbiamo anche detto che è nato nell'82. Specifichiamo adesso, perché questo è il grado, che è nato il 25 dicembre. Ora, noi non pensiamo che le congiunzioni astrali abbiano più di tanto effetto, però certo nascere lo stesso giorno può avere un significato, anche se a 20 anni di distanza, perché 82 per Simmons, 62 per Christian Fennez, forse uno dei più interessanti musicisti di musica elettronica, nato nel 1962, e di quella che viene chiamata la glitch music, cioè quella parte della musica elettronica che usa i rumori, diciamo anche il malfunzionamento di certi apparati elettronici. In particolare Fennez usa una chitarra e un piccolo computer. Nato appunto il giorno di Natale, ha studiato e cresciuto in Neusiedl am See, che è una città del Burgenland austriaco, e ha collaborato con moltissimi musicisti, ricordiamo fra gli altri Ryuichi Sakamoto, Mike Patton e anche David Sylvian. Quello che ascolteremo è tratto dal suo Endless Summer 2001 e il brano è Cecilia.

Ed era Fennez con la sua Cecilia tratta da Endless Summer che Gabriele da Parma ci scrive: l'ho consumato a forza di ascoltarlo e non sei l'unico. È un ottimo musicista Fennez, tra l'altro ricordo che è riuscito a fare un brano solo utilizzando come ritmica lo scratch di un disco in vinile. Il passaggio è attraverso una cover di Painted Black, notoriamente canzone del repertorio dei Rolling Stones, che lo stesso Fennez ha eseguito in un singolo del 98, Place, con sul lato B Don't Talk, Put Your Hand on My Shoulder dei Beach Boys. Fra i moltissimi che hanno fatto una cover di Painted Black c'è anche Caterina Caselli, anche se nella versione italiana la protagonista, che viene abbandonata, vede sparire tutti i colori dei mondi e non dipingere il mondo tutto di nero come nell'originale. Questo ci permette di arrivare a una delle canzoni più belle del repertorio di Caterina Caselli, tra l'altro detto da lei stessa e da molti altri. È bellissima, l'ho incisa perché ho sempre pensato che avrebbe meritato un arrangiamento moderno, ha detto Franco Battiato. Si tratta di Insieme a te non ci sto più, firmata da Paolo Conte quando ancora scriveva insieme a Vito Pallavicini. Una versione che poi è stata utilizzata in molti film, ricordiamo soprattutto Moretti, Bianca, La stanza del figlio, ma anche Tu la conosci Claudia, Manuale d'amore, Arrivederci amore ciao. Una canzone che la stessa Caselli ha così raccontato: l'ho amata di più, forse la mia preferita in assoluto tra quelle che ho interpretato. Era il settembre del 68 e a segnalarmi la canzone fu una persona che non era della nostra casa discografica, ma era rimasto colpito dal pezzo. Capii subito perché. L'ascoltai per 6 giorni di fila, non ascoltavo altro, non riuscivo a staccarmene. Ricordo che ero chiusa in una stanza, presa, posseduta da quella canzone. La incidemmo con un arrangiamento dello stesso Paolo Conte, eseguito dall'orchestra di Franco Monaldi. Insieme a noi c'era un famoso chitarrista, un jazzista, che suonava in quasi tutti i brani di quel tempo, Bruno De Filippi. Era come il prezzemolo, bravo, veloce, simpatico e di buon carattere, tutte caratteristiche che lo rendevano molto richiesto. Ecco dunque la genesi di questa composizione, veramente molto bella. Insieme a te non ci sto più, Caterina Caselli.

Caterina Caselli, Insieme a te non ci sto più, è l'ultimo brano della scaletta che ha firmato Nicola Catalano. Tra l'altro l'ultimo messaggio è grazie, grazie, grazie, che mi sembra definitivo. Scaletta che è partita da Bobby Womack con I'm in Love, quindi partecipazione a Red Hot and Rhapsody per arrivare a Ernest Ranglin, chitarrista che ha avuto molti applausi con i vostri messaggi. Poi l'incisione di un pezzo dal titolo In the Rain ci ha portato a Strange Pilgrim, e i pellegrini li ritroviamo anche attraverso Gabriel García Márquez e Bill Frisell e la sua band. Frisell ha partecipato all'edizione del Festival Fuse Leeds come Marine Simmons e il Mondrian Quartet. Quindi la nascita il 25 dicembre ha avvicinato Simmons a Fennez e Ultimo Grado, musicisti che hanno fatto cover di Painted Black. A me non resta a questo punto che ringraziare tutti voi dei vostri messaggi, ringraziare Domenico Gangi, naturalmente Nicola Catalano, e come sempre a questo punto darvi appuntamento a domani e aggiungere un buon ascolto.

0: io non ho paura di conoscere la mia stirpe!
1: Dalla suggestiva cornice del Teatro Greco di Siracusa, quattro appuntamenti dedicati a grandi opere immortali. L'Alcesti di Euripide con la regia di Filippo Dini.
0: Lei è morta per te!
1: E la trilogia Sofoclea diretta da Robert Carsen.
2: Da sepoltura al morto con queste tue mani insieme alle mie.
3: Le parole che dirò non saranno cieche!
1: Fato e Redenzione, ogni sabato 21 e 20, Rai 5.
4: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
5: RAI, Radio 3.

0: Ore 18 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Accordo senza pace, nuovi contrasti. Iran-Stati Uniti, resta il nodo del nucleare e delle ispezioni della IEA. Cessate il fuoco in Libano, nuovo round di colloqui con Israele. Europa rovente, la Francia boccheggia, chiusa la Tour Eiffel, caldo record anche in Spagna e Germania, aumentano le città da bollino rosso in Italia, centinaia le chiamate al 118. Al teatro il Mediterraneo in barca di Georges Simenon, un viaggio in goletta alla ricerca della vera essenza dell'uomo attraverso le storie raccontate nei luoghi di approdo. Un cordiale buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di questa edizione del GR3. Cominciamo con gli esteri, ancora contrasti dunque tra Stati Uniti e Iran sull'attuazione degli accordi firmati dai due paesi nei giorni scorsi.
4: Il nodo è sempre lo stesso, il programma nucleare. È durata poche ore la svolta annunciata dal vicepresidente americano Vance, un via libera iraniano alle ispezioni della IEA sui propri siti nucleari. Ma Teheran smentisce qualsiasi apertura. Poi Trump via social rilancia. A suo dire l'accordo sulle ispezioni c'è, per un tempo molto lungo, anzi aggiunge infinito. Se Teheran non avesse accettato, continua, non ci sarebbero stati ulteriori negoziati. Ed è proprio grazie alle concessioni iraniane su questo e altri punti non specificati che Washington ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz, sostiene ancora il tycoon, che però avverte le navi americane resteranno in posizione nel caso fosse necessario reintrodurre il blocco. Ma l'Iran a sua volta fa piani per gestire lo stretto insieme all'Oman, dove sono stati in visita il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Araghchi e il capo negoziatore Ghalibaf. Tra gli argomenti in discussione, i costi legati ai servizi per la navigazione. Insomma, potrebbero non chiamarsi pedaggi, ma passare dallo stretto nei piani di Teheran non sarà gratis. Davide Maggiore, GR3.
3: E rischia di saltare anche la fragile tregua in Libano, condizione essenziale dal punto di vista iraniano, per proseguire con le trattative con gli Stati Uniti. Ma sentiamo l'inviata in Libano.
5: È tutto appeso a un filo. Dopo la sparatoria con la quale le forze israeliane hanno ucciso due libanesi nei pressi del villaggio meridionale di Nabatie, si aspetta di capire se Hezbollah risponderà militarmente, dopo che ha già denunciato una violazione della tregua, accusando Tel Aviv di aver colpito civili. Israele parla invece di miliziani. Lungo il confine tra Israele e Libano si gioca il futuro della pace regionale, un puzzle che va componendosi anche a Washington, dove sono riprese le trattative dirette tra la delegazione israeliana e quella libanese. Solo i negoziati possono portare alla via della pace, recita un cartellone che vediamo sul lungomare di Beirut. Ritrae il presidente Aoun come una colomba, ma non tutti sono d'accordo. Hezbollah, già alla vigilia, aveva messo nero su bianco la sua posizione. I negoziati in corso svendono la sovranità nazionale. E proprio di sovranità ha parlato oggi Aoun, che ha avuto al riguardo una telefonata con il vicepresidente statunitense Vance. Accetteremo solo la fine dell'occupazione israeliana e di tutta l'interferenza straniera nel paese, ha detto Aoun, una promessa ambiziosa per un paese che nei fatti da oltre 40 anni è ostaggio delle ambizioni altrui. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR3.
3: E sul fronte russo-ucraino, Kiev rivendica di aver colpito il ponte ferroviario in Crimea. Intanto si inasprisce lo scontro tra Mosca e Occidente. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto che gli Stati Uniti non sono più mediatori imparziali. Poi definisce Zelensky un Führer. Parole dure anche da parte di Putin. L'Occidente si prepara, ha detto, ad una guerra contro la Russia. Parliamo ora dell'intensa ondata di caldo che da giorni sta colpendo l'Europa. 45 gradi in Spagna, 40 in Germania, dove si profilano temperature ancora superiori nel weekend. In Francia le autorità hanno annunciato chiusure straordinarie in diversi siti turistici. Il corrispondente.
6: Fa troppo caldo anche per la Tour Eiffel. Da qui la decisione della società che gestisce il monumento simbolo di Parigi di chiudere alle 16 invece che all'una di notte. Chiusura anticipata in via eccezionale alle 16 anche per il Louvre da oggi a sabato prossimo. L'edificio storico che ospita il museo più visitato al mondo è delicato, fanno sapere i responsabili. Un altro gioiello del turismo francese, il Mont Saint-Michel in Normandia, consiglia invece di rinviare le visite. Davanti all'emergenza, il premier Le Cornu ha riunito l'unità di crisi del governo. La priorità, ha detto, sarà data agli ospedali, che dovranno continuare a funzionare regolarmente per garantire aiuto ai più vulnerabili. Dal governo arriva anche l'appello a evitare la balneazione nei fiumi o nei laghi non controllati, perché le vittime per annegamento sono già 40, in gran parte giovani. Sempre per il caldo è stata chiusa la centrale nucleare di Golfech nel sud-ovest della Francia. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
3: Ed è caldo torrido anche in Italia, aumentate del 15% le chiamate al 118, tra i più colpiti gli over 60. Diversi sindaci firmano ordinanze d'emergenza contro l'afa e domani intanto saliranno a 16 le città col bollino rosso.
7: L'ondata straordinaria di caldo fa scattare l'allerta sanitaria in Italia, registrando un balzo del 15% nelle chiamate al 118. Il presidente Mario Balzanelli lancia l'allarme evidenziando come gli over 60 siano i soggetti più colpiti da malori e disidratazione. Alcuni sindaci stanno firmando d'urgenza severe ordinanze anti-afa, come il blocco totale delle attività edili e agricole all'aperto nelle ore centrali a Roma e Firenze, o la chiusura anticipata dei mercati all'aperto alle ore 11:30 a Bologna e Napoli. Saranno intanto 16 domani le città contrassegnate dal bollino rosso. Un caldo estremo segnato anche da bruschi temporali. Le previsioni meteo con Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
8: Temporali diffusi, localmente anche intensi, con raffiche di vento associati sulle Alpi, prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne tirreniche centrali. Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale.
7: Mauro Zanda, GR3.
3: La politica non ha ancora elaborato un rapporto maturo con i social network, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in video pubblicato su Instagram in occasione degli 80 anni della nascita della Repubblica. La tentazione di adoperarli come mezzi pervasivi di propaganda prevale, ha aggiunto il Capo dello Stato, sulla possibilità di farne veicoli di dialogo. Anche perché, allarme lanciato da Mattarella, la dimensione ristretta dei messaggi accentua la radicalizzazione delle posizioni. Ed ora siamo alla politica. Poco fa, in un'intervista di Maurizio Del Pietro, ha parlato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a proposito dei rapporti USA-Italia, che dice devono tornare alla normalità. Sentiamo la voce della Presidente del Consiglio.
9: Ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente. Non vedo francamente contraccolpi.
3: Continuiamo con la politica. Via libera della Camera al piano casa. Il testo, che passa ora al Senato, anima il confronto tra i partiti.
10: Lega e Forza Italia sono i partiti più soddisfatti. Per Matteo Salvini l'approvazione del piano casa è un'ottima notizia. Antonio Tajani ne rivendica l'efficacia di fronte all'emergenza abitativa. Da Fratelli d'Italia viene sottolineato, mentre a sinistra propongono la patrimoniale anche per chi eredita, noi lavoriamo per ampliare il diritto all'abitazione. E per Lupi, noi moderati, è uno dei provvedimenti più importanti della legislatura, una risposta concreta ai cittadini. Per le opposizioni invece, dietro al piano casa ci sarebbe una speculazione dei grandi gruppi privati che porterà, accusano, ad una dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato. Durante la direzione del PDL, Schlein solidarizza con la deputata Baccali, oggetto di scontro in aula con i vannacciani che scandivano lo slogan «La casa prima agli italiani». Fuori da Montecitorio, presidio del Campo Largo contro l'emergenza abitativa. E nel centrosinistra prosegue il dibattito sulle alleanze, polemica con Terenzi sull'ingresso di Italia Viva nella coalizione, mentre la leader Dem Schlein ribadisce «Allarghiamo e non restringiamo la alleanza». Vasco Pirri, GR3.
3: Meno scioperi, ma con le emergenze di nuove forme di conflitto legate alla politica internazionale e la conferma delle criticità nel trasporto pubblico locale. Nel 2025 le astensioni dal lavoro effettivamente svolte sono state 1020, in calo del 5,5% rispetto al 2024, ed è il quadro che emerge dalla relazione annuale della Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, presentata alla Camera dalla Presidente Paola Bellocchi. Sentiamo.
11: Si sciopera di meno e c'è anche un calo, seppure più contenuto, degli scioperi soltanto annunciati. In questo panorama di leggera diminuzione del conflitto c'è una rilevante eccezione, che è lo sciopero generale. C'è stata una significativa impennata del numero degli scioperi generali, che sono praticamente raddoppiati rispetto all'anno precedente, attestandosi su 33 proclamazioni, con 27 scioperi generali realmente effettuati, sia pure concentrati in 9 giornate lavorative.
3: Il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano sequestrato, torturato e assassinato in Egitto nel 2016, il paese nordafricano ha protetto gli aguzzini, dice nella sua requisitoria al pubblico ministero, e il capo della Procura di Roma aggiunge: dal Cairo nessuna collaborazione.
12: È stato un processo contro il silenzio, contro la menzogna, contro le ricostruzioni artificiose, contro il depistaggio.
13: È il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco a tirare le somme di un dibattimento celebrato senza gli imputati, 4007 egiziani che non sono mai comparsi e mai compariranno in aula. Lunga requisitoria per ricostruire una lunga e difficile indagine nella quale, sottolinea il capo della Procura di Roma, lo vuoi, l'Egitto non ha mai collaborato.
14: Ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza.
13: Giulio, privato di libertà e vita, gli hanno tolto la condizione di essere umano, il corpo devastato dalla tortura, la sua un'agonia senza fine, dice ancora il procuratore aggiunto mentre mostra gli esami radiografici. I 4 agenti dei servizi di sicurezza del Cairo sono accusati del sequestro, delle torture e uno dell'omicidio di Giulio Regeni, sospettato di essere una spia.
15: Giulio Regeni non era una spia. Giulio era un giovane ricercatore, serio.
13: L'Egitto ha coperto gli aguzzini, dice ancora il pubblico ministero, che a breve dovrebbe concludere e presentare le sue richieste di condanna. Bruno Sokolovic, GR3.
3: Richieste di condanna che sono arrivate proprio poco fa, battute dalle agenzie. Si tratta di un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Questa è la richiesta della Procura di Roma nei confronti degli 007 egiziani imputati nel processo appunto per la morte di Giulio Regeni. Chiudiamo con il via la 4ª edizione della rassegna Parole Antiche per Pensieri Nuovi, diretta da Sergio Maifredi in collaborazione con il regista Giorgio Ierano. Un itinerario teatrale in 31 eventi nei siti monumentali di tutta Italia. Il 25 giugno debutta lo spettacolo musicale Mediterraneo in barca, tratto da un romanzo di Georges Simenon.
16: Il Mediterraneo è una linea spezzata che va da Marsiglia a Messina fino al Pireo.
17: Sarà la voce dell'attore Mino Magni a interpretare il reportage di Georges Simenon, creatore di Maigret, di Grandi Gialli, ma che nel Mediterraneo in barca si trasforma in osservatore, in cronista. Lo scrittore salpa dalla Francia per esplorare un mare che è incontro di culture, ma anche specchio di un presente in fermento. Il regista Sergio Maifredi.
18: Simenon fa questo viaggio in un momento cruciale, sono gli anni 30, ricordiamoci, 33, Hitler che va al potere. Lui sente che sul Mediterraneo si gioca una partita importante per quelli che sono gli equilibri internazionali. Fa un viaggio da scrittore, da giornalista, coglie gli aspetti folcloristici delle coste italiane, greche, africane, ma coglie anche dei segnali importanti, tensioni sul Mediterraneo che tuttora durano.
17: Maifredi, le varie rappresentazioni di Mediterraneo in barca saranno in se stesse un viaggio?
18: Debuttiamo all'Estate Fiesolana, al Teatro Romano, ma poi saremo ad esempio nei siti archeologici della Liguria, anfiteatri naturali sugli scogli, dove quindi l'acqua entrerà dentro lo spettacolo. E puntiamo al fatto che sia un viaggio di parola, ma sia un viaggio anche che sa di sale e di mare.
17: Paola D'Angelo, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, all'assistenza tecnica di Andrea Di Marco e Daniele Di Noia. Questa edizione del GR3 è stata coordinata e condotta da Lucrezia Scardini. Tra poco la linea ad Hollywood Party. Grazie per l'ascolto, buon proseguimento di serata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
20: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
21: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Onda Verde. Viaggiare informati.
23: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:59. Continua ad essere chiuso il tratto tra Parma Ovest e Fornovo per un grave incidente avvenuto sulla 15. Nello schianto sono coinvolti due camion e un furgone. Un uomo di 40 anni è stato portato in elisoccorso in condizioni gravissime al pronto soccorso del capoluogo emiliano. Uscita obbligatoria Parma Ovest. Sulla 7 la Milano-Genova code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano. Sulla 4 code a Bergamo e coda a tratti per incidente tra Sirmione e l'allacciamento con la 22. Sulla Brescia-Padova coda a tratti tra Verona Est e la A22 in direzione Milano, dunque in carreggiata opposta. Tangenziale est di Milano coda a tratti tra Monlue e Lambrate. Sulla 8 coda a tratti tra Lainate e Busto Arsizio. Sulla 14 code tra Loreto e Ancona Nord. Sulla diramazione Roma Nord rallentamenti tra Settebagni e il grande raccordo anulare. Ancora sulla Firenze-Pisa ci sono rallentamenti per un vicolo in fiamme tra Chiesino Zanese e Montecatini. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
22: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Secondo giorno di Hollywood Party dal cinema ritrovato di Bologna. Il mio amico Dario Zonta mi consiglia una voce soffusa, ma l'emozione
5: sì.
2: Oggi
5: no, non perché so siamo se me lo in un contesto, in una piazzetta alle spalle della piazzetta.
2: E quindi c'è il rischio che i microfoni vadano sì. In saturazione, tutte cose tecniche, ma l'emozione è forte.
5: L'emozione
2: però.
5: È molto forte perché davanti a noi abbiamo un interprete, un'attrice, un artista. Che noi amiamo, che ci ha fatto sognare, che abbiamo incrociato nei nostri 30 anni quando l'abbiamo vista.
2: E che ci ha fatto il regalo di essere qui esatto. Con noi in una situazione climatica non proprio.
5: Esatto. Irene Jacob, benvenuta a Hollywood Party.
6: Grazie, è un'emozione per me anche di essere qui con voi.
5: Irene capisce l'italiano e secondo me parla anche molto bene l'italiano, però poi se vorrà potrà rispondere in francese. Perché Irene Jacob è qui? Perché Bologna è bella, perché il cinema ritrovato è un grande evento che raccoglie i film da tutto il mondo restaurati e stasera Giancarlo...
2: Presentare un grande capolavoro, un grande film del cinema europeo degli ultimi decenni, Film Rosso di Krzysztof Kieślowski. A 30 anni, nel trentennale della scomparsa di questo grande regista polacco. Tu, perdonami se ti do del tu, ma tu avevi già lavorato con Kieślowski, no? Per La doppia vita di Veronica.
6: Sì.
2: Come era avvenuto il vostro incontro?
6: C'était un casting et je l'ai rencontré. On a passé toute une après-midi de rencontre avec toutes les comédiennes et puis ensuite on a eu encore une autre rencontre où il a fallu répondre à beaucoup de questions sur la vie, sur qui on était, sur ce qui nous faisait peur, sur ce... Et puis finalement il m'a choisi et j'ai eu vraiment beaucoup de chance.
7: Beh, l'ho incontrato nel casting, primo pomeriggio l'ho incontrato, ero insieme ad altre attrici, altre candidate, poi dopo c'è stato un secondo incontro successivo in cui mi ha fatto tantissime domande, mi ha chiesto quali fossero anche le mie paure.
5: E l'incontro tra Irene Jacob e Kieślowski è importantissimo ovviamente per Irene Jacob, ma è altrettanto importante per Kieślowski. Perché con La doppia vita di Veronica, 1991, in qualche modo Kieślowski forse cambia un po' alcune cose del suo cinema, no? Dopo il decalogo su un più oggettivo di osservazione con La doppia vita di Veronica e a partire da entra il mistero, entrano i volti, entra l'indagine sulla psicologia, sulle storie. Ecco, lei o tu Irene, questo scarto, no? Tra il decalogo e La doppia vita di Veronica è una cosa, e poi Film Rosso e quindi la trilogia ovviamente, è una cosa che ne avete parlato, era un tema della riflessione di Kieślowski?
6: C'est-à-dire que Krzysztof Kieślowski l'a commencé déjà avec le documentaire et donc aussi avec un travail qui était très social et politique et engagé. Et petit à petit, même ses premières fictions continuaient ainsi et il s'est rendu compte finalement que ce qui l'intéressait le plus en tant que réalisateur était de filmer finalement un théâtre très intime. Et sa caméra est devenue de plus en plus comme un microscope où elle vient essayer de trouver ce qui se passe dans le théâtre intérieur de chaque acteur ou de chaque personnage.
7: Diciamo che è partito con dei documentari e dal taglio sociale e politico molto impegnato, poi comunque anche quando è passato al mondo dei film, dei fiction, ha comunque voluto avere uno sguardo più intimo, proprio per rappresentare l'intimità usando la telecamera come se fosse quasi un microscopio nell'intimità dei personaggi.
6: Et c'est vrai qu'il est arrivé, en tout cas pour La double vie de Véronique, c'était un film très onirique, vraiment très poétique. Et il disait même qu'il essayait de filmer des choses qui étaient comme l'intuition, des sentiments qui sont invisibles à l'écran. Et c'était ça qui était le défi pour lui. Comment est-ce qu'on peut montrer à l'écran des sentiments qui ne sont pas facilement filmables?
7: E per quanto riguarda la doppia vita di Veronica, questo film è, lo definirei onirico, poetico, e appunto il regista aveva un'intuizione, quasi la volontà comunque di filmare, di rendere visibili dei sentimenti che in realtà invece sullo schermo sono invisibili.
6: Et alors, d'un côté, c'était autant une excitation énorme de tourner finalement des choses très intimes, mais aussi d'être inventif. Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver un langage cinématographique qui va pouvoir rendre ces choses visibles? Et on peut remarquer que dans tous ces films, il y a une inventivité de la caméra pour trouver un nouveau langage cinématographique, pour parler presque du grand mystère qui nous entoure, qui est un mystère invisible et dans lequel nous vivons et dans lequel nous ressentons tant de choses qui ne se voient pas.
7: E l'aspetto sicuramente per me molto entusiasmante è stato anche quello di rappresentare questa intimità, ma anche di inventare un nuovo linguaggio cinematografico, utilizzando anche la macchina da presa appunto con un'assoluta inventiva, proprio per cercare di parlare di questo mistero che ci circonda, anche di questi sentimenti che sono difficilmente esprimibili.
5: E lo faceva nel 91. Anticipando tutta un linguaggio, una riflessione, un modo di fare cinema, insomma, in questo senso Kieslowski è stato ha aperto una pista di un certo modo di fare cinema
2: che ha cambiato un po' anche un po' tutto il cinema europeo di quegli anni, no? E adesso, Dario, se sei d'accordo, io inizierei facendo ascoltare una prima clip da Film Rosso, che ci porta già in questa, nelle atmosfere di questo film. Ci sono due protagonisti principali, una è Valentin, il personaggio interpretato da Irene Jacob, l'altro è Jean-Louis Trintignant, un grande attore. Poi ti chiederemo di raccontarci qualcosa del tuo rapporto con lui. Trintignant interpreta un giudice che è rimasto molto, diciamo, amareggiato dalla vita, e per andare avanti il suo menage quotidiano consiste in un'attività in qualche modo di intercettazione delle vite private altrui abbastanza singolare. E in questa situazione troviamo i primi due protagonisti del film, Film Rosso.
0: Quando morirà dovrò chiamare io la figlia, perché lei non ci avrà creduto. Non le crede più.
1: Lei sbaglia.
0: Su cosa?
1: Su tutto. Lei sbaglia su tutto. La gente non è cattiva, non è vero.
0: Sì.
1: Forse qualche volta non ha la forza, ma...
0: Il ragazzo che ha scoperto che suo padre non è suo padre, è un suo amico o suo fratello?
1: Mio fratello.
0: Quanti anni ha?
1: 16 anni.
0: Da quanto tempo si buca?
1: Come fa a saperlo?
0: Non era difficile da indovinare.
1: Si può avere solo pietà per lei. Probabilmente lo sa già. La cagna aspetta i cuccioli.
2: Spesso succede nei film di Kieslowski, i film di Kieslowski raccontano un processo, un cambiamento. Come definiresti il cambiamento che viene compiuto dalla Valentine, il personaggio che interpreti, che è una modella di successo, fa anche degli spot pubblicitari, la troviamo all'inizio molto spensierata, diciamo, no? Che cosa cambia in lei?
6: Alors, c'est vrai que donc Rouge c'est le troisième volet de la trilogie qui veut dire fraternité. Et en effet, entre ces deux personnages, ce juge et cette jeune femme Valentine, tout les oppose. Rien ne pourrait laisser supposer qu'on va parler de faire un film qui va s'appeler Fraternité. Et pour Krzysztof Kieslowski, l'important, c'est de questionner les valeurs liberté, égalité, fraternité, là où on les attendrait le moins. Et donc, ces deux personnages se révoltent l'un l'autre.
7: Il rosso è il terzo capitolo della trilogia, appunto, di Kieslowski, e rappresenta il concetto di fraternità. Quindi, Valentina e il giudice sono due personaggi estremamente diversi, e quindi con questi concetti di libertà, uguaglianza e fraternità sono concetti che Kieslowski voleva indagare proprio laddove non ci si poteva aspettare questo tipo di fraternità, di vicinanza.
6: Et c'est vrai que tout mon travail en tant que Valentine, c'était de me dire pourquoi est-ce que je retourne voir le juge? Il est tellement... il n'y a aucune raison que j'ai envie de retourner dans sa maison. Et c'était le travail presque de comédien qu'il fallait faire, parce que dans la vie, je crois que j'aurais jeté... Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui l'attire tout de même, de venir se confronter à la dureté de ce juge? Et c'est drôle parce que Krzysztof Kieślowski disait que ces deux personnages étaient deux parties de lui-même. L'un était la jeunesse qui espère, qui peut-être idéalise ou qui voudrait croire. Et puis l'autre qui était son expérience, il avait déjà 53 ans, déçu, amer, peut-être cynique sur certains. Et c'était le dialogue entre ces deux parties de lui.
7: Come Valentina, anch'io stessa mi sono chiesta perché tornavo ogni giorno, o comunque perché tornavo spesso a casa del giudice. Non avevo motivo di tornare, eppure venivo attirata un po' da questo personaggio e anche dalla sua durezza. Kieślowski diceva che questi due personaggi rappresentavano due lati della sua personalità, quindi da un lato la giovinezza, la gioventù che aveva delle aspirazioni, e dall'altro invece il lato di un uomo più maturo, aveva 53 anni, con delusione, amarezza e anche un po' di cinismo.
6: Ma ce qui était quand même intéressant, c'est que cette révolte la révèle. Et en quoi ça la change? C'est que tous deux vont se révéler l'un l'autre. Elle va pouvoir être aussi plus en phase, parce qu'on sent qu'effectivement dans sa vie, son frère prend de la drogue, elle a un amoureux qui est loin. Il y a des choses qui sont très floues. Tout d'un coup, ça va aussi, quelque chose va se révéler pour chacun d'entre eux.
7: E in questo dialogo, diciamo, c'è una rivolta, ma c'è anche una rivelazione, soprattutto per Valentina, quindi con anche una storia di droga del fratello, un fidanzato lontano, quindi c'è comunque una rivelazione.
6: E dans la scène que nous avons écoutée, où elle dit « on ne peut avoir que pitié de vous », ce sont des grandes scènes d'affrontement. Et les trois premières semaines de ce tournage, nous avons commencé par ces scènes d'affrontement entre les deux. Et beaucoup de gens, après le film, ont dit « Oh, vous avez l'air tellement douce dans le film, ce personnage, Valentine. » Mais moi, j'avais l'impression d'être une furie. Pour Valentine, il y a beaucoup de colère qui se passe pendant toutes ces scènes-là. Et cette colère qui lui coûte de sortir va être la colère aussi qui va lui permettre aussi... de révéler l'autre. L'autre va lui être finalement très très reconnaissant d'avoir eu de la colère contre lui et d'avoir pu l'exprimer, et elle va être reconnaissante. Ensuite, ça va être cette fraternité, justement, comment est-ce que l'un et l'autre, sur des points de vue complètement différents, et on le sent aujourd'hui dans nos sociétés qui sont si fracturées aussi, qu'est-ce que c'est que de ne pas être d'accord, de s'insupporter et en même temps de s'apporter autant.
7: E nella scena che abbiamo ascoltato, appunto, in cui si dice appunto ho pietà di lei, è la scena dello scontro, e sono le prime scene che noi abbiamo girato, e mi veniva detto Valentina con tanta dolcezza. In realtà io mi sentivo davvero arrabbiatissima, una furia, e questa rabbia è quella che ha permesso anche all'altro personaggio di rivelarsi e viceversa. Quindi c'è stata proprio una rivelazione, ed è un po' anche quello che succede oggi, quanto costa anche il potersi arrabbiare l'uno con l'altro, ma anche poi il poter rivelare una parte del proprio carattere.
5: Questo straordinario incontro che stiamo avendo con Irene Jacob, stiamo raccontando Film Rosso. Allora, come fosse un piccolo cinema alla radio, oggi facciamo sentire un'altra clip dal film, appunto Film Rosso, di Kieślowski, e continuiamo poi a parlarne con Irene Jacob.
0: Studentessa all'università, 2 anni avanti a me. Era bionda, delicata, luminosa, un lungo collo. Portava abiti chiari, i suoi mobili erano chiari. Nell'ingresso c'era uno specchio con la cornice bianca. È in quello specchio che una sera ho visto le sue gambe bianche aperte con un uomo in mezzo.
1: Come mai era accaduto questo? Lei lo sa?
0: Quell'uomo si chiamava Hugh Gobling. Poteva darle ciò che voleva. Sono partiti. Li ho seguiti. Ho attraversato la Francia, la Manica. Sono stato umiliato. Fino al giorno in cui lei è morta in un incidente. Da allora non ho mai più voluto legarmi a una donna. Sì, ho smesso di crederci.
5: Ecco, questa clip è molto bella, fa venire un po' la pelle d'oca, anche nella versione italiana, sì. Doppiata molto
6: sì,
5: bene.
6: Sì, molto bene.
5: Con una bellissima voce del doppiatore, come anche la voce che ha Irene in questo doppiaggio, appunto. Ecco, qui c'è il momento in cui questo uomo grande si racconta a una donna, a una sì. giovane donna,
6: sì.
5: e racconta una ferita. Racconta sì. il momento in cui lui si è distaccato dal mondo, in verità,
6: sì.
5: delle donne, ma in verità dal mondo, sostanzialmente. Mm-hmm. Ti ricordi questa scena? È molto bella, è una scrittura molto mm-hmm. bella.
6: Sì.
5: E i dialoghi erano tutti molto scritti, non avevate modo
6: no.
5: di... molto precisa.
2: Sì, sì, ricordiamo sì, anche sì, che sì, i film di Kieslowski erano quasi sempre scritti insieme a Pisiewicz,
5: sì.
2: no?
5: Assolutamente.
2: Sì. Un grande sceneggiatore.
5: Sì. Ti ricordi qualcosa di questa specifica scena, l'emozione, oppure era una come anche altre scene? Perché è un momento importante del film questo.
6: Sì. Le scénario, oui, c'était toujours... Enfin, on ne changeait aucun mot du scénario. C'était une scène très importante pour Jean-Louis. Il l'a fait très sobrement aussi, comme ça... assis et moi je l'écoute et c'est vrai que il s'agissait dans cette scène d'avoir aussi beaucoup d'empathie. Valentine se rend compte que à quel point un événement peut briser la vie de quelqu'un et le changer à énormément et elle devine ce qui lui est arrivé aussi et c'est ce qui va faire qu'il va pouvoir libérer sa parole et dire cette blessure.
7: Sì, per tornare al discorso della sceneggiatura, noi non avevamo la facoltà di cambiare le battute, dovevamo attenerci a quanto c'era scritto. E in questa scena Jean-Louis ha recitato in maniera molto sobria, anche seduto, e io lo ascoltavo ed è stata una scena anche molto permeata di empatia, perché Valentine capisce in questo momento quanto un evento nella vita di una persona può avere appunto un impatto tanto da cambiare. E da un certo punto di vista indovina anche un po' gli accadimenti perché questo lo porta il protagonista maschile a rivelarsi e a appunto raccontare.
6: Et c'était particulier parce que ce n'est pas une histoire d'amour qui se passe entre les deux, ce n'est pas une histoire de famille non plus. Donc il fallait trouver ce rapport-là de qu'est-ce que c'est que d'être deux dans la pièce et de pouvoir tout d'un coup faire vivre quelque chose l'un et l'autre de fraternel.
7: Ed è una scena molto particolare perché non è una storia d'amore, non è una storia di famiglia, ma veramente c'erano due protagonisti nella stessa stanza e dovevamo tirare fuori, diciamo, proprio il lato fraterno di questo rapporto.
6: Mais puisque vous disiez que de raconter peut-être une anecdote sur cette, oui. cette scène, je me souviens que juste avant, il y avait les fenêtres qui s'ouvraient, il y avait la tempête. Les éléments extérieurs sont toujours très, très présents aussi, ce qui fait que ce n'est pas seulement un discours intime qui parle. Les éléments sont toujours très forts et la grande image est toujours là, très présente dans les films de Kieslowski. Et puisqu'on parle de grande image, on peut dire que le chef opérateur, qui s'appelait Piotr Bosinski, qui avait 35 ans et qui était très, très inventif, a fait tellement de propositions dans ce film que, à la fin, il est nommé aussi dans le scénario. Parce que finalement, dans les films, on écrit un scénario avec les images. Alors il y a Pichevitch, Christophe Pichevitch, Piotr Soboszynski, Christophe Kieślowski. Et je trouve ça très émouvant. C'est pas souvent que j'ai vu un réalisateur nommer son chef opérateur aussi dans le scénario, seulement pour les images qu'il a proposées, qui sont devenues un tel langage dans l'histoire du film.
3: pouvez répéter le nom du...
6: Piotr Soboszynski. Je le dirai peut-être. Si
2: Stiamo ultimando la traduzione. Sì.
7: L'altro aneddoto appunto che volevo raccontarvi è il fatto che comunque non era soltanto i dialoghi e l'intimità di questi dialoghi, ma anche le immagini, sì. Quindi le immagini di sfondo, le finestre, la tempesta. E a questo proposito, quindi, non soltanto lo sceneggiatore, ma anche appunto Boginski, che era il capo operatore, un ragazzo di 35 anni, che però aveva fatto moltissime proposte al regista, tanto da essere poi menzionato nella sceneggiatura proprio per le immagini che aveva proposto e che in qualche modo hanno svolto un ruolo a pieno titolo esattamente come i dialoghi.
2: Non possiamo non chiederti, in questo film, appunto, come l'abbiamo detto, c'è insieme a te Jean-Louis Trintignant, che interpreta appunto il giudice, e non possiamo non chiederti un ricordo di com'è stata questa esperienza accanto a questo monumento, a questo gigante del cinema e anche del teatro europeo del Novecento.
6: Volontiers, parce que c'est vrai que Jean-Louis est devenu un grand ami ensuite par la suite, et à un moment, vous savez, il dit: j'ai rêvé de vous, vous aviez 50 ans et vous étiez heureuse. Et on s'est revus en fait quand j'avais 50 ans ensuite, voir Jean-Louis. Il m'a rappelé encore cette phrase. Jean-Louis disait énormément de poésie, il a fait beaucoup de spectacles sur la poésie, et nous avons beaucoup échangé là-dessus. Et ensuite, je pourrais dire encore autre chose.
7: Jean-Louis Trintignant, dopo questo episodio, dopo questo film, siamo diventati anche amici, e mi ricordo che una volta mi ha detto: ho sognato di te quando nel film ho sognato quando avevi 50 anni. E poi appunto ci siamo comunque rivisti. È un attore, un collega che amava anche moltissimo la poesia, e abbiamo anche tanto parlato dello spettacolo in merito alla sua passione per la poesia.
6: Mais une anecdote, c'est qu'aussi, quand on était avec Jean-Louis Trintignant, Krzysztof Kieślowski, il était juste tout près du cadre, presque, il nous touchait les genoux, et Jean-Louis a dit: mais il va rester là, vous allez rester là, moi je ne sais pas si je peux jouer avec juste vous, juste là. Et pendant qu'on jouait, Krzysztof, il faisait vraiment le chef d'orchestre, il lui disait: arrête-toi, recommence, etc. Et Jean-Louis, au début, ça l'a beaucoup impressionné, et ensuite il aimait beaucoup, c'était vraiment, il était devenu très très ami avec Krzysztof aussi. Et je dirais de Jean-Louis qu'il a toujours une façon étonnante de dire les choses. Il sourit quand il ne faut pas sourire, il a une façon toujours d'interroger les choses avec beaucoup de... Comment dire, il a un jeu merveilleux, enfin il avait un jeu merveilleux, toujours... beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de sens dans son jeu.
2: Eccoci, la traduzione.
7: Krzysztof, ricordo nel girare certe scene che si era messo proprio a terra vicino a noi, e Jean-Louis a un certo momento si è girato e gli ha detto: non so se riesco a continuare a recitare avendoti così vicino. Però in realtà poi si è abituato e sono diventati comunque anche loro molto amici, e aveva anche un modo tutto suo di dire le cose, di parlare. Sorrideva quando magari non era necessario sorridere, aveva proprio una recitazione anche molto particolare, anche molto ambigua.
2: Noi ringraziamo veramente tanto Irene
6: Jacob. Grazie mille.
5: E domani?
6: Stasera.
5: Stasera alle 22 al Modernissimo, sì. Quindi in una sala straordinaria, spettacolare, presenterà il film al pubblico del Cinema Ritrovato, quindi buona presentazione, buona
6: grazie.
5: Bologna, buon sì. Cinema Ritrovato, e grazie infinite.
6: Sono onorata di essere con voi oggi.
5: E ti salutiamo con una musica altrettanto iconica come sei tu. Grazie.
6: Grazie.
2: Grazie.
6: Grazie mille. Grazie.

0: Un brano che è quasi imbarazzante disannunciare, Comfortably Numb dei Pink Floyd, che usciva oggi come terzo singolo di The Wall nel 1980. Dario,
1: ci adesso... teniamo molto a ricordare Mario Santella, che è scomparso oggi, perché viene meno una figura importante, un protagonista della cultura napoletana contemporanea, fondamentale per comprendere la storia, regista, attore, organizzatore culturale, pedagogo, animatore teatrale. Santella è stato proprio uno degli artefici di quella straordinaria stagione del rinnovamento che tra i 70 e i 90 ha trasformato Napoli in uno dei centri più vitali della ricerca teatrale italiana. Anche sul cinema non è stato un cineasta nel senso tradizionale del termine, ma il suo percorso si intreccia profondamente col cinema contemporaneo napoletano. La generazione che è passata da Jarry, che era la realtà che hanno creato, è la stessa che poi negli anni 90 ha dato vita a una stagione cinematografica importantissima.
0: Sì.
1: Noi vogliamo, ci tenevamo a ricordarlo e anche a salutare Valia Santella, sì, la figlia sceneggiatrice e amica di Hollywood Party. Questo è il nostro affettuoso
0: ricordo. Il teatro al Fleury è stato sicuramente un momento importante nella storia dell'altro teatro, si chiamava così un tempo, il teatro di ricerca italiano. Ma adesso cambiamo argomento, perché abbiamo un'altra ospite. Benvenuta Serena Bellotti.
2: Grazie, buonasera.
1: Ciao.
0: Per parlare con te di Gloria, documentazione cinematografica della guerra, 1915-1918. È un film abbastanza sorprendente, un film di montaggio che rielabora molti anni dopo la fine della guerra, nel 1934, un momento particolare su cui poi ci soffermeremo, alcuni materiali girati da Omegna. Omegna è uno dei grandi nomi del documentario italiano delle origini, diciamo, dei primi anni. Che cosa assembla questo film? Che cosa si vede?
2: Grazie ancora per l'invito. Omegna nel 1934 assembla materiali che sono di natura varia, girati tra il 1915 e il 1918, appunto durante il primo conflitto mondiale, e sono materiali che vengono un po' da altri documentari, appunto dei primi anni 10 del 1900, e un po' anche materiali successivi, perché già tra il 29 e il 30 era stato prodotto Guerra Nostra, che era un altro film sempre di montaggio, che ad oggi è scomparso e del quale sono conservate solo delle copie ridotte in formato 9,5, e nel 34 viene ripreso appunto Guerra Nostra e sonorizzato in questa operazione da parte di Omegna.
0: La cosa sorprendente, Dario, tu sei uno studioso, un amante del documentario, è vedere quanto con il cinema del cosiddetto cinema del reale si riesca a manipolare la realtà. In questo film si racconta una guerra che praticamente non è esistita. A un certo punto il primo colpo di cannone arriva dopo 15 minuti. Per i primi 15 minuti noi non vediamo combattimenti, quindi la prima guerra mondiale sembra, non dico una passeggiata, ma qualcosa di simile. A un certo punto vediamo degli alpini che salgono delle montagne con degli sci, e quindi sembra quasi una scalata di massa. La sto raccontando in modo un po' surreale, ma è realmente così la narrazione di questo film. Siamo nel 34 e il fascismo è nel suo momento di massimo consenso, e ha impregnato proprio sulla manipolazione del racconto della Grande Guerra gran parte del suo racconto, della sua narrazione, come diremo noi, no?
1: Quindi una sorta di propaganda passata,
2: esatto,
1: attraverso,
2: sì, esatto,
1: le maglie,
2: sì,
1: del cinema. E sappiamo quanto il cinema, non soltanto dal fascismo, è stato utilizzato per raccontare, narrare, imprimere un sentimento, una epopea che non era reale.
0: Come avete lavorato voi da un punto di vista del restauro, del riassemblaggio di questi materiali, che sono dei materiali muti sostanzialmente, che sono stati, mi pare di aver capito, sonorizzati, ci sono degli effetti sonori?
2: Esatto, il film del 34 riprende appunto materiali muti girati tra il 15 e il 18, che per di più appunto essendo muti erano girati tendenzialmente a 16 o 18 fotogrammi al secondo, mentre nel 34 siamo già nell'epoca sonora e quindi vengono sonorizzati con effetti che però sono principalmente riproduzioni di suoni che appunto simulano ad esempio le marce dei soldati, gli spari dei cannoni, quindi non c'è una vera e propria sonorizzazione, cioè è una sonorizzazione che riprende appunto più i suoni ambientali in qualche modo.
1: Certo.
2: Per quanto riguarda il restauro, noi siamo partiti dai materiali che erano conservati all'archivio storico Luce e abbiamo restaurato questi materiali a partire da dei controtipi negativi, che erano 5 rulli di controtipi negativi con delle piccole mancanze che abbiamo integrato da dei materiali positivi invece. Sono stati digitalizzati appunto dall'archivio storico Luce e poi il restauro della parte delle immagini è stata fatta da noi all'Università degli Studi di Udine, mentre la parte di restauro sonoro è stato fatto appunto all'archivio storico Luce.
0: Sì, un'altra cosa incredibile è che delle 12 battaglie dell'Isonzo, 12 sono 11 più Caporetto, quindi parliamo della più grande disfatta subita dall'esercito italiano da secoli, non viene fatta menzione, cioè non si vede, è tutto fuori campo. Questo la dice veramente lunga sul senso di questa operazione, che poi in qualche modo tiene l'ultima mezz'ora sul 18, cioè sul momento in cui l'esercito italiano, dopo aver tenuto la linea del Piave, salta in avanti e ribalta la situazione. Da un punto di vista storico, di storiografia delle immagini, del documentario di guerra, che valore ha oggi vedere questo film, secondo te?
2: Allora, sicuramente la decisione di lavorare su questo materiale è data dal fatto che il progetto nasce legato alle celebrazioni del centenario del Luce. Questo materiale è stato prodotto dal Luce e quindi si è deciso di partire da il primo grande film prodotto dal Luce legato alla riedizione e alla glorificazione del materiale che loro avevano in archivio. Rivederlo oggi è abbastanza d'impatto perché legato alle celebrazioni del centenario del Luce, questo materiale è stato prodotto dal Luce e quindi si è deciso di partire da il primo grande film prodotto dal Luce legato alla riedizione e alla glorificazione del materiale che loro avevano in archivio. Rivederlo oggi è abbastanza

0: abbiamo a che fare con l'intelligenza artificiale, cioè con la creazione artificiale di immagini, le immagini possono essere sì. anche molto molto pericolose. Noi salutiamo Serena Bellotti e la ringraziamo.
1: Grazie a voi.
0: Non facciamo sentire un brano di Gloria perché appunto come abbiamo detto
2: è muto. È praticamente forse giusto degli spari potremmo
0: ma abbiamo sentire. Preso un brano da un film di Gioacchino Forzano del 33, cioè esattamente dell'anno prima, che racconta proprio Camicia Nera, il titolo è emblematico, è un film che celebra il fascismo, realizzato nell'ambito del decennale della Marcia su Roma, quindi è un film apologetico che spiega quanto il fascismo abbia imperniato proprio sul mito della Grande Guerra e sulla manipolazione del racconto della Grande Guerra gran parte della sua narrazione. E qui abbiamo una scena in cui c'è un signore che cerca di spiegare al padre quanto è bello partire per la guerra.
3: Mia sorella che ti fa perdere la testa. Ti pare possibile emigrare ora?
4: Quando si vuole si può. Noi si resta neutrali.
3: Per quanto tempo? È tornato ora il nipote del maresciallo che era a lavorare in Francia e ha detto che se i tedeschi sono stati fermati alla Marna si deve alla neutralità dell'Italia. Il primo momento della guerra l'abbiamo deciso noi. Ma ti pare possibile che si possa restar fuori per sempre? Lo capirebbe anche un bambino di 2 anni.
5: Ah, io di politica non mi intendo. È inutile che mi spiegate tutti i vostri perché. Io ragiono da romagnolo. Quando tutti menano le mani, chi resta fermo è sicuro di buscarmi.
4: Ma dove vuoi emigrare? Se c'è la guerra dappertutto.
2: Allora, questa clip lanciata da Giancarlo Mancini ci porta sulle code di questa puntata, ma prima di lasciarvi e di salutarvi vorrei annunciare quello che accade stasera, perché qui la quantità di film, di visioni, di incontri, di incroci, nonostante la calura, è alta. E stasera in Piazza Maggiore vedremo alle 21.45 gli highlights from Alfred Hitchcock's Home Movies.
0: Stasera è una serata per veri cultori.
2: Per veri cultori, straordinaria. Sono 16 minuti inediti, accompagnamento musicale di Daniele Furlati.
0: Qui a Bologna non si scherza.
2: Nel modo più assoluto. Quindi già questi 16 minuti stenderebbero chiunque dal punto di vista del,
0: 40 gradi,
2: del desiderio proprio. Del desiderio. Ma dopodiché arriva The Strangers, cioè lo straniero. Orson Welles, parliamo di un film del 46,
0: e ci si alza in piedi chiedendosi
2: lo si vede in piedi.
0: Esatto.
2: Lo si vede in piedi.
0: Ci si alza in piedi chiedendosi se c'è uno stacco climatico, che non ci sarà.
2: Non ci sarà.
0: E quindi
2: però questo stacco accade, diciamo così, veramente in un programma fittissimo, ricordiamo alle 10, ovviamente l'abbiamo detto prima, film rosso al cinema modernissimo.
0: Noi anche quindi domani avremo degli ospiti importanti. Vogliamo dirne uno?
2: Non lo
0: almeno?
2: So.
0: No, non te la senti.
2: No,
0: non te la senti perché è responsabilità.
2: È la stessa cosa. Anzi, lasciamo
0: cioè,
2: diciamo così
0: quella logistica di
2: nel sempre, mistero di quello che
0: siamo nel mistero
2: avverrà.
0: Nell'attesa, ecco la sigla.
2: La
0: che
2: sigla ci porta
0: incoraggia
2: ai saluti che sono questi. Anzi, falli tu i saluti.
0: Sì. Allora, le curatrici del programma, Francesca Levi e Maddalena Gnisci, Luca De Ioris è il tecnico che a Roma ci ha aiutato ad andare in onda.
2: Grazie.
0: Poi Massimiliano Bonomo, Erika Favaro e Maria Lucia Monticelli, Andrea Ravagnan, Marzia Mancuso.
2: Grazie Marzia per quello che ha fatto
0: Marzia
2: oggi. Vorrei anche ringraziare la sede Rai di Bologna che ci ha assistito nel settare al massimo,
0: nel
2: al
0: mettere
2: meglio,
0: a punto
2: questa trasmissione che non abbiamo persa oggi
0: non
2: e non l'abbiamo neanche ritrovata.
0: No, siamo a metà strada, il che però ci incoraggia per domani e continuare a lavorare.
2: A domani, grazie.
0: A domani.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo. I giovani spariscono. Quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
3: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
4: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
6: Rai Radio 3.
7: Meteoradio.
8: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cessano i piovaschi residui legati all'instabilità pomeridiana, lasciando spazio ad ampie schiarite notturne. Per domani, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni, lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, si apre una nuova puntata di Radio 3 Suite anche questa sera con Danilo Solidani alla console, Attilio Fortunato in regia, io sono Andrea Penna, staremo insieme fino alla mezzanotte e abbiamo veramente tanta musica per voi, ma abbiamo anche molto altro per la verità. Il nostro primo cartellone questa sera è un cartellone jazz, il cartellone che viene da Veneto Jazz e Jazz con il Danny Grisset Trio, ce lo presenta Valerio Corzani, quindi passerete con lui e con noi questa prima parte di serata. Poi il nostro magazine in realtà ci farà viaggiare sia nel tempo che nello spazio, perché ci muoveremo verso Venezia per indagare, grazie alla bellissima mostra che c'è per le Stanze del Vetro all'Isola di San Giorgio, una serie di mostre che oramai negli anni abbiamo visitato in più occasioni e che in questa occasione si ferma sul vetro di Murano e la Biennale di Venezia negli anni veramente importanti, 1948-1958, cioè un'annata veramente d'oro, e vedrete, ne parleremo con Carla Sonego che ha curato il catalogo insieme a Marino Baroviere, che è una storica del design che si occupa proprio di vetri, e vedrete che scopriremo delle cose anche interessanti. Che cosa veniva dato alla Biennale in quegli anni? Vediamo se ne scegliete un titolo almeno famoso. 335-5634-296. Giorgio Manganelli, Tutto il teatro, è il nostro secondo appuntamento, un volume veramente interessante curato da Luca Scarlini, un volume molto cospicuo, e sentiremo anche qualcosa dei testi di Manganelli, ascolteremo anche della musica legata a Manganelli, ma soprattutto ce lo faremo raccontare questo ampio lavoro sul teatro di Manganelli da Luca Scarlini. E poi la seconda parte del concerto del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, concerto sinfonico che abbiamo seguito ieri con Thomas Kukais sul podio dell'orchestra e la quinta sinfonia di Sergei Prokofiev, sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore, per chiudere la nostra serata. Insomma, abbiamo tantissima musica, ma abbiamo anche molto molto altro, e soprattutto abbiamo voi. Se volete ci ascoltate, se invece volete scriverci qualcosa, 335-5634-296. La nostra copertina è una copertina dedicata proprio a questo volume di teatro di Giorgio Manganelli. Fra i tanti lavori c'è anche Cassio regna in Cipro, che è stato uno spettacolo, a proposito, molto importante, dato alla Biennale, se non vado errato, con la regia anche di Luca Ronconi. Fra i tanti amori di Manganelli che sono stati raccontati in più di un libro, gli amori musicali di Manganelli, c'era Schubert. Allora abbiamo unito un po' le due cose per un ascolto, forse un po' una scusa, ma anche un ascolto molto molto bello, dalle musiche di scena. Anche qui si parte di teatro, ma non di teatro particolarmente ben riuscito, ma la musica è meravigliosa. Invece, dalle musiche di scena di Rosamunde ascoltiamo il balletto, in questo caso in un'edizione con la Staatskapelle di Dresden, diretta da Willy Boskowski.

0: Questa era una testimonianza di un grande insuccesso teatrale che ci ha regalato la musica meravigliosa, anche se vogliamo in alcune sue pagine immortale, di Franz Schubert. Il successo era appunto Rosamunde, principessa di Cipro, di Elmina Foncesi, la poetessa che aveva anche scritto il libretto di Euryante di Weber, un fiasco terrificante del 1825 al Teatro an der Wien, due repliche se non vado errato, e però la musica splendida di Schubert, eseguita qui dalla Staatskapelle Dresden con Willy Boskowski, che ci porta ad aprire il nostro primo panorama, e un luogo incantevole non solo della Toscana ma dell'Italia, ovvero Castiglioncello ospita al Castello Pasquini, che è un luogo anche molto molto bello, con il suo parco, è la sede proprio storica dell'iniziativa, ma poi si spande fino a Rosignano Marittimo, da praticamente fra pochissimo, dal 25 di giugno fino al 4 di luglio, ospita In Equilibrio Festival. È un festival che noi seguiamo spesso, anche perché ha tantissime proposte, mette insieme più discipline e crea tante occasioni di incrocio e di incontro. Abbiamo con noi Angela Fumarola, che è la direttrice artistica. Ben trovata, Angela Fumarola.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora,
1: per essere qui.
0: C'è un primo aspetto che vorrei mettere in evidenza. Voi appunto unite insieme tante discipline diverse, con danza, teatro, performance di vario genere, ed è vero che, come provavo a dire, dal Castello Pasquini lentamente invadete un po' tutta l'area, tutta la costa. Ma quanti luoghi abitate con il vostro teatro? Dove li fate tutti questi spettacoli? Perché sono tantissimi.
1: Sono tantissimi e moltissimi sono realizzati sia in, appunto, in site specific, quindi luoghi che non sono necessariamente luoghi teatrali, ma sono il parco urbano del Castello Pasquini, alcuni spazi all'interno proprio del castello, e anche su Rosignano Marittimo, in un altro spazio nel Borgo Antico. Sostanzialmente l'idea è anche quella di rinegoziare un po' il rapporto con il pubblico e uscire dalla dimensione proprio del teatro classico, quindi della prossemica classica, ma entrare proprio in un altro tipo di relazione, ma anche per esigenze di natura artistica, desideri degli artisti stessi di misurarsi con altri luoghi, e nello stesso tempo perché drammaturgicamente magari servono quei luoghi lì, e nello stesso tempo anche un modo per sperimentare proprio il piacere della ricerca anche da parte artistica, perché poi...
0: Cioè del contatto col pubblico, no? Della vicinanza persino con il pubblico,
1: esatto,
0: dell'imbarazzo,
1: esatto,
0: magari, o della sorpresa, della così, della situazione inusuale. Ecco, mi vuole fare un paio di esempi di situazioni in cui vi aspettate qualcosa di diverso nella proposta attore, attrice, performer, teatro e pubblico all'interno del festival di quest'anno?
1: Beh, c'è per esempio l'esperimento che realizzerà Gaetano Palermo insieme a Michele Petrosino, che si chiama Stanza, e avviene all'interno del Castello Pasquini, è per uno spettatore alla volta, in una condizione che viene rimodulata nella forma, di luogo in luogo, e anche proprio nella struttura stessa della drammaturgia del lavoro, e lì si creerà un rapporto diretto con lo spettatore, un rapporto emotivo unico, volta per volta. Mi piace immaginare la realtà diciamo aumentata, però dal punto di vista della simpatia, dell'empatia, e quindi di quello che si sente insieme. Fra,
0: anche l'immaginazione è aumentata più che la realtà, direi,
1: totalmente. E anche il lavoro invece che vedrà in scena Lisa Paul con La vita degli animali, che è tratto è una riscrittura di Chiara Lagani da Elvis, Elisabeth Costello, di Kotzer, completamente rivisto e riambientato sia all'interno del Castello Pasquini che all'interno del parco, sulla base di quelle che sono le varie partiture della scrittura stessa, perché drammaturgicamente serviva uno spazio che non fosse il teatro. E quindi lì vedremo anche lì che cosa succederà con la dimensione reale, quindi con il treno che passa, con i passanti, con i cani che abbaiano e con quello che ci sarà intorno.
0: C'è persino un'argonautica, ci sono i sacchi di sabbia che sono molto, molto bravi, ci sono tante proposte. Ne vuole segnalare almeno un paio che si allontanano molto dal teatro come noi lo immaginiamo, e quindi o si muovono proprio nel territorio completamente della danza o di un tipo di performance che è liminare al teatro e che comunque diventa qualcosa di differente.
1: A me piace immaginare proprio la dimensione quasi post-disciplinare, laddove le discipline completamente non si riconoscono più.
0: È difficile definire, caso, però ci piace lo stesso, ecco, diciamo così. Siamo felici di averlo visto quello spettacolo.
1: In questo caso si parla di, segnalerei Entering the Bubble, che è di Claudia Catarsi, dove c'è una danzatrice. Anche questo è per pochi spettatori, e nello stesso tempo c'è un'immagine che viene proiettata, e lì c'è una relazione che si crea fra l'immagine e l'azione scenica, e tutto quanto scritto in una partitura chiarissima, ed è qualcosa che si vedrà in quel formato soltanto a Castello Pasquini, a Castiglioncello.
0: Ecco, che è un altro aspetto importante, che alcuni la fiducia un po' che avete costruito nel tempo, forse anche un po' di magia di quel del luogo, insomma anche quello che gli artisti si aspettano, fa sì che vi affidino alle volte delle creazioni che vengono presentate in prima assoluta o che vengono create soltanto per voi. Ce n'è qualcun'altra che nasce o che comunque viene adattata o creata soltanto per questa occasione, per In Equilibrio?
1: Ma per esempio Euridice non può tornare con la voce ai testi di Marcello Sambati, e che vede in azione, non posso dire in scena ma in azione, Alessandra Cristiani, sarà fatta in un luogo particolare intorno a un pozzo, e anche quella ha una proiezione, una prospettiva, una unicità, ed è immaginata in questo caso esclusivamente per Castello Pasquini, per Castiglioncello, per quel luogo lì. E quindi anche lì lei ha fatto riferimento alla presenza di artisti che hanno praticato di più la scena, e Marcello Sambati all'interno di questo contesto, che presenta anche moltissimi giovani artisti e artiste, è per noi un punto di riferimento e diciamo un maestro che nello stesso tempo si è affidato e si fida anche di quello che è un festival nella
0: Probabilmente ci saranno tanti che lo vengono appositamente per ritrovarlo in azione, come ha detto lei giustamente, Angela Fumarola, piuttosto che in scena. In Equilibrio Festival va dal 25 di giugno, da pochissimo, quindi incrociamo le dita per voi, fino al 4 di luglio in tanti luoghi diversi, partendo dal Castello Pasquini di Castiglioncello. Che siano delle bellissime giornate, delle bellissime serate, poi vi mangiate un bocconcino dai. A presto.
1: Grazie.

0: il passaggio dai pastori e ancora dalle musiche di scena della Rosamunde di Schubert, ci porta al nostro secondo appuntamento di oggi per il nostro panorama, in un luogo, beh, se vogliamo, fatato, perché è il suo nome che ci offre questa così suggestione, è la 22esima edizione del Giardino delle Esperidi Festival, che è anche questo è proprio dal punto di vista del suo statuto, si svolge in tanti luoghi diversi, con le Brianza, ancora Galbiate, il Parco del Montebarro, il Parco regionale di Montevecchio, insomma in tanti luoghi differenti, ma c'è una ragione. Naturalmente Michele Losi, che è il direttore artistico a cui do il benvenuto, avrà dovuto ripetere, ma anche a noi, tante volte un po' il motivo per cui ho costruito così, ma facciamolo ancora una volta. Buonasera Michele Losi, perché il Giardino delle Esperidi è così grande, si sposta in così tanti luoghi e viene visitato in questa maniera così diffusa dal 27 di giugno fino al 5 di luglio?
1: Ma perché in realtà ci siamo resi conto negli anni che questo luogo, questo monte di Brianza, è un antichissimo monte sacro con sentieri di pellegrinaggio, e quindi di fatto con la formativa abbiamo deciso di ripercorrerli. All'inizio, 20 anni fa, l'abbiamo fatto in maniera in realtà meno consapevole e semplicemente andando ad abitare dei luoghi particolarmente interessanti. Nel tempo invece, anche con l'aiuto della sovrintendenza, sono state fatte appunto anche delle scoperte rispetto a degli altari dell'età del ferro, e questo festival è un po' come se volesse ripercorrere in maniera laica e performativa, però con una grande attenzione ai luoghi e agli spazi, questo tipo di vicenda che in realtà è antichissima, almeno 3200 anni.
0: Allora spieghiamo un po' di più per chi non conoscesse il Giardino delle Esperidi. In realtà sono anche azioni teatrali di varie discipline, anche incontri, ma molto si fa muovendosi, camminando, e il camminare è un atto, un gesto performativo che coinvolge pubblico e artisti, e che in sé, no, è già un passaggio, un'azione che crea un rapporto fra il pubblico e chi crea quello che immagineremmo normalmente uno spettacolo, ma forse è qualcosa di più. Ci vuole fare un paio di esempi di quello che quest'anno, perché avete anche due eventi che sono un po' diversi, no? dal consueto, o quantomeno sono, li avete chiamati eventi speciali, che è una parola, certo, di cui si abusa un po', però forse questa volta è proprio giusto usarla.
1: Beh, grazie innanzitutto. Ma il camminare è l'azione, diciamo, umana e performativa più vicina ai ritmi involontari del corpo, che sono il respiro e il battito del cuore, quindi un'azione davvero primaria, e consente sia al pubblico che agli attori di mettersi in relazione con il paesaggio e di viverlo in maniera differente, a livello sincronico, sia in relazione al tempo e quindi ai momenti in cui si attraversano determinati luoghi, che in relazione proprio agli spazi che si attraversano. Nello specifico cerchiamo di ospitare tanti artisti, tanti giovani artisti e artisti che attraversano questi luoghi, vengono qui in residenza, producono le proprie opere, hanno già una relazione con questi spazi, pur essendo opere che poi magari circuitano nel panorama italiano.
0: Non così, perché non credo che la notte di Ecate, come la presentate voi, no, esatto, la si potrà vedere esattamente nello stesso modo altrove. Esatto. Spieghiamo che cos'è, intanto.
1: Esatto. La notte di Ecate è l'idea di lavorare appunto sulla sincronicità del tempo e dello spazio in relazione al tramonto, alla mezzanotte e all'alba. E quindi abbiamo costruito una notte che partirà nel momento del tramonto con una cena teatrale dedicata ad Ecate, e poi attraverserà tutta la notte con 5 momenti performativi differenti in cui il pubblico verrà accompagnato. Oltre alle opere degli artisti di Camp Sirago Residenza, ci sarà Alessandra Cristiani, grandissima danzatrice romana, e Stefano Cuzzocrea con la prima nazionale del suo nuovo spettacolo, e il tutto finirà all'alba con una colazione, con diciamo l'uscita da questa notte di Ecate. Il 30 notte questo avverrà, quindi tra il 30 notte e il 1 luglio, che è una notte di luna piena.
0: Per cui un passaggio simbolico, profondo, esatto. Assolutamente. E ovviamente esatto, qui c'è anche l'elemento naturale che si fonde al movimento, al passaggio del tempo, al passaggio simbolico del tempo. Ce n'è anche uno che ha una relazione più specifica anche con religione e filosofia al tempo stesso, o meditazione se vogliamo, questo ce lo può spiegare meglio anche lei, il Buddha silente del monte di Brianza, che è così come possiamo dire la direzione verso cui si va innerrando per antiche vie.
1: Esattamente, sì, noi ci siamo immaginati abitando questo luogo da tanti anni che fosse una sorta di Buddha disteso, un luogo che esce un po' dall'immaginario che sia della Brianza come luogo appunto super costruito, è effettivamente un luogo che ha conservato degli elementi naturali forti, e ci siamo immaginati che 7 di questi luoghi lungo diciamo il corso del monte di Brianza, che si estende tra nord e sud, diciamo nell'area tra il lago di Como che dà verso Milano, fossero i luoghi dei palcoscenici che corrispondessero ai sette chakra. E con il monaco Zen Seigaku, che abbiamo chiamato dal Giappone, con cui lavoriamo spesso sulle pratiche di cammino e anche su delle pratiche di meditazione Zen, abbiamo definito un percorso che parte in questo caso all'alba, attraversa il mezzogiorno e arriva fino alla notte, in cui il pubblico, facendo 26 km a piedi nell'arco di 16 ore, incontrerà questi 7 luoghi e 7 diverse performance di teatro, di danza, musicali e multidisciplinari, finendo poi la magnifica chiesa, che è la chiesa di San Michele al Monte Barro, con un concerto, diciamo, con proiezione cinematografica dedicato a San Francesco e a Santa Chiara.
0: Ci sono tantissimi diciamo elementi che si fondono, sì, un sincretismo, sì, estremamente emozionante. Allora, adesso magari ricordiamo almeno il lavoro che inaugura il 27 il festival, però da come ce li ha raccontato, questi eventi sembrerebbero non per tutti, cioè camminare per tutte queste ore, passare una notte, però in realtà è meno complicato dal punto di vista del dispendio energetico, della fatica, della paura, delle difficoltà, di quello che si possa credere. Me lo conferma, perché in realtà si è tutti insieme, perché i tempi sono rilassati, sono i movimenti calmi, quindi in realtà si può fare.
1: Assolutamente sì, poi accompagniamo il pubblico con grande cura e con grande attenzione. Sicuramente la notte di Ecate i movimenti comunque sono limitati, se qualcuno dovesse essere stanco ci sono dei luoghi in cui si può anche rilassare, può decidere di andare a dormire. Nel caso invece della lunga camminata ci sono comunque dei punti navetta, per cui se qualcuno dovesse essere in difficoltà può prendere un mezzo, diciamo. Però di solito questo non succede, proprio perché, come diceva giustamente, i tempi sono molto rilassati, molto umani, e quindi il pubblico viene più che altro portato in una dimensione trasformativa che permette loro di vivere in maniera diversa i momenti.
0: Però io veramente ve lo consiglio, perché sono delle esperienze molto speciali. Allora, proprio rapidamente, con come inaugurate?
1: Sì. Ma inauguriamo con due anteprime, di fatto, di cui siamo molto felici. Uno è Sogna al Campo di Poporo, che è un bravissimo, grandissimo danzatore, di Azioni Fuori Posto, e il secondo invece La Cantata dell'Eroe di Nasca Teatri di Terra, quindi con Ippolito Chiarello, una produzione Teatro Nasca di Lecce. Quindi questi sono i due lavori che faranno aprire il festival sabato 27. Poi a seguire ci sarà un DJ set con performance che si chiama Il Cacciatore di Streghe, a cura di Filippo Renda, di Manifattura Teatrale.
0: Insomma, c'è veramente si va in tante direzioni diverse. Se il pubblico volesse così documentarsi e capirne un po' di più e organizzarsi per venire, cosa deve fare? Dove deve andare a cercare il programma?
1: Deve andare a cercare il Giardino delle Speride Festival, tutto il programma con tutti i dettagli, tutte le informazioni su come venire. Sono lì a disposizione, poi c'è il nostro ufficio chiaramente che è disponibile per entrare ulteriormente nei dettagli.
0: Grazie, allora buon lavoro, buone camminate, un pensiero a questo meraviglioso Buddha disteso che sta aspettando di essere incontrato per il Giardino delle Esperidi della 22esima edizione, e grazie a tutti voi e a tutti voi che lavorate per creare appunto questa serie di giornate dal 27 di giugno fino al 5 di luglio, con questo passaggio di Ecate dal 30 al 1 di luglio, che davvero credo che sarà una serata emozionante. Grazie Michele Losi.
1: Grazie a voi davvero.

Nel delizioso coro dei cacciatori si risente di nuovo una delle melodie che poi compare anche nel balletto, questa musica ispirata, bellissima, che anche ispira un rapporto con la natura che è tanto forte e importante nella musica di Schubert, un po' anche a corredare quello che dicevamo a proposito del Festival Giardino delle Esperidi. Prima, nel presentare In Equilibrio, mi sono accorto che non abbiamo detto dove trovate il programma. Se andate sul sito armonia.com, per il Festival di Equilibrio di Castiglioncello, lì trovate tutto il programma, ma il nostro invece di programma prevede Lupus in Fabula. L'abbiamo presentato ieri, questa rubrica che è un percorso tra le fiabe, fiabe in molti casi famosissime, fiabe che in molti casi hanno tante versioni codificate, messe insieme da tanti autori diversi, di origine popolare oppure di origine alta, letteraria, dipende dai casi. È un percorso curato da Marianna Gallerano. E vi propone ogni sera una fiaba e almeno una musica che a quella fiaba è associata. E abbiamo chiamato Lupus in Fabula un po' per riscattare il lupo dai tanti omicidi rituali, naturalmente assolutamente benevoli, a cui viene sottoposto durante la trasmissione per augurare il meglio agli artisti che incontriamo di volta in volta. La favola di questa sera è una favola famosissima che soprattutto ha una ricchissima carica di rapporti simbolici e che ha una diffusione in tanti ambiti letterari e in tantissimi ambiti musicali. Potete, se vi va, al 335-56-34296 dare la vostra versione musicale preferita di Cenerentola, ma anche la vostra versione della fiaba, che è quella che più amate, quella che avete raccontato o che avete ascoltato. Io vi leggo un momento di quella di Perrault, sempre nella traduzione di Carlo Collodi, con il primo dei balli in cui Cenerentola si appalesa, appare come così un sogno d'amore che non si riesce quasi a concretizzare sul momento per il principe. E siamo proprio davanti alla fata, e la fata dice a Cenerentola: "Eccoti qui, tutto l'occorrente per andare al ballo. Sei contenta?" "Sì, ma che ci devo andare in questo modo e con questi vestitacci che ho addosso?" La fata non fece altro che toccarla con la sua bacchetta e i suoi poveri panni si cambiarono in vestiti di broccato d'oro e di argento e tutti tempestati di pietre preziose. Quindi le diede un paio di scarpine di vetro che erano una meraviglia. Quando ella ebbe finito di accomodarsi, montò in carrozza, ma la comare le raccomandò sopra ogni altra cosa di non far più tardi della mezzanotte, ammonendola che se ella fosse trattenuta al ballo un minuto di più, la sua carrozza sarebbe ridiventata un cetriolo, i suoi cavalli dei sorci, i suoi lacchè delle lucertole, i suoi vestiti avrebbero ripreso la forma e l'aspetto cencioso di prima. Ella dette alla comare la sua parola d'onore che sarebbe venuta via dal ballo avanti la mezzanotte e partì. Non entrava più nella pelle dalla gran contentezza. Il figlio del re, essendogli stato annunziato l'arrivo di una principessa, che nessuno sapeva chi fosse, corse incontro a riceverla e offrì la mano per riscendere di carrozza e la condusse nella sala dove erano gli invitati. Si fece allora un gran silenzio. Le danze rimasero interrotte, i violini smisero di suonare. Tutti gli occhi erano rivolti a contemplare le grandi bellezze della sconosciuta. Non si sentiva altro che un bisbiglio confuso e dire sottovoce: "Oh, com'è bella!" Lo stesso re, per quanto vecchio, non rifiniva dal guardarla e andava dicendo sottovoce alla regina che da molti anni non gli era più capitato di vedere una donna tanto bella e tanto graziosa. Tutte le dame avevano gli occhi addosso a lei per esaminarne la pettinatura e i vestiti e farsene fare degli uguali per il giorno dopo, sempre che fosse stato possibile trovare delle stoffe così belle e delle modiste così valenti. Il figlio del re la collocò nel posto d'onore, quindi andò a prenderla per farla ballare e la ballò con tanta grazia da far crescere in tutti lo stupore. Fu servito un magnifico rinfresco che il giovane principe non assaggiò nemmeno, tanto era assorto nel rimirare la bella sconosciuta. Ella andò a porsi accanto alle sue sorelle. Usò loro mille finezze e fece parte ad esse delle arance e dei cedri che il principe le aveva regalato, la qual cosa le meravigliò moltissimo, perché essa non la riconobbero né punto né poco.
In quella che stavano discorrendo insieme, Cenerentola sentì battere le 11:15 e, fatta subito una gran riverenza a tutta la società, scappò via come il vento.

0: E curiosamente all'interno del momento della mezzanotte, davvero quando batte l'orologio, seppure siamo in una fiaba, seppure siamo in un balletto celebre, anzi che ha dato veramente un colpo d'ala alla celebrità sovietica di Sergei Prokofiev, sentiamo anche il mondo russo di Boris, tutto quell'ambiente che conosceva molto bene, si era messo a scrivere le musiche di scena poi cancellate proprio per Boris Godunov. Lo stesso Sergei Prokofiev. Abbiamo ascoltato appunto due momenti dalla Cenerentola, in questo caso dalla suite, il valzer e la mezzanotte, con l'Orchestra Nazionale Scozzese e Neeme Järvi sul podio. Un ascolto dei tanti che potevamo naturalmente incatenare alla fiaba, in questo caso di Perrault, con la traduzione e l'adattamento di Collodi. Torno a dire, lo incontreremo spesso, e anche il bicentenario della nascita di Collodi. E non è male, anche se poi le fiabe hanno tutte un po' un profumo toscano, ma non fa niente. Mi piace la fiaba di Perrault e la musica di Rossini. Ovviamente ciascuno scelga, se volete ce lo scrivete al 335 56 34 296, ogni volta per Lupus in Fabula la favola che preferisce, ma soprattutto la musica che preferisce. Ma adesso, per il Festival dei Festival, è venuto il momento di dare il benvenuto a Valerio Corzani per il nostro concerto jazz.
1: Sì, ben trovati anche da me. Questa sera andiamo a raccogliere le risultanze concertistiche di un bellissimo set che è stato fissato all'interno di una sala davvero prestigiosa. Si tratta delle Sale Apolline del Teatro La Fenice di Venezia. In particolare, sabato 11 aprile 2026 si celebrava una porzione del programma concertistico del Festival Jazz che si svolge a Venezia, si è svolto fino al 16 maggio 2026 con la direzione artistica di Giuseppe Mormile in qualità di diciamo factotum e gestore del logo Veneto Jazz. Naturalmente c'erano altre occasioni concertistiche, Ernest Reisiger tra gli altri, lo Yumi Ito Quartet, Tigran Amasyan. Ma a noi interessa invece appunto l'appuntamento dell'11 aprile con il Danny Grissett Trio. Insieme a lui c'erano John Ginsburg al contrabbasso, Francesco Ciniglia alla batteria. Sabato 11 aprile, un concerto che presentava in realtà un'occasione molto ghiotta, quella di incontrare il repertorio e verificarlo anche live, dell'ultimo lavoro di questo cinquantenne pianista di Los Angeles, Danny Grissett. Il titolo dell'album è Travelogue, è il suo settimo album da leader, una sorta di commento musicale che, come suggerisce il titolo stesso, non è una semplice descrizione di un percorso, ma una riflessione sul proprio cammino individuale, forse comune anche ad altri musicisti jazz, con annotazioni che comunque hanno a che fare con una sorta di diario di viaggio. In realtà il peregrinare a cui Grissett si riferisce riguarda tre spostamenti fondamentali nella sua vita, partendo dalla città natale, Los Angeles, appunto, dove ha iniziato e completato i suoi studi musicali. Il pianista si è poi trasferito a New York, il luogo ideale per creare le sue relazioni come, diciamo, collaboratore di altri jazzisti e dare corpo alle proprie incisioni da solista. Poi Grissett oggi però risiede in Europa, a Vienna, dove insegna al Jazz Music Lab University. Dunque, è sicuramente abbastanza anche facile da prevedere che, arrivato ai 50 anni, un'età notoriamente critica per i bilanci personali, si voglia in qualche modo valutare con attenzione emotiva il proprio percorso. Tra i riferimenti pianistici sentirete forse qualche riferimento che può portarci a Cedar Walton, ad esempio, che è sicuramente uno dei numi tutelari del pianismo di questo strumentista che oggi andiamo a verificare live. Ad accompagnarlo invece troviamo appunto John Ginsburg al contrabbasso, così dicevamo, e Francesco Ciniglia alla batteria. e viene fuori proprio una ritmica che si muove con una coesione rara, molto rispettosa della narrazione di Garrett, ma non si limita, ed è questo il bello, ad un ruolo di semplice comprimarietà. Il loro apporto è fondamentale nel costruire una rete di sostegno per una trama musicale molto raffinata, elegantissima. The Long Way Home apre l'album, ma anche il set veneziano che stiamo per ascoltare. Lo fa con una delicatezza davvero rimarchevole. C'è tutto il pianismo molto veloce, molto anche però lieve di Grisset. Dopodiché arriva Wonder Wonder con arpeggi di piano iniziali, un po' new age, che si mette poi all'interno di un tema melodico molto aperto, spesso raddoppiato dal contrabbasso. Poi arriva Prelude to a Kiss, un classico di Ellington, e Some Other Time di Leonard Bernstein. The People in the City è invece il pezzo successivo, di nuovo a firma Garrett, di nuovo tratto dalla scaletta di Travelogue, che sembra prediligere temi più orecchiabili, trascritti tra l'altro in un bel incipit con una sequenza molto armonica e consonante di accordi. La solo di contrabbasso arriva anche a confermare queste affinità e questa coesione di cui si diceva. Poi l'ultimo brano dell'album è anche l'ultimo del concerto, Spin Cycle, l'ultimo del concerto veneziano prima del bis, e si avvale Spin Cycle di un tema irresistibile nella sua apparente semplicità, seguito ancora una volta da una iniezione della sezione ritmica molto molto, diciamo, sintonizzata con quelle che sono le attitudini del leader. Prima del bis, dicevamo, che è in realtà un pezzo bellissimo, Moment's Notice di John Coltrane, incisa a suo tempo nel 1958 in Blue Train, in sestetto appunto dal sassofonista di Hamlet, e ripreso da Danny Grisset, che conferma anche in quest'ultimo brano di non voler per forza stupire con soluzioni sgargianti o con scorciatoie emozionali. E il suo è un tocco morbido, molto riflessivo, e ci ricorda in qualche modo che il piacere risiede nella sottigliezza, e questo diario di viaggio ci porta davvero in un immaginario molto nobile e in un concerto sostanzialmente in trio che adesso andiamo ad ascoltare, che ci farà veramente veleggiare verso mete anche emozionali molto molto importanti. Buon ascolto.

gli ultimi applausi li sentivate risuonare alle sale apolline del Gran Teatro alla Fenice di Venezia, e vedrete che ci sono tanti fili che oggi involontariamente, anche oltre a quelli che abbiamo pianificato, si legano, perché parleremo ancora di Venezia fra pochissimo, ma legheremo ancora altre atmosfere, per esempio Prokofiev, quello con cui abbiamo aperto la serata. Ci sono dei fili invisibili che si tendono, e alcuni erano appunto originati da questo nostro cartellone jazz curato da Valerio Corzani, con il Danny Grissett Trio. Danny Grissett l'avevo sentito anche molto simpatico, che dialogava con il pubblico al pianoforte, al contrabbasso Josh Ginsburg e Francesco Seniglio alla batteria, con questo ultimo Moment's Notice di John Coltrane, oltre alle tante composizioni dello stesso Danny Grissett, e anche Leona Bernstein, di cui abbiamo ascoltato Some Other Time. Come sempre, i nostri cartelloni li potete riascoltare sul sito per 10 giorni. Il nostro cartellone di domani ci verrà dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, registrazione di non molto tempo fa, con Daniel Harding sul podio, Joshua Bell al violino, un concerto veramente bello, con Dvorak e Mahler, il concerto di violino di Antonin Dvorak, la prima di Mahler, e anche Blumine, il movimento espunto dalla sinfonia. Non per Perdetevelo. Allora, adesso noi chiudiamo il nostro primo cartellone per avviarci al nostro magazine.

0: Sarà pure un cartellone impaginato di concerto, ma in realtà è incluso nei festival dei festival, perché oramai siamo nel palinsesto estivo e i festival dei festival continuano giorno dopo giorno fino a settembre qui a Radio 3 Suite. E come sempre però c'è anche un magazine, e il magazine di questa sera, ve l'ho detto, lega molti dei temi che già abbiamo cominciato a trattare, o anche i luoghi. Nel caso specifico, un luogo su tutti, Venezia, perché a Venezia la produzione vetraria d'arte è un filone importantissimo dell'attività artistica, importante e conosciuto in tutto il mondo, e c'è un luogo che abbiamo visitato molto spesso, quello delle Stanze del Vetro, che espone delle mostre importanti, anche molto belle intanto, ma anche importanti sotto il profilo scientifico, e negli ultimi anni si sta affermando, dopo aver indagato tanti diversi artisti che hanno creato delle importanti collezioni di vetri per differenti manifatture, in questi ultimi anni si sta affermando sul rapporto con la Biennale di Venezia. E la mostra che c'è in questo momento, che si può vedere fino al 22 novembre ed è veramente un'occasione preziosa, è particolarmente significativa perché illustra un periodo dal 1948 al 1958 che non soltanto per il vetro ma in generale per tutte le arti in Italia è un momento di grande tensione positiva, di grande rinascita, di grande fermento, e lo è anche per l'attività del vetro di Murano, e lo testimonia questa bella mostra, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia, appunto alle Stanze del Vetro all'isola di San Giorgio Maggiore fino al 22 di novembre. E questo ciclo produce anche un catalogo che, come la mostra è curata dal Marino Bano Rovier, e il catalogo è co-curato da Carla Sonago, che si occupa anche della parte della ricerca scientifica, che è fondamentale per ricostruire anche come sono state quelle biennali e quali sono i pezzi che sono stati esposti in quelle biennali, che in parte anche molto significativa si ritrovano in mostra. Carla Sonago è una storica del design che si occupa da molto tempo, specializzata proprio nel vetro, ed è nostra ospite. Buonasera.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori. Grazie dell'invito.
0: In queste biennali dal 48 al 58 sicuramente si vede moltissimo, si vede anche un grande fiorire, una grande ricchezza di cambiamento, di novità, ma soprattutto si vede una propulsione in avanti e una grande attenzione in particolare per il vetro, addirittura con una biennale in particolare del 52 tutta dedicata nell'ambito delle arti applicate al vetro, che in qualche modo sgomita, si allarga meravigliosamente e prende il posto di protagonista. Ecco, quali sono, se possiamo dire così, in questo percorso di queste biennali, che è diviso in varie sezioni, le caratteristiche principali che voi avete nucleato, al di là del fatto che, come sempre, anche se forse questo a lei fa meno effetto, la mostra è bellissima, ma quali sono gli aspetti principali che in questo decennio si evincono?
1: La mostra è sicuramente di grande impatto, è organizzata diciamo un po' per chiamiamo le sale tematiche e per vetrerie, perché il discorso, mentre il catalogo è diviso in ordine cronologico, è suddiviso in ordine cronologico, invece la mostra è suddivisa per vetrerie. E però è possibile all'interno di questo percorso rintracciare dei fili, visto che prima parlava di fili, che si riallacciano e escono e si dipanano nelle varie sale. E uno di questi è sicuramente la riflessione sulla tradizione muranese attraverso una rilettura da parte dei designer, degli artisti, dei maestri vetrai, per cui si ritrova molto spesso una rivisitazione della tecnica tradizionale, per esempio della filigrana, del vetro a canne, del vetro a morrine. E da un lato, dall'altro abbiamo invece una in concomitanza con, anche con quello che succede a Milano con la grande triennale del 54, il trionfo del design, per cui si afferma questa nuova attenzione per la cura, il dettaglio e l'importanza e l'influenza della, della tradizione nordica, per cui poi per esempio diciamo l'esempio più eclatante è rappresentato dalla, dall'esperienza della vetreria a Seguso e dal lavoro di Flavio Poli, che guarda notevolmente alla tradizione del nord ma rivisitandola in chiave muranese. E un esempio assolutamente esemplare è poi il fatto che nella stessa in occasione, in concomitanza con la Triennale del 54, nasce poi la prima mostra del Compasso d'Oro, e il primo Compasso d'Oro viene vinto proprio da un modello in vetro sommerso della Seguso Vetreria d'Arte, che viene che abbiamo esposto in mostra, perché parallelamente questa serie era stata poi esposta anche in Biennale. E poi abbiamo invece un altro filone, che è quello del vetro d'arte, del vetro artistico, per cui alcuni pittori e artisti si cimentano con il vetro, come utilizzandolo come un medium artistico. E la mostra si inaugura proprio, inizia con una sala di grande impatto dedicata, quasi una piccola mostra monografica dedicata proprio a uno dei più importanti di questi artisti, che è Vinicio Vianello, con i suoi lavori straordinari come i vasi a reazione nucleare o bombe nucleari.
0: Ecco, citando appunto Vianello, c'è anche Barbini, ce ne sono anche altri, immediatamente si pensa, soprattutto la maggior parte di noi che magari andiamo a visitare la mostra, ma abbiamo una conoscenza molto modesta delle tecniche, di come si realizzano alcune di queste meraviglie, che soprattutto gli artisti spingano molto verso un'innovazione tecnica, verso l'utilizzo e la ricerca sull'arte del vetro in territori mai o quantomeno poco battuti, cercando nuove soluzioni. Però in realtà credo che questo percorso, anche se non totalmente cronologico, fra il 48 e il 58 faccia anche vedere come il boom economico italiano offra anche all'industria, all'attività diciamo produttiva, se non proprio di serie, ma comunque che si muove verso la modernità, un impatto importante anche sull'attività delle fornaci e delle vetrerie. Oppure rimane una linea che li ricollega, come diceva lei, ancora con l'antico, di cui però reinterpretano i modelli?
1: Ma è una forma di viaggiano un po' in parallelo, e naturalmente il problema del mercato senz'altro incide anche nel tipo di produzione. Infatti gli oggetti, tra virgolette, in alcuni momenti si serializzano molto di più, pur in un concetto di serialità artigianale. Naturalmente stiamo parlando di un campo del vetro d'arte, diciamo che il vetro è in qualche modo un laboratorio. Il vetro muranese in questi anni rappresenta una sorta di grande laboratorio di artigianalità, ma di lavoro artigianale, ma di altissimo livello, che in qualche modo troverà poi eco nella produzione dei mobili degli anni 50, di questa artigianalità di grande qualità che si affermerà. Ma sicuramente tutto questo poi deve essere inserito in un contesto che cambia, cioè cambia l'ambiente domestico. Infatti nell'introduzione alla mostra c'è una galleria, c'è la Galleria della Memoria, che è una specie di installazione multimediale che dà l'idea di che cosa succede. Da una parte, prima di l'introduzione alla mostra, è dare un contesto, quindi il boom economico, per cui usciamo dalla guerra in una situazione sostanzialmente di povertà, ma poi progressivamente attraverso l'indicazione del piano Marshall, ma tutte le varie l'entusiasmo e anche la ripresa economica, progressivamente la società c'è la ripresa, vengono studiati appunto i nuovi mezzi di trasporto come la Vespa, la Lambretta, cambia la Fiat, eccetera. E questo è poi tutta la realtà legata al mondo del prodotto, diciamo, per cui poi arriverà poi verso la fine degli anni 50 le trasmissioni della televisione e i frigoriferi e tutte queste cose che cambiano il panorama domestico. Quindi l'oggetto d'arte si inserisce in questa c'è una maggiore disponibilità, diciamo, se si parte all'inizio. La tradizione è molto evidente per esempio negli oggetti presentati nella Biennale del 48, ma poi progressivamente, appunto dal 54 in poi, il disegno si farà sempre più pulito e sempre più rarefatto, proprio per entrare in contesti anche, diciamo, ambienti borghesi, ma anche in case, diciamo, di quello che potremmo chiamare una middle class, di una certa con certo stile. Sicuramente poi ci sono convivono diverse anime, perché appunto abbiamo da un lato appunto il design, ma dall'altro il grande trionfo del colore. È uno dei protagonisti della produzione muranese di questi anni, che in qualche modo dà un po', come dire, la gioia di vivere, no? Potremmo dire in questo modo. È il trionfo del colore muranese declinato in moltissime sue sfaccettature, per cui naturalmente abbiamo il lavoro della Venini con il grande lavoro di Fulvio Bianconi, di cui c'è una rassegna quasi riassuntiva del suo lavoro, ma poi anche qui, poi con le figurine della commedia dell'arte, ma poi anche il lavoro poi che fa Paolo Venini, ma anche grandi vetrerie come la Baroviere Toso, che anche lì partono all'inizio dalla tradizione, quindi il vetro a canne o abbinando le canne alle murrine, per arrivare anch'esso a proporre dei vetri a canne che riceveranno la segnalazione Compasso d'Oro nel 56. Ma contemporaneamente abbiamo, per esempio, un'attività, una produzione molto originale, di cui c'è una saletta molto interessante e anche difficile da vedere queste raccolte insieme, è il lavoro di Dino Martens per Aureliano Toso. E Dino Martens era un pittore muranese, l'avevamo già visto nella mostra dell'anno scorso, e aveva lavorato negli anni 40 appunto con Aureliano Toso, prima con altre vetrerie, ma il suo brio, il fatto di mescolare le tecniche, di utilizzare tecniche antiche ma dando una visione completamente nuova, facendo dei pattern con della graniglia di vetro o con delle canne, oppure utilizzando l'avventurina, oppure lavori con la battitura. E questo per dire la ricchezza della ricerca, ma d'altra parte anche, non abbiamo citato prima, una delle anche cose interessanti, ci sono anche gli stessi maestri che fondano delle nuove vetrerie, come per esempio Archimede Seguso, che negli anni 30 e 40, la metà degli anni 30 e negli anni 40 aveva lavorato per la Seguso Vetri d'Arte, si mette in proprio e ha una sua vetreria e da maestro, quindi da abile maestro, sfida in qualche modo se stesso per utilizzare e trasformare la tecnica della filigrana.
0: E quindi ci sono maestri nuovi e vecchi, ci sono la tradizione che poi, come ci ha appena spiegato in verità, come ci ha appena spiegato Carla Sonago, è una tradizione che si evolve continuamente, e poi ci sono anche delle nuove vetrie che si affacciano, dei nuovi maestri che si affacciano sulla scena, quindi un notevole fermento. Io stavo guardando, perché il bellissimo catalogo per Marsilio Arte qui con proprio co-curato da Carla Sonego, ci offre anche una parte di campagna fotografica incredibilmente felice proprio per questi lavori di Mertens. Ci sono delle foto bellissime, però il catalogo, come ogni volta accade per queste grandi mostre della...
1: Ricordiamo che le foto sono di Enrico Fiorese, sono una delle specificità del nostro catalogo è che vengono fatti dei set specifici per realizzare le immagini del catalogo, quindi è un'operazione anche quella molto complessa che sta dietro le quinte nella realizzazione di un catalogo, ma è una cosa che va sottolineata per la sua originalità e poi appunto, come diceva lei, la qualità, la resa.
0: Sì, non sarebbero così belle se non facesse un set, non avrebbero questo effetto così formidabile veramente. Certo, bisogna vedere dal vivo, ma il catalogo è magnifico.
1: Certo.
0: Ecco, però volevo finire il discorso sul fatto che però al tempo stesso il catalogo è bellissimo da vedere, ma è anche uno strumento scientifico e di questo si occupa con anche una certa pignoleria, un gran lavoro Carla Sonego. Perché? Perché biennale dopo biennale voi ricostruite i documenti originari, cercate negli archivi, ritrovate i disegni, appaiate se possibile disegni e dati d'archivio agli stessi pezzi. Quanti dei pezzi che sono stati esposti in percentuale biennale per biennale riuscite a presentare di quelli che originali, cioè quelli che erano veramente stati esposti a loro, e quanti invece avvicinate con dei pezzi o coevi o che hanno caratteristiche molto simili?
1: In percentuale non so rispondere esattamente, diciamo posso andare un po' a braccio.
0: Certo, grosso modo, insomma.
1: Un 70% sono proprio, cioè allora c'è da fare un distinguo, ci sono degli oggetti che fisicamente sono andati in biennale, parlo per esempio degli oggetti che provengono dalla collezione della Cassa di Risparmio, attuale Fondazione di Venezia, perché erano stati acquistati all'epoca, quindi è fisicamente l'oggetto che è andato in biennale, ma naturalmente quelli sono dei casi molto limitati, ma in generale un buon 70% sono proprio i modelli che sono andati.
0: Sì, io parlavo dei modelli, chiedo scusa, signor. Gli oggetti poi specifici.
1: L'oggetto specifico è un po'. Forse anche 80, diciamo, c'è un lavoro abbastanza dietro le quinte, appunto dicevo, molto così cospicuo per cercare di dare proprio l'idea e l'atmosfera di quello che si poteva respirare in biennale, quindi...
0: Ecco,
1: è una sintesi di questo.
0: Beh, ed è estremamente interessante. C'è un altro aspetto che viene fuori spesso nelle mostre delle stanze del vetro, a me sembra in questo caso è particolarmente eclatante, cioè la parte espositiva, cioè biennale per biennale come queste si sceglieva di esporre i vetri, in particolare la ricostruzione, anche lo studio che viene fatto sulla biennale del 1952. Perché ha una caratteristica così significativa? Qual è per esempio il ruolo di Gio Ponti in questo frangente?
1: Allora, la Biennale 52 è in realtà un episodio, potremmo dire, quasi a sé, perché nasce idealmente come mostra. Allora, non abbiamo spiegato, perché magari qualcuno non ha visto la mostra dell'anno scorso, le mostre di arte decorativa, la Biennale, si tenevano in un padiglione costruito ad hoc, che è stato costruito nel 1932, che era il padiglione Venezia, dove venivano esposte le varie arti decorative veneziane, per cui vetro, merletto, eccetera, lacche, eccetera. Ma nel 52 appunto si decide di utilizzare l'intero padiglione solo per i vetri, per cercare di fare una mostra che fosse riassuntiva un po'. C'era stata una mostra nel 51 in Francia di questo genere, dove appunto la Francia aveva meditato sulla sua produzione, e poi quindi dal dai vetri romani fino ai vetri contemporanei. E anche qui si cerca di fare una simile operazione, per cui una parte di vetro storico, poi una parte di vetro, diciamo, contemporaneo, e anche perché in questo modo, nell'intenzione degli organizzatori, era stata ipotizzata una sezione retrospettiva, per cui i vetri dal 1900 al 1950, con l'idea che poi le vetrerie al termine dell'esposizione avrebbero magari potuto regalare, oppure la commissione avrebbe potuto scegliere quali vetri sarebbero potuti andare al museo.
0: Quindi per contribuire, no? per dare testimonianza anno dopo anno delle attività, quelle anche che mancavano.
1: Esattamente. In questo sicuramente un ruolo lo ha avuto Gio Ponti, perché dal carteggio che è emerso nella ricerca si vede come Gio Ponti, in realtà, che aveva sempre amato moltissimo il vetro di Murano, che su Domo scrive grandi pagine di elogio per il vetro di Murano, dice che bisogna collezionare, già appunto negli anni 40 fa elogio al collezionista, a dire perché non si colleziona vetro, cerca di promuovere la realizzazione di un museo di arti dove il vetro possa avere un ruolo principe. Quindi lui viene coinvolto in questa operazione, e sicuramente per quanto riguarda l'apparato diciamo allestitivo, dà dei suggerimenti e lavora insieme a Virgilio Vallot, che era un architetto veneziano, anche se poi a causa di differenti visioni con il mondo, diciamo, muranese, legato più alla realtà muranese, alla selezione dei pezzi, perché lui appunto prima aveva studiato insieme a Vallot, ma poi dà corso a questo al progetto Vallot dà corso al progetto, sostanzialmente lui dà l'idea, poi Vallot la sviluppa. E poi in qualche modo a un certo punto lui ha dei problemi li chiama questi muranesi, vuole poi ritirarsi, poi di fatto non parteciperà al momento dell'allestimento. Infatti l'allestimento poi del 52 è molto, diciamo, fantasioso nella disposizione delle varie vetrerie, perché il che fa capire anche il livello di competizione che in queste manifestazioni si creava, perché dobbiamo ricordare che era sì anche un momento di carattere artistico, ma anche poi
0: anche commerciale, insomma, ovviamente
1: commerciale, vendevano
0: e neanche poco, insomma, era sì, fondamentale, insomma, mostrare il meglio della propria produzione. Ognuno faceva gara e devo dire questo viene ricostruito bene. Prima di salutarci, Carla Sonego, in questo percorso della mostra, appunto, alle stanze del vetro, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia, che va dal 1948 al 1958, lei che l'ha studiate bene, le ha guardate bene, secondo lei qual è l'anno in cui, non voglio dire la Biennale più riuscita, ma forse l'aspetto più inventivo, più propulsivo di novità si sintetizza meglio? Quale annata è risultata simbolicamente, forse anche, forse magari ce n'è più di una, ma insomma, nella sua impressione, anche forse è un consiglio per chiedere al pubblico di fermarsi in particolare su alcuni pezzi o su alcune produzioni.
1: Difficile. È difficile, difficilissima. No, direi forse, penso una cosa, poi diciamo che tra il 50 e il 52 sicuramente ci sono delle cose straordinarie, perché penso alle cose di Bianconi, e poi però penso alle cose di Vinicio Vianello che vengono presentate nel 52, perché le cose di Vinicio Vianello sono assolutamente incredibili e dimostrano cosa si può fare in modo diverso col vetro. D'altra parte il crinale del 54 fa fare una piccola sterzata verso appunto un vetro un po' più lineare, per cui diciamo che ecco, potremmo dire che dopo una partenza chiamiamola lenta perché ma è diciamo fisiologica, che è quella del 48, poi tutte le biennali successivi 50, 52, 54 eccetera. Ecco, potremmo dire fare un piccolo appunto rispetto per esempio al 58, perché già nel 58 le cose cambiano, perché sostanzialmente la il vetro protagonista è un vetro d'uso, cioè l'illuminazione, per cui in mostra ci sono pochi, in proporzione molto molti pochi esempi di vetro del 1958, proprio perché gli oggetti, le opere d'arte come vasi o coppe erano sostanzialmente in numero ridotto, perché il protagonista era il vetro di illuminazione nel 58. Quindi
0: un filone interessantissimo ugualmente, devo dire. Beh, e quindi c'è, diciamo, questa prima parte estremamente effervescente, e poi un'altra ugualmente effervescente che però forse va in altre direzioni, che incontra anche un mondo che sta cambiando.
1: Esattamente, esattamente, in questa direzione qui, esatto.
0: Beh, è una mostra appassionante, è anche bello farselo raccontare alla radio, e non è facile. Ringraziamo una volta di più Carla Sonego. Si può fare in due modi. Allora, bisogna andare a Venezia per mille ragioni, e se si può, se si ha tempo, se si ha modo, fare un salto all'isola di San Giorgio e si entra a vedere la mostra e ci si perde veramente anno dopo anno, e si legge anche una storia di quei 10 anni d'Italia attraverso il vetro. È incredibile poter fare questo. E poi, se si vuole, se si è molto appassionati, se si vuole avere una testimonianza che poi si legge, si rilegge, si studia, Marsilio Arte pubblica un bellissimo ampio catalogo, appunto anche con questa campagna fotografica realizzata così bene, appositamente costruita per ogni catalogo. Grazie Carla Sonago, grazie a Marino Banorrier per la cura, a tutti voi che lavorate dietro le quinte per realizzare questa mostra. La mostra è aperta fino al 22 di novembre. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo alle Stanze del Vetro.

0: E questa è la scena dell'asta da The Rake's Progress di Igor Stravinsky, l'asta tenuta da Salem dei beni di Tom Rockwell, in cui però finisce anche Baba la Turca, la moglie, molto sfortunata e anche molto arrabbiata del protagonista dell'opera di Stravinsky, con il meraviglioso libretto di Oden e Kalman. In questo caso era Grace Bunbury, con l'orchestra, il coro dell'opera di Lione diretto da Ken Nagano. Insieme a lei c'era il bravissimo battitore Stephen Cole, tenore Stephen Cole, ed è una bella registrazione con Sam Rami, Robert Lloyd, Dan Upshaw e ahimè Jerry Hadley, che oramai credo che siano passati 20 anni quando si è tolto la vita, un tenore bravissimo, insomma, ha avuto la parte alla fine della sua vita veramente molto triste e sfortunata. Il protagonista era una bohème di Bernstein, di giovane, insomma, è stata una grande perdita. Allora fece anche molto, molto scalpore quel suicidio. Sono le faccende, le vite tanto complesse e diverse del teatro che abbiamo incrociato. In questo caso non si poteva, parlando delle biennali dal 48 al 58 in relazione al vetro di Murano, non ascoltare uno dei frutti più importanti dell'attività della Biennale di Venezia, ovvero il 1951, The Rake's Progress di Igor Stravinsky. E di teatro però continuiamo a parlare in un modo tutto diverso, ma che incrocerà di nuovo anche Venezia, vedrete. Do soprattutto subito il benvenuto a Luca Scarlini, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Buonasera e ben ritrovato. Luca Scarlini è fantastico perché non si ferma mai e ha curato la riedizione di un lavoro che esce per Q-Press, che in realtà non è la riedizione di un lavoro, perché è davvero un lavoro tutto nuovo, molto completo, molto ricco, del teatro di Giorgio Manganelli. Si chiama Tutto il teatro, è appunto curato da Luca Scarlini, e io chiedo a Luca Scarlini di attendere un istante perché gli vorrei far ascoltare, e come a tutti quanti vorrei farvi ascoltare, una cosa.
2: Suo padre mi aveva caro, mi invitava spesso e mi interrogava della storia della mia vita, anno dopo anno, le battaglie, gli assedi, le fortune a me toccate in sorte. E minutamente io le narravo dai miei giorni infantili fino ad allora, quando egli mi chiedeva di narrare, e discorrevo di disastrosi eventi, di turbamenti, di avventure di mare e terra, di imminenti morti, sfuggita per l'angustia ad una breccia, catturato da nemici insolenti, venduto schiavo, riscattato, e poi tutte le storie dei miei viaggi scoscesi, abissi antri, immani, deserti, derelitti, rocce e picchi il cui capo tocca il cielo. E dei cannibali, come si mangiano l'un l'altro, e gli antropofagi, gli uomini che si crescono la testa al di sotto delle spalle. E questo Desdemona amava ascoltare, ma sempre le incombenze della casa la distoglievano, e quanto più in fretta poteva ritornava con goloso orecchio a divorare il mio racconto, il che, osservando, cogliendo l'occasione, trovai il mezzo di strapparle una preghiera insistente e calda: che io volessi narrare tutto il mio pellegrinaggio, che aveva udito solo a tratti di tanto in tanto, ma non con uguale attenzione. Ed io acconsentii, e spesso le strappai le lacrime, quando discorrevo di angosce che la mia gioventù aveva sofferto. E quando la mia storia fu conclusa, per le mie pene, ella mi diede un mondo di sospiri, disse che quel che avevo narrato era in verità singolare, era straordinario veramente. Erano casi compassionevoli. Compassionevoli. Incredibilmente. Non avrebbe voluto ascoltare quelle storie, e tuttavia avrebbe voluto che il cielo per lei facesse un siffatto uomo. E ringraziandomi, mi disse se avessi un amico che l'amava, bastava gli insegnassi quella storia, la mia. e questa l'avrebbe conquistata. E allora io parlai, ed ella mi amò per i miei affanni, ed io l'amai per la pietà che ne provava. Questa, la magia che io usai.
0: La voce, credo che l'abbiate riconosciuta tutti, di Carmelo Bene per Gassio governa in Cipro, di Giorgio Manganelli del 1973, che poi debutta alla Biennale, appunto, alla Biennale Teatro nel 1974, se non erro, per la regia di Luca Ronconi. Questa è la versione radiofonica di cui abbiamo trasmesso un estratto, e anche presente la radio in questo percorso. Allora, Luca Scarlini, l'aspetto caleidoscopico del lavoro di Manganelli, ricco, barocco, articolatissimo, eppure anche nitido, preciso, la grande qualità di scrittura di Giorgio Manganelli passa anche e in modo fondamentale per il teatro. Quanto è importante ritrovare tutto il teatro in questo volume di Cupress? Che significato ha aver riunito insieme tutto questo materiale?
1: Beh, in primo luogo poter vedere anche quante occasioni meravigliose di divertimento teatrale Manganelli aveva messo su, che il teatro italiano poi ha saputo solo di rado valorizzare sul serio. Il teatro, notoriamente nel senso di produzione, ha preferito dagli anni 70 soprattutto l'immagine. Il teatro di parole in Italia ha avuto momenti di rinascita in seguito, ma di tutto il mondo che è emerso dalle neoavanguardie, Manganelli è senz'altro l'autore che più era determinato a lavorare in teatro. Ha fatto anche un lavoro di traduttore assolutamente egregio. E nel caso del Cassio governa Cipro, Ronconi era il produttore, di fatto il regista era Gianni Serra, ma era Ronconi che fortemente aveva voluto questa realizzazione, che fu poi presentata a Marghera, in una fabbrica, e nacquero polemiche furibonde, che si disse appunto che il teatro di Manganelli non era possibile da ascoltare per gli operai. Manganelli giustamente ritorceva dicendo: all'epoca di Shakespeare soprattutto operai e plebei erano quelli che andavano a vedere gli spettacoli del Globe. C'è tutto un grande discorso sulla potenza della parola che Manganelli difendeva a spada tratta in un'epoca che teatralmente era meno sintonizzata su quel tipo di idea.
0: Ecco, l'aspetto estremamente interessante è la varietà delle tipologie dei testi che vengono riuniti in questa raccolta. Ci sono dei testi proprio per la scena, ci sono dei testi che sono pensati per la radio, ci sono poi ci sono ci sono anche le interviste impossibili, ci sono le traduzioni, e poi ci sono dei testi che non saprei bene come definire. Alcuni appunto sono questi dialoghi filosofici, altri sono li ha rubricati come scritti sul teatro, che però poi sono, in qualche modo, hanno anche una sorta di pulsione alla rappresentazione.
1: Beh, quelle sono meravigliose, non tanto critiche teatrali, ma racconti scenici, si potrebbe dire, di eventi spettacolari a cui Manganelli ha assistito. Memorabile ad esempio il suo racconto della classe morte Tadeusz Kantor, vista a Roma in un teatro periferico tendone con le panche scomode. Per cui naturalmente la sua idea di teatro è quella che emerge all'interno di questi scritti, e c'è il famoso testo che uscì negli anni 60 al tempo di Letteratura come menzogna, che si chiama appunto Cerimonia e artificio, in cui lui dice esattamente qual è l'idea di teatro che vorrebbe: un teatro dove non ci fosse pubblico, un teatro in cui la parola dominasse sovrana, anche perché, come scriveva Manganelli, io diffido dell'attore agonista centrico. E quindi non per caso Carmelo Bene ha lavorato così tanto con Manganelli, essendo lui poco propenso a lavorare con drammaturghi italiani della sua epoca, se non con i suoi amici come Roberto Lerici o, quando era agli inizi a Genova, Marcello Barlocco. Per il resto Manganelli è un raro caso, e con lui ha lavorato in radio, non in teatro, ma soprattutto Cassio governa Cipro, in un luogo imprecisato, è come se ci fosse uno zenith di questa idea di un teatro da riformare integralmente, togliendo le nocini, rappresentazioni del grande attore, rappresentazione dell'ego, e presentando un teatro di anime che vada in scena per tramite della parola sovrana, che è un progetto che all'epoca Manganelli aveva molto chiaro, e evidentemente anche Carmelo Bene ha risuonato con questo. Peraltro ha ricordato che il meraviglioso Manfred di Carmelo Bene senz'altro partiva da una traduzione che noi abbiamo ripubblicato di Manganelli per uno spettacolo importante dell'Opera di Roma degli anni 60 con la regia di Mauro Bolognini, il protagonista Enrico Maria Salerno.
0: E allora noi ascoltiamo un estratto di Manfredi proprio che proponiamo al nostro pubblico, almeno per farvi ascoltare qualcosa da questo bellissimo, ricchissimo volume di Q Press, tutto il teatro di Giorgio Manganelli.
3: La lampada vuole essere colmata una seconda volta. Non basterà ugualmente alla mia veglia. Nei miei rari torpori, non sonni, persiste l'ostinazione del pensiero, cui non so contrastare. Nel mio cuore si veglia, gli occhi si chiudono solo per guardarmi dentro, e pure io vivo, in aspetto e forma, uomo che respira. Ma l'angoscia sia maestra sapiente, l'affanno è conoscenza. Chi più sa, più lamenta la verità fatale. L'albero della conoscenza non è l'albero della vita. Ho sperimentato filosofia e scienza e conosciuto le sorgenti del prodigio e la sapienza del mondo. Sudditi, tutti, alla potenza del mio spirito, ma a nulla vale. Ho giovato agli uomini e talora mi giovò qualcuno, a nulla valse. Ebbi nemici, né mi sfuggirono. Davanti a me caddero in molti, ma non giovò a nulla. Bene, male, virtù, passioni, ciò che vedo in altri da quell'ora innominabile è per me come la pioggia per la sabbia. Non conosco terrore, ma la sventura di ignorare la naturale paura, il polso precipitoso per speranza e desiderio, o furtivo, terrestre amore. Ora al mio compito. Potenza arcana, spiriti dell'universo sconfinato, voi che ho inseguito per le tenebre la luce, che accerchiate la terra e abitate una più sottile essenza e avete dimora sui culmini inaccessibili dei monti a cui sono consuete le caverne della terra e dell'oceano, per questo magico scritto che mi dà podestà sopra di voi, io vi convoco, sorgete, apparite. No, non appaiono. Per la voce di colui che è primo fra di voi, per questo segno che vi fa tremare, per l'imperio di colui che non può morire. Levatevi, apparite! Ora dunque, spiriti aerei e terrestri, non mi sfuggirete. Per un potere più oscuro di ogni altro già evocato, per la tirannia di uno scongiuro cui fu luogo natale un astro dannato, infuocato relitto di un mondo demolito, inferno vagabondo nello spazio eterno, per l'alta maledizione che sta sopra la mia anima, il pensiero che mi sta dentro, apparite! Ora dunque, spiriti aerei e terrestri, non mi sfuggirete. Per un potere più oscuro di ogni altro già evocato, per la tirannia di uno scongiuro cui fu luogo natale un astro dannato, infuocato relitto di un mondo demolito, inferno vagabondo nello spazio eterno, per l'alta maledizione che sta sopra la mia anima, il pensiero che mi sta dentro e attorno, io vi costringo al mio volere. Apparite!

0: tutto il teatro di Giorgio Manganelli, curato da Luca Scarlini. Cosa era disponibile, Luca Scarlini, fino adesso, prima che uscisse questo volume di Q-Press del teatro di Manganelli?
1: Dunque, erano uscite due antologie nel corso del tempo in cui si erano sempre arricchiti di testi. Noi abbiamo scritto tutto il teatro, ma nel frattempo è venuta fuori un'altra traduzione che non siamo ancora riusciti a individuare, ma che sembra che sia andata in onda sulla radio, Radio Rai Torino nel 61. Erano uscite prima un'edizione da Ragno, poi un'edizione da Bompiani e poi nel tempo sono stati trovati anche numerosi altri interventi, anche interventi critici da parte di altri studiosi, collaborazione a programmi di sala, insomma un vero e proprio infinito repertorio di contatti con il mondo del teatro.
0: E quindi una grandissima ricchezza. Dove sperimenta di più Manganelli? Nell'ambito delle traduzioni, della rielaborazione, nell'ambito dei testi originali, nell'ambito dei testi radiofonici, dove la sua sperimentazione risulta più ancora che in linea col suo tempo, che forse non lo è stata mai, più vicina a noi?
1: Io credo proprio nella radio, è un'altra cosa che lo accomunava fortemente a Carmelo Bene. E il fatto è che la radio è proprio un teatro di voci in cui si cancella il teatro psicologico che lui detestava e si andava verso un teatro rituale. Non è un caso che lui avesse avuto sempre una grande passione per il teatro di William Butler Yeats, il grande bardo celtico, che pensava a un teatro magico in cui le parole dessero conto a vere e proprie apparizioni. E sono molte le traduzioni che ha realizzato di Yeats, molti gli studi, sono stati tutti nel tempo analizzati da Viola Papetti, che lungamente ha scritto su questo tema. E è come se davvero la radio fosse il luogo di destinazione perfetto. Non per caso Manganelli ha lavorato in radio enormemente, facendo programmi, adattando testi classici alla letteratura italiana, scrivendo testi originali, collaborando con alcuni dei pezzi più belli alla sequenza delle interviste impossibili. È veramente una sorta di territorio principe in cui può andare in scena questa parola così clamorosa che per lui nasconde già dentro il lemma, già dentro il verbo, tutto quello che è già il teatro che deve avvenire.
0: Allora, nella raccolta abbiamo appunto questi testi per la scena, per il teatro, in cui ci sono anche testi abbastanza famosi, molto conosciuti, lo stesso Cassio Corna Cipro per esempio, ma ci sono poi dialoghi filosofici che secondo me in alcuni casi sono veramente delle tracce molto brevi, dei brani quasi icastici, molto asciutti. Sono degli esercizi estremamente interessanti. A quale tipo di necessità, di impulso rispondevano questi lavori?
1: In primo luogo al fatto anche di una relazione molto fitta con degli attori che gli chiedevano anche dei dialoghi, ma in altri casi anche a un'invenzione personale, al gusto di metterla giù. Spesso questi testi andavano anche pubblicati sui giornali. Manganelli era un elzevirista molto celebre sul Corriere della Sera, sul Manifesto, su tante testate. E però storicamente è notorio che la forma teatro in Italia è stata poco tesaurizzata, quindi i suoi A e B, questa sequenza di dialoghi filosofici, ne scritti tantissimi, furono pubblicati da Rizzoli negli anni 70 come sequenza di racconti, come se la parola teatro impedisse le vendite sostanzialmente. Per cui tra le cose più... è come se ci fosse una specie
0: meglio che li presentiamo come racconti, così almeno qualcosa vendono piuttosto che come teatro, sennò finiscono in uno scaffale sfortunato.
1: Certo, che già Manganelli è difficile, figuriamoci se poi diciamo che è il temuto teatro. E qui dentro ci sono anche casi di cronaca, ad esempio esilarante la grande tuffa dei memoriali di Adolf Hitler, o ci sono dei momenti di teologia negativa di cui Manganelli scrive spessissimo, come scusi lei come lo vorrebbe Dio. E di fatto gli A e B sono sequenze di argomenti o del giorno, della cronaca, perché Manganelli, che era così astratto, sapeva anche prendere di petto la cronaca, scriverne, anche prendere posizione politica talvolta in modo molto forte, e era il mezzo con cui poteva più o meno affrontare il mondo sostanzialmente. Sono testi, gli A e B, che hanno letto molti lettori che forse non hanno mai affrontato i suoi testi maggiori e più complicati, il Rotragedia, Nuovo Commento, La palude definitiva, che sono testi meravigliosi ma estremamente complessi. Gli A e B hanno una complessità di idea ma talvolta hanno una forma più semplice, il teatro che suggerisce determinate anche soluzioni linguistiche sostanzialmente.

0: Allora, adesso ascoltiamo una Cleopatra molto peculiare e poi un po' cerchiamo di tirare le somme che peraltro temo non si potranno tirare fuori mai, non si potranno tirare mai visto che continuano a comparire traduzioni, ma questo ho altri elementi e questo è un aspetto bellissimo con cui Giorgio Manganelli continua a essere vivo, forse si burla allegramente di noi.
1: Naturalmente mi viene incontro lei, la regina, ma no, non viene incontro, mi aspetta, con garbo, ma quanta distanza, forse non aspetta nessuno, ma ha scelto quello spazio esiguo, lo ha reso regale, è sovrana, Cleopatra. Mi trovo all'ingresso di una singolare mostra a Monaco di Baviera intitolata Cleopatra, l'Egitto alla svolta. Plutarco l'aveva detto, Cleopatra ha un gran tratto, ma non è bellissima. Vero, non è una diva. Forse non farebbe nel cinema la carriera che ha fatto come personaggio, ma non la vedremo nemmeno a Domenica Inn. Ci sono due volti di Cleopatra. In uno il famoso naso è spezzato, ma gli occhi comunicano una sensazione curiosa di solenne mitezza. Forse è la difficile grazia della sovrana sconfitta, l'ultima sovrana di un grande regno, un regno antichissimo, a petto del quale gli altri, i greci, i persiani, per non parlare di quei ragazzi appena arrivati, i romani, sono dei teenagers. Un altro volto che si suppone sia stato tratto dalla sua immagine di morta è di un'estrema dolcezza. La madre della bella Selene, una moglie coraggiosa, una donna che ha qualcosa di romano, dignità e decoro. Già, signora, spesso che Cleopatra fu madre. Un figlio, si dice da Cesare, e tre figli da Marco Antonio. Selene le sopravvisse, divenne la moglie.
0: E così abbiamo anche ricordato Cleopatra Selene che fu fatta sposare a Augusto e a quel punto non esisteva più l'Egitto se non come provincia dell'impero dopo essere stato quel regno antichissimo. Qui in questo caso diventa teatro un po' la visita a una mostra, ogni occasione in qualche modo si ritualizza, no? Nella scrittura di Manganelli, Luca Scarlini. Quali sono le unicità per chiudere, avendolo veramente maneggiato per realizzare questa raccolta per Q Press per parecchio tempo, quali sono le relazioni con il teatro del suo tempo e quindi magari le parentele oppure anche le antinomie e qual è l'aspetto di unicità del teatro di Manganelli?
2: Beh, l'aspetto di unicità è questo culto della parola che è a livello di quello del teatro di Seneca, la parola assoluta, la parola che crea visione, che crea immagine, che crea corpo. Dall'altra parte, naturalmente, c'è la questione della continua relazione con il teatro del suo tempo che va verso le avanguardie, da Carmelo Bene citato, ma anche Teatro S e Gennaro Vitiello a Napoli, che era una compagnia molto importante dell'avanguardia al sud. Sono queste le persone che mettono in scena i suoi testi, oppure Antonio Calenda, oppure gli spettacoli di Gozzi del gruppo 63 al convegno di Palermo. Dall'altra parte quello che più detestava era naturalmente il teatro di parola che semplificava troppo la comunicazione in cui la parola non era più sacra e la sua bestia nera che viene fuori spesso anche nelle diatribe polemiche su Cassio governa Cipro era Edoardo De Filippo che evidentemente non riusciva a tollerare che gli sembrava troppo semplificativo rispetto alla potenza enorme di sensi che il linguaggio deve avere.
0: Però poi il tempo li intreccia, li allontana e li avvicina al tempo stesso, com'è strano il mondo del teatro e della letteratura, com'è bello. Ed è più bello se una collana come quella dei grandi ci si può dotare di tutto il teatro di Giorgio Manganelli curato da Luca Scarlini. Quanto ci è voluto Luca Scarlini?
2: Un po' di tempo, però non è stato un lavoro continuativo, ha avuto svariati round nel corso del tempo, ma in questa ultima versione un anno e mezzo circa.
0: E si vede perché sono la bellezza di 590, sono 600 pagine alla fine e c'è anche una ricchezza di apparati estremamente interessante e utile. Questo è un libro che resterà per Q Press, Giorgio Manganelli, tutto il teatro. Grazie davvero Luca Scarlini un po' di avercelo raccontato adesso a casa tua alla radio, a una delle case, e però anche di aver fatto questo anno e mezzo di lavoro per restituirci un Manganelli più accessibile almeno per quello che riguarda il volume. Poi il lavoro tocca a noi e tocca al teatro che lo voglia mettere sulla scena. Grazie
2: a voi.

0: come vuoi!
1: Sì, ah,
2: ma c'è qua!

0: Ciccio. La polita polca. Si va. Tastico. Si va. Si va. Si va. Vogliamo però sentire che fede domani a scuola. C'è sempre tempo per andare a scuola.
1: Ma c'è come Marco?
2: Sono questo testo.
1: Marco! Chi dimora tu?
3: Venuto perché

0: sono signore.
1: Nietto!
0: Signor cavaliere! Non ci sono cavalieri!
2: Nietto!
0: Come? Non ci sono
1: cavalieri! Nietto!
2: Mangia fuoco e c'è.
0: Ebbene, cosa vuoi?
3: Dame!
0: Una canna.
4: Allora, stavamo ascoltando tutta la parte iniziale di Pinocchio, una storia parallela di Giorgio Manganelli, appunto, una drammaturgia per quattro voci maschili del 2005, dal testo di Collodi, e così si salda tutto, come vi ho detto ci sono tutti i fili nascosti, un po' volontari, un po' no, che sono legati nella nostra serata di Radio 3 Suite, musica di Lucia Ronchetti, forse un po' l'avrete anche riconosciuta perché l'elemento madrigalistico che spesso compare nei lavori di Lucia Ronchetti e spesso viene associato alla parte interpretativa offerta ai Neue Vocalisten di Stuttgart, in questo caso Daniel Gluck, Martin Nagy, Guglielmo Anzorena e Andreas Fischer, rispettivamente controtenore, tenore, baritono e basso. Secondo me qualcuno di loro ancora l'abbiamo ritrovato in Inferno, che abbiamo trasmesso al Teatro dell'Opera di Roma non molti mesi fa, in febbraio se non vado errato. Questa registrazione discografica appunto ci offriva un'altra lumeggiatura del teatro, beh, in questo caso il teatro musicale, del rapporto con la musica del suo tempo di Giorgio Manganelli, per appunto la creazione di Lucia Ronchetti, e è un disco che poi ha tutto il lavoro del Rundfunk Sinfonie Orchestre Berlin con Ronald Klutig come direttore, anche perché ci sono altri tre lavori, c'è lo studio per orchestra da Hans Blumberger, Schriftbuch mit Zuschauer e il sonno di Atis, disco SVR. Ma adesso abbiamo il nostro secondo cartellone che si apre, e per organizzarci, come facciamo sempre con i Festival dei Festival in estate, in modo di contenere all'interno di Radio 3 Suite un'altra proposta musicale, abbiamo diviso il cartellone in due. Abbiamo ascoltato la Jupiter ieri, e potete ancora riascoltarla perché il sito di Radio 3, con la Play Sound, voi potete ritrovare per 10 giorni i nostri cartelloni, quindi se lo vorrete già da domani potete ricomporre il concerto tutto ben fatto come era stato registrato il 5 giugno dello scorso Maggio Musicale Fiorentino, con Thomas Gugais sul podio, che presentava appunto la Sinfonia Jupiter di Mozart, la Sinfonia detta Jupiter, la Sinfonia 41 di Mozart e la Sinfonia numero 5 di Sergei Prokofiev. Quindi non c'è la corrispondenza fra ultima sinfonia dell'uno e dell'altro, ma sicuramente la parte estrema. La cosa curiosa è che oggi nel nostro secondo appuntamento del Lupus in Fabula abbiamo incontrato Cenerentola, e fra le tante possibilità musicali qualcuno ha continuato a scrivere delle proprie passioni, di quello che amava di più. Ecco, per esempio ci aveva scritto Emilio il proprio amore per la Cenerentola di Basile, quindi la rivisitazione di Simone, la Gatta Cenerentola, e anche coltissimo, raffinatissimo, Ye Xian, la Cenerentola cinese di epoca Tang. E ovviamente tante sono le possibilità musicali, noi avevamo scelto la Cenerentola, il balletto di Prokofiev, e ricordavo che forse non ho nemmeno detto, insomma, nasceva una musica che ha dato immenso successo in un momento in cui era ritornato in quella che credeva essere la sua patria, ed era, si era chiuso in un carcere, perché si era chiuso nella Unione Sovietica di Stalin, pensando di trovare il successo e soprattutto il successo, come possiamo dire, senza concorrenza, cioè la concorrenza di Stravinsky da un lato e di Rachmaninoff, espatriati di tipo diverso, russi, ma che lo sopravanzavano da un continente all'altro, beh, lì sarebbe stato il dominatore. E in realtà si è trovato a avere a che fare con la politica sovietica rispetto alla cultura, che non soltanto prevedeva delle regole molto ferree da seguire, ma prevedeva la possibilità anche di morire per quello che si era scritto in musica o in teatro. E quindi si erano fatti molto cupe. La situazione lo sa bene la prima moglie di Prokofiev, quello che le è successo, i figli lo soffrivano molto del passaggio da Parigi o dai vari luoghi dove avevano vissuto in Unione Sovietica a Mosca, e trovarsi incarcerati loro stessi senza la possibilità di uscire dal paese. Ecco, il grande successo venne proprio con Romeo e Giulietta. Ma quando? Durante la guerra, tra il 40 e il 44, cioè in uno dei momenti più spaventosi della storia d'Europa e anche della Russia. Ugualmente, nello stesso momento in cui lavorava anche a Guerra e Pace, scrive Prokofiev, per questo così cercavo di dare questo contesto, una sinfonia. La sinfonia, data peraltro nella Sala Grande del Conservatorio di Mosca il 13 gennaio del 1945, è la sinfonia numero 5 in si bemolle maggiori. Una sinfonia che recupera proprio la struttura in maniera che mantiene insieme misura, raffinatezza, ma anche vigore, tratto anche di una identità compositiva che possa almeno sulle prime appartenere a quei dettami del realismo socialista che chiedeva una caratteristica formale molto riconoscibile ai brani musicali per pianoforte, alle opere stesse che dovevano contenere parti melodiche cantate molto chiare, molto evidenti, alle sinfonie che dovevano conformarsi in realtà alle forme di quel mondo borghese che il comunismo aveva completamente rovesciato, ma che alla fine in questo ambito artistico, alla caccia di chi si ammalava di formalismo borghese, finiva quei valori per resuscitarli e per renderli praticamente obbligatori per il compositore. Così in apparenza accade in questa sinfonia, molto spesso individuata come una sinfonia che non contiene elementi russi, contiene degli elementi quasi astratti nella propria costruzione, quindi in qualche modo un'astrazione che diventa perfetta, articolata in un andante in si bemolle maggiore, l'allegro marcato in re minore, adagio in fa maggiore e infine l'allegro giocoso, dove c'è questo ancora una volta quell'elemento motoristico acceso, brillante, che però diventa grottesco, stridente in alcuni momenti, esattamente come poi il gioco melodico dell'andante in qualche modo gioca quasi con un elemento di cristallo per disegnare l'elemento melodico, ma non c'è nostalgia, o forse c'è, però senza cedimenti da un certo punto di vista nell'adagio in fa maggiore, che è posto in terza posizione fra i quattro movimenti. Ascoltiamola insieme, la sinfonia di Sergei Prokofiev, la sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore, opera 100. L'esecuzione è dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino con Thomas Gugais sul podio. La durata è di 45 minuti esatti. Buon ascolto.

Pressa poco, come è accaduto ieri, avevamo ascoltato la prima parte di questo concerto, il pubblico estremamente entusiasta nell'accogliere l'esecuzione dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con sul podio Thomas Gugais, che ha diretto la quinta sinfonia insieme con le maggiori di Sergei Prokofiev, in cui filtrava soprattutto fra il secondo movimento e poi lo stesso tema ripreso in questa sorta di rondò nel movimento finale, un tratto motoristico, sarcastico, ma anche luminoso, brillante, che lo apparenta un po' al mondo della Cenerentola, cioè tutta la musica che aveva scritto nel periodo precedente. Questa è stata scritta in un mese solo a Ivanovo nel 1944, quando stava vincendo praticamente ormai la guerra l'Unione Sovietica. Addirittura il giorno della prima venne data la notizia che l'esercito, l'armata rossa, stava marciando su Berlino. Divenne in qualche modo una delle sinfonie della vittoria, ebbe un enorme successo, al punto che pochissimo dopo la prima esecuzione, che si tenne il 13 gennaio 1945, pochi mesi dopo fu data da Kusevitsky con la Boston Symphony Orchestra, e fu anche registrata all'epoca. Noi lo abbiamo ascoltato in questo programma, che era un programma Mozart, Prokofiev, con naturalmente addentellati molto chiari e evidenti, registrato il 5 giugno del 2025 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con Thomas Gugais sul podio. Il direttore ritorna a Firenze, peraltro, il 27 di settembre, per dirigere il Wozzeck, uno spettacolo di Deborah Warner, proprio a Firenze, al Maggio Musicale Fiorentino. Ma intanto, visto che abbiamo ancora qualche momento, visto che abbiamo iniziato la nostra serata con abbiamo iniziato, per essere sinceri, con Schubert, con Rosamunde, ma abbiamo avuto il nostro Lupus in Fabula dedicato a Cenerentola e appunto anche la musica di Prokofiev. Continuiamo con Prokofiev, il grande valzer finale della suite numero 2, tratto dalla suite numero 2 del balletto.

Ebbene, era un valzer lento, ma non era quel valzer lì, avrei dovuto ricordarmelo visto che ho scelto anche io l'estratto dalla suite di Cenerentola di Prokofiev, l'ho scelta dalla terza suite, peraltro da un disco con la Royal Scottish National Orchestra diretta da Naomi Harvey, che contiene solo la prima e la terza, quindi la seconda non ci poteva essere, ma tant'è, siamo arrivati quasi alla mezzanotte, e si trattava di uno dei passaggi in cui l'elemento amoroso, l'elemento lirico è più presente all'interno della Cenerentola, anche in questa terza suite assemblata nel 1946. Era il valzer lento, l'adagio che portava alla fine della storia, prima dell'amoroso, l'andante dolcissimo che chiude la terza suite, opera 109 dal balletto Cenerentola, che è quella che vi abbiamo proposto per finire la nostra serata un po' come l'avevamo cominciata, esattamente come l'avevamo cominciata, un po' legandoci alla figura di Cenerentola. Abbiamo saldato tanti elementi insieme, abbiamo saldato Venezia, la Venezia della Biennale e delle Biennali legate al vetro di Murano, ma anche la Venezia della Biennale del 74 con il teatro di Giorgio Manganelli, a proposito del grande volume su tutto il teatro di Giorgio Manganelli curato da Luca Scarlini. Se volete questi incontri, queste interviste, esattamente come i cartelloni, anche il cartellone che abbiamo ascoltato poc'anzi con la quinta sinfonia di Sergei Prokofiev, o meglio la proposta per il Festival dei Festival, li potete riascoltare dal sito di Radio 3 per 10 giorni. In realtà le interviste le potete ritrovare e riascoltare nei magazine più a lungo, i cartelloni invece per 10 giorni sono disponibili per il vostro ascolto. E io vi ricordo almeno il cartellone di domani, se faccio in tempo, perché è un cartellone, ve lo dicevo, dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia: Daniel Harding e Joshua Bell, Mahler e Dvorak, che è anche un bis a sorpresa, e poi una seconda parte di serata con i solisti della Hannover Chamber Orchestra diretti da Hans Christian Euler, e davvero ascolteremo tanta musica, da Tristan Murai a Lachenmann, da Andrea Talmelli a Ada Gentile, da Wolfgang Riem a Rainer Hubert, Andrea Mannucci. Beh, sarà un'escursione nella musica del nostro tempo nella seconda parte della nostra serata di domani. Ma adesso siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione di oggi. Andrea Penna vi saluta, e insieme a me vi salutano tutti coloro che realizzano il programma: Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. La cura è di Bruno Ruffolo. Si sono alternati alla console questa sera Luca De Ioris e Danilo Solidani, che ringrazio, e ringrazio Attilio Fortunato in regia naturalmente. Vi lascio in compagnia della musica di Battiti.

0: Ore 24.
1: Battiti!

Tesori dall'underground francese dal 2014, così si presenta l'etichetta Souffle Continu, che propone non solo musica di artisti francesi ma musica registrata in Francia, e questo ci racconta come oltralpe certa musica, il jazz e anche il free jazz tra anni 50 e anni 70, sia stata apprezzata, promossa e fatta propria, e come questo sia stato fondamentale per certe scene, per certi artisti come Khan Jamal, che ha detto negli anni 70 non riuscivamo a suonare da nessuna parte, non c'erano date di registrazioni né per concerti, e così me ne andai a Parigi. Abbiamo ascoltato Khan Jamal in un disco ristampato da poco intitolato Give the Vibes Some. Il brano era Clint e vedeva Khan Jamal alla marimba, mentre altrove al vibrafono. Alla tromba c'era Clint Jackson III, e in qualche traccia di questo disco c'è anche un batterista dal nome Hassan Rashid, a quanto pare è uno pseudonimo per il batterista, il noto batterista dei Magma, Christian Vander. E dall'etichetta Souffle Continu proseguiamo con un'altra etichetta francese che si occupa di recuperare musica del passato. La We Want Sounds stampa una raccolta di brani tratti dall'archivio di Youssouf Moumin, un multistrumentista che fece parte del Black Unity Trio e che qui ascoltiamo in una lunga traccia che è quella che dà il titolo al disco ed è Journey to the Ancient.

Yusuf Moomin, nome d'arte di Joseph Phillips, musicista, sassofonista e bassista attivo a Cleveland negli anni 60, influenzato da Yusuf Lateef, ha poi suonato con il trombettista Norman Howard già a fianco di Albert Tyler. Non a caso Moomin ha poi fondato il Black Unity Trio con Abdul Wadud e Hassan Shahid, un gruppo il cui nome fa chiaramente eco al Spiritual Unity di Albert Eiler. Noi abbiamo sentito Yusuf Moomin al sax tenore, ma anche al contrabbasso, naturalmente sovrainciso. Una cosa curiosa che nel disco lui si firma con un altro nome come contrabbassista, Dan Newby, però in realtà è sempre lui, e alla batteria e alle percussioni c'era William Holmes in questo disco intitolato Journey to the Ancient, così come la traccia meditativa che abbiamo ascoltato insieme qui a Battiti, un disco che raccoglie una serie di nastri di Yusuf Moomin del passato, sono senza data e sono stati pubblicati da We Want Sounds. La Heavenly Sweetness, questa notte ci concentriamo per questa parte di notte su una serie di pubblicazioni che ci propongono delle etichette francesi che in buona parte si occupano di riscoprire musica del passato. La Heavenly Sweetness ripropone per l'ennesima volta, dopo le edizioni del 2009 e del 2015, la collaborazione bellissima, va detto, tra Don Cherry e il tablista percussionista Lateef Khan.

La musica globale di Don Cherry, prima che l'idea di world music fosse sul tavolo, un'idea forte, quella del multistrumentista afroamericano che faceva convergere una serie di linguaggi da diverse parti del mondo, non sulla base della cosiddetta contaminazione, ma proprio sulla base di un intento condiviso. Don Cherry e Latif Khan, il disco si intitola Music Sangam, fu registrato nel 1978 a Parigi ed è un'etichetta francese che lo ristampa ancora una volta con Don Cherry alle tastiere, ai gong, al flauto di bambù, al dusungoni, alla voce e naturalmente alla tromba, Latif Khan alle tabla e ad altre percussioni. E questo ascolto ci conduce alle esplorazioni di un'altra etichetta francese attiva a Parigi, la Acufon, che guarda all'epoca d'oro del pop cambogiano tra anni 60 e anni 70 con una retrospettiva dedicata alla cantante So Savion. Il disco si intitola The Golden Voice of Phnom Penh 1962-1974 e noi iniziamo ad esplorarlo qui a Battiti con un brano intitolato, o in traduzione naturalmente, Calling for You to Fetch Water.

La voce di So Saveon insieme a quella di Maes Saman in questa retrospettiva dedicata alla cantante regina del pop cambogiano tra anni 60 e anni 70. Il brano, tradotto in inglese, si intitola Calling for You to Fetch Water, tratto da The Golden Voice of Phnom Penh, raccolta pubblicata dall'etichetta Acufon, etichetta fondata da Fabrice Guéry nel 2015, che si dedica soprattutto a musica pop e folk a livello globale, e che il fondatore divide in quattro sezioni: globale, rituale, politica e now, con un bel punto esclamativo, quindi ora. E probabilmente appartiene a questa quarta categoria il disco che ascoltiamo insieme ora. Spiegano che questa quarta categoria è composta dai lavori di artisti del presente che sono rappresentativi della hyphenated music, visto che il hyphen in inglese è il trattino che unisce due parole. Potremmo pensare che si tratta di musica di connessione, come quella di Yael Lavie, nome d'arte di Yael Lavie, suonatrice di Kanun, già componente del trio Leviot, che ascoltiamo qui appunto nel suo debutto da solista, un disco che si colloca in un tempo sospeso tra reminiscenze e globalismi vintage. Si intitola con un asterisco posto tra parentesi, mentre il brano, dove c'è anche il violoncello di Yara Berry, si intitola Palermo.

mondo naturale è stato fin dall'inizio, fin dal primissimo album, una delle maggiori ispirazioni per i Mandabout, duo con base in Irlanda, composto da Paddy Shine, già fondatore dei Gnod, qui con Phil Langero, una musica immaginata per lo più nel perimetro della forma canzone, ma sempre con qualche tocco un po' sperimentale, almeno nella scelta dei suoni. Una musica con influenze che hanno attinto al folklore irlandese, talvolta invece più vicina a un concetto di folk più classico, di folk rock blues, ma comunque una musica sempre con riferimenti forti all'ambiente naturale dei luoghi in cui questa veniva registrata e talvolta anche ai loro rituali pagani. Lo scorso dicembre, dopo 3 album su Rocket Recordings, i Mandabout hanno pubblicato il loro 4º album, uscito per la misteriosa e piccola etichetta scandinava Svensk Psych Aften. Si intitola Esker Hippie Bastard Blues, titolo che rivela sia un po' la cifra ironica dei Mandabout, ma anche esplicita nuovamente un riferimento naturalistico, ovvero quello agli Esker, rilievi

di sabbia e ghiaia che sono presenti soprattutto nel nord Europa, nelle aree dove un tempo ci sono stati dei ghiacciai. L'album è stato infatti registrato sulle rive del lago Lofri, nella zona chiamata Esker Riada, che si trova tra Dublino e Galway. Strumentazione molto essenziale, ovvero due chitarre e voce. Il brano che abbiamo appena ascoltato era la traccia d'apertura Changlin, e da Esker Hippie Bastard Blues, The Mandabout, questa notte a battiti vi proponiamo un altro pezzo, Dust.

sono piuttosto affascinato dall'idea di pensare agli esseri umani più come parte dell'ambiente animale che come qualcosa di separato in un regno umano o seduto in cima a una piramide gerarchica. Quindi l'animale sono anche io o noi, che viviamo ed esistiamo allo stesso modo di un pezzo di muschio, di un passero o di una mucca. Queste sono le parole con cui Blue Lake, pseudonimo di Jason Dangan, presenta l'idea, il concetto, il pensiero al cuore del suo più recente album intitolato The Animal, uscito nella seconda parte del 2025 per l'etichetta Tonal Union. Lo abbiamo ascoltato con il brano Yarrow subito in sequenza dopo Dust, Demand About. E quindi dalla cornice rurale naturalista folk blues dell'Irlanda, Demand About, quindi il duo composto da Paddy Shine e Phil Langhero, siamo passati a un suono un po' più luminoso e sfaccettato, quello proprio di Blue Lake, musicista originario del Texas ma da tempo con base a Copenaghen, attivo dal 2019 con già diversi album pubblicati. Su questo però, su The Animal, troviamo un lavoro un po' più collettivo in termini di band che ha contribuito a moltiplicare le sfumature tra folk americana, improvvisazione, anche utilizzo di field recording nella resa finale dell'ascolto. Jason Dangan è a diversi strumenti, chitarre e steel guitar, poi a zither, harmonium, percussioni, drum machine, melodica, pianoforte, basso elettrico e voce. Con lui c'è appunto la band composta da Caroline Goodwin a clarinetto, basso e voce, Pauline Hogstrand a viola e voce, Nicole Hogstrand a violoncello e poi Tomo Jacobson al contrabbasso e Oliver Laumann alla batteria. Da The Animal di Blue Lake ascoltiamo un altro brano intitolato Circles.

Ed è il Nord Europa a fare da sfondo agli ascolti di questa parte di notte di battiti, dall'Irlanda dei Mondabaut alla Danimarca di Blue Lake. Siamo arrivati adesso tra Svezia e Regno Unito con il trio Yorkston, Jacock, Langendorf, subito dopo il brano Circles dall'album The Animal di Blue Lake. Siamo scivolati senza interruzioni in Neither North nor South, pezzo tratto in questo caso dall'album nato dalla collaborazione tra il cantautore e polistrumentista scozzese James Yorkston, il chitarrista inglese David Jacock e la compositrice e multistrumentista svedese Lina Langendorf. Qui in particolare al sassofono, la Langendorf ha già un lungo percorso alle spalle, diverse le collaborazioni soprattutto in ambito jazz, ha suonato con Mulatu Astatke, che Tumani Diabaté, la Buster de Plume, giusto per fare qualche nome. L'album è uscito semplicemente a nome Yorkston, Jacock, Langendorf, album omonimo pubblicato a metà del 2025. Si tratta di una coproduzione tra Black Sweat Records e l'etichetta di Toronto We Are Busy Bodies, un disco dall'anima profondamente nordica, costruito su una serie di elegie, di movimenti molto poetici tra folk e avanguardia, brani sospesi, delicatissimi, spesso anche piuttosto lunghi, come la traccia che ascoltiamo adesso, intitolata semplicemente Bar.

0: Musica che prende forma tra i paesaggi della Scandinavia, dentro cui scorre una certa malinconia, un senso di sospensione, un folk lievemente striato di jazz che talvolta sembra letteralmente limato, assottigliato dal freddo vento del nord. È la musica di James Yorkston, David Jaycock e Lina Langendorf, nata quindi tra Scozia, Inghilterra e Svezia, album a sei mani intitolato semplicemente Yorkston, Jaycock, Langendorf, da cui abbiamo appena ascoltato la traccia Bar. E folk, poesia, melodie tradizionali un po' fuori dal tempo sono anche al centro del prossimo ascolto, che ci porta in Northamptonshire, quindi nelle Midlands orientali. Ci affacciamo un po' nel ricco catalogo di Folklore Tapes, minuscola eppure straordinaria etichetta inglese che nelle sue uscite si occupa di pubblicare ricerche, documentazioni, musiche legate al folklore, alla mitologia, agli annali occulti, come li chiamano loro su Bandcamp, del Regno Unito, e principalmente questo attraverso pubblicazioni in cassetta, in vinile e libri. Folklore Tapes è nata all'incirca 15 anni fa. Generalmente le sue uscite sono tematiche, quindi su dei luoghi in particolare, su dei territori specifici dell'Inghilterra. Lo scorso ottobre era stata pubblicata una cassetta intitolata Ceremonial County Series Volume 20, Buckinghamshire, Northamptonshire. Ceremonial County Series è proprio una serie legata alle contee, quindi sono arrivati al 20° volume, e sul lato A di questa cassetta c'è un lungo brano del quartetto de Clairvoyant dedicato a John Clare, poeta vissuto tra 700 e 800, poeta inglese, molto legato alle sue origini contadine e al contesto in cui era cresciuto. Ha avuto una vita decisamente particolare, a un certo punto è stato anche internato in un manicomio e poi da questo manicomio è scappato. Ecco, il brano di de Clairvoyant, intitolato The Flitting, racconta e sonorizza proprio questa fuga, una fuga lunghissima riportata in un collage di schizzi psichedelici e folk, field recording, melodie tradizionali e spoken word.
1: I thought I was up sooner than usual, and before morning was on the stir out of doors, but I'm pleasantly disappointed by the whistle of the ploughboy past the window, making himself merry, trying to make the dull weather dance to a very pleasant tune, which I know well, and yet cannot recollect the song. There are hundreds of these pleasant tunes similar to the plough and splashing tune, and the little fields of spring that have lain out the brown rest of winter and green into mirth with the sprouting grain. The songs of the skylark and the old songs and ballads that ever accompany field like this and following the plough, but neither heard nor noticed by all the world beside. July 18th, Sunday. Felt very melancholy. Went a walk on the forest in the afternoon.

a 35, 6 luglio, 10:35, ora locale 25 luglio.

Folk e folklore, field recording e spoken word, paesaggi nord-europei che sfiorano il jazz e si intrecciano alla cosiddetta americana. In questa parte di Battiti stiamo ascoltando diverse declinazioni di suoni in qualche modo rurali, un po' fuori dal tempo, sospesi. Abbiamo ascoltato prima un estratto dal lungo brano The Flitting, a firma del quartetto de Clare Voyant e dedicato al poeta inglese John Clare e in particolare alla sua fuga dal manicomio fatta all'inizio dell'Ottocento, oltre 100 chilometri a piedi, quelli percorsi da John Clare e immaginati in forma di collage sonoro un po' folk e psichedelico da Clare Voyant. Si trattava del lato A della cassetta Ceremonial County Series Volume 20, Buckinghamshire, Northamptonshire, pubblicata dall'etichetta Folklore Tapes. In particolare John Clare è stato un personaggio leggendario del Northamptonshire. Subito dopo abbiamo ascoltato la breve traccia The Garden, una sorta di prologo che apre l'album Common Faith, esordio del trio Common Faith, dove il titolo dell'album si riferisce alla fede, mentre il titolo del gruppo si riferisce alla sorte. Si tratta di un trio composto da Davide Cedolin, già attivo come solista, come chitarrista, qua lo troviamo alla chitarra acustica, all'organo, al banjo e alla voce. Poi ci sono Simone Mattiolo, già componente dei Satanism & Brother, a batteria, percussioni e organo casio. Infine Tommaso Rolando a contrabbasso, basso elettrico, violoncello, glockenspiel, voce e armonium. Tommaso Rolando, fondatore della Torto Editions, l'etichetta che ha pubblicato questo disco, attivo sia con tante collaborazioni sia in solo. Sull'album compare anche Paolo Tortora alla chitarra elettrica. E viene da pensare che la fede comune del titolo è forse il credo degli ampi orizzonti della cosmic americana. L'album riesce ad alternare momenti più narrativi ad altri invece legati all'improvvisazione, sembra proprio di muoversi tra le autostrade ampie e a facile percorrenze delle piccole stradine dissestate di campagna. Da Common Faith, del trio Common Faith, ascoltiamo un'altra traccia interamente strumentale intitolata All Serenade.

Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 17ª puntata.

Lo zio e le due zie erano in salotto quando Fanny arrivò giù. Il primo la accolse come un soggetto interessante e vide con piacere la complessiva eleganza del suo abbigliamento e il fatto che avesse un ottimo aspetto. L'ordine e l'adeguatezza del suo abito era tutto ciò che si sarebbe consentito di lodare in sua presenza, ma quando poco dopo fu uscita, usò un tono decisamente elogiativo nel parlare della sua bellezza. «Sì», disse Lady Bertram, «sta molto bene. Le ho mandato Chapman». «Sta molto bene, oh sì», esclamò Mrs. Norris. «Ha ottime ragioni per star bene, con tutti i vantaggi di cui gode. Allevata come è stata allevata in una famiglia come questa, con tutti i benefici dell'avere davanti agli occhi come esempio lo stile delle cugine. Pensate soltanto, mio caro Sir Thomas, a quali straordinari vantaggi voi e io abbiamo potuto offrirle. Proprio l'abito che avete ammirato è stato un dono generoso che ha ricevuto da voi quando la cara Mrs. Rushford si è sposata. Cosa sarebbe stato di lei se non l'avessimo presa per mano noi?» Sir Thomas non aggiunse altro. Ma quando sedettero a tavola, gli occhi dei due giovanotti gli dissero che l'argomento si sarebbe potuto riprendere con delicatezza e con maggior successo quando le signore si fossero ritirate. Fanny notò che era stata approvata e la consapevolezza di avere un bell'aspetto la rese ancora più bella. Erano svariate le cause che la rendevano felice e presto si sentì ancor più felice, perché, seguendo le zie fuori della sala, Edmund, che teneva aperta la porta, disse mentre lei gli passava davanti: «Devi ballare con me, Fanny. Devi riservarmi due danze, le due che preferisci, tranne la prima». Non avrebbe potuto desiderare niente di più. In tutta la vita non si era mai trovata in uno stato d'animo così vicino all'euforia. La gioia che avevano mostrato le cugine all'idea del giorno del ballo non la sorprendeva più. Sentiva che sarebbe stata davvero una cosa entusiasmante e stava anzi esercitandosi nei suoi passi nel salotto, ora che poteva essere fuori dello sguardo della zia Norris, tutta presa dal compito di riattizzare e rovinare il nobile fuoco preparato dal maggiordomo. La mezz'ora che seguì, in altre circostanze, sarebbe stata a dir poco fiacca, ma la felicità di Fanny ebbe ancora la meglio. Non le occorreva altro che ripensare alla sua conversazione con Edmund. E cosa poteva importarle della frenesia di Mrs. Norris? Che peso potevano avere gli sbadigli di Lady Bertram? Gli uomini la raggiunsero e poco dopo ebbe inizio la piacevole attesa della prima carrozza, quando parve diffondersi un generale spirito di serenità e di divertimento e tutti chiacchieravano e ridevano e ogni momento aveva la sua soddisfazione e la sua speranza. Fanny aveva l'impressione che dietro l'allegria di Edmund vi fosse uno sforzo, ma era bello vedere un esito così vincente di quella lotta. Quando poi le carrozze si sentirono davvero, quando gli ospiti cominciarono davvero a raccogliersi, la letizia del suo cuore si attenuò di molto. La vista di così tanti sconosciuti la fece ritirare in se stessa. Lo zio la presentava ai vari invitati e la costringeva ad ascoltare i suoi interlocutori, a rispondere con una riverenza e a parole. Era un duro compito e ogni volta che le veniva imposto lanciava uno sguardo verso William, che si aggirava perfettamente a suo agio sullo sfondo della scena, desiderando di trovarsi accanto a lui. L'ingresso dei Grant e dei Crawford fu un'occasione per risollevarsi. La rigidità degli incontri presto cominciò a sciogliersi davanti ai loro modi spigliati e ai rapporti di maggiore intimità. Si formarono piccoli gruppi e ognuno si sentì più a suo agio. Fanny ne avvertì tutto il vantaggio
e sottraendosi alle fatiche che l'adempimento delle formalità le imponeva, sarebbe tornata alla piena serenità se solo le fosse stato possibile evitare che i suoi occhi vagassero tra Edmund e Mary Crawford. Lei era splendida. E come poteva concludersi la cosa? Si riscosse dalle sue riflessioni quando si accorse che Mr. Crawford era davanti a lei e i suoi pensieri presero un'altra direzione appena lui, senza por tempo in mezzo, la invitò per i primi due balli. La felicità di Fanny in questa occasione, finemente sfaccettata com'era, toccava il limite delle possibilità dei mortali. Essersi assicurata un cavaliere fin da subito era un'ottima cosa, perché il momento dell'inizio si andava avvicinando sempre più e lei era così poco consapevole del proprio valore da essere convinta che se non le si fosse avvicinato Mr. Crawford sarebbe stata l'ultima a essere invitata a ballare e avrebbe trovato un cavaliere solo alla fine di una terribile serie di ricerche, di affanni, di interferenze. E tuttavia c'era qualcosa nel suo modo di invitarla che non le piaceva. E vide che per un momento posava gli occhi sulla collana con un sorriso. Le sembrò che fosse un sorriso che la fece arrossire e le provocò un grande disagio. E anche se non seguirono altri sguardi a disturbarla, anche se le parve che non avessero altro obiettivo che rendersi simpatico, non riuscì a superare il proprio imbarazzo, aggravato dall'idea che lui lo notasse, e non riuscì a darsi un contegno finché lui non si rivolse a un'altra persona. A quel punto poté tornare a poco a provare la genuina soddisfazione di disporre di un cavaliere volontario che s'era assicurata prima che iniziassero le danze. Quando la compagnia si spostò nel salone da ballo, lei si trovò per la prima volta nelle vicinanze di Miss Crawford, i cui sguardi e sorrisi furono immediatamente e inequivocabilmente espliciti, più di quanto lo fossero stati quelli del fratello. E stava per affrontare l'argomento quando Fanny, ansiosa di porre fine a quella storia, si affrettò a fornirle la spiegazione sulla seconda collana, la vera e propria catenina. Miss Crawford ascoltò e tutto ciò che aveva avuto intenzione di dirle sotto forma di complimenti e insinuazioni venne dimenticato. Sentiva una sola cosa e mentre i suoi occhi, brillanti come prima, mostravano che potevano essere ancora più brillanti, esclamò con premuroso piacere: «Davvero, Edmund? È proprio una cosa da lui. Nessun altro uomo ci avrebbe pensato. La mia ammirazione per lui non trova parole». E si guardò intorno come non vedendo l'ora di dirglielo. Lui non era nei paraggi. Stava accompagnando un gruppo di signore fuori

Eppure sui sentimenti di Miss Crawford. Erano nella sala da ballo, i violini suonavano e la sua mente era in un tumulto tale da impedirle di fissarsi su qualcosa di serio. Doveva osservare le disposizioni generali per la serata e vedere com'era stato fatto il tutto. Di lì a pochi minuti Sir Thomas le si avvicinò e le chiese se era impegnata e il «Sì, signore, con Mr. Crawford» fu esattamente la risposta che aveva sperato di sentire. Mr. Crawford non era lontano. Sir Thomas lo condusse da lei, dicendo qualcosa che le fece capire che sarebbe stata lei ad aprire le danze. Un'idea che non l'aveva mai neppure sfiorata. Sir Thomas sorrise, cercò di incoraggiarla e poi prese un'aria troppo seria e disse con troppa decisione: «Così deve essere, mia cara», perché lei potesse azzardare anche una sola altra parola. E un momento dopo si trovò condotta da Mr. Crawford in fondo alla sala. E qui si fermarono, aspettando di essere raggiunti dagli altri partecipanti, una coppia alla volta, a mano che si andavano formando. Non riusciva quasi a crederci. Trovarsi posta al di sopra di tutte quelle eleganti giovani donne. Un onore troppo grande. Il ballo ebbe inizio. Per Fanny era più un fatto di onore che di gioia, almeno per la prima danza. Il suo cavaliere era di ottimo umore e cercava di trasmetterglielo, ma lei era troppo spaventata per poter provare il minimo godimento fino a quando non avesse immaginato che non la stavano più guardando. Giovane, graziosa e gentile com'era, però, quel che c'era di impacciato nei suoi modi era amabile quanto le sue grazie, ed erano ben pochi tra i presenti quelli che non sarebbero stati disposti a elogiarla. Era attraente ma modesta. Era la nipote di Sir Thomas e ben presto si cominciò a parlare di Mr. Crawford come di un suo ammiratore. Bastava questo a procurarle il favore generale. Anche Sir Thomas osservava i suoi progressi nel corso della danza con grande piacere. Era fiero della nipote e, senza attribuire, come sembrava fare Mrs. Norris, tutta la bellezza della sua figura al trasferimento a Mansfield, si compiaceva con se stesso per averle offerto tutto il resto. L'educazione e le buone maniere le doveva a lui. Miss Crawford riusciva a leggere buona parte dei pensieri di Sir Thomas e, avendo come desiderio generale e prevalente quello di entrare nelle sue simpatie, nonostante i torti che le aveva fatto, colse l'occasione di avvicinarsi a lui per dire qualcosa di piacevole a proposito di Fanny. Nella sua intenzione di piacere a tutti, l'errore più grosso Miss Crawford lo fece proprio con Fanny. Voleva procurare al suo cuoricino un palpito di felicità, riempirla di deliziose conferme della propria importanza e, fraintendendo i rossori di Fanny, decise che doveva proprio farlo. Le si avvicinò dopo le prime due danze e disse con uno sguardo significativo: «Forse voi sapete spiegarmi per quale motivo mio fratello domani va in città. Dice che ha degli affari da sbrigare lì, ma non vuole dirmi quali. È la prima volta che mi rifiuta le sue confidenze, ma è una cosa che capita a tutti. A tutti noi, prima o poi, tocca trovarsi scavalcati da qualcun altro. Adesso debbo rivolgermi a voi per ottenere l'informazione. Vorreste cortesemente dirmi che cosa va a fare Henry?» Fanny assicurò di non saperne niente, con tutta la fermezza che l'imbarazzo le consentiva. «Va bene», replicò Miss Crawford ridendo. «Allora devo pensare che lo fa solo per il piacere di accompagnare vostro fratello e di parlare di voi durante il viaggio». Fanny era confusa, ma era una confusione dovuta allo scontento. Intanto Miss Crawford si meravigliava che non sorridesse e la vedeva troppo presa dall'ansia o strana o qualsiasi altra cosa tranne che insensibile al piacere delle attenzioni di Henry.
Per tutta la serata Fanny era stata molto contenta, ma le attenzioni di Henry

avevano ben poco a che fare con questo. Avrebbe tanto preferito che non fosse tornato a invitarla così presto e avrebbe voluto non sentirsi costretta a sospettare che quando si era informato presso Mrs. Norris sull'orario della cena lo aveva fatto solo per assicurarsi la sua vicinanza in quella parte della serata. Ma non si poteva evitarlo. Lui le fece sentire che era lei l'oggetto di ogni cosa, anche se le sarebbe stato impossibile dire che era fatto in maniera sgradevole, che nel modo di fare di lui vi fosse qualcosa di indelicato o di pretenzioso. E a volte, quando parlava di William, davvero non era affatto spiacevole e mostrava persino un calore di cuore che gli faceva onore. Nonostante questo, le sue attenzioni non avevano nulla a che fare con la soddisfazione di Fanny. Era contenta ogni volta che rivolgeva lo sguardo a William e aveva conferma di quanto si stesse divertendo ogni volta che riusciva ad andarsene in giro per la sala con lui per 5 minuti, ad ascoltarlo mentre parlava delle sue compagne di danza. Era felice di sapersi ammirata ed era felice al pensiero dei 2 balli con Edmund che aveva ancora davanti a sé. Per la gran parte della serata era stata così frequentemente invitata che gli impegni presi con lui erano ancora da realizzare. Era felice anche quando ebbero luogo, ma non per qualcosa che irradiasse dallo spirito di lui o per qualcuna di quelle espressioni di tenera galanteria che le avevano illuminato la mattinata. La mente di Edmund era stremata e la felicità di Fanny veniva dall'idea di essere l'amica con la quale potesse trovare riposo. «Sono stanco morto per tutte queste formalità», le disse. «È tutta la sera che non smetto di parlare e senza avere niente da dire. Ma con te, Fanny, potrà esserci un po' di pace. Tu non pretenderai che continui a parlare. Godiamoci il lusso di un po' di silenzio». Fanny non parlò neppure per esprimere il proprio consenso. Andava rispettata in tutto e per tutto quella stanchezza, che con ogni probabilità derivava dagli stessi sentimenti che le aveva confidato quella mattina. E arrivarono alla fine dei loro 2 balli con un tale sobrio distacco che qualsiasi spettatore si sarebbe convinto che Sir Thomas non stava affatto allevando una moglie per il figlio minore. Quella serata per Edmund non era stata troppo piacevole. Miss Crawford era allegra quando avevano danzato insieme la prima volta, ma non era quel suo buon umore ciò che poteva fargli del bene. Anziché sollevare, gli aveva depresso ulteriormente lo spirito e in seguito, trovandosi ancora spinto a cercarla di nuovo, era stata per lui una vera e propria pena il modo in cui gli aveva parlato della professione a cui stava per dedicarsi. Avevano parlato, erano rimasti in silenzio, lui aveva espresso i suoi ragionamenti, lei ne aveva riso e alla fine si erano separati con un pari senso di irritazione. Fanny, che non era stata capace di impedirsi del tutto di osservarli, aveva visto abbastanza per sentirsi sufficientemente soddisfatta. Era una cosa barbara rallegrarsi quando Edmund soffriva, eppure una certa gioia doveva nascere, e lo fece proprio dalla convinzione che lui stesse soffrendo. Quando le sue 2 danze con lui furono concluse, sentì che la voglia e la forza di farne altre erano arrivate alla fine e, avendola Sir Thomas vista più camminare che danzare lungo la fila di coppie che si andava diradando, senza fiato e tenendo una mano sul fianco, le impose di mettersi seduta. A quel punto anche Mr. Crawford si sedette. «Povera Fanny!» esclamò William, fermandosi per un momento davanti a lei e agitando energicamente il ventaglio della sua dama come per farle riprendere vita. «Disfatta in così poco tempo! E sì che il divertimento comincia adesso. Spero che vada avanti per un paio d'ore almeno. Come puoi sentirti sfinita così presto?»
«Così presto?» «Amico mio», disse Sir Thomas, estraendo l'orologio con tutta la necessaria cautela. «Sono le 3 e tua sorella non è abituata a trascorrere delle ore in questo modo». «Bene, allora Fanny, domani mattina non alzarti prima che io parta. Dormi per tutto il tempo che puoi e non preoccuparti per me». «Oh, William!» «Cosa?» «Aveva intenzione di svegliarsi prima che tu andassi via». «Oh, sì, signore!» esclamò Fanny, levandosi d'impeto dal divano per trovarsi più vicina allo zio. «Debbo assolutamente alzarmi e fare colazione con lui. Sarà l'ultima volta, sapete, l'ultima mattina». «Meglio di no. Lui deve aver finito di far colazione ed essere andato via per le 9:30. Mr. Crawford, va bene per voi passare a prenderlo alle 9:30? Fanny, però, era troppo decisa e aveva troppe lacrime negli occhi perché glielo si potesse impedire. E la cosa si concluse con un benevolo beh, equivalente sbrigativo di un permesso. Poco dopo, Sir Thomas tornò a intromettersi un po' nelle sue propensioni, consigliandole di andare subito a dormire. «Consiglio» fu la parola da lui usata, ma era un consiglio da potere assoluto, e lei non poté far altro che alzarsi e, con il saluto cordialissimo di Mr. Crawford, uscire in silenzio, fermandosi sulla porta, a posare gli occhi sull'allegria della scena e a dare un ultimo sguardo alle 5 o 6 energiche coppie che erano ancora all'opera, per poi affrontare lentamente lo scalone principale, seguita dall'incessante musica della contraddanza, surriscaldata da speranze e timori, dal brodo e dal punch, con i piedi indolenziti e stanca, irrequieta e agitata, ma convinta, nonostante tutto, era davvero una cosa deliziosa. Mandandola a letto in quel modo, probabilmente Sir Thomas non pensava solo alla sua salute. Forse aveva notato che Mr. Crawford era rimasto seduto al suo fianco abbastanza a lungo, o magari intendeva raccomandargliela come moglie, esibendone la remissività. Il ballo era terminato e in breve fu consumata anche la colazione. Fu scambiato l'ultimo bacio e William non c'era più. Mr. Crawford, come aveva promesso, era stato puntualissimo e piacevole, benché breve, era stato il pasto. Dopo aver tenuto gli occhi su William fino all'ultimo istante, Fanny rientrò con il cuore assai dolente nella stanza della colazione a rammaricarsi del triste mutamento delle cose. E lì, gentilmente, lo zio la lasciò a piangere in pace, immaginando forse che a stimolare le sue tenere emozioni fossero l'una e l'altra delle sedie vuote dei due giovani e che i resti delle ossa di maiale con mostarda nel piatto di William potessero condividere i suoi sentimenti con i gusci rotti delle uova in quello di Mr. Crawford. Era una giornata uggiosa e malinconica.

La settimana che era passata in tanta quiete e pace nella grande casa di Mansfield ebbe un carattere assai differente alla canonica. Nelle signorine delle due famiglie almeno provocò sentimenti ben diversi. Quello che per Fanny fu tranquillità e conforto, per Mary fu noia e irritazione. In parte ciò dipendeva dalla diversità di carattere e di abitudini, l'una così facilmente soddisfatta, l'altra così poco portata a subire. Ma più che a questo, era da attribuire a una differenza di circostanze che, per alcuni aspetti importanti, erano esattamente opposte tra loro. Per la mente di Fanny, in effetti, l'assenza di Edmund, visti i motivi e le prospettive di lui, era un conforto. Per Mary era penosa da ogni punto di vista. Avvertiva la mancanza della sua compagnia ogni giorno, quasi ogni ora, e ne aveva tanto bisogno da non riuscire a trarre altro che irritazione dal motivo per cui era andato via. A lui sarebbe stato difficile escogitare qualcosa che fosse in grado di sottolineare l'importanza della propria persona, capitando giusto in corrispondenza della partenza del fratello di Mary e anche di quella di William Price, e completando la dissoluzione generale di una comitiva che era stata così animata. Adesso i restanti costituivano un misero trio, confinato tra quattro mura da una serie di piogge e di nevicate, con niente da fare e nessun cambiamento in cui sperare. Per quanto Mary fosse arrabbiata con Edmund, per come rimaneva attaccato ai propri pareri e li metteva in atto a dispetto di quello che pensava lei, ed era stata così arrabbiata che al ballo si erano lasciati in modo tutt'altro che amichevole, non riusciva a smettere di pensare a lui, ora che era assente, soffermandosi sui suoi meriti e i suoi sentimenti, e non vedeva l'ora di riprendere quegli incontri, pressoché quotidiani, che c'erano stati ultimamente tra loro. La sua assenza era stata programmata di una lunghezza inutilmente eccessiva, che bisognava di lasciare la casa per un'intera settimana, quando anche per lei la partenza da Mansfield era così imminente. Poi cominciò a dare la colpa a se stessa. Non avrebbe dovuto lasciarsi prendere da tanta foga nel loro ultimo colloquio. Temeva di aver usato espressioni troppo forti, addirittura sprezzanti, nel parlare del clero. E quello non andava bene. Era una cosa maleducata, una cosa sbagliata. Desiderava con tutto il cuore che quelle parole non fossero mai state dette. Il suo malumore non cessò con il fine della settimana. Tutto questo era penoso, ma aveva ancora da soffrire quando il venerdì arrivò senza riportare Edmund. Quando arrivò il sabato e ancora nessuna traccia di Edmund. E anche quando, dal breve contatto che ebbe la domenica con l'altra famiglia, seppe che lui aveva scritto a casa per avvertire che rimandava il ritorno, avendo promesso all'amico di rimanere con lui qualche giorno in più.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Johann Sebastian Bach, sonata in trio numero 5 in Do maggiore. Bach Werke Verzeichnis 529. Allegro, largo, allegro. Organista Benjamin Allard.